contrario. È noi che dobbiamo dimostrare a Lui. Non sarà Lui nel giorno di giudizio davanti a noi, ma saremo noi davanti a Lui nel giorno di giudizio. E questi farisei vogliono intrappolare Gesù, diranno tante di quelle calunnie e cose che magari a noi non sembrano brutte, ma poi vedremo le cose bruttissime. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Noi tutti siamo nati in questo mondo con il scintillo della vita, e Giovanni in capitolo 1 di questo Vangelo dice che Cristo Gesù è la luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Quindi la coscienza di ogni uomo è illuminato da Cristo, dallo Spirito Santo. Ma non tutti gli uomini nati sono figli di Dio. Paolo in Efesini chiaramente dice che noi tutti siamo nati figli di ira. L'ira di Dio è sopra di noi, perché tutti noi siamo peccatori, tutti noi abbiamo camminato al modo nostro, in ribellione contro Dio. Alcuni di noi in modo molto maggiore, alcuni in modo minore. Ma come Dio è perfetto e santo, anche una piccola mancanza, dichiara l'Apostolo Giacomo, se noi obbediamo tutta la legge ma manchiamo in solo un punto, abbiamo mancato tutto. Quindi lo standard di Dio per l'uomo è perfezione, e come nessuno di noi è in grado di arrivare a questo standard, Dio ha mandato Gesù Cristo a morire al posto nostro. Cristo ha adempiuto il standard di Dio per noi, e ponendo fede in Lui, la Bibbia dice che noi abbiamo la vita eterna. Se tu credi con tutto il tuo cuore e confessi con la tua bocca che Gesù Cristo è il Signore, la Bibbia dice tu sarai salvato. Allora i farisei gli dissero: tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è verace. Anche in Proverbi la Bibbia dice: non lodi te stesso, ma che sia un altro a lodarti, a cantare le tue meraviglie. E quindi i farisei, un po' basato su questo, dice: tu testimoni di te stesso, quindi la tua testimonianza non è vera. Gesù rispose e disse loro: anche se testimoni di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete né da dove vengo né dove vado. I farisei non riconoscevano Gesù come Messia e non riconoscevano la sua divinità, ma vedremo in tutto questo discorso di capitolo 8 che Gesù chiaramente proclamerà apertamente chi in verità Lui è. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. E quindi anche voi questa mattina, Gesù non ti giudica, un giorno vi giudicherà. Ma adesso, oggi, non fa giudizio sulla vostra vita. Le sue braccia sono stese verso di voi in grazia. E anche se giudico, il mio giudizio è verace, perché io non sono solo, ma sono io e il Padre che mi ha mandato. E anche nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è verace. Sono io che testimoni di me stesso, ed anche il Padre che mi ha mandato testimoni di me. Allora in Levitico, Levitico 17, versetto 6, Dio attraverso Mosè ha stabilito che in un tribunale, no, quando ci sono accuse contro un umano, devono essere almeno due testimoni che danno testimonianza dei fatti. E qui Gesù sta dichiarando ai farisei: voi accettate le testimonianze di due uomini che sono peccatori, che sono fallaci, ma oggi voi avete due testimonianze divine. E anche qui vediamo la Trinità, perché Gesù dice: avete la mia testimonianza, il Figlio di Dio.
e avete la testimonianza del Padre. Se voi accettate la testimonianza di due uomini, non dovreste accettare la testimonianza di due persone della Trinità. Gli disse allora: dove è tuo Padre? Allora, più avanti loro faranno delle battute, e quindi noi non sappiamo per sicuro, però sappiamo dal Vangelo che Maria è rimasta incinta, giusto? Prima di sposare Giuseppe. E Giuseppe, secondo la legge di Mosè, poteva ripudiare Maria, ma il Vangelo dice che lei non ha voluto fare così e quindi ha preso come moglie. E quindi è possibile che un po' c'era una voce in giro che Gesù era un figlio illegittimo. Infatti più avanti loro faranno un riferimento come una bastonata al Signore: noi non siamo figli di fornicazione. E molti suppongono, di nuovo non possiamo essere certi 100%, ma come una battuta: noi non siamo figli legittimi come tu, non siamo figli della fornicazione come te. E anche qui può darsi che questa domanda, dove il tuo Padre, è come una battuta. Gesù rispose: voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Girate un secondo, tenete un dito qui in Giovanni 8, in Giovanni 14, versetto 6. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche il Padre mio, e fin da ora lo conoscete e lo avete visto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù, farci vedere Dio e poi crederemo in te. Gesù disse: da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dice: mostraci il Padre? Allora, tornando in Giovanni 8, Gesù è la manifestazione del Padre in terra. Gesù, abbiamo appena letto in Giovanni 14: Filippo, vuoi vedere il Padre? Guardi me. Vuoi conoscere i pensieri del Padre? Guardi i miei pensieri. Vuoi conoscere le parole del Padre? Guarda le mie parole. Nel primo capitolo di Giovanni lui dichiara che la parola si è fatta carne e ha dimorato in mezzo a noi, e nel primo versetto lui dice che la parola è Dio. Noi cristiani crediamo che Gesù è Dio onnipotente. E non pretendo di capire totalmente il mistero della Trinità, ma la Bibbia parla della Trinità, che c'è un solo Dio, eppure c'è il Padre, il Figlio e Spirito Santo. Gesù è venuto per due motivi: per rivelare il Padre a noi, per mostrarci com'è il Padre, e chiaramente poi per morire in croce come sacrificio per tutti i peccati del mondo, per riscattare per sé un popolo speciale. Gesù pronunciò queste parole nel luogo del tesoro, quindi lui era ancora nel cortile delle donne, lì nel Tempio a Gerusalemme, insegnando nel Tempio, e nessuno lo prese perché non era ancora venuta la sua ora. Gesù dunque disse loro di nuovo: io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Là dove vado io, voi non potete venire. Dicevano perciò i giudei: vuole forse uccidersi?
perché dice dove vado io, voi non potete venire? E io disse loro, voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morrete nei vostri peccati. Allora essi gli dissero, chi sei tu? E poi Gesù gli dirà chi lui è, però ci vorrà un po' di tempo. E Gesù disse loro proprio quello che vi dico. Io a vostro riguardo molte cose da dire e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è verace, le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Essi non capirono che parlavo loro del Padre. Quindi Gesù disse a loro, quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. Questo innalzato chiaramente parla della sua morte sulla croce. E colui che mi ha mandato è con me. Il Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono. Mentre egli diceva queste cose, molti credettero in lui. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui, se dimorate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli. Dimorare nella parola di Dio è quello che ogni credente dovrebbe fare. Vivere ogni momento, la mattina, il pomeriggio, la sera, di ogni giorno. Vivere nella parola di Dio e vivere nella presenza di Dio. E conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Girate adesso in Giovanni 17. Voi volete essere liberi questa mattina? Tante volte quando parliamo a una persona non credente, spesse volte, almeno io vedo questo, specialmente i giovani, io non voglio venire in chiesa, non voglio essere un credente perché voglio essere libero. No, come, e io anche ero così, io pensavo sì, quando sarò vecchio magari divento religioso, andrò in chiesa come i vecchietti, ma adesso sono giovane, voglio essere libero, no? Voglio essere libero, andare in discoteca, bere, fumare spinelli, divertirmi mentre sono giovane. Essere libero. E invece io ero un schiavo. La vera libertà un uomo può trovare solo in Gesù Cristo. Voi siete stati obbligati a venire qui questa mattina? Spero di no. Voi sapete che a volte il Signore mi ha dato la libertà a volte di entrare nelle scuole superiori, le scuole elementari, a parlare con i ragazzi, i bambini della chiesa protestante. E mi ricordo una volta ero nella scuola di Cairano e una bambina mi ha fatto una domanda e mi dice, ma se i tuoi figli non vogliono andare in messa, tu li costringerai ad andare in messa? E io ho detto, ma fino adesso non ho dovuto costringerli, perché fino adesso i miei figli amano venire in chiesa e spero che lo ameranno sempre. Però arriverà un giorno che magari loro dovranno fare le loro scelte. Io spero che loro faranno la scelta giusta, ma poi sarà una loro scelta. E la bambina mi ha risposto e ha detto, ah, ma noi, da noi, se non vai a messa, vai all'inferno. Noi non siamo salvati perché veniamo in chiesa. Noi veniamo in chiesa perché amiamo venire in chiesa, perché è una benedizione per la nostra vita.
Io ho scoperto la vera libertà quando ho conosciuto Gesù. E devo dire che la vera vita divertente è essere un seguace di Gesù. Io credevo di divertirmi in discoteca con i spinelli e con altre cose. Ma veramente io ero un schiavo di Satana, che mi legava in queste cose. E Gesù qui ha dichiarato: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Qui in Giovanni 17, versetto 14, è la preghiera sacerdotale di Gesù per noi, suoi discepoli, per i credenti. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella tua verità, la tua parola è verità. È la parola di Dio. Pietro, nel primo capitolo di Pietro, lui dice: voi siete stati rigenerati per mezzo della parola di Dio. È la parola di Dio che ci porta alla nuova nascita, è la parola di Dio che ci porta alla santificazione, è la parola di Dio che ci rende veramente liberi. E qualcuno mi chiede: ma tu volendo potresti andare ancora in discoteca? Certo. Certo che posso andare in discoteca. Come? Alcuni si scandalizzano. Come, pastore? No, non dire questo davanti ai giovani. Perché poi diranno: il pastore ha detto che possiamo andare in discoteca. Ha detto: io posso andare in discoteca, non i giovani. Potrei andare, ma non ci voglio andare. A me piace molto più la lode di Dio che tu, no? E sigarette, gente ubriaca, non mi interessa niente andare là. Preferisco piuttosto andare in mezzo ai Dolomiti e guardare tutto quello che mio papà ha creato. Noi siamo santificati attraverso la verità della parola di Dio. Se tu vuoi crescere come credente, dimori nella parola di Dio, perché la parola di Dio è potente e vivente, trasformerà la tua vita. Non sono i brividi che trasformeranno la tua vita, è la parola di Dio che ti santificherà, che ti separerà per uso sacro. Voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Allora in versetto 32 i farisei rispondono:

conoscete la verità vi farà liberi. Essi risposero: e noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi? Questo ha offeso un po' il loro orgoglio. Allora voglio farvi una domanda, voi che conoscete la storia del popolo ebraico: sono stati mai schiavi? Mi pare di sì. Egitto, Babilonia, gli Assiri. E in questo momento che Gesù sta parlando, sono liberi? Israele è libero? No, sono sotto il dominio romano. Loro non sono liberi neanche adesso. Per quale motivo il popolo di Israele è sempre stato messo in schiavitù? Il peccato. Il disegno di Dio per il popolo di Israele era che loro entrassero nella terra promessa. Immaginate una terra dove ci voleva due uomini a portare una grappa di uva, dove scorre latte e miele. Questo era il piano di Dio. Tante volte noi pensiamo che Dio è un cattivo giudice sopra di noi con un martello aspettando che sbagliamo. No? Ma Dio è il nostro creatore che ci ama. Ci ha amato così tanto, Lui ha mandato il suo figlio Gesù per te e per me. E il suo piano per la nostra vita è un piano glorioso. Il piano di Dio per Israele era per una vita abbondante, una vita ricca, una vita benedetta. Ma loro hanno abbandonato il loro Dio, hanno seguito i loro idoli, i loro peccati, e per questo motivo Dio ha ritirato la mano di protezione dalla loro vita, e a causa del peccato sono diventati schiavi di Egitto, Babilonia, Siria, Roma. E schiavi di peccato, loro si offendono: come puoi dire che noi siamo schiavi? E Gesù in versetto 34 risponde: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Noi viviamo in tempi di grande schiavitù, schiavitù alla pornografia, all'alcol, droga, shopping, no? In America adesso, no, ci sono, prima quando io stavo crescendo c'erano alcolisti anonimi, no? In America. E poi, no, tipo tossicodipendenti anonimi. E, no, adesso c'è, no, sesso anonimi, c'è shopping anonimi. Persone che sono principalmente donne, che la carta di credito è come una droga. Loro per forza devono comprare qualcosa ogni giorno. È come sparare eroina nelle vene, no? Ho comprato qualcosa oggi. Veramente. E se non comprano qualcosa hanno tipo delle astinenze. Non so se conoscete, non mi ricordo il nome dell'attore, quello che ha fatto X-Files. No? Conoscete? Non mi ricordo il nome. Comunque, ho letto in un giornale tempo fa che lui si è ammesso in un centro per tipo drogati di sesso, perché lui è diventato un schiavo della pornografia e dell'immoralità. E lui non è credente. Noi viviamo in tempi di grande schiavismo al peccato. E purtroppo nel mondo occidentale stiamo raccogliendo il frutto. Noi pensiamo, cosa fa se c'è pornografia sulla televisione? Cosa fa se i giovani fanno questo, fanno quello? Ma tutto questo arriverà a monte prima o poi. E già sta arrivando. No? Tanta gente chiede, come mai i giovani cosa combinano? Combinano perché nella nostra società abbiamo seminato non un seme sacro, non la parola di Dio, non amore per le cose buone, amore per il male.
e il mondo occidentale è un schiavo del peccato in generale. O lo schiavo non rimane per sempre nella casa, il figlio invece rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Gesù ti vuole liberare questa mattina. Io non conosco molto di voi la vostra vita intima, il vostro passato, ma il Signore sa. Noi possiamo nasconderci uno dall'altro, vivere una vita doppia, ma Dio sa, Dio vede ogni cosa. E Gesù questa mattina vi vuole fare liberi, veramente liberi. Io so che siete progenie di Abramo, ma cercate di uccidermi perché la mia parola non trova posto in voi. Io parlo di ciò che ho visto presso il Padre mio, anche voi fate le cose che avete visto presso il Padre vostro. Essi rispondendo gli disse: il Padre nostro è Abramo. Gesù disse loro: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Notate che in versetto 37 Gesù li ha chiamati progenie di Abramo, non figli di Abramo, perché Paolo dice che tutti quelli che sono progenie di Abramo non sono figli di Abramo, ma solo quelli di fede. E lui dice che se voi eravate veramente figli di Abramo, voi avreste creduto la mia parola, ma voi siete solo progenie di Abramo, non figli. Ma ora cercate di uccidermi, uomo che vi ho detto la verità, che ho udito da Dio, Abramo non fece questo. Voi fate le opere del padre vostro, perciò essi gli dissero: noi non siamo nati da fornicazione, noi abbiamo un solo padre, Dio. Allora Gesù disse a loro: se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono progeduto e sono venuto da Dio. Non sono venuto infatti da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendiete il mio parlare, perché non potete ascoltare la mia parola. Allora loro sono stati pesanti con Gesù, adesso Gesù sarà un po' pesante con loro. Voi siete dal diavolo. Gesù non era una persona politicamente corretta. Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. A me invece, perché vi dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Quindi chi di voi può giudicare me, il figlio di Dio, riguardo il peccato? Nessuno. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Che da Dio ascolto le parole di Dio, perciò voi non le ascoltate perché non siete da Dio. Allora i giudei risposero e dissero: noi diciamo con ragione che sei un samaritano e che è un demone. A chiamare un ebreo un samaritano era la cosa più schifosa che si poteva dire. Quindi pensate nella vostra cultura e nel vostro linguaggio, l'insulto più grande che puoi fare a un altro umano, e loro adesso l'hanno fatto al nostro Signore. Gesù rispose: io non ho un demone, ma onoro il Padre mio. Voi invece mi disonorate. Ora io non cerco la mia gloria, vi è uno che cerca e che giudica. In verità vi dico, se uno osserva le mie parole, non vedrà mai la morte in eterno. Quindi non siamo salvati perché andiamo a messa ogni domenica. Noi saremo salvati perché osserviamo le parole di Cristo.
Quindi se tu dichiari di essere cristiano, è buono che tu cominci a imparare le parole di Gesù e cominci a metterle in pratica. Sei tu più grande del padre nostro Abramo, il quale è morto, anche i profeti sono morti, chi pretende di essere? Gesù rispose, se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla, è il mio padre che mi glorifica, quello che voi dite essere vostro Dio, ma voi non l'avete conosciuto, io però lo conosco. Se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi, ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e se ne rallegrò. Allora, nella parola di Dio non abbiamo mai raccontato che Abramo ha avuto una visione, che ha visto Gesù in qualche apparizione. Però secondo me Gesù qua riferisce alla storia in Genesi 22, voi penso che lo conoscete, no? Quando Dio disse ad Abramo, prende tuo unico figlio Isacco, porta sul monte Moria e mettilo sull'altare, conoscete la storia. Allora c'è Abramo, c'è Isacco che era un ragazzo, che portano il legno sull'asino e salgono questo monte. In versetto 7 Isacco fa una domanda, dice, padre, io vedo la legna e vedo il fuoco, ma dove è il sacrificio? E Abramo, parlando profeticamente riguardo la venuta di Gesù, disse a Isacco, non ti preoccupare figlio, Dio provvederà per sé il suo agnello. Allora, sotto il sistema del Vecchio Testamento, era il dovere di Dio di provvedere il sacrificio? No, gli israeliti dovevano provvedere il sacrificio perché era per loro peccato. Erano gli israeliti che dovevano provvedere per sé un sacrificio senza macchie, senza difetto. Ma Abramo, parlando profeticamente, lui per lo Spirito Santo vedevo e profetizzava suo figlio Isacco e dice, figlio, un giorno Dio, nostro Dio, provvederà un sacrificio perfetto. Lui provvederà per sé il suo agnello. E parlava di Gesù Cristo, colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato finché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. E quelli che oggi pomeriggio scenderanno nelle acque battesimali, che è simbolico, no, di seppellire il vecchio Tessa, il vecchio Isacco, il vecchio Francesco, dichiarare il mondo pubblicamente, Francesco è morto, scordalo. Io adesso sono una nuova persona in Cristo Gesù. E quando voi uscirete dall'acqua simbolicamente, è la vita resurrettrice di Cristo che appartiene a voi, che Dio vi ha dato in merito di quello che Cristo ha fatto per te. Gesù ha dichiarato, Abramo ha visto i miei giorni e lui ha giubilato. Dio provvederà un salvatore per tutti gli uomini. E Dio radunerà da tutti gli uomini, tutte le lingue, di tutti i popoli, un popolo per se stesso. Non so per voi, ma chi c'era al castello, no? Questi messaggi che Frank ha portato veramente mi hanno dato una nuova carica di andare col Signore. Di lasciare questo mondo, di vedere Dio sul suo trono. Abbiamo anche cantato, no? Davanti al suo bel trono ci inchineremo, prenderemo le nostre corone, le getteremo ai piedi di Gesù Cristo e canteremo, grande sei tu.
E questo deve essere il cuore di ognuno di noi, perché questo mondo non è casa nostra. Questo, noi non siamo più americani, brasiliani, italiani, africani, sudamericani. Noi siamo il popolo del Dio vivente. E questa terra non è casa nostra. Se noi siamo comodi qua, c'è qualcosa che non va a noi. Tutto il peccato, tutte le cose che accadono nel mondo, non dovremmo essere comodi in questo mondo. Siamo pellegrini. E anche i nostri fratelli, in un certo senso, è un comincio del loro pellegrinaggio con Gesù, con Dio. Questo cammino di fede. E quando Gesù dichiara che Abramo ha visto, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò, i giudei dunque gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Perché chiaramente Abramo era morto già da migliaia di anni. E Gesù gli darà una risposta che li sconvolgerà il mondo. Gesù disse allora: in verità, io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Cosa vuol dire? È stato un errore grammatico da parte del nostro Signore? Chiaramente no, perché in versetto 59 vediamo la reazione di questi farisei. Allora essi presero delle pietre per lanciarle addosso a lui. Ma Gesù si nascose e uscì dal tempio passando in mezzo a loro e così se ne andò. Loro capivano benissimo cosa stava dichiarando Gesù in quel momento. Io non solo sono il Messia, perché gli ebrei non necessariamente vedevano il Messia come uguale a Dio o come una seconda persona della Trinità. Vedevano il Messia più come figura umana che doveva venire, distruggere tutti i nemici di Israele, di dare a Israele di nuovo la gloria come nazione sulla terra, perché loro vedevano le profezie nel Vecchio Testamento riguardo il millennio, il regno del Messia. Ma loro capivano benissimo quando Gesù ha dichiarato: prima che Abramo fosse nato, io sono. Io sono l'essere di ogni essere. Io sono colui in Esodo 3 quando Mosè, no? Tutti conoscono, anche se non ho mai letto la Bibbia, giusto conoscete questa storia. Mosè va sul monte Sinai, vede il prugno ardente e lui fa la domanda: quando io torno dai figli di Israele, chi devo dire che mi manda? Come è tuo nome, Dio? E voi conoscete la risposta? Cosa ha risposto? Dite che l'io sono chi io sono ti manda. Ma cosa significa? Immagini che dopo il culto vai a incontrare qualcuno al centro di Montebelluna. Piacere, io sono chi io sono. Va bene? Ma è molto profondo quello che Dio stava dichiarando a Mosè in quel momento. In italiano il verbo, no, l'essere. E Dio stava dichiarando a Mosè: io sono l'essere di ogni essere. Io sono l'originatore di ogni cosa. E io sono anche colui che non ho passato né futuro, io esisto sempre. Voi sapete che per Dio non c'è passato o futuro. Per noi c'è passato o futuro. Ma Dio vive al di fuori del nostro universo di quattro dimensioni. Lui vive in altre dimensioni. Per Dio è sempre presente, ogni momento. 5.000 anni fa, nel passato, e 5.000 nel futuro.
E Gesù a questi giudei che volevano sapere chi tu sei, chi è tuo padre, lui gli ha risposto: io sono Dio onnipotente e voi un giorno dovrete dare conto a me. Io sono il Dio che parlò a Mosè. Io sono il Dio che ho mandato un sacrificio al posto di Isacco. E io sono colui che morirà in croce anche per i vostri peccati. E quindi questa mattina voglio fare ognuno di noi una domanda: qual è la tua posizione davanti a Cristo questa mattina? Sei ancora nei tuoi peccati? Sei un schiavo del peccato? O hai conosciuto il significato che se il Figlio vi farà liberi sarete veramente liberi? O magari tu sei un credente questa mattina e non stai vivendo nella libertà. Forse perché non stai dimorando nella parola di Dio, non stai camminando nella luce. Ma voglio dirvi questa mattina che lo Spirito Santo è presente. Gesù è vicino a te. Basta che tu apri la tua vita. Non è una religione a cui tu ti devi unire, ma il Figlio di Dio. Perché ognuno di noi, lo Spirito Santo,

0: dispiace. Il bilancio del giudizio sarà basato solo su una cosa, quello che tu hai fatto con il Figlio di Dio. I farisei in questa storia l'hanno respinto, anzi l'hanno insultato. E magari tu dici, io non ho mai insultato Gesù. Però in un certo senso è un insulto quando Dio ha dato il suo Figlio per te, di dire non ne ho bisogno, mi arrangio io. È un insulto a Dio. O di pensare che tu con le tue buone opere puoi raggiungere qualcosa a quello che Lui ha fatto. Quando Gesù è morto in croce, cosa ha dichiarato? È compiuto, è finito, è completo. E quindi l'uomo che vuole raggiungere, sì, Gesù è morto per noi, però dobbiamo anche fare queste cose. No. Tu sarai salvato unicamente per quello che Gesù ha fatto per te. Non perché va a messa, non perché dai soldi ai poveri. Non per nessun'altra cosa. Unicamente per quello che Gesù ha fatto. E questa mattina Cristo ti offre la vita eterna. Ti offre il perdono del peccato, ti offre la libertà. E di nuovo, magari io non ti conosco, ma Dio ti conosce. Se tu sei schiavo questa mattina, Dio ti vuole fare libero.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Ormai il popolo di Dio era quasi giunto alla meta del suo lungo viaggio. Sull'altra riva del Giordano lo attendeva la terra promessa. Gli israeliti rimasero per 3 giorni accanto al fiume aspettando il ritorno degli uomini inviati a Gerico in esplorazione, e quando questi finalmente giunsero e raccontarono di Raabe e degli abitanti della città che avevano timore del loro Dio, il popolo esultò. Ma come avrebbe attraversato il fiume in piena? Dio aveva già dato le sue istruzioni a Giosuè, il quale comandò al popolo di prepararsi a partire. I sacerdoti smontarono il tabernacolo, ne ricoprirono con cura gli arredi ed infilarono negli appositi anelli i pali coi quali li avrebbero trasportati. E quando tutto fu pronto, Giosuè diede quest'ordine: «Quando vedrete i sacerdoti avviarsi verso il fiume, con l'arca in spalla, voi partirete dietro loro, ma non vi accostate troppo, lasciate che vi sia uno spazio tra voi e l'arca». Il popolo rimase in attesa di quel che sarebbe avvenuto. Il Signore aveva detto a Giosuè: «Oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, affinché ognuno riconosca che come fui con Mosè, così sarò con te». Sempre in conformità a quanto il Signore gli aveva detto di fare, Giosuè disse ai sacerdoti: «Quando sarete arrivati al Giordano e avrete toccato le sue acque, fermatevi». Fu obbedito. Ed avvenne che non appena i portatori dell'arca ebbero immersi i piedi nell'acqua, le acque che venivano dalla sorgente si arrestarono formando come un muro, e quelle a valle proseguirono invece la loro corsa verso il mar salato, rimanendo separate dalle prime. In tal modo il letto del Giordano divenne completamente asciutto. Allora i sacerdoti portarono l'arca fino in mezzo al fiume, dove rimasero immobili finché tutto Israele non fu passato sull'altra riva. Giosuè, nel frattempo, aveva scelto 12 uomini, uno per ogni tribù.

quali aveva ordinato di scendere nel fiume e di riportarne ciascuno una pietra, scegliendola nel luogo in cui sostavano i sacerdoti con l'arca sulle spalle. Raccolte le pietre, le ammucchiarono nel luogo stabilito per il loro nuovo accampamento. Allora Giosuè disse: «Queste dovranno rimanere come un segno in mezzo a voi. Quando i vostri figlioli vi domanderanno cosa significano, voi risponderete: in questo luogo l'Eterno ha prosciugato il Giordano davanti all'arca del patto, perché i figli di Israele potessero passare nella terra che egli aveva promesso ai loro padri». Giosuè fece poi innalzare un altro mucchio di pietre dentro il fiume Giordano, nel luogo in cui si erano fermati i portatori dell'arca, perché anche questo rimanesse a ricordare al popolo l'aiuto meraviglioso che aveva ricevuto da Dio. Quando i due mucchi di pietre furono sistemati, uno nel letto del Giordano e l'altro sulla riva appena raggiunta, Giosuè ordinò ai sacerdoti di uscire dal fiume. E non appena questi ebbero toccato la riva, le acque del Giordano ripresero a scorrere con violenza, straripando come prima. Ora gli israeliti si trovavano finalmente nella terra promessa ai loro padri più di 5 secoli prima. Rizzarono l'accampamento col tabernacolo al centro e le tende delle tribù tutto intorno, secondo l'ordine che avevano sempre seguito. Il campo era vicino al fiume, nella pianura del Giordano, in una località chiamata Gilgal. Gli israeliti vi rimasero finché non ebbero finito tutte le guerre che dovettero affrontare per conquistare Canaan. Qui il popolo di Israele trovò del grano da mangiare, così avvenne che la manna non scese più. Ora, per nutrire il suo popolo, non c'era più bisogno di quella manna che il Signore aveva mandato dal cielo per 40 anni di seguito.

Gli israeliti avevano attraversato il Giordano e si erano accampati a Gilgal, vicino al fiume, a poca distanza da Gerico, che era la prima città contro la quale avrebbero dovuto combattere. Ricorderete che gli abitanti di Gerico avevano un gran timore del popolo di Dio. Senza dubbio questo timore doveva essersi accresciuto fino a diventare terrore vero e proprio, nel vedere come l'Eterno aveva preparato la traversata del Giordano per il suo popolo. Perciò si barricarono nella loro città, vietando a chiunque di entrare o uscire. Un giorno, mentre si trovava nei pressi della città di Gerico, Giosuè si vide comparire davanti un guerriero con la spada sguainata. «Sei dei nostri o ci sei nemico?» domandò Giosuè. «Io sono il capo dell'esercito dell'Eterno», rispose l'altro. «Sono arrivato orora». A quelle parole Giosuè si gettò ai suoi piedi con la faccia a terra e disse: «Che cosa vuol dire il mio signore al suo servo?» E l'Eterno gli rispose: «Io ti darò nelle mani la città di Gerico coi suoi re e i suoi prodi guerrieri. Gerico sarà distrutta davanti a voi». Il Signore spiegò a Giosuè la strategia con la quale dovevano cingere d'assedio la città. Benché potessero sembrare degli ordini piuttosto strani, per i 7 giorni che seguirono Israele obbedì pienamente al volere che Dio aveva manifestato a Giosuè. Gli uomini lasciavano il campo il mattino di buon'ora, armati come se dovessero scendere in battaglia, nella seguente formazione: prima l'avanguardia, poi 7 sacerdoti con 7 trombe che dovevano far squillare costantemente, quindi l'arca del patto portata a spalle dai sacerdoti, infine il rimanente dell'esercito. Nessuno gridava o vociava, si sentiva soltanto lo squillo delle trombe mentre il popolo di Israele faceva il giro completo intorno alle mura di Gerico. Fecero così il primo giorno, poi rientrarono nell'accampamento. Il mattino seguente si comportarono allo stesso modo. Marciarono intorno alle mura della città, quindi tornarono al campo. Ripeterono la stessa cosa per 6 giorni in tutto, finché il 7° giorno, secondo gli ordini dati da Dio, si alzarono all'alba e fecero il giro della città non una volta, ma ben 7 volte. Nel compiere questi giri avevano scorto una cordicella scarlatta appesa a una finestra sulle mura. Così tutti gli israeliti sapevano di dover risparmiare la casa di Raab, la donna che aveva salvato la vita alle 2 spie. La 7ª volta Giosuè disse al popolo: «Gridate, perché l'Eterno vi ha dato la città, ma ricordatevi che questa città appartiene all'Eterno e non dovrete prendere nulla per voi stessi. Guardatevi bene dal disobbedire a quest'ordine, altrimenti la maledizione cadrà sul popolo di Israele. L'argento, l'oro, gli oggetti di rame e di ferro saranno consacrati all'Eterno e andranno a far parte del tesoro dell'Eterno». Allora le trombe squillarono e il popolo diede in un gran grido, e gli israeliti videro cadere le mura sotto i loro occhi. Crollarono tutte, fuorché il tratto in cui si apriva la finestra dalla quale pendeva la funicella rossa. «Andate da Raab e portatela in salvo coi suoi familiari come le avevate promesso», ordinò Giosuè ai 2 uomini che erano stati aiutati dalla donna. Essi obbedirono prontamente e si presero cura di lei e dei suoi. Gli israeliti intanto mettevano a ferro e fuoco la città. Gli abitanti erano talmente spaventati che non tentarono neppure di difendersi. Così Gerico fu presa, e l'oro, l'argento e le cose preziose furono portate al tabernacolo. A battaglia finita, Giosuè pronunciò queste parole sulle rovine di Gerico: «Sia maledetto dall'Eterno chiunque riedificherà questa città. Egli ne getterà le fondamenta sul suo primogenito e ne rizzerà le porte sul più giovane dei suoi figli». Questo voleva dire che chi avesse tentato di ricostruire Gerico avrebbe sfidato l'ira divina, la quale per punizione lo avrebbe privato dei figli, che sono le persone più care al cuore di un padre.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Quella di oggi è usata da molti che non si trovano bene in ambienti tradizionali. Gesù disse: nessuno strappa un pezzo di un vestito nuovo per metterlo ad un vestito vecchio, altrimenti strappa il nuovo ed il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. E nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo rompe gli otri, il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. Era comune usare delle pelli di capra legate agli angoli per trasportare o conservare il vino. Gesù dice che nessuno metterebbe del vino nuovo frizzante in otri consumati, perché perderebbe sia otri che vino. Così pure una casalinga non prende il vestito nuovo di suo marito per riparare i vecchi blue jeans. Non solo lo strappo non si aggiusta, perché la vecchia stoffa non si adatta alla nuova, ma perderebbe il vestito nuovo. Si potrebbero trarre parecchi insegnamenti da queste parole. Per esempio, il messaggio che Gesù portava non poteva sussistere in tradizioni umane del vecchio giudaismo. Quindi le strutture della Chiesa devono essere elastiche e secondo le esigenze del momento. Pensate quando comprate il latte. Vi sono diversi contenitori, il cartone, il vetro o una scodella. Oppure un bambino che dorme in una culla. Crescendo avrà bisogno di un letto più grande. Questo non vuol dire che non è più un uomo, ma la struttura si adatta alle sue esigenze. Così non pensiamo che un gruppo di credenti non appartenga al Signore solo perché fa un po' diverso da noi. Naturalmente mi riferisco alle strutture esterne. Il pericolo sta nel fatto che tanti, con l'idea di cambiare la struttura, modificano il semplice Evangelo, il messaggio di Gesù, il quale dice che l'uomo ha peccato contro Dio e che Gesù è venuto per pagare di persona la condanna da lui meritata. In base a questo sacrificio, l'uomo è ora accettato da Dio per mezzo della fede personale e la Bibbia costituisce la base del suo cammino. Bene, continueremo a riflettere fra breve su questa breve parabola di Gesù, ma adesso vogliamo ascoltare una canzone dal titolo L'ho trovato. L'ho trovato canta Wes di Alba Nuova.

Bene amici, abbiamo detto che non dobbiamo restringere il messaggio dell'Evangelo a un gruppo che segue il Signore Gesù in un certo modo, e considerando però il contesto di questa parabola del vino nuovo in odri nuovi, penso che l'insegnamento principale è che esiste un tempo per ogni cosa. Infatti, alcuni avevano fatto notare come i discepoli del Battista e dei farisei digiunavano, mentre quelli di Gesù non se ne curavano. Gesù disse che mentre egli era con loro, essi non potevano, ma sarebbero venuti giorni in cui anche i suoi discepoli avrebbero digiunato. Un tempo quindi per ogni cosa. Purtroppo viviamo in un'età e in un'era in cui si vuole tutto subito, e la paura di un domani incerto porta tanti ad avere nei primi decenni di vita ciò che la vita offrirebbe nella sua durata di molti anni. Così presto ci si ritrova senza qualcosa per cui valga la pena di continuare, con la noia, il peso di colpe passate e il dubbio e la paura per il futuro terreno ed eterno. Gesù dice: c'è un tempo per ogni cosa, e conclude: nessuno che abbia bevuto del vino vecchio ne desidera del nuovo, perché dice: il vecchio è buono. La luce è venuta nel mondo, ma il mondo preferisce le tenebre perché le loro opere sono malvagie. Forse tu preferisci la tua vita agiata alla vita di privazioni che Gesù offre. Sì, certo, Cristo non dà comodità, ma dà quello che il mondo non potrà mai darti: una pace che trascende ogni sicurezza materiale. Accetta quindi l'amore di Dio in Cristo. Ebbene, anche per oggi il nostro programma si volge al termine, ma vorrei concludere invitandoti ancora una volta a scrivere per altri chiarimenti, e ti risponderemo, anche ti manderemo della letteratura gratuita che ti potrà aiutare nella conoscenza del Signore Gesù. Che Dio vi benedica, amici.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Galati, capitolo 3. Il contesto. L'apostolo Paolo era stato nell'area della Galazia. La Galazia era un'area, come una regione o una provincia, non era una città. C'erano molte chiese in Galazia. Dopo la partenza di Paolo erano venuti altri insegnanti che dichiaravano che non si poteva essere salvati semplicemente avendo fede in Gesù Cristo, ma bisognava anche aggiungere alla fede l'ubbidienza alla legge e i rituali della legge, la circoncisione. E molte persone facenti parte di queste chiese, a cui era stato Paolo con la sua predicazione a portare l'Evangelo di Gesù Cristo, molte persone avevano dato ascolto a questi altri insegnanti che erano venuti dopo Paolo, e così si era creata una divisione tra i fratelli in quest'area. Questi falsi insegnanti che erano venuti avevano parlato male dell'autorità di Paolo come apostolo e in sostanza avevano sostenuto la necessità che i gentili diventassero dei proseliti e quindi entrassero nel giudaismo per poter essere salvati, che osservassero la legge e cercassero la giustizia seguendo queste particolari regole. Quindi Paolo alla fine del capitolo 2 dice: «Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano». Parole forti, ma parole assolutamente vere. Vedete, se io potessi essere giusto osservando una serie di regole, allora Gesù non sarebbe dovuto morire. Il fatto che Gesù è morto dichiara che nessuno può essere giusto per i suoi propri sforzi o per le sue proprie opere. Dio ha stabilito una base per la giustizia, ma essa non è nelle opere, non è nell'ubbidienza alla legge, ma nella fede in Gesù Cristo. Quindi Paolo inizia il capitolo 3 dicendo: «O Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Voi, davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto crocifisso fra voi. Solo questo desidero sapere da voi: avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Siete così insensati che, avendo cominciato nello Spirito, vorreste finire nella carne o essere resi perfetti nella carne?» Quindi Paolo li riporta all'inizio della loro salvezza, a quando hanno creduto in Gesù Cristo e per mezzo della loro fede in Gesù Cristo sono stati dichiarati giusti davanti a Dio. Prima che facessero alcuna opera, Dio li aveva dichiarati giusti. Ora qualcuno si è presentato e ha detto: «Se davvero vuoi essere giusto, non puoi fare quella cosa. Se vuoi davvero essere giusto, devi fare questa cosa». E avevano iniziato a stabilire una sorta di regole per la giustizia, cosa che anche noi siamo subito pronti a fare. Se leggi 10 capitoli della Bibbia al giorno e leggi una meditazione del mattino e trascorri mezz'ora in preghiera, sicuramente sarai molto più giusto di chi non fa queste cose. Vedete, noi tendiamo ad aggiungere questo alla fede delle persone. Nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge. Se potevamo essere giusti osservando la legge, qualsiasi legge, allora Cristo è morto invano, e quindi i Galati erano stati abbindolati, erano stati ammaliati da questi insegnanti. Sembrava così ragionevole. Ma poi Paolo dice: «Avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede?» Ora è una domanda retorica, perché ovviamente la risposta è che hanno ricevuto lo Spirito per fede. Ora l'epistola ai Galati è importante, perché sembra che ci sia anche oggi una grande tendenza a rivolgersi alle opere come base della mia relazione con Dio. E questa è sempre una base pericolosa su cui fondare la tua relazione con Dio, perché le nostre opere non sono sempre approvate, neanche da noi stessi. Quando ero bambino sono cresciuto in una chiesa pentecostale e desideravo giustamente la pienezza dello Spirito Santo di Dio sulla mia vita. E ho trascorso molte sere in quelli che venivano chiamati incontri di attesa, perché io attendevo il battesimo dello Spirito Santo. Ora, in quelle chiese in cui sono cresciuto, c'erano spesso degli incontri di testimonianza. E molto spesso in queste riunioni si diceva: qualcuno ha una testimonianza da fare per il Signore? E in genere una parte della riunione era dedicata a queste testimonianze personali. E la gente si alzava e testimoniava della bontà di Dio e della grazia di Dio e della benedizione di Dio. E certe altre volte raccontavano i loro problemi. Ma molta della mia teologia si era formata da queste testimonianze. Ed è per questo che la mia teologia era così confusa. Perché sentivo le persone testimoniare di come avevano ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. E anch'io desideravo il battesimo nello Spirito Santo. E sentivo persone dire cose del tipo: quando alla fine ho buttato via le mie sigarette e ho detto Dio non fumerò mai più, allora Dio mi ha battezzato nello Spirito Santo. Beh, purtroppo io non fumavo, quindi non potevo buttare via le mie sigarette. E c'era, anche se non dichiarato apertamente, c'era questo pensiero che il battesimo dello Spirito Santo in qualche modo veniva come un premio. Quando tu raggiungevi un certo grado di consacrazione o santità. E quindi io in realtà cercavo di ricevere il battesimo dello Spirito Santo per mezzo delle opere della legge, osservando delle regole, perché ogni anno firmavo un impegno: non andrò a nessuno spettacolo, non andrò a ballare, non fumerò, non berrò alcolici, eccetera. E firmavo questo impegno ogni anno. E ogni anno, dopo che avevo firmato l'impegno, immediatamente cercavo di ricevere lo Spirito Santo, perché avevo appena firmato l'impegno. Signore, guarda, sarò bravo. E combattevo con questo, perché non riuscivo a capire il motivo per cui erano tutti questi anni che aspettavo e Dio non mi aveva ancora riempito di spirito. Alla fine ho ricevuto quel rivestimento di potenza dello Spirito nella mia vita, quando per fede un giorno ho detto semplicemente: bene, Signore, adesso lo riceverò, e ho messo da parte il mio concetto della mia giustizia e della mia santità, perché non fumavo e perché non bevevo, perché avevo un vero problema, perché il mio amico che fumava l'aveva ricevuto, e pensavo che Dio non fosse giusto. Sapevo di essere di gran lunga più giusto di quell'amico. Così, quando ho ricevuto la potenza dello Spirito, è stato per fede. La domanda di Paolo: avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? La risposta è ovviamente: avete ricevuto lo Spirito Santo per fede. È un dono di Dio. Non potete meritarlo. Non potete esserne degni. E questo era il pensiero che stava dietro a questo attendere. Era un processo di purificazione dove tu dovevi diventare degno. Il mio corpo degno di essere il tempio dello Spirito Santo non lo sarà mai. Io ho ricevuto lo Spirito per la predicazione della fede. Ora, la domanda successiva: siete così insensati che, avendo cominciato nello Spirito, è da lì che avete cominciato. Avete cominciato nello Spirito, ora vorreste finire nella carne o raggiungere la perfezione nella carne? Vorreste forse perfezionare l'opera di Dio nella vostra vita? Quante volte noi cerchiamo di perfezionare la nostra giustizia con le opere, con l'ubbidienza, facendo promesse a Dio, facendo patti con Dio, dicendo: ti prometto, Signore, che questa settimana che viene pregherò un'ora al giorno. Ora, Signore, dato che ti ho fatto questa promessa, voglio che tu mi benedica, perché dopo tutto sicuramente sarò molto più giusto alla fine di questa settimana, avendo pregato un'ora al giorno e avendo cominciato nello Spirito. Noi molto spesso cerchiamo di raggiungere la perfezione nella carne per mezzo dei nostri sforzi carnali. Paolo rimprovera i Galati per questo loro falso concetto. Avete sofferto tante cose, dice, invano, seppure è stato veramente invano. Colui dunque che vi dispensa lo Spirito e che opera tra voi potenti operazioni Lo fa mediante le opere della legge o mediante la predicazione della fede? Di nuovo, questo crea dei problemi molte volte, perché ci sono quelli che vanno in giro con quelli che chiamano ministeri di guarigione e l'annunciano così: venite e vedrete dei miracoli. Miracoli ogni lunedì sera, come se Dio fosse limitato, no? Ma sono venuto domenica sera. No, questa non è la sera dei miracoli. Torna domani sera per i miracoli. E ha creato un problema, perché molti di questi evangelisti che fanno miracoli hanno avuto dei seri problemi personali, eppure sono lì davanti a un gran numero di persone, e sembra che ci siano dei miracoli per mezzo del loro ministero. C'era un tale Allen, che ha persino aperto il ranch della Valle dei Miracoli in Arizona. E Allen era un alcolizzato, è morto di alcolismo a San Francisco, eppure si alzava davanti alla gente, e c'erano miracoli, e la gente testimoniava di questi miracoli che erano il risultato delle sue preghiere e delle sue riunioni. Ora vedete, questo ci sembra del tutto incoerente. Uno che ha questo tipo di potenza da Dio, sicuramente, penserete, vive una vita molto consacrata, molto santa, molto giusta. Che questa è l'attestazione di Dio che quella persona è santa e giusta. Ma non è così. Quelli che operano miracoli non lo fanno sulla base della loro giustizia. E questo scandalizza molte persone. Perché quando vanno vicino ad alcuni di questi che vanno in giro a fare questi incontri di miracoli, vedono l'incoerenza del loro cammino con il Signore. Questo crea problemi a molte persone, perché in qualche modo pensiamo che questo sia collegato alla santità e alla giustizia e all'obbedienza, che vengono da una grande dedizione a Dio. Vedete, Dio non ci premia per le nostre opere, per i nostri sforzi, per la nostra bontà. Tutto quello che mi dà Dio me lo dà sulla base del mio credere nella sua grazia. E questi uomini hanno imparato a credere nella grazia di Dio, a non guardare a loro stessi, alle loro debolezze, ai loro fallimenti. E hanno imparato come incoraggiare la gente a guardare a Dio per fede. E Dio onora la fede della gente che viene per ricevere da Dio. Ogni opera che Dio fa nella mia vita viene per effetto della fede in Gesù Cristo e nella grazia di Dio. Ora, quando riesci ad assimilare veramente questa verità, allora puoi iniziare ad aspettarti che Dio ti benedica, anche se sai che non meriti le sue benedizioni, perché non mi baso su quello che merito. Se avessi avuto quello che meritavo, starei friggendo a questo punto. Non ci ha trattati secondo le nostre iniquità, ma quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quindi mi appoggio sulla grazia di Dio, cammino nella grazia di Dio. Ora, questo significa forse che posso andare e vivere come mi pare, nella vecchia vita lasciva? No. L'amore di Cristo mi costringe a camminare, a vivere come piace a Dio. E quando uso questo come criterio per le mie attività, mi scopro a vivere una vita molto più ristretta e attenta di quando provo e uso il criterio giusto o sbagliato come base per una mia determinata attività. È giusto fare così? È sbagliato fare così? Sento spesso questa domanda. Ma non dovrebbe essere questa la considerazione da fare. La considerazione da fare dovrebbe essere sempre: questo piace a Dio? Vedete, molte persone dicono: beh, non c'è niente di male in questo. Oh, ma non piace a Dio. Quindi vivo per piacere a Dio, eppure non guardo a me stesso, alle mie imperfezioni, come base del mio ricevere da Dio. E se ho una bella giornata e sono stato particolarmente generoso e ho fatto qualche buona opera extra, non guardo a queste cose come base del mio ricevere da Dio. Non dico: bene Dio, hai visto tutto questo? Hai osservato bene? Signore, non sono stato bravo a gestire questa situazione? Non pensi, Signore, che meriterei una benedizione speciale per questo? Fai questo per me, perché guarda che cosa ho appena fatto io per te. No, Dio non mi premia per i miei buoni sforzi. o per le cose buone che faccio. Dio mi benedice perché mi ama e ama che io confidi in Lui e ama che io cerchi di piacergli, ma neanche questo è il motivo per cui Dio mi dona qualcosa. Il motivo è l'amore di Dio e la sua grazia per me. Egli riversa su di me le sue benedizioni, il suo amore, e io non devo fare altro che credere che Lui lo farà e confidare che Lui lo farà. Ora, se ti presenti a Dio sulla base della tua giustizia, allora ti stai privando da solo di quello che Dio vuole fare nella tua vita. Ti stai limitando da solo, stai derubando te stesso di molte ricche benedizioni che Dio vuole riversare su di te. Ma se ti presenti sempre sulla base dell'amore di Dio e della grazia di Dio per te, allora non sarai mai limitato. E così credo e confido che Dio benedica la mia vita, anche se so di non meritarlo. Come disse Giacobbe, io non sono degno di tutte queste benignità. Non conta se sono degno o no. Giacobbe era un furfante, eppure Dio lo ha benedetto abbondantemente. E lui lo sapeva. Era un ingannatore, era un manipolatore. E quando ha guardato alle benedizioni di Dio, oh Signore, non sono degno di tutte le tue benignità, eppure tu mi hai benedetto. Ora Paolo parla di questo principio, tornando indietro fino ad Abramo. Ora Paolo parla di questo principio, tornando indietro fino ad Abramo. Così Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Cosa? Il suo credere a Dio. Ora è vero che il suo credere in Dio era manifestato dalla sua obbedienza a Dio. Non è dire semplicemente, beh, io credo nel Signore, io credo in Gesù. È più di una semplice dichiarazione verbale della verità. Se io credo veramente, il mio credere sarà dimostrato dalle mie azioni. Se io mi alzo davanti a voi stasera e dico, amici, credo che ci sarà un violento terremoto tra 10 minuti, che raderà al suolo questo edificio. Dio mi ha rivelato che la faglia di Sant'Andrea è pronta per muoversi. Anzi, ormai abbiamo solo 9 minuti e 40 secondi. Questo edificio sta per essere completamente distrutto. E poi vado avanti e continuo a parlare come se niente fosse. Voi pensereste non ci crede veramente. Perché? Perché le mie azioni non sono coerenti con quello che sto dicendo. Vedete, se io ci credessi veramente, direi forza, usciamo da qui, toglietevi da sotto quelle travi e mettetevi al centro del cortile, perché questi edifici stanno per crollare. Prendete i vostri bambini, portateli fuori, presto, muoviamoci. Ora, se uno dice semplicemente, io credo in Gesù. Sì, certo, io credo, ma le sue azioni non sono conformi a quello che sta dichiarando. Allora c'è una buona ragione per dubitare della loro sincerità o del fatto che credano veramente. Se io credo davvero, sinceramente, in qualcosa, allora le mie azioni saranno conformi con quello in cui credo e confermeranno quello in cui credo. Quindi le azioni di Abramo confermarono quello in cui credeva. Le sue azioni furono fatte sulla base di quello in cui credeva. Abramo credette a Dio. Ed è stato questo suo credere che Dio gli ha messo in conto di giustizia. Non le sue azioni, ma il credere che aveva generato quelle azioni. Come dice Giacomo, la fede senza le opere è morta. Tu dici di credere bene, mostrami le tue opere e io ti dirò se hai fede. In altre parole, Giacomo sta dicendo che la semplice dichiarazione verbale non è abbastanza. La fede deve essere dimostrata dalle tue azioni, se è vera fede, se è un credere sincero. Ma Dio non guarda alle azioni, ma guarda alla fede che ha prodotto quelle azioni. E con Abramo è stata la sua fede che Dio gli ha imputato come giustizia. Sappiate pure che coloro che sono dalla fede sono figli di Abramo. Quindi Abramo è padre non di una razza in senso fisico, ma di una razza in senso spirituale. Le promesse fatte ad Abramo non erano rivolte alla sua discendenza fisica, ma alla sua discendenza spirituale. E Paolo evidenzierà presto che noi siamo figli di Abramo, perché Abramo è il padre di tutti quelli che credono, e perché tu credi, anche tu diventi un figlio di Abramo, per fede. E di conseguenza il patto che Dio ha fatto con Abramo diventa il patto di Dio con te, perché tu sei diventato un figlio di Abramo, padre di quelli che credono. E lo stesso vale al contrario. Puoi anche essere un discendente fisico di Abramo, ma se non credi, non sei davvero discendente di Abramo, in senso spirituale. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni o i gentili mediante la fede, diede prima ad Abramo una buona notizia: tutte le nazioni saranno benedette in te. Perciò coloro che si fondano sulla fede sono benedetti col fedele Abramo. La promessa di Dio ad Abramo, essa prevedendo che i gentili sarebbero stati giustificati per mezzo della fede, gli ha promesso questa benedizione di cui tu diventi partecipe. Ora quelli che erano pronti a tornare indietro alla legge, quelli che erano pronti a guardare alla legge come base della loro giustizia davanti a Dio, a loro Paolo dice: non capite questo? Che tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Un compito difficile. Vuoi essere reso giusto davanti a Dio osservando la legge? Allora tu devi osservare tutta la legge, in ogni momento. E se mai violi la legge, basta una volta, anche in una sola area, è finita per te. Sei sotto la maledizione, perché maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Giacomo dice che se osserviamo tutta la legge ma veniamo meno in un solo punto, siamo colpevoli su tutti i punti. Ora non fa nessuna differenza quale punto della legge viene violata. Se violi un solo punto della legge, sei colpevole di tutti i punti. Se vuoi essere giusto davanti a Dio tramite le tue opere, allora devi essere perfetto. E se non sei perfetto, allora faresti bene ad ascoltare l'Evangelo della grazia, mediante la fede, perché ne hai bisogno. Così questo è per le persone imperfette. Il resto di voi può anche andare a casa. Poiché è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché la Bibbia dice: il giusto vivrà per la fede. Questa scrittura è stata data da Dio al travagliato profeta Abacuc, che si stava lamentando con Dio durante un periodo di sviamento nazionale. La nazione stava andando molto in basso velocemente, ogni specie di corruzione nel governo, e Abacuc vedeva questa corruzione, vedeva bene il problema, e disse: Dio, fammi un piacere, non farmi vedere più nient'altro, non ce la faccio, non lo sopporto, tutto il sistema sta andando a rotoli e tu non fai niente. E Dio disse: Abacuc, io sto per fare un'opera che se te lo dicessi non mi crederesti. Così Abacuc disse: beh, prova. E Dio disse: sto preparando Babilonia e userò Babilonia come mio strumento per giudicare questo popolo per le sue iniquità. Aspetta un attimo, Signore, non è mica giusto. Noi siamo malvagi, sì, ma ehi, loro sono terribili, sono molto peggio di noi. Perché ha intenzione di usare una nazione addirittura più malvagia di noi per punirci? Dio disse: ti ho detto che non ci avresti creduto. Così Abacuc disse: beh, Signore, non so che fare. Me ne starò seduto nella torre a cercarti e aspetterò di vedere cosa farai. Così se ne andò nella torre a cercare il Signore, e mentre era seduto lì, la parola del Signore fu rivolta al profeta Abacuc dicendo: Abacuc, il giusto vivrà per fede. Credi in me, confida in me. Le cose si faranno difficili, Abacuc. La nazione andrà in cattività, ma tu credi in me, confida in me. Il giusto vivrà per fede. Così Paolo di nuovo cita questa fantastica dichiarazione di Dio: i giusti, o quelli che sono giustificati, saranno giustificati per fede. Ecco perché la legge non può giustificarti, non può renderti giusto. Ora la legge non proviene dalla fede, la legge è relativa alle opere. La legge dice: ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse. La legge pone l'enfasi sul fare, sull'ubbidienza, mentre la fede mette l'enfasi sul confidare in Dio. Quindi quelli che sono sotto la legge sono sotto la maledizione della legge, a meno che non osservino l'intera legge. Ma Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Gesù, essendo appeso al legno, sulla croce, è diventato maledizione per noi, per poterci redimere dalla maledizione della legge. Di nuovo qui abbiamo un'immagine gloriosa della grazia di Dio verso di noi in Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Voglio dire, è sicuramente qualcosa di eccezionale. Lui così ricco, eppure per noi ha svuotato se stesso, è diventato povero, affinché attraverso la sua povertà noi potessimo conoscere le ricchezze dell'amore e della grazia di Dio, poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato. Molte volte quando andiamo a fare battesimi al mare l'acqua è abbastanza fredda, e quando le persone vengono immerse nell'acqua fredda certe volte rimangono senza fiato.

quando all'improvviso si sono riversati su di lui i peccati di tutto il mondo, ogni sporca e malvagia azione compiuta dall'uomo. Ogni azione perversa commessa dall'uomo è stata riversata su di lui. Che shock deve essere stato. Eppure Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui. Così ci ha riscattati dalla maledizione della legge. Perché lui stesso è diventato maledizione per noi, essendo appeso sulla croce, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Quindi Gesù è venuto per redimere, prendendo su di sé la nostra maledizione, questo in negativo, in positivo affinché noi potessimo ricevere le benedizioni che Dio ha promesso ad Abramo, la promessa dello Spirito Santo mediante la fede. Fratelli, io parlo alla maniera degli uomini. Se un patto è ratificato, benché sia patto d'uomo, nessuno l'annulla o vi aggiunge qualche cosa. Ora Dio ha fatto questo patto con Abramo, di benedizione. Io certo ti benedirò grandemente. Dio ha fatto la promessa della sua benedizione ai figli di Abramo. Voi siete figli di Abramo per fede, perché lui è il padre di tutti quelli che credono. E quindi le promesse di Dio per te sono: io certo ti benedirò grandemente e ti moltiplicherò. Dio ha promesso la sua benedizione su di te mediante la fede. Gesù ha aperto la porta affinché tu potessi ricevere queste benedizioni che Dio ha promesso ad Abramo. E per la tua fede in Gesù Cristo tu entri in questo patto. Ora, un patto, sebbene Dio lo abbia fatto con un uomo, una volta che Dio lo ha ratificato, confermato, nessun uomo può togliere nulla a questo patto e nessun uomo può aggiungere nulla a questo patto. Ora le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza. La scrittura non dice alle discendenze, plurale, come se si trattasse di molte, ma come di una sola, e alla tua discendenza, cioè Cristo. E quindi quando Dio disse in te saranno benedette tutte le nazioni della terra, non stava dicendo che il mondo sarebbe stato benedetto per mezzo della nazione di Israele. Stava dicendo che il mondo sarebbe stato benedetto per mezzo di Gesù Cristo. La tua discendenza singolare si riferisce a Gesù Cristo e all'opera di redenzione che lui avrebbe compiuto per l'uomo, mediante la quale le benedizioni di Dio sarebbero state riversate su tutte le nazioni del mondo. E gli ebrei spesso interpretano male la promessa ad Abramo, pensando che sono loro quelli che devono elargire le benedizioni di Dio al mondo. Non è così. È per mezzo della discendenza singolare, Gesù Cristo, che queste benedizioni dovevano pervenire a gentili e a tutto il mondo. Ora io dico questo. Ricordate, se Dio ha fatto un patto, nessuno può aggiungere e nessuno può togliere adesso. Ora io dico questo. La legge, venuta dopo 430 anni, non annulla il patto ratificato prima da Dio in Cristo, in modo da annullare la promessa. Quindi la legge è venuta in seguito, pronunciando una maledizione sull'uomo: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. La legge è venuta in seguito e ha condannato a morte l'uomo. Ma Dio ha promesso la benedizione. Io certo ti benedirò grandemente. E la sua benedizione sulla discendenza di Abramo, quelli che avrebbero creduto, cioè sui suoi discendenti, o quelli che lo avrebbero seguito nella fede. Quindi la legge non può toglierti quelle benedizioni che Dio ti ha promesso. O il tuo venire meno nell'ubbidire alla legge non può distruggere o annullare il patto che Dio ha fatto di benedirti. Ora Dio ci aiuti a vedere questo, perché farà sì che la tua vita diventi così ricca e ripiena della benedizione di Dio che tu non riuscirai a contenerla. La mia vita è diventata così benedetta da Dio quando lo Spirito mi ha portato a comprendere che la base delle benedizioni di Dio su di me è in Dio, nella sua grazia, nel suo amore, e queste non dipendono dalle mie opere,

0: ma si poggiano su questo: Dio ha fatto un patto per benedirmi. Dio ha confermato quel patto e la legge non può annullarlo. Il mio fallimento non può annullarlo. Credendo in Gesù Cristo, io divento un figlio di Abramo mediante la fede. E quindi questo patto che Dio ha fatto con i figli di Abramo diventa il patto di Dio con me. E il patto di Dio era di totale benedizione. Ora la legge non mi può togliere questo. Anche se la legge è stata aggiunta 430 anni più tardi, una volta che il patto è stato ratificato, confermato, non si può aggiungere nulla ad esso, né lo si può annullare. Non può annullare il patto di benedizione di Dio il fatto che sono venuto meno nell'osservare la legge. Perché allora Dio ha dato la legge? Se l'eredità viene dalla legge, non viene più dalla promessa. Ma Dio l'ha data ad Abramo con una promessa. Allora perché Dio ha dato la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa. Essa fu promulgata dagli angeli, per mano di un mediatore. Quindi la legge serviva per le trasgressioni dell'uomo, per mostrare la sua colpa e il suo bisogno di un salvatore. Ora il mediatore non è mediatore di una sola parte, ma Dio è uno. Servono due parti per avere una mediazione. Quando ci sono due parti opposte, serve una mediazione. Così Cristo è divenuto il mediatore tra Dio e l'uomo. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? Così non sia. Perché se fosse stata data una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, affinché fosse data ai credenti la promessa mediante la fede di Gesù Cristo. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Prima che venisse Gesù, la relazione con Dio doveva avvenire per mezzo della legge. Era così che l'uomo si relazionava con Dio. Doveva portare un sacrificio, doveva fare la copertura per i suoi peccati. Ma una volta venuto Gesù, non abbiamo più bisogno della legge. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, o fino al tempo della venuta di Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. La legge può solo mostrarmi quanto sono lontano, quanto ho fallito nell'essere quello che Dio richiede che io sia. È un precettore. L'uomo era un tempo sotto la legge, fino al tempo di Cristo. Ma venuta la fede, venuto Cristo, non siamo più sotto un precettore. Paolo dice che Gesù è il fine della legge per quelli che credono. Cioè la legge come base della mia relazione con Dio. La mia relazione con Dio non è più basata sulla mia osservanza della legge. La mia relazione con Dio è ora basata sulla mia fede in Gesù Cristo. Perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora se siete di Cristo, siete dunque progenie d'Abramo ed eredi secondo la promessa. E quindi Gesù è divenuto il denominatore comune tra gli uomini, in modo che tutti ci relazioniamo con Dio su una stessa base, per mezzo di Gesù Cristo. Io ho lo stesso identico accesso a Dio per mezzo di Gesù Cristo che a Billy Graham o chiunque altro grande uomo. Tutti dobbiamo andare allo stesso modo. Io posso andare a Dio per mezzo di Gesù Cristo e per mezzo della fede in Gesù Cristo. Anzi, certe volte penso di avere più accesso, perché devo andare per fede, mentre alcune di queste brave persone potrebbero essere portate a pensare di poter andare in loro stessi, ma io so di non poterlo fare. Quindi tu, come figliuolo di Dio, per la fede in Gesù Cristo, hai accesso a Dio. e non fa alcuna differenza da dove vieni o qual è il tuo passato, perché per quanto riguarda il nostro essere in Cristo, non c'è né giudeo né greco, né schiavo né libero, né maschio né femmina. Non c'è una superiorità dell'uomo. Dio non ascolta di più gli uomini che le donne, né ascolta le donne più degli uomini. Siamo tutti portati ad un comune denominatore in Gesù Cristo e siamo tutti uno in Lui.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

0: cari che siete in ascolto, vogliate gradire il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo mentre vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, versetti 40 a 44.
1: Una parte dunque della gente, udite quelle parole, diceva: questi è davvero il profeta. Altri dicevano: questi è il Cristo. Altri invece dicevano: ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? La scrittura non dice forse che il Cristo viene dalla discendenza di Davide e da Betlemme, il villaggio dove stava Davide? Vi fu dunque dissenso tra la gente a causa sua, e alcuni di loro lo volevano arrestare, ma nessuno gli mise le mani addosso.
0: Come già abbiamo notato, quelle persone che discutevano e si scontravano intorno alla persona di Gesù non erano bene informate. Come appare precedentemente, molti non conoscevano le profezie bibliche che annunciavano il luogo della sua nascita, Betlem, e la sua famiglia d'origine, quella di Davide. Altri invece, come appare chiaramente dal nostro testo, avevano conoscenza della scrittura, ma tutti ignoravano i dati anagrafici del Signore Gesù, immaginando che fosse nato in Galilea. Questo equivoco di fondo, che volendo sarebbe stato facile chiarire, contribuì a dividere la folla e a portare a termine il programma dei nemici di Gesù. Infatti, nella confusione generale causata dai pareri diversi, vi furono alcuni facinorosi che vollero arrestarlo, aiutando così le autorità, ma furono impediti dal disegno di Dio. Questo tentativo di prendere Gesù, privarlo della sua libertà, appare nel nostro testo del tutto autonomo, per nulla collegato all'ordine della autorità che avevano ufficialmente inviato delle guardie per arrestarlo. Sarebbe stato sufficiente conoscere le origini familiari e geografiche del Signore Gesù, non accontentandosi di dicerie e supposizioni, per essere in grado di fare una corretta valutazione della sua persona, per evitare inutili discussioni, amari diverbi e soprattutto scelte sbagliate. Non è solo un invito a mantenere la calma e a pensare che anche l'altro possa avere le sue ragioni, ma principalmente a fare accurate ricerche per conoscere tutti gli aspetti degli avvenimenti che ci interessano e ci coinvolgono. Eviteremo delle brutte figure da disinformazione, eviteremo l'amarezza delle discussioni e dei dissensi, ma soprattutto potremo fare scelte giuste, oculate, convinte, cosa estremamente importante quando si tratta di decisioni intorno a Dio, intorno alla nostra vita e al nostro destino eterno. Abbiamo bisogno di conoscere Gesù, non per sentito dire, ma per una conoscenza personale, intima, coinvolgente, che ci dia di avvicinarci a Lui per quello che realmente Egli è. Il Signore ci benedica in questa nostra ricerca.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, Riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

La Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Ti saluto, caro amico, e ti invito a rimanere all'ascolto della nostra rubrica settimanale, dove tra qualche istante proporrò alla tua cortese attenzione la continuazione dell'argomento Chi è Gesù? Tra poco quindi condividerò con te delle riflessioni bibliche sulla Deità di Cristo, esaminando un aspetto estremamente importante della sua opera, il perdono dei peccati. Adesso lascio spazio ai nostri tecnici della sala di registrazione per inserire la parte musicale. Buon ascolto!

Se dovessi elencare alcuni degli elementi più importanti nella vita di tutti i giorni intorno ai rapporti umani, direi che ha un posto senz'altro notevole il perdono. Esso è da una parte il riconoscere il proprio errore e dall'altra l'accettazione di questa ammissione di colpa, a cui segue per l'appunto il perdono. Lasciando da parte il non pur trascurabile elemento dei rapporti umani, ci interessa piuttosto vedere l'argomento del perdono nella sfera spirituale. In questo ambito, una domanda ha da sempre preoccupato l'uomo: come posso ottenere il perdono dei miei peccati? Sia l'uomo antico che il moderno, mi si permetta questa semplice, sommaria, ma utile classificazione, quindi l'uomo di ogni tempo ha sempre cercato di dare risposta a questo interrogativo, soltanto che nella maggior parte dei casi, o almeno in molti di essi, sono stati fatti tentativi nelle direzioni sbagliate. Pertanto, questo non ha portato nessun beneficio né risoluzione dell'urgente problema.

perdono dei peccati non è una prerogativa umana, né tantomeno nessuno può ottenerlo grazie a propri sforzi. È una prerogativa che appartiene solo a Dio. Cristo, durante la sua vita qui in terra, ha operato in tal senso e con ciò si evidenzia ancora una volta la sua deità. Era ed è una sua prerogativa. Ma ecco alcuni esempi tratti dai Vangeli. Ad una donna egli disse: «I tuoi peccati ti sono rimessi». In seguito, siccome coloro che erano presenti si chiedevano: «Chi è costui che rimette anche i peccati?», Gesù rispose loro indirettamente dicendo nuovamente alla donna: «La tua fede ti ha salvata, vattene in pace». In un'altra circostanza gli portarono un paralitico steso sopra un letto e Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliuolo, sta di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Non solo egli ha compiuto questa opera che evidenzia la sua deità, ma ha rivendicato questa autorità e questo potere. Infatti, quando proprio dopo le parole dette al paralitico, alcuni degli scribi dissero dentro di sé: «Costui bestemmia», Gesù, ci dice il Vangelo, conosciuti i loro pensieri, disse: «Perché pensate voi cose malvagie nei vostri cuori? Poiché che cosa è più facile dire: i tuoi peccati ti sono rimessi, o dire: levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo», e questo era uno dei titoli messianici con i quali spesso si presentò, dicevo, citando di nuovo la Bibbia, «Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, levati», disse al paralitico, «prendi il tuo letto e vattene a casa». Ed egli, levatosi, se ne andò a casa sua. Cristo ha esercitato questo potere, quello cioè di perdonare i peccati. Ciò è un'evidenza schiacciante della sua deità. Al presente, afferma la Bibbia, egli, Dio, ha il potere di dare perdono dei peccati, potere che nessun uomo ha, né cosa che nessun uomo può ottenere sulla base dei propri sforzi umani. Infatti è scritto, stralcio qui delle affermazioni di un discorso dell'Apostolo Pietro: «L'Iddio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno. Esso è Dio esaltato con la sua destra, costituendolo principe e salvatore per dare remissione, cioè perdono dei peccati». Quindi, questo è un aspetto importante della sua opera presente. Egli dà la remissione, il perdono dei peccati. È ancora scritto: «Poiché in Lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia». Quindi, stabilito il fatto che il dare il perdono è una prerogativa esclusiva di Dio e che pertanto Cristo è Dio, rimane il nostro interrogativo iniziale: come posso ottenere il perdono dei peccati? Ho già ripetutamente detto che gli sforzi dell'uomo, forse i tuoi, gli sforzi dell'uomo non servono a nulla, né tantomeno ci può essere qualche uomo che ha questo potere. Un altro errore intorno al soggetto è quello di credere che Cristo perdona o alla fine perdonerà tutti quanti. Morendo in croce, Cristo ha preso sopra di sé la nostra colpa. Noi siamo perdonati non perché facciamo qualcosa, non perché alla fine tutti lo saremo. Siamo perdonati unicamente perché Cristo ha preso sopra di sé la nostra colpevolezza. Chi si ravvede e crede in Lui, nel suo sacrificio per la fede, unicamente per fede, ottiene il perdono dei propri peccati. Ha questa grande e meravigliosa certezza. Una persona può avere tutti i beni di questa terra, può godere di una salute, come si dice, di ferro, può godere della stima degli altri, ma se non ha il perdono dei peccati è la persona più miserabile. Ebbene, Cristo, Dio, dà la possibilità a tutti di ottenere questo perdono. È sufficiente volerlo, è però necessario ravvedersi e aver fede in colui che ha pagato al nostro posto. Non so, amico, che cosa pensi tu di Gesù,
È possibile che tu creda nella sua deità. Ciò però non è sufficiente ai fini del ricevere il perdono dei peccati, perché esso si ottiene solo credendo per la fede in Lui. Troppo facile? È quello che il Signore ha stabilito, e se noi non seguiamo le sue precise indicazioni in merito, saremo sempre assillati da questo problema. Come posso ottenere il perdono dei miei peccati? Che tu, caro ascoltatore, possa riflettere attentamente intorno a questo argomento di vitale importanza. Sappi che chiunque, quindi tutti se lo vogliono, chiunque crede in Lui, in Cristo, riceve la remissione, il perdono dei peccati, mediante il suo nome.

La considerazione con la quale ho terminato è tratta direttamente dalla Bibbia ed è di fondamentale importanza. Se sei ancora nel dubbio o se non ti è chiaro qualcosa, allora è il momento opportuno per metterti in contatto con noi. Fallo subito perché vogliamo veramente aiutarti spiritualmente. Ti saluto nel Signore e ti do appuntamento alla prossima trasmissione.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Benvenuti, miei cari amici, all'odierno appuntamento con lo studio biblico. L'ultima volta ci siamo fermati, ovviamente per motivi di tempo, dicendo che sono molti i significati della parola vegliare, e vorrei illustrare ciò che dico almeno con due esempi. Mettiamo che un uomo vada a caccia. La sera magari si accampa e prepara tutto quanto gli serve per prendere la sua preda. Il mattino dopo, di buon'ora, questa persona si mette alla ricerca della selvaggina e naturalmente il suo atteggiamento è pieno di speranza e, perché no, anche di una certa gioia nel pregustare la vittoria di prendere una preda. Ecco invece che da qualche altra parte del mondo troviamo una madre che sta vegliando il proprio figlio malato in ospedale. Il bambino magari ha una gran febbre, ma il medico gli ha già detto che il massimo della crisi non è ancora sopraggiunto. Verso mezzanotte il piccolo passerà il momento peggiore. Come vedete, anche questa madre veglia, ma la sua attesa è un'attesa piena di ansietà, di timore, completamente diverso dal primo caso che abbiamo illustrato del cacciatore. Entrambi dunque stanno aspettando qualcosa, stanno vegliando, ma, amici, è ben diverso il loro modo di attendere, e il modo di vegliare di quella madre, nell'esempio, penso possa assomigliare molto a quelli che veglieranno per la seconda venuta del Signore Gesù. Continuando ora a leggere i prossimi versetti, troviamo ancora queste parole. Gesù disse: «Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale vigilia il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe forzare la sua casa. Perciò anche voi siete pronti, perché nell'ora che non pensate, il figliol dell'uomo verrà. Qual è mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per dar loro il vitto a suo tempo?» Queste parole di Gesù sono riportate in Matteo capitolo 24, versetto 43 a 45. Con queste parole il Signore illustra alcuni atteggiamenti che diverse persone avranno quando egli tornerà, e poi ci fa vedere quello che accadrà. Ascoltate attentamente quello che Gesù disse. Gesù disse: «Beato quel servitore che il padrone, arrivando, troverà in questa maniera occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un malvagio servitore, pensa in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia perciò a battere i suoi conservi e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che lui non se l'aspetta e nell'ora che lui non sa, e allora lo farà frustare a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì, disse Gesù, ci sarà il pianto e lo stridore dei denti». Queste parole di Gesù sono riportate in Matteo capitolo 24, versetto 46 a 51. Questa parabola di Gesù illustra ciò che faranno diverse persone in quel giorno futuro. Molti diranno: «Beh, il Signore tarda a venire, perciò faccio come mi pare». Ma quando Cristo tornerà, certamente giudicherà quella persona. Questo è un grande principio applicabile ad ogni età. Sia tu che io dobbiamo vivere la nostra vita alla luce del fatto che siamo continuamente alla presenza di Cristo Gesù. Notate che non ho detto alla luce della venuta di Cristo, ma alla luce della presenza di Cristo. Cristo può venire fra 100 o 1000 anni, non ha importanza, noi saremo sempre alla sua presenza. Sia i salvati che i perduti sono sotto lo sguardo del Signore. Se tu sei salvato, dovrai rendergli conto della tua vita e forse ne riceverai ricompensa. Se invece sei perduto, dovrai apparire alla sua presenza per essere giudicato. Questi ultimi versetti, dunque, valgono moltissimo anche per noi, nonostante siano diretti specificamente alla gente che vivrà nel periodo in cui Cristo tornerà come re. E qui, amici, termina lo studio di Matteo capitolo 24. Iniziamo perciò a studiare il capitolo 25. Siete pronti con la vostra Bibbia? Spero di sì. Chi ci ha seguito nello studio precedente ricorderà che avevamo commentato un discorso di Gesù, un discorso profetico di assoluta importanza che parlava degli avvenimenti che si verificheranno nel futuro. A tutti noi sta a cuore sapere che cosa ci riserverà il futuro, soprattutto in questo periodo in cui siamo assaliti da notizie tutt'altro che rassicuranti. Da una parte si parla di esplosione demografica, di fame nel mondo, dall'altra vediamo gli armamenti nucleari, i conflitti, le guerre. E veramente si potrebbe dire chi più ne ha più ne metta. Cosa abbiamo dunque di più rassicurante e soprattutto di più vero delle parole di Cristo che ci riguardano così da vicino? Ricordate ancora, amici, che Cristo è il Figlio di Dio, l'unico risorto dalla morte, l'unico che appunto con la sua risurrezione diede la prova della sua divinità. Non ci sono quindi parole più attendibili e più vere di quelle pronunciate da Cristo Gesù. Ora, amici, desidero dire che col capitolo 25 che stiamo per iniziare, in pratica continueremo il discorso che Gesù ha fatto nel capitolo precedente. Infatti questo capitolo 25 amplia la risposta di Gesù alla domanda che gli fecero i discepoli, e cioè quale sarà il segno della tua venuta. Leggeremo perciò la parabola delle 10 vergini che riguarda la genuinità della fede di Israele. Poi leggeremo la parabola dei talenti che riguarda la fedeltà dei servi di Gesù. E infine, sempre in questo capitolo 25, leggeremo il giudizio delle nazioni pagane che riguarda il loro diritto di ammissione al regno di Cristo Gesù. Questo capitolo 25 tratta quindi del ritorno di Cristo in relazione a questi gruppi che saranno nel mondo al momento della sua venuta. Un'analisi più accurata di ogni gruppo rivelerà poi un personale atteggiamento e una relazione personale con Cristo Gesù. Le 10 vergini della parabola non rappresentano la Chiesa, rappresentano bensì la nazione di Israele. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, a questo punto il Signore Gesù sta rispondendo alla domanda dei suoi apostoli, che naturalmente erano israeliti. Oltre agli apostoli, che in quel momento erano i diretti interessati a quella risposta di Gesù, anche noi potremmo trarre da questa parabola importanti insegnamenti da applicare alla nostra vita. Leggiamo allora insieme il primo versetto di questo capitolo 25. Allora, disse Gesù, il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. Così è scritto in Matteo capitolo 25, versetto 1. Per comprendere meglio le usanze di Israele durante il periodo neotestamentario, è consigliabile anche consultare il Peshitta, che è una versione siriana della Bibbia. Bisogna dire subito però che, benché non tutto il testo della traduzione Peshitta sia raccomandabile, ci sono alcuni punti che gettano una luce chiarificatrice riguardo i costumi dell'epoca. La traduzione Peshitta del versetto che abbiamo appena letto ci dice che le vergini uscirono per incontrare lo sposo e la sposa, il che significa che lo sposo stava tornando dal matrimonio per il banchetto nuziale. Secondo il mio punto di vista, che naturalmente non vuole essere dogmatico, anche se il matrimonio di Cristo e la Chiesa avverrà nel cielo, certamente il banchetto nuziale si farà qui, sulla terra. Almeno io sono giunto a questa conclusione, così mi pare leggendo un passaggio tratto dal Vangelo di Luca, in cui il Signore Gesù, dopo aver dato i suoi avvertimenti e raccontato diverse parabole, dice queste parole. Voi potete seguirle prendendo Luca capitolo 12 versetto 35 e 36, dove leggiamo queste parole. Gesù disse: «I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese, e voi siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze, per aprirgli appena giungerà e picchierà all'uscio. Questo è scritto, ripeto, in Luca, capitolo 12, versetto 35 e 36. Come vedete, amici, le nozze sono già state celebrate e la sposa è con lui, con lo sposo. D'altra parte, mi sembra ovvio, se lo sposo sta venendo dalla cerimonia nuziale, la sposa deve essere con lui. In questo punto, dunque, nella parabola delle 10 vergini, Cristo, rappresentato dallo sposo, porta con sé la sua sposa e i credenti sulla terra sono in sua attesa. Abbiamo detto nelle precedenti trasmissioni che durante la grande tribolazione che avverrà sulla terra, Cristo sarà in cielo con la sua sposa, la Chiesa cioè. Quindi al termine

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Cari amici, qui Eros Bacoccina, che vi ringrazia per il privilegio che mi è concesso di parlarvi. E quest'oggi torneremo al Libro degli Atti e considereremo assieme quello che fu scritto in riguardo alla salvezza. Cos'è la salvezza? A chi occorre questa salvezza? Ma prima, eccovi un inno.

Amici ascoltatori, vi è mai capitato di combinare un buon affare? Vi è mai stato proposto un acquisto a buon mercato? Tempo fa, mentre consumavo la mia colazione con un gruppo di operai in un garage, un tale entrò e si avvicinò a noi e, tratta di tasca una scatola, ci mostrò un orologio da polso. E descrivendocelo ci disse che era d'oro, del tutto nuovo, aveva 17 rubini, era garantito, antiurto, impermeabile e così via. E lo voleva vendere e lo offriva per sole 15.000 lire. Tutti i presenti immediatamente si ritrassero da mostrare ogni interesse e quel tale se ne andò. Ma non era ancora fuori che uno degli operai esclamò: «E che? Quello ci prende per fessi? È mai possibile che un orologio così possa essere venduto per 15.000 lire? Se fosse vero quello che ci diceva, potrebbe costare almeno 1,5 milioni. Pure sì, si fa in questa maniera. Ci sono tante persone che credono di poter fare acquisti e di poter avere qualche cosa per niente e poi alla fine si accorgono che rimangono ingannate, perché in questo mondo nessuno dà via qualche cosa per nulla. Ma nello stesso tempo, però, mentre tante persone sono convinte di questo, ecco che cadono nel tranello di voler ottenere qualche cosa per niente. Sì, si cerca di ottenere la salvezza dell'anima in tale maniera, con le nostre buone opere, e tanti sono quelli che cercano di procurarsi la redenzione della loro anima semplicemente offrendo a Dio buone opere, denaro o preghiere. Può darsi mai che la cosa più costosa dell'universo possa essere ottenuta così? Fra poco mediteremo sul prezzo della salvezza, così vi esortiamo, amici, a rimanere in ascolto, ma eccovi ora un altro dei nostri inni.

E con questo bell'inno siamo arrivati alla nostra meditazione. Apriremo il Nuovo Testamento al Libro degli Atti, capitolo 5. Leggeremo i primi 6 versetti. Atti, capitolo 5. Ma un certo uomo chiamato Anania, con Saffira sua moglie, vendé un possesso e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e portandone una parte la pose ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritener parte del prezzo del potere? Se questo restava invenduto, non restava tuo, e una volta venduto non era il prezzo in tuo potere. Perché ti sei messa in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E Anania, udendo queste parole, cadde e spirò, e gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose. E i giovani, levatesi, avvolsero il corpo e, portatolo fuori, lo seppellirono. Possa il Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

Di certo a ognuno di noi che ci chiamiamo cristiani piacerebbe essere vissuti al tempo di Gesù o almeno immediatamente dopo la sua resurrezione ed essere stati presenti e attivamente partecipanti allo sviluppo della prima chiesa di Gerusalemme. Certo a tutti piacerebbe essere stati membri della stessa congregazione di Lazzaro, Maria, Marta, Nicodemo e il resto dei discepoli, aver sentito la predicazione di Giacomo e godere della predicazione di altri come Pietro e Giovanni. Però quando esaminiamo l'episodio che poco fa abbiamo letto dal libro degli Atti e osserviamo ciò che succedeva in quella prima chiesa, non possiamo fare a meno di rimanere perplessi e confusi, e siamo costretti a ripensare se fosse stato buono o no appartenere ad una chiesa come quella. Infatti notiamo qui due membri di tale chiesa, Anania e sua moglie Saffira, che nel loro zelo per la nascente chiesa vendono un podere e poi portano ai piedi di Pietro e degli apostoli un bel gruzzoletto di denaro. E cosa succede loro? Sotto la parola di Pietro cascano uno dopo l'altro morti, fulminati sul colpo. Bella ricompensa che ne ricevero, si dirà. Perché mai si meritarono tale fine? Dopotutto essi non portarono alla chiesa una semplice elemosina, ma un discreto ammontare di denaro. Cercavano di fare un'opera buona, ed ecco che sono accusati di peccato degno di morte immediata. Qual era esso? In che consisteva? Ascoltatore, vedi, la cristianità è una cosa molto seria. Essere un vero cristiano, un discepolo del Maestro Gesù, non è cosa che può essere presa alla leggera. Purtroppo tanti sono quelli oggigiorno che credono di poter essere seguaci di Cristo a prezzo ridotto e secondo le loro proprie prerogative. Ma amico, no, non è così. Cristianità significa sacrificio, abnegazione, significa resa completa ad ogni nostra facoltà al Salvatore Gesù. Cristianità vuol dire essere morti alle cose vecchie per vivere a cose nuove. Ora, nella chiesa di Gerusalemme questa era la cristianità che veniva praticata, e molti nel loro zelo e nell'amore che avevano per i propri confratelli in fede più sfortunati di loro vendettero le loro possessioni per aiutarli. E così Anania e Safira, vedendo che questa era una cosa buona e un esempio da seguire, decisero di imitare. E così vendettero un podere che avevano, ma ecco che quando dovevano versare il denaro alla chiesa furono tentati e così tennero per sé una piccola porzione di esso. Potevano far bella figura come gli altri, comparire con il resto dei credenti e nello stesso tempo avere un gruzzoletto per sé col quale potevano fare qualche cosa. Anania e Safira desideravano i benefici della cristianità, ma a prezzo ridotto. Cercavano un affare a buon mercato, volevano apparire zelanti e generosi, mentre invece dentro di loro erano ancora egoisti, amanti del denaro. Così Iddio, che non può essere ingannato, fu costretto a dar loro una tremenda lezione, liberando nello stesso tempo la sua giovane chiesa da ipocrisia e da falsi discepoli. Purtroppo tale lezione non è stata sufficiente, poiché tanti sono al giorno d'oggi gli Anania e le Zaffire membri di chiese cristiane. Tanti sono quelli che hanno udito il messaggio del Vangelo, che hanno compreso che la cristianità significa rigenerazione, che hanno capito che il nostro io deve morire con la nostra volontà pure, e questa deve essere resa totalmente nelle mani del Maestro. Tanti, dico, ci sono che hanno ben capito che, come Anania e Safira, vendano i loro beni. Noi dobbiamo vendere noi stessi e portare ai piedi di Cristo la nostra vita. Ma come Anania e Safira, ecco che tanti cercano di fare un buon affare e danno un po' di se stessi. Infatti tanti danno anche assai di se stessi, attendono ogni servizio religioso, danno la decima, sono attivi, ma c'è ancora un qualche cosa che hanno trattenuto per se stessi. È come la storia di Barba Blu, ve la ricordate? Egli aveva un gran castello e quando si sposò dette alla moglie le chiavi di tutte le stanze e il permesso di poter entrare in tutte, fuori che una stanzina. Quella non voleva che ci entrasse mai.
E così tanti fanno col Signore, gli danno tutta la loro vita, tutto il loro cuore, all'infuori che un po' di esso, all'infuori di una piccola stanzuccia che vogliono tenersi per conto loro. Ma, caro amico, questo è molto pericoloso. E Dio bisogna obbedirlo completamente. E Dio si dà tutto o non si dà niente. O siamo con Lui interamente o ci troviamo contro di Lui. Un bel esempio di questo lo troviamo nel Vecchio Testamento. E Dio permise a Saul di divenire il primo re di Israele, lo fece forte e con il suo sostegno lo mandò in battaglia contro gli Amalechiti con l'ordine di distruggerli completamente, uomini, donne, bestiame, tutto. Saul andò, li batté, uccise tutti gli Amalechiti, ma risparmiò il loro re e un numero di buoi. E quello gli costò il regno e ultimamente anche la vita. E così è di quelli che all'esteriore obbediscano a Dio e sembra che sono di Lui interamente, ma in realtà ancora si sono lasciati una porzione della propria volontà. Ancora non hanno votato allo sterminio tutto il passato, ma ne hanno lasciato una porzione sulla quale vanno di volta in volta reminiscendo, che rimpiangono e che a volte vorrebbero rivivere. Tutta la loro volontà è sì verso il Signore, ma non completamente. Un po' dell'uomo vecchio è rimasto vivo in loro e così affiora la superficie con certi piccoli peccatucci, con qualche bugia bianca, con brama, concupiscenza, invidia, gelosia e certe volte perfino anche con odio. C'è in queste persone ancora un po' di quel vecchio io con cui sono nate e che non è stato crocifisso con Cristo, che ancora la fa essere ed agire come quando erano ancora perdute nella carne e nella vecchia natura. Quell'io che cerca il proprio piacere invece di quello del prossimo, il proprio profitto invece di quello degli altri, il proprio tornaconto invece che il regno di Dio. Quell'io che ha ancora il possesso di loro e che li rende dipendenti su se stessi invece che essere totalmente dipendenti e abbandonati alla volontà del Signore. Oh amico in ascolto, credimi, tutte le nostre opere, tutto il nostro denaro, tutto il nostro tempo va speso per la Chiesa e tutto questo non serve a nulla se non diamo prima noi tutti quanti completamente a Cristo. Amico, Anania e Safira caddero morti perché nella morte erano vissuti, mai avevano accettato la vita, ma erano rimasti nel passato, nella vecchia natura. La catena del peccato aveva messo loro indosso, mai era stata spezzata, e così l'ingordigia del denaro che mai aveva abbandonato li smascherò davanti alla Chiesa per quello che in realtà davvero erano. Il presidente americano Abraham Lincoln disse che si può ingannare tutti una volta o che si può ingannare qualcuno tutte le volte, ma che non si può ingannare tutti tutte le volte. E amico, io te lo dico che mai, mai, mai si può ingannare Dio. Anania e Safira mentirono non a Pietro, non alla Chiesa, ma allo Spirito Santo e così raccolsero quello che avevano seminato. No, io vi dico che noi non possiamo affatto beffarci di Dio, non possiamo essere cristiani a parole soltanto. Giacomo infatti ci dà questa ammonizione: siate fascitori della parola e non uditori soltanto, poiché illuderete voi stessi. E Anania si illuse quando pensò che poteva ingannare Dio e per il suo inganno soffrì tremendamente e volesse Dio agire oggi nello stesso modo verso quei cristiani che sono cristiani solo di nome, poiché per causa loro le chiese soffrono, la testimonianza del Signore ne soffre e l'avanzamento del regno ne viene costantemente danneggiato e impedito. O ascoltatore, lascia che di nuovo ti domandi: ti piacerebbe essere membro della Chiesa primitiva cristiana? Ebbene, o amico credente, se tu dici che hai accettato Gesù per tuo Salvatore, se tu come Signore lo professi, tu lo sei e sei sottoposto alle stesse regole, allo stesso Vangelo e allo stesso Dio e alla stessa punizione. Ed ora ci saranno quelli che lo stesso insisteranno nel dire che Dio fu troppo severo verso Anania e Safira, ma noi non pensiamo così. È nostra modesta opinione
che Anania non era stato salvato e che la sua professione non fu genuina, ma come pure il suo regalo non fu completo, così fu lui e la sua professione. E perciò tutto quanto fu rigettato da Cristo, poiché Gesù non ci accetta solo parzialmente, o ci diamo a Lui interamente, o Egli non ci vuole affatto. O purtroppo abbiamo tante esperienze che ci confermano questa verità? Abbiamo visto venire fra noi tante persone che contente e entusiasticamente vennero avanti professando fede in Gesù e che a Lui si dettero con zelo, si fecero battezzare, ma che a Lui però, ecco, non offrirono completamente se stesse. E così le abbiamo viste tornare indietro, le abbiamo viste abbandonare dal Signore e ritornare nella vecchia perduta condizione da cui realmente mai erano uscite fuori. Oh amico ascoltatore, quanto è importante che bene esaminiamo noi stessi. Oh fratello e sorella in fede, come è necessario che noi esaminiamo se come Barnaba abbiamo portato tutto a Dio il prezzo, o come Anania ce ne siamo tenuti anche noi una piccola parte. Ci possiede Dio interamente? Abbiamo abbandonato a Lui l'intera nostra personalità? Ci controlla Egli in ogni cosa? Oppure c'è qualche cosa, c'è una porzione del prezzo che è ancora nelle nostre mani? Chi è il padrone delle nostre azioni? Siamo noi o è Gesù? Interpelliamo Gesù in preghiera per ogni nostra decisione o facciamo come ci pare e piace e poi chiediamo a Lui la sua approvazione? Amico credente, ricordati, noi non siamo più di noi stessi, ma siamo stati comprati a un prezzo e Gesù pagò il prezzo, e ricordati che non ne ritenne parte alcuna, ma lo pagò tutto fino all'ultima goccia del suo sangue. Così in questi ultimi momenti non vorresti fare con noi un piccolo esame, e se ti accorgi che ancora è nella tua mano una porzione del prezzo, se tu ti rendi conto che ancora non hai dato tutto te stesso a Gesù, non vorresti ora, lì dove ti trovi, implorarlo, chiedergli perdono e abbandonarti completamente a Lui? Infatti, se è questo che senti che devi fare, ti chiediamo di farlo pubblicamente, scrivendoci una lettera e dicendolo anche a noi. Questo aiuterà te a restare fermo nella tua decisione e a permettere a noi di dar gloria a Dio e di pregare per te affinché ti rinforzi nella fede. E per quei nostri cari ascoltatori che mai ancora non hanno veduto se stessi nella loro vera posizione davanti a Dio, noi preghiamo che lo Spirito Santo possa fargli capire che loro devono fare tutta la volontà del Maestro, e a loro diamo un'esortazione. Amici, non vorreste far questo oggi? Non vorreste ora aprire il vostro cuore al Signore, confessargli la vostra perduta condizione, chiedergli che vi salvi e in fede abbandonarvi completamente nelle sue mani? Amici, Gesù è vivo. È presente, il suo spirito vi sta ora parlando, e la convinzione che questo messaggio vi porta nel cuore non è prodotta dalle nostre umili parole, ma dalle sue che vi penetrano nel vostro cuore e qui vi echeggiano. Oh, rispondete all'appello di Cristo, Egli salva ogni peccatore, piccolo, grande, giovane o vecchio, e noi vi esortiamo di affidarvi ora a Lui. Fate questo ora.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Padre, siamo qui, ma riconosciamo che tu ci sei pure. Tu non puoi fare a meno che essere presente, di esserci, perché tu sei il Dio onnipresente, tu sei qui con noi. E quindi vogliamo calmare i nostri cuori, vogliamo sederci ai tuoi piedi e essere ministrati dalla giornata con i suoi vari impegni, incontri, lavoro, spese, bollette da pagare, Padre, ogni cosa. Siamo qui per chiederti di ministrare i nostri cuori, di incoraggiarci da ciò che vedremo insieme. Grazie, Padre, per questo tempo. Guidaci tu, nel nome santo di Gesù chiediamo. Amen. Allora, siamo in questo percorso di Atti degli Apostoli. Ci troviamo in Atti capitolo 17 e prenderemo dal versetto 15 alla fine del capitolo. Come titolo questa volta ho messo "Ogni occasione è buona". Ogni occasione è buona. Paolo, abbiamo visto che ha passato del tempo nella città di Tessalonica, poi nella città di Berea, l'ultima volta insieme in capitolo 17. Paolo è in questo suo cosiddetto secondo viaggio missionario, anche se tutta la vita cristiana è un unico pellegrinaggio nella volontà di Dio. Ma è in questo secondo viaggio missionario perché ogni volta che parte da Antiochia poi ritorna, tipo un momento di relax, di respiro, e poi viene mandato di nuovo in missione. E quindi in questo percorso guidato dallo Spirito Santo ha ministrato in più città e la sua squadra cresce sempre di più. E adesso abbiamo visto che i giudei da Tessalonica erano andati a Berea per creare problemi a Paolo, e Paolo, per avere pace, per non creare disturbi a questi nuovi credenti, lui diceva: guarda, vi lascio in pace, avete creduto in Cristo. Intanto Timoteo e Silla rimasero a Berea per incoraggiare i credenti, fortificarli, e Paolo è partito per Atene. E quindi guardiamo qui, Paolo arriva ad Atene, e quindi questo è un forte momento in questo viaggio e nella storia della Chiesa. Atti 17, versetto 15. Quelli che scortavano Paolo lo condussero fino ad Atene. Poi, ricevuto da lui l'incarico di dire a Silla e a Timoteo di raggiungerlo quanto prima, tornarono indietro. E quindi alcuni credenti da Berea, questi giudei che erano più nobili di quelli di Tessalonica, perché cercavano le scritture per verificare, esaminavano. Noi dovremo sempre esaminare ogni cosa che viene detto, okay? Perché io potrei anche dire delle cose sbagliate. Io non sono perfetto, sono un uomo fallace, ogni leader lo è, e quindi ognuno di noi siamo responsabili per il nostro percorso con Cristo, e dovremo avere un'abitudine di lettura, di tempo con Gesù, perché Dio ha lasciato la sua parola come mezzo primario per la quale lo conosceremo. E quindi questi beriani hanno accompagnato Paolo in questo suo viaggio, e poi Paolo gli dice: dite a Silla e Timoteo di raggiungermi quanto prima. Perché Paolo non voleva essere da solo, non voleva vivere da solo, ha cercato di crescere la sua squadra. Gesù, quando mandò i discepoli in missione, li mandarono cosa? Li mandò due per due, perché la vita in solitudine non va bene. Questo è un grande motivo per la quale ci troviamo anche qui, perché la vita da solo non va bene. E quindi Dio ci ha fatti per la comunità. Cosa disse Dio riguardo Adamo? Fin dalla creazione guardò Adamo e disse: non sta bene che l'uomo sia solo. E qual era nello stato perfetto? Adamo non era ancora caduto nel peccato. Adamo aveva Dio stesso nel giardino, e lo stesso non andava bene che fosse da solo. E quindi Paolo dice: dite a Sila e Timoteo di raggiungermi quanto prima. E quindi versetto 16, ora mentre Paolo li aspettava ad Atene, il suo spirito si inerzerbiva in lui, vedendo la città piena di idoli. Mi fa pensare di quel versetto in Matteo 9:36 di Gesù che dice, vedendo le folle ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Abbiamo già visto che Dio ordinò a Mosè di preparare Giosuè affinché il popolo non fosse un popolo pecore senza pastore. Quindi Mosè, preparati, Giosuè. E anche qui Paolo che gira la città di Atene ha lo stesso cuore di Gesù, vede le moltitudini e lui dice, caspita, questi non sanno la loro destra dalla loro sinistra. Ricordiamoci di quelle parole di Dio verso Giona, profeta Giona, riguardo alla città di Ninive. Giona, tutti questi niniviti che non capiscono la destra dalla sinistra, non dovremmo avere compassione? E cosa rispose Giona? Io sapevo che tu eri buono, sapevo che tu sei lento all'ira, so che sapevo che tu volevi salvare, io non volevo che tu salvassi, non volevo che tu intervenissi, ma Dio ha questo cuore di compassione ed è buono anche per noi essere sfidato in questo, essere in linea con il cuore di Dio quando vediamo i problemi in giro, di avere quelle parole di Gesù, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Quindi Paolo che gira questa città e spinto nel suo spirito, il suo spirito si inacerbiva in lui, vedendo la città piena di idoli. Versetto 17, la risposta per l'idolatria è discutere della parola di Dio. Guarda, versetto 17, egli dunque, come il suo solito, discuteva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie e ogni giorno sulla piazza con quelli che incontrava. E quindi Paolo andava sempre nella sinagoga perché erano le persone più vicine alla parola di Dio, avevano l'Antico Testamento, avevano le profezie, il Dio giusto, avevano la lampada, ma erano senza olio, erano senza la nascita dello Spirito per dar veramente luce a quello che avevano davanti. E quindi Paolo iniziava sempre nella sinagoga, ma non solo lì, andava nella piazza, ovunque andava, la gente che incontrava. Ogni occasione è buona, veramente, dove siamo, siamo. E ognuno di noi abbiamo occasioni di essere sale e luce, se vogliamo. Se vogliamo essere noi pronti anche di avere una risposta per la gente che abbiamo davanti. E quindi anche sulle piazze e con quelli che incontrava, anche alla cassa in supermercato, al mercato, no? Che Dio ci guida, che ci apre gli occhi a queste occasioni. Versetto 18, con lui discutevano pure alcuni filosofi epicurei e stoici. Alcuni dicevano, che vuol dire questo cianciatore? E gli altri, egli pare essere un annunciatore di divinità straniere, perché annunziava loro Gesù e la risurrezione. E in questo che vedremo, in questa seconda metà del capitolo 17, spesso viene messo un po' sotto una ottica critica, se Paolo ha sbagliato o no, perché ha un alto parlare qui, lui da cervellone, lui ha un approccio che viene criticato, ma vogliamo vedere che nella piazza, ma anche nell'occasione che sta per avere nell'Areopago, lui sta parlando della morte e della risurrezione di Gesù. Quindi non risparmi il Vangelo, lui sta predicando Cristo crocifisso e risuscitato, e vedremo questo. Lo presero, versetto 19, e lo condussero nell'Areopago dicendo, questo Areopago era una zona sotto il monte importante lì ad Atene, è un po' una zona come il teatro greco a Siracusa, quindi un po' come il teatro greco, questa zona nel centro storico di Atene, c'è questa grande roccia su cui la gente può tuttora camminare. Era una zona dove c'era un giardino e la gente filosofeggiava, ecco, e discuteva vari pensieri. E quindi l'hanno portato in questa zona per discutere, per filosofeggiare, dicendo, versetto 19, potremmo sapere qual è questa nuova dottrina che tu proponi? Poiché, versetto 20, tu recchi cose strane ai nostri orecchi. Vogliamo dunque sapere che cosa significano queste cose. Wow, che opportunità. E quindi io voglio essere pronto. Come Paolo, se io vengo invitato nel palazzo di un re, se sono chiamato in comune per fare una preghiera, io voglio essere sempre pronto per qualunque occasione, nell'alta società e anche per il neo sbarcato dalla Libia. Noi vogliamo essere pronti per ogni occasione buona che arriva nella vita. Poi versetto 21, or tutti gli Atenesi e i forestieri che dimoravano in quella città, uno dei versetti più buffi nel Nuovo Testamento, non avevano passatempo migliore che quello di dire o ascoltare qualche novità. Se c'è un versetto nel Nuovo Testamento che descrive la nostra società oggi, è questo. Noi che stiamo lì sui social, Instagram, io sono anche colpevole, i video dei gatti che saltano e ridiamo perché lo facciamo tutti, giusto? Perdiamo tanti di quel tempo a guardare i video sui social, TikTok, e anche per questo che cerco di fare i sermon clip, perché mettiamo roba online, mettiamo i versetti, mettiamo dei video, dei devozionali. Se ognuno di noi prendessimo tempo per accendere un live e leggere dei versetti biblici, pensate, perché viviamo in una società dove il mondo è fin troppo saturato di contenuto, allora perché non aggiungerne di più? Ma di qualcosa di biblico. Buttatevi online. Non so, parlate del Signore. Non è che solo io devo parlare a tutto il mondo, no? Cioè, tutti noi abbiamo un grande mezzo nelle nostre mani. Perché anche nei nostri giorni non c'è passatempo migliore che scrollare e scrollare ancora. E quindi entriamo in questo mondo come Paolo e invadiamo TikTok con la parola di Dio. Perché no? Poi versetto 22, allora Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: Ateniesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi. Wow, avete troppa religione qui. Mi piace anche questa frase, perché il mondo veramente è pieno di filosofie, religioni, pensieri, ma il cristianesimo veramente è un messaggio a parte, perché più o meno ogni filosofia nel mondo, buddismo, cattolicesimo romano, ogni filosofia nel mondo insegna la stessa cosa: fai questo step, fai quel step, fai quell'altro, essere bravo e tu prima o poi otterrai la vita eterna, nirvana, arriverai allo stato della perfezione per merito tuo. Ma il cristianesimo è diverso, perché è la predica della vita perfetta di qualcun altro al posto tuo. E io e te, credendo semplicemente e avendo una relazione personale intimo con Gesù, noi possiamo essere salvati, entrare in paradiso, nello stato perfetto, nella perfezione. E quindi lui dice: vi vedo fin troppo religiosi. Chiesa, non vogliamo essere religiosi. Non è una lista di regole, non è venire in chiesa, non è, no, è un cammino con Dio attraverso il sangue di Gesù versato per noi. Poi Paolo, in versetto 23, dice come passava il suo tempo mentre era arrivato ad Atene, non soltanto predicando nelle sinagoghe e nelle piazze, ma passando in rassegna e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Quindi mi piace che Paolo prendeva tempo per osservare la città in cui si trovava. E quindi Paolo ha studiato un po', passando, osservava, capiva la cultura in cui viveva. Ed è anche importante per noi cristiani di non vivere il nostro cristianesimo a tal punto che siamo così isolati che non abbiamo a che fare con la società in cui viviamo. Paolo diceva ai Corinzi, in 1 Corinzi 5, io non vi ho chiesto di non mangiare con ogni fornicatore, ma colui che si chiamava fratello e continuava in modo abitudinale nel peccato. Ognuno di noi pecchiamo, ma chi si chiamava fratello e ci viveva.

mandò in missione, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. E quindi in qualche modo dobbiamo vivere in questo mondo senza essere noi divorati, ma noi dobbiamo essere pecore che cambiano i lupi in pecore e non essere mangiati dai lupi. E quindi dobbiamo vivere in mezzo al mondo che abbiamo attorno. Ma mi piace tanto il versetto alla fine di Romani. Se volete aprire in Romani 16, leggo un attimo il versetto 19. Romani 16, 19. Paolo disse ai Romani: la vostra ubbidienza, infatti, si è divulgata fra tutti. Io mi rallegro quindi per voi. Or io desidero che siate savi nel bene e semplici nel male. Qui dovremmo studiare e capire la società in cui viviamo, ma fino ad un certo punto, ok? Noi vogliamo essere semplici per quanto riguarda il male, vogliamo conoscere poco. Non vogliamo sempre studiare fino in fondo l'occultismo, fino in fondo il complottismo e i grandi globalisti che vogliono, no. Perché a volte noi come cristiani possiamo essere troppo inculcati. Ok, Netflix un po' va bene, ma 10 ore al giorno magari no. Ok, essere bilanciati, non essere talmente isolati che non capiamo il mondo in cui viviamo, ma di non essere talmente nel mondo che siamo poi del mondo e l'influenza è su di noi e non noi sul mondo. Non vogliamo essere sale che perde il sapore. Amen? Quindi tornando in Atti 17, Paolo predicava, capiva la società in cui si trovava e osservava gli oggetti del loro culto. E lui fa una cosa un po' strana. Lui usa un esempio di un loro dio. Erano così religiosi che dicevano: nel caso che c'è ancora un dio che non conosciamo, facciamo un altare anche a lui, al dio sconosciuto. E Paolo non ha problemi di dire: ok, quell'idolo là, qual è il mio Dio? Pazzesco, se pensiamo. Una città piena di idoli, statui, e lui dice: guarda, se c'è un Dio sconosciuto, ve lo predico. Non è buffo questo? Lui utilizza un idolo per predicare il Dio sconosciuto, Gesù risorto. Wow, pazzesco. Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Voi avete detto che c'è la possibilità che c'è un Dio sconosciuto? Allora, se siete aperti a questa possibilità, io vi condivido il mio Dio. E quindi è bello studiare le persone che abbiamo attorno per capire dove sono. Perché a volte siamo così veloci a dire il nostro che non prendiamo del tempo per ascoltare chi abbiamo di fronte. Come stai? Cosa stai affrontando? Come ti chiami? Chiedere delle domande, no? Gesù parlava con la donna samaritana chiedendo un po' di acqua, non partiva subito con la predica, no, della sua morte e della sua resurrezione. Lui interagiva. E quindi è buono capire chi abbiamo, e abbiamo la tendenza subito di essere una valanga senza capire chi abbiamo di fronte e creare un ponte. Ok, tu credi questo? Ok, allora se tu credi che l'universo aveva un inizio, che mi dice che... Allora, cosa pensi? Come fu creato questo inizio? Lo chiedevo a lui. Dimmi tu un po', cosa pensi? Cioè, da dove è venuto tutta la materia, l'energia, la bellezza, l'ordine dell'universo? Perché aveva un inizio. Sta andando verso la morte del calore, si sta spegnendo, allora il suo inizio da dove proviene? E nessuno aveva mai chiesto a lui magari questa specie di domande. E ha pensato un po'. E anche qui Paolo fa pensare agli Atenesi. Quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Versetto 24 poi, lui inizia questa predica bellissima. Lui dice: il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso. Punto 1, lui predica il Dio creatore. Perché cosa importa predicare Gesù salvatore dei peccati se non parliamo del peccato? Cosa serve parlare del peccato se non parliamo di Adamo e Eva? E come possiamo parlare di Adamo e Eva se non parliamo della creazione? La creazione e il creatore. Quindi c'è una linea

0: quando condividiamo dalla creazione Dio creatore. Ed è molto importante quando tu condividi con qualcuno chiedergli delle domande per capire dove si trovano su questo cammino. Perché Dio è in un cammino con ogni essere umano. Lo Spirito Santo sta compungendo il mondo. C'è una convinzione, c'è un lavoro dello Spirito Santo nel cuore di ogni persona nel mondo. Cercando di compungerli e convincerli del peccato, giustizia e il giudizio a venire. E quindi noi siamo consapevoli che prima che tu inizi a predicare, lo Spirito Santo sta già predicando, sta già spingendo, sta già mettendo nel loro cuore, no? L'evidenza del Creatore, dell'esistenza di una legge morale. Parlavo stamattina con questo, ma io credo che è importante lasciare dei valori. E poi ho chiesto, ma quali valori? Andiamo a musei o andiamo ancora indietro? E quindi parlando, chiedendo, tu, io, noi tutti abbiamo la grande responsabilità e anche il grande privilegio di inserirci nel cammino di queste persone senza pastore e di avere discernimento spirituale, di chiedere a Dio, ma Dio, dove sono? In quale punto si trovano? Devo andare verso una discussione del peccato? Già credono in Dio? Già credono nel Dio della Bibbia? Già credono in un Dio personale? O non credono proprio in un Dio? Cioè, Paolo inizia fin dall'inizio, nella creazione, Dio creatore. Versetto 24, lui ha fatto il mondo, punto 1. Mi piace, Giovanni nel suo Vangelo dice la stessa cosa. Giovanni inizia il Vangelo non con la storia di Gesù nato a Betlemme, ma Gesù creatore, no? Lui inizia il suo Vangelo dicendo nel principio era la parola era presso Dio e la parola era Dio. Giovanni non parte con la nascita in un corpo umano, ma parte con Gesù creatore, Gesù Dio. Paolo fa la stessa cosa qui. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mani d'uomo. Questo Dio è il padrone di tutto quello che voi vedete, anche questo areopago. E magari mentre lui era su questa grande pietra, dietro a Paolo c'era questo acropoli, no? Questi templi dietro Paolo ad Atene. E magari Paolo poteva dire, Dio non abita in questi palazzi. Dio non ha bisogno. Noi vogliamo in primis edificare la Chiesa, le nostre anime. La struttura è anche importante, ma non tantissimo. Perché Paolo dice, questo Dio, punto 3, non abita in templi fatti da mani d'uomo. Questo Dio è qui con noi, su questa pietra. Versetto 25, e non è servito dalle mani di uomini. Versetto 25.4, come se avesse bisogno di qualcosa. Ogni religione nel mondo, storicamente, tuttora, sono sistemi che dicono tu devi pacificare l'ira di Dio con ciò che porti. Lui ha bisogno, ok? E anche tanti predicatori falsamente dicono se date più soldi alla Chiesa sarete più benedetti, ma Paolo dice Dio non ha bisogno, come se avesse bisogno di qualcosa. Dio non ha bisogno di niente da te e da me questa sera. Lui è completamente soddisfatto in se stesso. Fin dall'inizio, prima della creazione del mondo, Padre, Figlio e Spirito Santo dimoravano in perfetta armonia, unità, amore. Lui non ha bisogno di noi. Non ha bisogno dei tuoi soldi, della tua presenza. Lui è presente per benedire te. Il cristianesimo è l'unica religione che dice è Dio che è sceso dal monte, non tu che te la devi scalare per raggiungerlo. Come se avesse bisogno di qualcosa. Non dobbiamo sentirci in colpa se tu non dai, se non fai. Dio non ha bisogno, ok? Essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato è ogni cosa. Siamo consapevoli che ogni fiato che hai è da Lui, anche quando tu bestemmi il suo nome, anche quando ogni battito del cuore, anche quando stiamo peccando, è un dono di Dio, è una grazia di Dio, è un miracolo ogni secondo della nostra vita. È Lui che dà a tutti la vita, anche a Hitler, Gesù dava la vita. In Colossesi 1 vediamo che è Gesù colui che creò ogni cosa, e per la potenza della sua parola ogni cosa è sostenuto, ogni cosa sussiste in lui. Pensate un attimo al vostro battito. Cioè, è Dio che sostiene ogni protone di ogni atomo di ogni cosa nel mondo.
1: Wow.
0: Versetto 26. Or egli, punto 5, ha trattato da un solo tutte le stirpi degli uomini. Ha parlato della creazione. Ogni cosa sussiste in lui. Parla di Adamo. Da un solo uomo ha fatto ognuno di noi. Paolo credeva in un vero Adamo ed Eva. Gesù ne parlava come esseri reali. Ci credo anch'io, non credo nell'evoluzionismo. Dio ha creato un vero Adamo e da un solo uomo tutte le stirpi degli uomini procedono. E ha fatto l'uomo, ha fatto l'umanità perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite.
1: Wow.
0: E i confini delle loro abitazioni. Questo è pazzesco. Dio che vede tutto fin dall'inizio. Dio ha una precoscienza. Romani 8 dice. Dio ci ha visti qui prima che il mondo fosse. E a volte pensiamo che siamo noi che decidiamo dove vivere. Vado in Australia, vado qui, vado lì, da Perù, siete venuti qui in Italia, io dalla California, io poi da Veneto, da Ferrara qui a Torino. Pensiamo che facciamo noi delle scelte, ma in realtà è Dio che ha prestabilito che tu nascessi dove sei nato, dove io sono nato. Pazzesco. Io sono convinto che Dio ha posizionato te dove ti ha posizionato affinché tu conoscessi Lui e avessi l'opportunità di rispondere a quello che ti ha rivelato. Mi è piaciuto tantissimo quel versetto domenica alla fine di Deuteronomio 29. Le cose occulte appartengono a Dio, ma le cose rivelate appartengono a voi e ai vostri figli. Dio si è rivelato. Incoraggiavo questa mattina dicendo, tu devi chiederti tre domande. Se c'è un Dio creatore, se c'è, dobbiamo chiedere se è conoscibile o no. Perché magari questo Dio ha creato l'universo, ma l'ha abbandonato, ha lasciato a se stesso ed è separato, impersonale, non conoscibile. Ma se è personale, se si è fatto conoscere, la terza domanda è chi è? E Dio ha stabilito che tu, che io, che noi siamo a Torino in questo momento nella storia per i suoi scopi eterni. Un po' come lo zio di Esther, nella storia di Esther, che dice, mi sa, Esther, capitolo 4, giusto? Versetto 14, forse. Che ne sei tu? Che Dio non ti ha alzato alla regia, al trono, essere la regina proprio per un momento come questo. E ogni di noi abbiamo delle opportunità poste davanti a noi. E lo zio era furbo, lui diceva, se tu non lo fai, se non fai la volontà di Dio, Dio sorgerà qualcun altro. Salvezza per i giudei sorgerà da qualche altra parte. E quindi Dio non ha bisogno di te, come se avesse bisogno di qualcosa, versetto 25. Ma ti ha posizionato dove sei affinché tu rispondi al suo invito e al privilegio che abbiamo di rappresentarlo a tutte queste persone che sono come pecore senza pastore. È un grande privilegio, ragazzi, camminare nella sinagoga, nel mercato, ovunque andiamo, e profumare di Cristo e non più della nostra carne, e di essere cristiani, portatori di Cristo, perché ora tu, io, noi tutti siamo il tempio dello Spirito Santo. Non stai andando a studiare, stai andando per essere una cristiana sull'isola. Perciò devi trovare una chiesa dove vai. Tu pensi che stai andando a fare un po' di vacanza? Scherza, la prendo in giro un po'. Ognuno di noi, Dio ha dei proponimenti fin da prima della creazione, e Dio ha stabilito che tu vivessi qui o che andassi là per scopi eterni, epoche prestabilite, i confini della loro abitazione. Dove abiterò? Dio sa. Versetto 27, affinché Dio ha fatto l'umanità e li ha posizionati dove li ha posizionati affinché cercassero il Signore, se mai riuscissero a trovarlo come a tastoni. Ci deve essere un Dio. E ad Atene erano pieni di idoli e anche un Dio sconosciuto. Vogliamo cercarlo. E magari tu parli con qualcuno che è ateo, che, ma comunque che è curioso e chiede delle domande. Ed è buono dirgli, guarda, fai bene ad essere almeno curioso, ok? E aggrapparti a qualcosa di vero e di concreto. Questo mi diceva, basta essere sincero, lasciare dei valori, e ho detto, ma quali? Perché ognuno, lo Spirito Santo sta ministrando ad ogni umano essere. E sappiamo tutti che un Dio esiste e vorremmo che esistesse affinché cercassero il Signore, se mai riuscissero a trovarlo. Girate in 2 Corinzi 4, versetto 4, parlando dei non cristiani, Paolo scrive, 2 Corinzi 4, 4, ma se il nostro, scusate, 2 Corinzi 4, 3, giusto, ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono. Versetto 4, nei quali il Dio di questo secolo, Satana, di questa epoca, ha accecato le menti di quelli che non credono, non quelli che non fossero preeletti, ma quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo, della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Satana è all'opera nel mondo cercando di tenere accecati chi non crede ancora, mentre Dio splende la luce del suo Vangelo, Atti 17, versetto 27, affinché cercassero il Signore, se mai riuscissero a trovarlo. Dio vuole farsi conoscere. Giovanni 1, 9, Lui è la luce che illumina ogni uomo che entra nel mondo. Dio sta illuminando ogni cuore. E abbiamo visto Romani 1 con la creazione, Romani 2 con la coscienza e poi con Cristo stesso e le scritture. Dio si fa conoscere. Vogliamo camminare in ciò che ci ha detto per oggi. Poi domani magari ci darà altro. Atti 17, 28. Poiché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto. Quindi Lui utilizza un idolo nella città, il Dio sconosciuto, e adesso cita i loro poeti. Quindi un po' di Netflix ci sta, un po' di libri, un po' di poeti, cioè un po' di canti moderni, non so. Paolo non era talmente isolato che non conoscesse i loro poeti, interessante. E li cita per predicare il Vangelo, e quindi interessante. Ok, quindi i vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche suo progenie. Un altro punto qui, punto 6 era che citavi i poeti. Punto 7, Paolo chiamava questi uomini progenie di Dio. Allora sappiamo che ogni umano essere non è un figlio o una figlia di Dio. Questo lo si diventa quando credi, no? A coloro che hanno creduto, lui ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Ma Paolo poteva dire almeno che sono progeni, hanno la loro origine in Dio. Vedi, lui cercava di dire ciò che era vero, ma c'è qualcos'altro. Siete progeni di Dio. Versetto 29, essendo dunque noi progeni di Dio, non dobbiamo stimare che la deità sia simile all'oro o argento o alla pietra o alla scultura d'arte e di invenzione umana. Versetto 8, punto 8, qui in versetto 29, Dio non è fatto a nostra immagine, noi siamo fatti al suo. E noi siamo bravi a creare un Dio secondo i nostri pensieri. Ma secondo me Dio è così, ma tutti questi secondo me ismi non valgono. Aaronne, appena uscito dall'Egitto con il popolo, prese dalle mani del popolo oro, giusto, e fece un vitello di metallo fuso. E quelli dissero, oh Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto, ha fatto questa mucca, no? Questo vitello di metallo fuso. Noi facciamo dei all'immagine nostra, agli animali. Dio è altro, Dio è spirito. Giovanni 4, 24. Dio è altro, completamente altro. Noi non possiamo neanche comprendere com'è fatto Dio. E quindi Paolo dice, Dio vi ha fatti con scopi eterni e ha stabilito la vostra abitazione, siete qui e vivete e vi muovete in Lui. Lui sostiene ogni respiro che voi prendete, ogni battito del cuore. E versetto 30, guardate, ma ora, passando sopra i tempi dell'ignoranza, Dio riconosce che l'umanità senza la predica del Vangelo sa fino ad un certo punto le cose di se stesso. Io credo che l'umanità sarà giudicata in base alla conoscenza di Cristo che avevano. E passando sopra i tempi dell'ignoranza, Dio ora comanda tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano. Quindi Cristo doveva essere predicato e ora siete ancora più responsabili. Quindi no, è una spada a doppio taglio, il più che conosco di Dio più sono benedetto, ma a chi è dato molto, molto sarà richiesto. Dio ha chiuso un occhio, ma adesso vi sto predicando la verità, quindi vedetela voi. Dio vi chiede di ravvedervi, di cambiare mente, di girarvi, poiché versetto 31, egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia. Ma quelli là che non sapevano il nome di Cristo, cosa succederà? Io vado sempre alle parole di Abramo quando intercedeva per Lot e Sodoma e Gomorra. Non farà il giudice di tutta la terra giustizia? Boh, Dio è un Dio giusto. E lui sa giudicare. Ma il più che sai, il più sarà richiesto per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito, cioè Gesù. E ne ha dato prova a tutti risuscitandolo dai morti. E quando, versetto 32, sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo beffavano, altri dicevano: su questo argomento ti ascolteremo un'altra volta. E così Paolo uscì di mezzo a loro, ma un terzo gruppo, alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dionigi l'Areopagita, una donna di nome Damaris e altri con loro. Qui alcuni dicono che Paolo fu troppo filosofico nel suo approccio, citando il poeta, guardando il Dio sconosciuto, cercando di essere un cervellone, perché quando arriva poi a Corinto, in capitolo 18, vedremo che Paolo dice ai Corinzi: fratelli, quando veni da voi, la prossima tappa, non veni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. E quindi se Paolo pensava di aver sbagliato o no, possiamo chiedere a Paolo quando lo vedremo in paradiso.
1: Ma secondo te Paolo è sbagliato?
0: Ma la cosa bella è che comunque un gruppo di persone hanno creduto, versetto 34, e lui gli ha predicato Cristo crocifisso e risuscitato. Quindi secondo me Paolo non ha sbagliato. Alcuni beffavano, alcuni dicevano: pensiamo e vogliamo sentire ancora, e alcuni hanno creduto. E ognuno di noi, chiesa, noi siamo chiamati a seminare, e il risultato sta a Dio e sta alle persone che ascoltano. Non dobbiamo avere paura di essere presi in giro. Non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché è potenza di Dio a salvezza per chi crede. Non ho paura di essere preso in giro. Alcuni diranno: magari voglio parlare ancora. Ok, bene, sono qui, fammi sapere quando. E alcuni crederanno. È importante noi seminare quando Dio ci porta l'occasione giusta. Amen. Preghiamo, Padre, aiutaci. Mi piace tanto che Paolo non voleva essere solo ad Atene. Lui ha detto: mandate Sila e Timoteo quanto prima. Voglio vederli. Voglio avere i miei amici, i miei collaboratori, perché la vita da sola non va bene. Ma mentre era lì, condivideva, ogni occasione era buona. In mercato, sull'Areopago. Padre, grazie per questi versetti e l'incoraggiamento che c'è di essere sensibili a dove si trovano la gente in questo percorso di cammino con te. E ti chiediamo, Padre, di darci saggezza, di individuare dove iniziare, magari con i farisei, razza di viperi, no? Questi serpenti siete, razza di viperi. Razzi di via. Ma con la donna presa in adulterio, non ti giudico. Alzati e vai per la tua via e non peccare più. Padre, aiutaci ad avere la sensibilità, discernimento spirituale per ogni persona che tu porterai. sul nostro sentiero, affinché sappiamo se parlare di Dio creatore, Adamo, il peccato, il ravvedimento, perché ogni umano essere sta su un percorso e ha una certa rivelazione di te. Aiutaci, Padre, ad accompagnare queste persone sempre di più verso questo cammino con te. Guidaci e benedicici, Padre, ed è nel nome di Gesù che lo chiediamo. Amen. Amen.
2: Ciao a tutti e benvenuti. Siamo al 19° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Com'è la nostra fede? A volte ci sentiamo inadeguati come discepoli di Gesù, vero? In questo episodio, tratto dal capitolo 8 di Matteo, vedremo che anche persone molto vicine a Gesù dimostrarono a volte di essere gente di poca fede. Incontreremo diverse reazioni alle opere di Gesù. Gesù, in un modo o nell'altro, metteva sempre delle sfide davanti ai suoi interlocutori. Vedremo come ognuno ha reagito alla sfida che Gesù gli ha proposto. Mettetevi comodi e ne parliamo tra un attimo. Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba, avvicinandosi, gli disse: «Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai». Matteo capitolo 8, versetti 18 e 19. Non dobbiamo pensare che non ci fossero persone disposte a seguire Gesù anche tra le classi più eminenti. Gli scribi erano persone colte ed onorate. Essi svolgevano un ruolo importante nella società, occupandosi della trascrizione della parola di Dio, che quindi conoscevano bene. Ma questo scriba aveva riconosciuto di trovarsi davanti a qualcuno che aveva una conoscenza superiore alla sua e si rivolse a lui chiamandolo maestro. Egli era quindi disposto a seguire Gesù. Tuttavia Gesù gli rispose in modo piuttosto strano. Gesù gli disse: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». Matteo capitolo 8, versetto 20. Perché Gesù rispose in questo modo? Probabilmente Gesù sapeva che quello scriba era interessato soprattutto alla conoscenza superiore che poteva acquisire stando con Gesù. Ma Gesù voleva che quell'uomo comprendesse che egli non era soltanto un maestro di cui diventare discepolo. Gesù si definisce infatti figlio dell'uomo, evocando il re destinato a regnare sulle nazioni per sempre, secondo quanto descritto in Daniele 7, versetti 13 e 14, ovvero il re Messia che i giudei aspettavano. Tuttavia Gesù voleva che quello scriba comprendesse che il Messia non era probabilmente come lui si sarebbe aspettato. Gesù sottolineò infatti che il Messia in quel momento non aveva alcuna ricchezza materiale, neppure una dimora stabile. Era disposto quello scriba a mettere da parte la sua posizione onorata nella società per seguire quel Messia? Era davvero disposto a mettere la sua fiducia in lui, a dispetto delle immediate apparenze? Un altro dei discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse: «Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti». Matteo capitolo 8, versetti 21 e 22. Anche questo discepolo voleva seguire Gesù, ma avrebbe voluto attendere la morte del padre, facendo in qualche modo il suo dovere di figlio e spartendo poi l'eredità con gli altri fratelli. In circostanze normali sarebbe potuta sembrare una richiesta normale, assolutamente lecita, ma quelle non erano circostanze normali. Infatti, come sappiamo dal resto del Vangelo, Gesù aveva poco tempo davanti a sé per portare avanti la sua opera e chiunque avesse voluto seguirlo avrebbe dovuto farlo immediatamente. Quello era un tempo unico e breve nella storia. E anche le occupazioni che in altri momenti sarebbero state lecite, in quel momento dovevano passare in secondo piano. Se quel discepolo avesse seguito Gesù, lo avrebbe affiancato nel proclamare un messaggio di vita eterna agli uomini, un messaggio urgente che doveva raggiungere più persone possibili. Chi aveva già ricevuto la vita aveva il dovere di proclamare quel messaggio. Quell'uomo poteva lasciare ai suoi parenti l'incombenza di occuparsi della sepoltura del padre. Visto il momento storico eccezionale, quell'uomo poteva lasciare quel compito a coloro che dal punto di vista spirituale erano morti e non sentivano il bisogno di seguire Gesù. Ma se egli aveva davvero compreso chi era Gesù, doveva essere pronto a seguirlo subito. Avrebbe avuto abbastanza fede da cogliere quell'attimo? Considerando il breve lasso di tempo in cui si è svolto il ministero pubblico di Gesù sulla terra, possiamo immaginare quanti rimorsi avrebbe avuto quell'uomo se non avesse dato retta a Gesù. Probabilmente quel treno non sarebbe più passato. Proseguiamo la lettura. Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, si sollevò in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde. Ma Gesù dormiva e i suoi discepoli, avvicinatisi, lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Matteo 8, versetti 23 a 25. I discepoli erano nella barca con Gesù, eppure avevano paura delle onde del mare. Il loro maestro era presente, ma questo non bastava a tranquillizzarli. Gesù dormiva e sembrava non curarsi di quanto stava accadendo. Se ci pensiamo un attimo, essi avevano già visto molti miracoli di Gesù e questo avrebbe dovuto rassicurarli, ma evidentemente non erano ancora tanto sicuri. Forse in quel momento stavano sorgendo dei dubbi. Gesù era davvero il Messia? Dio era davvero dalla sua parte? O sarebbero tutti periti insieme a lui nel mare, giudicati da Dio? Il loro maestro stava dormendo proprio come stava facendo il profeta Giona sulla nave diretta a Tarsis nell'omonimo libro di Giona. E proprio come avevano fatto i compagni di viaggio di Giona, i discepoli di Gesù lo avevano svegliato. Ma le similitudini finiscono qui. In quell'occasione il profeta Giona era colpevole di quanto stava accadendo perché aveva disubbidito al Signore. Ma questa volta i discepoli di Gesù assistettero a qualcosa di completamente diverso. Ed egli disse loro: perché avete paura, o gente di poca fede? E allora alzatosi sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. E quegli uomini si meravigliarono e dicevano: che uomo è mai questo, che anche i venti e il mare gli ubbidiscono? Matteo capitolo 8, versetti 26 e 27. Non solo Gesù confermò che Dio era dalla sua parte, ma fece qualcosa che riempì di meraviglia i suoi discepoli, qualcosa che un uomo comune non avrebbe mai potuto fare. Gesù dimostrò un dominio sulla natura che solo Dio poteva avere. Com'era possibile? Chi era davvero quell'uomo? Gente di poca fede. Nonostante tutto ciò che avevano visto, i discepoli di Gesù nutrivano ancora dubbi e Gesù mostrò ancora una volta la sua grande potenza. Sarebbe bastato a convincerli? Come vedremo, il piano di Dio era talmente diverso da quello che i discepoli si aspettavano per il Messia, che purtroppo il dubbio continuerà ad attanagliarli anche in seguito. La sezione si conclude con un altro gruppo di uomini, anzi, un'intera città messa di fronte alla potenza di Gesù. Vediamo quale fu la loro reazione. Quando Gesù fu giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, gli vennero incontro due indemoniati usciti dai sepolcri, così furiosi che nessuno poteva passare per quella via. Ed ecco, si misero a gridare: che c'è fra noi e te, figlio di Dio? Sei venuto qua prima del tempo a tormentarci? Lontano da loro c'era un gran branco di porci al pascolo e i demoni lo pregavano dicendo: se tu ci scacci, mandaci in quel branco di porci. Ed egli disse loro: andate. Ed essi usciti se ne andarono nei porci e tutto il branco si gettò a precipizio giù nel mare e perirono nell'acqua. Quelli che li custodivano fuggirono e andati nella città raccontarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati. Matteo capitolo 8 versetti 28 a 33. Il paese dei Gadareni indica la regione della Decapoli. La Decapoli era un insieme di 10 città ad est del Giordano, fondate durante il periodo ellenistico, collocate presso la frontiera orientale dell'impero romano, fra le attuali Giordania, Siria ed Israele. Tali città erano state fondate da colonizzatori greci che si erano mescolati alla popolazione semita ed erano diventate nel tempo centri per la diffusione della cultura greco-romana in quelle zone. Gli ebrei normalmente non allevavano i porci perché erano considerati impuri e quindi non commestibili per la legge che Dio aveva dato loro attraverso Mosè, ma in quella zona evidentemente non prevaleva l'adesione alla religione ebraica. Eppure Gesù si recò proprio lì perché voleva che anche quelle persone avessero l'opportunità di accogliere il regno di Dio. L'occasione di mostrare la sua potenza non tardò a manifestarsi. La liberazione di quei due endemoniati, di cui erano stati testimoni coloro che custodivano il branco di porci, avrebbe dovuto attirare l'attenzione della popolazione su Gesù. Avrebbero dovuto uscire dalla città andando incontro a Gesù, con il desiderio di conoscere meglio colui che aveva fatto un'opera così straordinaria. Ma le cose non andarono proprio così. Tutta la città uscì incontro a Gesù e, come lo videro, lo pregarono che si allontanasse dal loro territorio. Matteo capitolo 8, versetto 34. Gesù aveva permesso a quei demoni di andare nei porci, i quali poi erano morti annegando in acqua. Certamente era stato un grosso danno economico per i proprietari dei porci, ma essi avrebbero dovuto comunque considerare cosa aveva più valore per loro: il guadagno derivante dalla vendita dei porci o la vita di quei due uomini che Gesù aveva guarito. La morte di quei porci poteva essere considerata come un monito di Dio agli abitanti di quella zona affinché tornassero alla legge di Mosè, confermando che la salvezza veniva dai giudei e sarebbe arrivata loro attraverso il Messia promesso ai giudei. Ma quel giorno gli abitanti di quella città scelsero di tenersi i porci e di tenersi gli uomini indemoniati, piuttosto che cambiare il loro modo di vivere, accogliere Gesù e ricevere la guarigione che egli stava recando loro. Insomma, in questo episodio abbiamo visto diverse reazioni alle opere di Gesù. In tutti i casi Gesù chiamò ognuno a riporre la propria fede in lui, costi quello che costi. Quello scriba doveva essere pronto a seguire Gesù anche se non sarebbe stata una passeggiata. Quel discepolo che voleva seguire Gesù in seguito, quando suo padre sarebbe morto, avrebbe dovuto rivedere le sue priorità. I discepoli sulla barca dovevano fare tesoro di quell'esperienza per comprendere che Gesù era ben più di un uomo. E gli abitanti della città, nella regione dei Gadareni, avrebbero dovuto cogliere l'occasione che Gesù aveva dato loro, mostrando la sua potenza in mezzo a loro. Ognuna di quelle persone, di fronte alle parole e alle opere di Gesù, si era trovato di fronte ad una scelta che richiedeva di riporre la propria fede in Gesù. Gente di poca fede, si erano sentiti dire i discepoli sulla barca. Poca fede. Questo Gesù ritrovava spesso intorno a lui, anche in persone che avevano visto le sue opere. E noi? Che tipo di fede abbiamo? Avremmo accettato di seguire Gesù, anche se non avevamo garanzie immediate? Avremmo rivisto le nostre priorità? Avremmo avuto fiducia trovandoci sulla barca, in mezzo alle onde del mare? Avremmo preferito le ricchezze dei porci o la guarigione spirituale di Gesù? Prima di giudicare tutte queste persone, riflettiamo bene. Se rispondiamo onestamente a queste domande, sono sicuro che riconosceremo di essere spesso e volentieri, come tutti quegli uomini, gente di poca fede. Un caro saluto a tutti. Alla prossima.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti, rieccomi qui, sono Gianfranco, in compagnia del dottor Labanchi, nostro consueto e gradito ospite del programma. Come al solito, un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero al nostro ascolto per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato anche a tutti coloro che ci seguono già da tempo. Lente di ingrandimento ci offre dunque la possibilità di affrontare e di approfondire questioni e temi che riguardano le sette, le filosofie e i movimenti religiosi più conosciuti e diffusi dei nostri tempi. Ultimamente stiamo percorrendo una sorta di itinerario esplorativo all'interno del mondo della teologia cattolica, cioè il complesso delle dottrine insegnate dalla Chiesa Cattolica. Lo scopo è quello di esaminarle alla luce delle Sacre Scritture e di chiarire, possibilmente, a voi che ci ascoltate, cattolici o non cattolici che siate, quelle idee, quei concetti e quei preconcetti e posizioni di tipo dottrinale prese da parte del cattolicesimo contrariamente agli insegnamenti della Bibbia. Abbiamo quindi messo finora, sotto la nostra lente di ingrandimento, la figura del Papa e l'origine del primato della Chiesa di Roma, scoprendo che, storicamente parlando, non si hanno notizie di nessun Papa, come lo si intende oggi, per almeno 5 secoli dopo Cristo. E poi è solo dopo il 390 che la Chiesa di Roma ha iniziato ad affermarsi come preminente rispetto alle altre chiese, divenendo anzi la Chiesa Cattolica per antonomasia. Abbiamo toccato poi la questione della tradizione e delle sue implicazioni, riflettendo sul fatto che quando si fa affidamento su ciò che costituisce la cosiddetta tradizione, è importante avere ben in chiaro che se effettivamente esistesse un'autentica tradizione al di fuori delle scritture, questa tradizione non potrebbe mai essere in contrasto con le scritture stesse, dato che la rivelazione di Dio è una e senza contraddizione. Purtroppo ciò che il cattolicesimo romano presenta come tradizione e genuina rivelazione di Dio stesso è spesso in aperta contraddizione con quanto si legge nella Bibbia. Ci siamo occupati, infine, della concezione cattolica della cena del Signore, o Eucaristia, scoprendo che, per un perverso processo di trasformazione avvenuto nel corso dei secoli, a poco la cena del Signore è diventata il cosiddetto sacrificio della messa. Una trasformazione oltretutto fortemente discriminante nei confronti dei credenti, in quanto, come sancito dal Concilio di Trento nel 1562, e qui cito, se qualcuno dice che nella messa non si offre a Dio un vero e proprio sacrificio, o che l'offerta consiste solo nel fatto che Cristo ci viene dato da mangiare, sia costui scomunicato e considerato eretico. Il passaggio dalla cena del Signore, che nelle intenzioni di Gesù doveva essere solo una commemorazione del suo sacrificio sul Calvario, all'idea del sacrificio della messa, è stato graduale e molto complesso. Probabilmente, mentre fu Ireneo, nella sua opera contro le eresie, a parlare della cena del Signore in termini di sacrificio, ma in un senso molto generale, senza affermare mai che la cena del Signore sia un rinnovamento o qualcosa di simile del sacrificio di Gesù sul Calvario, fu invece Cipriano, vescovo di Cartagine nel III secolo, a sostenere che il sacerdote deve presentare a Dio un'offerta nello stesso modo in cui Cristo la presentò a Dio nel corso dell'ultima cena. Cipriano affermò infatti: se il Cristo per primo ha offerto se stesso al Padre, se ha comandato di ripetere questa offerta in sua memoria, senza dubbio il sacerdote esercita le funzioni stesse del Cristo in quanto rinnova ciò che il Cristo ha fatto. Il che, amici, significa che il sacrificio in questione è valido agli occhi di Dio solo se il sacerdote ripete esattamente ciò che Gesù fece durante l'ultima cena. Questo concetto è ripreso anche dal recente catechismo della Chiesa Cattolica, in cui si dice a un certo punto: in questo sacrificio che si compie nella messa è contenuto e immolato in modo incruento lo stesso Cristo che si offrì una sola volta in modo cruento sull'altare della croce. Ora, dottor Labanchi, lei cosa pensa di questo?
2: Ora, a mio avviso, cari ascoltatori, la chiave per capire questo modo di ragionare è una frase del Concilio di Trento citata dal Catechismo. Eccola. come esige l'umana natura. Cioè la natura umana esige che l'uomo sia religioso e offra sacrifici alla divinità. E quindi non è possibile che per i cristiani non vi sia un sacrificio da offrire continuamente alla divinità e che esiste un solo sacrificio già offerto a Dio sul Calvario. Un solo sacrificio e basta. No, ve ne devono essere altri, anche se sono come delle fotocopie dell'unico sacrificio di Cristo. Ma questa, cari ascoltatori, è antropologia e sociologia, non una seria teologia cristiana basata sulla parola di Dio.
1: Beh, penso che queste brevi anticipazioni siano state utili per capire già un pochino di più il tema che affronteremo fra poco in questo numero del programma. Ma prima di farlo, godiamoci insieme un breve stacco musicale. Subito dopo la parola tornerà al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, ci stiamo ancora occupando delle dottrine fondamentali della Chiesa Cattolica, particolarmente del cosiddetto sacrificio della Messa. Vi ricorderete che terminai la trasmissione della volta scorsa promettendo che avrei citato alcuni passi del Catechismo della Chiesa Cattolica riguardanti la Messa, appunto. Al paragrafo 1366 del Catechismo così leggiamo: l'Eucaristia, cioè la Messa, è un sacrificio perché ripresenta, cioè rende presente, il sacrificio della croce, perché ne è il memoriale e perché ne applica il frutto. Poi il Catechismo cita testualmente il Concilio di Trento a tal riguardo. Ascoltate: Cristo, Dio e Signor nostro, anche se si sarebbe immolato a Dio Padre una sola volta, morendo sull'altare della croce per compiere una redenzione eterna, poiché tuttavia il suo sacerdozio non doveva estinguersi con la morte, nell'ultima cena, la notte che fu tradito, volle lasciare alla Chiesa sua amata sposa un sacrificio visibile, come esige l'umana natura, con cui venisse significato quello cruento che avrebbe offerto una volta per tutte sulla croce, prolungandone la memoria fino alla fine del mondo e applicando la sua efficacia salvifica alla remissione dei nostri peccati quotidiani. Al paragrafo successivo, il 1367, si legge questa precisazione: il sacrificio di Cristo e il sacrificio dell'Eucaristia, cioè la Messa, sono un unico sacrificio. Quindi il Catechismo cita di nuovo il Concilio di Trento, affermando che si tratta infatti di una sola identica vittima e lo stesso Gesù la offre ora per il ministero dei sacerdoti, egli che un giorno offrì se stesso sulla croce. Diverso è solo il modo di offrirsi. In questo divino sacrificio che si compie nella Messa è contenuto, è immolato in modo incruento lo stesso Cristo che si offrì una sola volta in modo cruento sull'altare della croce. Ora, a mio avviso, cari ascoltatori, la chiave per capire questo modo di ragionare è una frase del Concilio di Trento citata dal Catechismo. Eccola: come esige l'umana natura. Cioè, la natura umana esige che l'uomo sia religioso e offra sacrifici alla divinità. E quindi non è possibile che per i cristiani non vi sia un sacrificio da offrire continuamente alla divinità e che esiste un solo sacrificio già offerto a Dio sul Calvario. Un solo sacrificio e basta. No, ve ne devono essere altri, anche se sono come delle fotocopie dell'unico sacrificio di Cristo. Ma questa, cari ascoltatori, è antropologia e sociologia, non una seria teologia cristiana basata sulla parola di Dio. Che cosa mai significa che noi dovremmo offrire Cristo a Dio? Questo non è un concetto biblico. Nessun versetto della Bibbia ci induce a pensare così. Infatti Cristo sulla croce è stato sommo sacerdote e vittima contemporaneamente ed ha offerto se stesso a Dio Padre in nome di tutti quelli che si sarebbero uniti a Lui per la loro fede in Lui e nella validità di quel sacrificio dinanzi a Dio Padre. Quelli di voi che hanno seguito queste trasmissioni regolarmente ricorderanno che a suo tempo ho spiegato il senso della morte di Gesù in croce per la redenzione dell'umanità. Noi quindi non possiamo offrire ancora a Dio ciò che gli è stato già offerto una volta per sempre. Gesù ha già fatto tutto
Ora dobbiamo solo capire bene ciò che ha fatto e accettarlo per fede. Questo è tutto. Certo, i cristiani devono celebrare la cena del Signore, che però, lo ripeto, è solo una commemorazione del sacrificio di Cristo, ma non è essa stessa un sacrificio. Coloro che mangiano quel pane che rappresenta il corpo di Cristo e bevono quel vino che rappresenta il sangue di Cristo manifestano simbolicamente la loro intima unione con Cristo. E poiché mangiano tutti lo stesso pane e bevono tutti lo stesso sangue, manifestano l'unione che lega tutti i cristiani tra loro, in quanto sono tutti individualmente uniti con lo stesso Cristo. La cena del Signore, difatti, in quanto pasto in comune, è simbolo di amore, di amicizia, ed è questo l'aspetto che fu messo particolarmente in rilievo nei primi secoli, anche se, come abbiamo visto, a poco cominciarono le deviazioni dall'insegnamento di Gesù e degli Apostoli, deviazioni che sfociarono purtroppo nella messa cattolica. Ora, secondo il cattolicesimo romano, se vi è un vero sacrificio da offrire continuamente a Dio, vi devono anche essere dei sacerdoti, dei mediatori tra Dio e l'umanità. In tal senso, il Papa è considerato sommo pontefice, in quanto capo di tutti i sacerdoti. È avvenuto dunque che a poco i vescovi o pastori e gli anziani delle varie chiese locali furono considerati sacerdoti ed i soli autorizzati ad offrire il cosiddetto sacrificio eucaristico o messa, come fu chiamato in seguito. Sembra che il termine messa derivi da una parola del tardo latino missa, che significa congedo, con riferimento al fatto che prima della consacrazione venivano mandati via, congedati, quelli che non erano stati ancora battezzati e quindi non erano ancora pienamente cristiani, poiché solo i cristiani a tutti gli effetti potevano partecipare al sacrificio eucaristico, appunto.

0: E riecco Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che il dottor Edoardo Labanchi ci diceva poco fa, prima dello stacco musicale. Si stava parlando della cena del Signore, che in quanto pasto in comune è simbolo di amore, di amicizia. Ed è questo l'aspetto che fu messo in rilievo nei primi secoli, anche se a poco cominciarono le deviazioni dall'insegnamento di Gesù e degli Apostoli, deviazioni che purtroppo sfociarono poi nel cosiddetto sacrificio della messa cattolica.
1: E fu così, cari ascoltatori, che gradualmente un certo numero di dottrine cristiane fondate sulla parola di Dio si tramutarono in teorie e riti che risentivano non poco delle vecchie religioni. In particolare, invece di un solo sacrificio, quello di Cristo, vi fu appunto la cosiddetta Santa Messa con tutto quello che ciò comporta. Invece di servi di Dio riconosciuti tali dalla Chiesa, vi furono vescovi considerati successori dei dodici apostoli, una specie di sommi sacerdoti, mentre gli anziani divennero sacerdoti, ordinati dai vescovi e ritenuti loro assistenti. Al di sopra di tutti questi c'era il vescovo di Roma, il pontefice romano, la cui autorità divenne sempre più ampia, finché fu dichiarato ufficialmente infallibile dal Concilio Vaticano I, nel senso che ho già spiegato a suo tempo. Naturalmente, tutto questo è ben lontano dall'insegnamento della parola di Dio. Si prenda ad esempio un passo fondamentale per quanto riguarda i leaders della Chiesa cristiana. Si trova nella lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini, capitolo 4, dal versetto 11 al versetto 16. Secondo l'Apostolo, il Signore alla sua Chiesa ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori, allo scopo del perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del Figliolo di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che, seguendo la verità con amore, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Cari ascoltatori, ora non posso commentare dettagliatamente questo importantissimo passo biblico. Ci vorrebbero varie altre trasmissioni per farlo. Tuttavia, nel contesto di questa trattazione riguardante il cattolicesimo romano, posso dire che qui troviamo il senso del ministero, cioè della funzione specifica di alcuni uomini nell'ambito della Chiesa, che anche qui è vista come il corpo di Cristo. Cristo è il capo di questo corpo o organismo spirituale, e i singoli credenti in lui costituiscono le membra di questo corpo. Ora, per il buon funzionamento del corpo, per la sua crescita, alcune membra hanno funzioni essenziali, vitali. Pensate al cervello, al cuore e ai vari organi interni. Altre membra non hanno funzioni vitali, ma ugualmente importanti. Pensate agli occhi, alle orecchie, alle mani, eccetera, eccetera. Così è anche nel corpo di Cristo, che è la Chiesa. Vi sono alcune persone che esercitano funzioni essenziali, quali sono quelle di coloro che coordinano le attività di varie comunità locali, o anche esercitano il loro ministero in luoghi dove ancora non esistono comunità cristiane e quindi sono dei pionieri nell'evangelizzazione. Poi vi sono coloro che si occupano del progresso spirituale delle singole comunità locali. Tali sono gli anziani, un ministero questo che fa parte del pastorato, cioè della funzione pastorale, che è appunto quello di curare il gregge, un'espressione questa usata sia da Gesù che dagli apostoli per indicare i credenti in generale. A tal proposito c'è un bellissimo

gloria che ha da essere manifestata, pascete il gregge di Dio che è fra voi, non forzatamente, ma volentieri secondo Dio, non per un vile guadagno, ma di buon animo, e non come signoreggiando quelli che vi sono toccati in sorte, ma essendo gli esempi del gregge. E quando sarà apparso il sommo pastore, otterrete la corona della gloria che non appassisce. Qui Pietro ci dice, come Paolo, che i ministri della Chiesa hanno il compito di aiutare i credenti a vivere secondo la volontà di Dio, in modo che siano essi stessi testimoni di Cristo in questo mondo. Non c'è quindi nella parola di Dio il concetto di un clero dirigente da cui dipendono i cosiddetti semplici fedeli. No, ma come ci dice la lettera agli Efesini che ho citato prima, i ministri della Chiesa devono aiutare in ogni modo i singoli credenti ad esercitare un ministero essenziale, cioè il ministero di cristiano o cristiana nella Chiesa e nel mondo. Certo, coloro che esercitano funzioni speciali nella Chiesa devono essere ufficialmente riconosciuti come tali, ma non per signoreggiare nella Chiesa, ma per servire, nel senso di aiutare, lo ripeto, di aiutare i propri fratelli e le proprie sorelle nella fede ad assomigliare sempre più a Gesù, che è il nostro modello assoluto di comportamento per piacere al Padre nostro che è nei cieli. Non meno importante è la funzione didattica esercitata dai dottori o insegnanti, che possono essere considerati gli specialisti della Bibbia, persone istruite, ma soprattutto ripieni dello Spirito Santo, che ammaestrano con competenza il popolo di Dio. Lo stesso si dica di coloro che il Signore adopera per comunicare la propria volontà alla Chiesa su questioni particolari, contingenti o anche a singoli individui. Nel Nuovo Testamento abbiamo il caso del profeta Agabo, che, secondo gli Atti degli Apostoli, capitolo 11, dal versetto 27 al 29, una volta predisse una carestia, che effettivamente vi fu quando regnava l'imperatore Claudio. Ecco il testo. Ora in quei giorni scesero dei profeti da Gerusalemme ad Antiochia, e uno di loro, chiamato per nome Agabo, levatosi, predisse per lo Spirito Santo che ci sarebbe stata una gran carestia per tutta la terra, ed essa ci fu sotto Claudio. E i discepoli determinarono di mandare, ciascuno secondo le sue facoltà, una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea, il che difatti fecero mandandola agli anziani per mano di Barnaba e di Saulo. Un'altra volta lo stesso profeta predisse che l'apostolo Paolo sarebbe stato arrestato a Gerusalemme. Il testo di questa profezia si trova sempre negli Atti degli Apostoli, capitolo 21, versetti 10 e 11. Eccolo. Eravamo quivi da molti giorni quando scese dalla Giudea un certo profeta di nome Agabo, il quale, venuto da noi, prese la cintura di Paolo, se ne legò i piedi e le mani e disse: «Questo dice lo Spirito Santo, così legheranno i giudei a Gerusalemme l'uomo di cui è questa cintura, e lo metteranno nelle mani dei pagani». Tutto questo, cari ascoltatori, ha poco a che fare con la concezione cattolico-romana del ministero, con la creazione di una casta sacerdotale al cui vertice sta il Papa, che tuttora detiene un incredibile potere morale che condiziona la vita di milioni di persone in Italia e nel mondo, nonostante vari ipocriti tentativi di far apparire la situazione in modo diverso da quella che effettivamente è. Ma devo fermarmi qui, cari ascoltatori. Riprenderemo questo discorso la prossima volta.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'Ingrandimento. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: passo dopo passo.
1: E l'Eterno sarà re di tutta la terra. In quel giorno l'Eterno sarà l'unico, e unico sarà il suo nome. Recita un passo tratto dal libro del profeta Zaccaria. Beata prospettiva questa. Questo non è, per così dire, il sogno o la chimera di un sognatore, ma la dichiarazione dell'infallibile parola di Dio. Tutti i popoli conosceranno il Signore, e il suo governo misericordioso sarà riconosciuto da ogni tribù umana un giorno. Oggi non è affatto così. Dove possiamo osservare qualcuno inchinarsi davanti al re dei re, davanti a Dio? Quanta ribellione vediamo attorno a noi, che moltitudine di idoli è presente sulla faccia della terra. Persino fra coloro che si professano cristiani, quante idee diverse circolano intorno a Cristo e al suo Evangelo. Un giorno ci sarà un solo re ed un solo nome per l'Iddio vivente. Non discuteremo di quando queste cose accadranno, non è questa la sede per farlo, per non perdere la consolazione poi della certezza che verrà. Come è certo che lo Spirito Santo ha parlato per mezzo dei suoi profeti, così è sicuro che tutta la terra sarà ripiena un giorno della gloria di Dio. Gesù non è morto invano, lo Spirito di Dio non opera invano, gli scopi eterni del Padre non saranno frustrati. Qui, dove Satana ha trionfato, Gesù sarà coronato e il Signore, Dio Onnipotente, regnerà. Affrontiamo quindi le nostre occupazioni e le battaglie giornaliere pienamente fortificati nella fede.

Pensa a qualcuno che oggi vorresti poter aiutare. Visualizzalo nella tua mente. Un caro amico cristiano, forse, o un familiare che vive lontano. Vorresti poter superare quella distanza con la forza di un dono avvolto nella luce dell'incoraggiamento. Vorresti fortemente infondere in loro il desiderio di camminare rettamente e di stare vicini al Signore. Sì, puoi pregare. Fallo. Puoi anche prendere il telefono o scrivere due righe. Ma c'è qualcos'altro. Qualcosa che forse non hai considerato. Qualcosa di misterioso e potente. Ha a che fare con una storia poco nota di un uomo di nome Acan. In Giosuè 7 leggiamo delle straordinarie vittorie che Giosuè e il suo esercito ottennero nel Signore e per il suo popolo. Ma Dio stabilì dei ferrei principi guida per queste conquiste. Dopo la battaglia di Gerico, ad esempio, Dio specificò che tutto il bottino, oro, argento, rame o bronzo, sarebbe dovuto andare direttamente nel tesoro del Signore. Nessuno doveva riempirsi le tasche con il bottino di Gerico. Queste cose dovevano essere consacrate a Dio e custodite nel suo santuario. Ma Acan ebbe un'idea diversa. Prese alcuni degli oggetti preziosi in vista del suo futuro pensionamento, senza dirlo a nessuno se non alla sua famiglia. Pensava di andarsene con qualcosa in tasca, ma non aveva fatto i conti con Dio, l'intruso. Non considerò il suo onnisciente e onniveggente Signore. Ma Dio conosceva ogni cosa. Giosuè 7:1 ci dice: «L'ira dell'Eterno si accese contro Israele, contro tutta la nazione. Infatti, la battaglia seguente condotta da Giosuè fu un vero e proprio disastro. Gli israeliti furono battuti e umiliati da un esercito di poco conto. E quella sera gli israeliti stettero increduli davanti a 36 tombe fresche, 36 figli e mariti che non erano tornati alle proprie tende e che non vi avrebbero più fatto ritorno». Non era lo stesso esercito che aveva sconfitto Gerico in modo così eclatante? Cos'era andato storto? Perché Dio aveva ritirato la sua benedizione in un momento così critico? Il generale Giosuè era fuori di sé, si stracciò le vesti e si gettò letteralmente con il viso a terra davanti all'arca di Dio. Consideriamo insieme le meravigliose parole del Signore al suo servo. «Alzati, perché ti sei prostrato con la faccia a terra? Israele ha peccato, essi hanno trasgredito il mio patto, essi hanno preso dell'interdetto, l'hanno perfino rubato, hanno perfino mentito e l'hanno messo fra i loro bagagli. Perciò i figliuoli di Israele non potranno stare a fronte dei loro nemici e volteranno le spalle davanti a loro, perché essi stessi sono diventati interdetto». Allora Giosuè immaginò quello che Acan aveva fatto. Fu a causa dell'avidità e della disubbidienza di quest'uomo che l'ira di Dio si accese contro tutto il popolo. Nell'episodio biblico ci viene poi detto come Giosuè e Israele si comportarono con Acan, ma la verità centrale di questo capitolo è quella di farci notare come il peccato di una sola persona si ripercosse su tutto il popolo. È una lezione, per tanti versi, valida ancora oggi. Possiamo nascondere i nostri piccoli peccati dalla vista degli altri. Potremmo abilmente mascherare il fatto che stiamo usando delle persone. Potremmo accusare gli altri alle loro spalle. Potremmo nascondere delle fantasie personali che disonorano Dio e che gli dispiacciono. Se Acan potesse parlare oggi, ci avvertirebbe che i nostri peccati ci ritroveranno sempre. La nostra disubbidienza può, e lo fa, ripercuotersi sul resto del corpo di Cristo. Quando inciampiamo e cadiamo nel peccato, prepariamo la strada ad altri per fare altrettanto. Come nell'accampamento di Israele, Dio opera ancora nella sua Chiesa e non possiamo pensare di potercene andare con i nostri peccatucci senza che essi influenzino i nostri fratelli. La lettera agli Efesini ci dice chiaramente che dobbiamo aver cura degli altri cristiani perché siamo uno con loro. Ai credenti non viene mai detto di diventare uno, siamo già uno e dobbiamo comportarci di conseguenza. Paolo espone questo concetto anche nella prima lettera ai Corinzi. Al capitolo 12 dice che, considerati nel loro insieme, i cristiani sono un corpo, del quale Cristo è il capo. Possiamo quindi capire perché brani come Efesini capitolo 4 ci dicano che noi cristiani influenziamo gli altri spiritualmente in base a ciò che siamo individualmente. Nessun organo del corpo può fare qualcosa senza influenzare gli altri. Le mani che eseguono il passaggio vincente in una partita di basket portano onore a tutto il corpo, ma un alluce slogato può immobilizzarlo. C'è un qualcosa quasi di mistico nell'intricato e intimo vincolo che legano i credenti.
Se ci importa di Cristo, il capo del corpo, se ci importa del resto del corpo, delle nostre mogli, mariti, figli o vicini, dobbiamo affrontare le sfide e le tentazioni giornaliere avendo loro bene in mente. Quindi, cosa puoi fare oggi di bello per un tuo fratello in fede? In un modo misterioso puoi aiutarlo nel suo pellegrinaggio spirituale, semplicemente ubbidendo. Ubbidendo a Dio in tutte le piccole lotte e prove che questo giorno può portare. L'ubbidienza può sembrare una decisione privata e personale che interessa solo te. Acan la pensava così, ma pur essendo morto, parla ancora.

0: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Non so se succede anche a casa vostra che mi metto a brontolare. A volte mio marito allora mi avverte e mi dice: Maria Teresa, non fare la nag. Adesso mi spiego. Nag in inglese è un verbo e anche un sostantivo che significa brontolare con insistenza e petulanza, fare la lagna, insistere sempre sullo stesso punto. E se me lo dice è come se mi dicesse: non vali niente, non sono contento di te, e io ne rimango tanto triste, perciò ci faccio attenzione. Non voglio essere una di quelle donne che vogliono sempre avere ragione, che insistono sul loro punto di vista e non permettono mai ai loro cari di tirare il fiato ricordando loro quello che dovrebbero fare. Devo dire che per noi donne nag è molto facile. Lo facciamo col marito per convincerlo a comprarci qualcosa o a aggiustare qualche cosa o a trattare così e così un amico. Adesso vi dico un segreto: io ho trovato che è molto più facile chiamare lo stagnaro che nag, ma questa è solo una parentesi. Tornando a noi donne, al nostro nag, lo facciamo con i figli che non ubbidiscono, che non si sbrigano ad andare a scuola, che non mettono a posto le loro cose, e quando li portiamo al parco e non vogliamo che si sporcano e si allontanino, e vieni qui e non ti allontanare e non fare questo e non fare quell'altro. Quando diventiamo delle nag, noi donne diventiamo molto, ma molto antipatiche. A proposito, è facile nag anche dal macellaio, con le vicine, coi colleghi e anche con le persone nella chiesa. In che senso diventiamo antipatiche? Prima di tutto per il tono della voce, strascicando un po' le parole e avvolgendole di un'atmosfera lamentosa. Poi per l'aria che prendiamo, e sembra che diciamo: oh, quanto soffro, quanto mi fanno disperare. Mi avete capita? Penso di sì. L'unico modo per non nag col marito è capire una buona volta che anche lui ha una testa, che sa prendere le sue decisioni e comportarsi da persona matura, e soprattutto stabilire a monte una buona intesa in cui si può discutere, ragionare equilibratamente, decidere e poi andare avanti. Coi figli le cose vanno diversamente che col marito. Bisogna dare loro ordini precisi, farsi capire e poi vedere che le cose siano fatte come stabilito. E se non le fanno, permettere loro di pagare in prima persona. Esempio: sbrigati che devi andare a scuola, dai che fai tardi, mangia la colazione, muoviti. Questo rosario di esortazioni, che purtroppo ho snocciolato a volte anch'io, non è un buon metodo. Le scuole italiane sono quello che sono, i maestri molte volte sono abbastanza indulgenti, ma se i ragazzi continuano ad arrivare in ritardo, una volta o l'altra si prendono una punizione. Allora è molto meglio che se la prendano una o due volte che fare la sceneggiata ogni mattina per farli uscire in tempo. Si stabilisce che la loro camera deve essere messa in ordine prima di mangiare la cena? Beh, non mangeranno finché non sarà in ordine e si scalderanno da solo il cibo, mentre noi mamme faremo qualche altra cosa. Il tutto va da sé, senza fare storie, senza gridare o combattere, dato che si tratta di qualcosa di normale stabilito in precedenza. Anche qui c'è una parola del re Salomone che si trova nel libro dei Proverbi. Lui aveva tante mogli e forse aveva parecchie neghe. Allora lui ha scritto: meglio abitare in un deserto che con una moglie stizzosa o rissosa. Oggi si dovrebbe dire: meglio vivere da soli che con una neghe.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 19. La sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Infatti è scritto: egli prende i sapienti nella loro astuzia. Lettera ai Romani, capitolo 14, versetto 10. Tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Il titolo del commento di oggi è: di quale pneumatico si tratta? In una bella giornata di sole, quattro studenti avevano deciso di marinare la scuola. Il giorno seguente spiegano alla loro giovane insegnante che si era forato un pneumatico della loro auto. Con loro grande sollievo, ella sorride dicendo loro: «Non c'è problema per il compito di ieri, vi interrogherò su un altro argomento. Sedete ciascuno al proprio posto e prendete un foglio e una penna». Gli studenti si siedono, soddisfatti della loro astuzia. «Ecco la prima domanda», riprende l'insegnante. «Quale dei quattro pneumatici si è forato?» Possiamo immaginare il seguito. Questo aneddoto illustra i limiti della menzogna. Presto o tardi viene scoperta e seguono il ridicolo e la vergogna. Ma c'è di più. La verità è uno degli attributi di Dio. Quando mentiamo, lo offendiamo. Un giorno egli svelerà tutto ciò che è falso. Se non sarà su questa terra, sarà davanti al suo tribunale, quando ciascuno gli renderà conto di se stesso, come troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 14, versetti da 10 a 12. In certi casi possiamo essere tentati di dire solo una parte della verità per difendere i nostri interessi, la nostra reputazione o per evitare la sofferenza. Non dimentichiamo mai che Dio ci vede. Se abbiamo mentito a qualcuno, confessiamoglielo, e facciamo così anche con il Signore. È una tappa umiliante, ma indispensabile per liberare la nostra coscienza e ritrovare la comunione con Dio. Cristiani, lo Spirito di Dio è uno spirito di verità e vuole guidarci in un cammino di rettitudine per la gloria del Signore e per la nostra libertà.

ma io rispondo che con te tutto è possibile. Ogni problema che mi sembrava insuperabile.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Marco, capitolo quindicesimo. E subito la mattina i capi sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, tenuto consiglio, legarono Gesù e lo menarono via e lo misero in man di Pilato. E Pilato gli domandò: «Sei tu il re dei Giudei?» Ed egli rispondendo gli disse: «Sì, lo sono». E i capi sacerdoti l'accusavano di molte cose. E Pilato da capo lo interrogò dicendo: «Non rispondi tu nulla? Vedi di quante cose ti accusano?» Ma Gesù non rispose più nulla, talché Pilato se ne meravigliava. Or, ogni festa di Pasqua, egli liberava loro un carcerato qualunque chiedessero. C'era loro in prigione un certo tale chiamato Barabba, insieme a dei sediziosi, i quali nella sedizione avevano commesso omicidio. E la moltitudine, venuta su, cominciò a domandare che facesse come sempre aveva fatto. E Pilato rispose loro: «Volete che io vi liberi il re dei Giudei?» Poiché capiva bene che i capi sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi sacerdoti incitarono la moltitudine a chiedere che piuttosto liberasse loro Barabba. E Pilato da capo replicando diceva loro: «Che volete dunque che io faccia di colui che voi chiamate il re dei Giudei?» Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!» E Pilato diceva loro: «Ma pure, che male ha egli fatto?» Ma essi gridarono più forte che mai: «Crocifiggilo!» E Pilato, volendo soddisfare la moltitudine, liberò loro Barabba e consegnò Gesù, dopo averlo flagellato, per essere crocifisso. Allora i soldati lo menarono dentro alla corte, che è il pretorio, e radunarono tutta la coorte, e lo vestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela misero intorno al capo e cominciarono a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!» E gli percotevano il capo con una canna e gli sputavano addosso. E postesi in ginocchio si presentavano dinanzi a lui, e dopo che l'ebbero schernito lo spogliarono della porpora e lo rivestirono dei suoi propri vestimenti e lo menarono fuori per crocifiggerlo. E costrinsero a portare la croce di lui un certo Simon Cireneo, il padre di Alessandro e di Rufo, il quale passava di là tornando dai campi. E menarono Gesù al luogo detto Golgota, il che interpretato vuol dire luogo del teschio. E gli offersero da bere del vino mescolato con mirra, ma non ne prese. Poi lo crocifissero e si spartirono i suoi vestimenti, tirandoli a sorte per sapere quel che ne toccherebbe a ciascuno. Era l'ora terza quando lo crocifissero, e l'iscrizione indicante il motivo della condanna diceva: «Il re dei Giudei». E con lui crocifissero due ladroni, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra. E si adempì la scrittura che dice: «Egli è stato annoverato tra gli iniqui». E quelli che passavano lì presso lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo: «Ah, tu che disfai il tempio e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso e scendi giù di croce». Parimente, anche i capi sacerdoti con gli scribi beffandosi dicevano l'un all'altro: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora giù di croce affinché vediamo e crediamo. Anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. E venuta l'ora sesta, si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona. E all'ora nona Gesù gridò con gran voce: «Eloi, Eloi, lama sabachthani», il che interpretato vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Ed alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano: «Ecco, chiama Elia». Ed uno di loro corse ad inzuppata ad aceto una spugna e postala in cima ad una canna, gli diede da bere dicendo: «Aspettate, vediamo se Elia viene a tirarlo giù». E Gesù, gettato un gran grido, rendé lo spirito, e la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo, e il centurione che era quivi presente di rimpetto a Gesù, avendolo veduto spirare a quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era il figliuolo di Dio». Or v'erano anche delle donne che guardavano da lontano, fra le quali era Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo il piccolo e di José e Salomè, le quali, quando egli era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Ed essendo già sera, poiché era preparazione, cioè la veglia del sabato, venne Giuseppe d'Arimatea, consigliere onorato, il quale aspettava anche egli il regno di Dio, e preso ardire si presentò a Pilato e domandò il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che egli fosse già morto, e chiamato a sé il centurione gli domandò se era morto da molto tempo, e saputolo dal centurione donò il corpo a Giuseppe, e questi, comprato un lenzuolo e tratto Gesù giù di croce, l'involse nel panno e lo pose in una tomba scavata nella roccia e rotolò una pietra contro l'apertura del sepolcro. E Maria Maddalena e Maria madre di José stavano guardando dove veniva deposto.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ci siamo tutti? Penso proprio di sì, Io sono qui, tu pure, quindi direi che possiamo dare inizio a questo nostro incontro. Anzi, veramente l'inizio l'abbiamo già dato. Diamo un inizio ufficiale, va. Ufficialmente dichiariamo aperto il nostro tempo insieme. Aperto il tempo, non si dice però, vero? Non è bello, no, è brutto, non mi piace, no. Non possiamo neanche dire apriamo i giochi, perché noi non siamo qui per giocare, né apriamo le feste. Beh, per quanto sia bello stare insieme, non direi che hai letto il libro più letto sia una festa, perlomeno non nel senso comune del termine. Ma forse è meglio che rimaniamo con il nostro modo quasi abitudinario di dire le cose. Benvenuto ad un altro appuntamento con Eletto il libro più letto. Al microfono Maurizio. Grazie di essere tornato fedele e puntuale.

Naturalmente è sempre un piacere per me sapere che all'ascolto ci sei anche tu. È anche un grande piacere continuare a ricevere la tua corrispondenza. Naturalmente se hai scritto, se non hai scritto non ho ricevuto un bel nulla. Quindi sono qui in ansiosa attesa, in redazione siamo tutti in bramosa attesa di una tua lettera, una tua cartolina anche. Ecco, ci accontenteremmo anche di una cartolina, di un bigliettino, ma proprio quelli piccini piccini, basta che scrivi. Naturalmente quello che ci rende veramente contenti e felici è una bella letterona di quelle dove ci dici un po' di te, ci racconti della tua vita, delle tue esperienze piacevoli o meno. Magari il ruolo che svolge, che gioca questo nostro incontro, questo nostro programma. Una delle cose che mi dà veramente, ti dico, poi ci addentriamo nel programma vero e proprio, ma questo te lo devo dire. Una delle cose che mi fa felice con la F maiuscola è questa: quando qualcuno dice attraverso il programma Letto il libro più letto sto scoprendo Dio, o sto scoprendo che la Bibbia non è quel libro noioso che ho sempre pensato che fosse, o attraverso le cose che dici, ma soprattutto attraverso la lettura della Bibbia sto imparando a camminare con Dio. Ecco, quando qualcuno si esprime in questo modo, adesso non è che voglio metterti le parole in bocca, io sto solo citando frasi che leggo nella corrispondenza di tanto in tanto, quando leggo queste cose veramente mi sento un cuore grande come una capanna dalla soddisfazione e dalla gioia, e in redazione naturalmente la pensano allo stesso modo, perché in fondo questa è la ragion d'essere per cui siamo qui, la ragion d'essere del nostro programma. Non siamo qui, come dico sempre, per intrattenere, anche se è bello stare insieme, è bello ascoltare insieme un po' di musica. Ti ringrazio di tanti delle manifestazioni di affetto, simpatia, anche dei complimenti che non credo fra l'altro di meritare. Tutto questo è importante, fa parte del nostro programma, del nostro incontro, ma al di là di questo la cosa più importante veramente, anzi la persona più importante, non sono io, non è mia moglie, non è la redazione, ma è il Signore Gesù Cristo, colui che cerchiamo di scoprire pian piano che andiamo avanti in questi nostri incontri. Se attraverso questi programmi, dopo un tot periodo di tempo, tu mi scrivi e mi dici complimenti per come conduci il programma, complimenti per quello che dici, o che so io, cose di questo genere, non è che mi offendo, intendiamoci, però mi sembra quasi di non essere riuscito nel vero intento. Quindi ancora una volta devo chiarire che la ragione per cui sono qui non è per diventare uno dei tanti personaggi dei mass media del nostro orizzonte radiofonico. Io sono qui solamente per presentarti Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio che si è fatto uomo, così come è rivelato nel testo biblico. Quindi non ti presento qualcosa che mi sono inventato io o che in redazione abbiamo, così, una ricetta che abbiamo messo insieme quando non avevamo nulla di meglio da fare. Il nostro punto di riferimento è la Bibbia, è da lì che partiamo ed è lì che vogliamo arrivare, e è quello il percorso che desideriamo intraprendere. È chiaro che nessuno di noi pretende di parlare ex cathedra, nessuno di noi pretende ad avere l'interpretazione ultima e ufficiale di tutto quello che la Bibbia insegna. Come te, io sono un essere umano soggetto a tutti i limiti di tutti gli altri esseri umani. Però, ecco, cerco di fare il tentativo di leggere e comprendere secondo la luce e la comprensione che mi è stata data, e trasmettere ad altri che mi fanno il grande complimento, la grande cortesia di ascoltarmi, trasmettere ad altri quello che io ho scoperto, né più né meno.

Venendo al testo che stiamo esaminando in questo periodo, cioè l'ottavo capitolo del libro del Levitico, leggiamo quanto segue. Mosè rivestì Aronne della tunica, lo cinse della cintura, gli pose addosso il manto, gli mise l'efod e lo cinse della cintura artistica dell'efod, con la quale gli fissò l'efod addosso. Abbiamo detto la volta scorsa che Aronne e i suoi figli, i sacerdoti, venivano con questa cerimonia di consacrazione, venivano identificati, venivano riconosciuti ufficialmente come sacerdoti. Negli incontri precedenti abbiamo anche cercato di spiegare cosa significa, secondo il linguaggio biblico, consacrazione e sacerdoti. Abbiamo detto che i sacerdoti nel linguaggio biblico non sono, soprattutto quello neotestamentario, non sono delle persone speciali, non è una classe, una casta particolare di persone, ma sono tutti coloro, i discepoli di Gesù Cristo, che hanno piegato le loro ginocchia alla Signoria di Cristo, hanno riconosciuto di essere peccatori, di essere mancanti e in questa condizione hanno bisogno di un Salvatore, di un Signore. Ecco, queste persone che hanno percorso questa strada, questo cammino, sono chiamati sacerdoti, sono chiamati santi. Consacrazione, abbiamo detto, non è né più né meno che una decisione volontaria, quindi una libera scelta del singolo individuo di mettersi a disposizione del proprio Signore, del proprio Maestro. Nella fattispecie, il cristiano che si pone a disposizione, si mette a disposizione di Cristo. E questo, abbiamo detto, questa non è una prerogativa di un ristretto gruppo di persone, ma è la prerogativa, il privilegio, il diritto, dovere di ogni seguace di Cristo, di ogni cristiano con la C maiuscola. La vestizione del sommo sacerdote è, possiamo dire, un'immagine allegorica del nostro sacerdote per eccellenza, cioè Gesù Cristo. Abbiamo detto che ogni cristiano è in un certo senso un sacerdote, nel senso che ha libero accesso a Dio, non deve farlo attraverso uno strumento umano. Ma c'è, in ogni caso, rimane il fatto che c'è un solo sommo sacerdote, nella fattispecie Gesù Cristo. Ogni capo d'abbigliamento sacerdotale aveva un significato molto preciso. Il sommo sacerdote, nel nostro caso Aronne, indossava 6 capi di abbigliamento, di cui 4 erano gli stessi o simili a quelli indossati dagli altri sacerdoti. Quindi c'erano solo due capi di abbigliamento diversi, unici al sommo sacerdote. I 4 capi comuni a tutti erano questi: la tunica, la cintura, il turbante e i pantaloni. Tutti questi capi erano fatti di lino bianco, ad eccezione del turbante. Ora, nel linguaggio, di nuovo nel linguaggio biblico, il bianco è simbolo della giustizia. La giustizia di Dio era rappresentata dalla

necessario essere rivestiti in questo modo. Non posso io essere vestito con la mia giustizia, perché io non ce l'ho una giustizia adatta al servizio necessario per Dio. Ecco perché mi devo rivestire della giustizia di Cristo. Devo indossare il suo carattere, la sua personalità. E questo, mi riallaccio a quanto abbiamo detto un paio di programmi fa, ricorderai, questa è la consacrazione. Prendere sul serio il mio rapporto con Dio, talmente sul serio che attraverso questo mio cammino, un passettino dietro l'altro, un passo avanti e ogni tanto uno indietro, io assomiglio sempre di più all'immagine, al carattere di Cristo, il mio modello supremo, il mio esempio, il mio maestro.

Ti ricordo che, se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico in compagnia di Maurizio e in compagnia della grande famiglia di questo programma. Ancora una volta grazie per averci scelti. Mi rendo conto che la scelta è vastissima e ti sono veramente riconoscente per esserti fermato su questa frequenza, su questa emittente, a quest'ora. Grazie di vero cuore.

Torniamo al testo del libro del Levitico. Mosè continua la vestizione di suo fratello come sacerdote e leggiamo: Mosè gli mise pure il pettorale e sul pettorale pose l'Urim e il Tummim. Il pettorale viene descritto anche nel libro dell'Esodo al capitolo 28. Cos'erano l'Urim e il Tummim? Urim significa luci e Tummim perfezioni. Ora, gli studiosi non hanno le idee molto chiare a proposito. Insomma, in altre parole, non sappiamo come e perché l'Urim e il Tummim venivano usati. Alcuni pensano che avessero a che fare con la legge e che forse la legge fosse scritta su alcune pietre, chiamate appunto Urim e Tummim. Fatto sta che nel Salmo 19 leggiamo: la legge dell'Eterno è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza dell'Eterno è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti dell'Eterno sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento dell'Eterno è limpido, illumina gli occhi. Ora, l'aggettivo perfetta, riferito alla legge, in ebraico è temimà. Temimà, una parola evidentemente affine a tumim. Mentre la forma verbale illumina, in ebraico è meirat, una parola, diciamo, imparentata con urim, cioè luci. Sembra quindi, ripeto, questa è una supposizione, una tesi, non è un'interpretazione sicura, sembra che questi Urim e Tumim servissero per conoscere la volontà di Dio. Anche qui c'è una lezione per noi, anche in questo aspetto un po', come dire, oscuro, incerto. Qual è questo aspetto per noi? Tu ed io abbiamo bisogno della parola di Dio, del libro più letto, e abbiamo bisogno della guida di Dio per conoscere esattamente la sua volontà. Questa sua volontà riguardo ad ogni aspetto della nostra vita, non soltanto gli aspetti cosiddetti spirituali che hanno a che fare con la domenica e le feste comandate, ma con ogni risvolto della nostra vita quotidiana, incluso per esempio la scelta di una carriera o la scelta del nostro partner, marito o moglie, la scelta di dove andare ad abitare. Ora, chiaramente, dobbiamo mantenere un giusto e sano equilibrio. Non possiamo metterci lì a pregare e chiedere la volontà di Dio per sapere quale cravatta mettere o quale scarpe indossare ogni mattina. Questo sarebbe ridicolo, sarebbe prendere in giro Dio. Ma nelle scelte importanti della vita e le scelte che coinvolgono non solo noi stessi, ma anche i nostri cari, coinvolgono la nostra esistenza quotidiana, la nostra testimonianza, il nostro essere cristiani nel mondo, bene, in quelle scelte è saggio e opportuno essere illuminati, guidati dalla Bibbia e dalla mano di Dio. Qui, in questo programma, non possiamo veramente dire molto di più. Mi rendo conto che per tante persone conoscere la volontà di Dio è uno di quegli ostacoli frappongono fra noi e Dio, appunto. In redazione ci sono persone pronte e preparate, come dico sempre, per rispondere anche a questo tipo di quesito. Come posso sapere io ciò che Dio richiede da me, ciò che Dio vuole dalla mia vita? Come faccio a sapere se una carriera va bene e un'altra non va bene? In estrema sintesi, in linee molto generali, possiamo dire che nella Bibbia Dio ci ha dato dei principi. Nella Bibbia naturalmente non troveremo risposte specifiche su devi essere un ingegnere, devi essere un medico, devi essere contadino, devi essere un postino, devi essere chissà cosa. No, non troverai neanche frasi del tipo devi sposare Luigi o devi sposare Concetta e così via.
troviamo, ripeto, dei principi generali, principi ai quali però possiamo appendere il nostro comportamento quotidiano, le nostre scelte, da quelle importanti, come appunto una carriera, un marito, una moglie, a quelle magari un pochino più normali, non di portata così estrema. Ripeto, in redazione ci sono comunque persone che avrebbero piacere di ricevere un tuo scritto, magari con questo quesito o anche altri. Non voglio certo limitare lo scopo della tua corrispondenza.

Purtroppo anche per oggi è tutto, dobbiamo salutarci. Un abbraccio come sempre forte e caloroso del tuo Maurizio, un grazie sincero per la tua piacevole compagnia, il tuo cortese ascolto, e a risentirci alla prossima passeggiata, prossimo appuntamento. A presto, ciao.

Decisioni, decisioni e decisioni, sempre decisioni. Quante volte l'avete pensato e quante volte avete udito qualcuno dirlo? Sì, questo è quello che in realtà è la vita. È un continuo susseguirsi di decisioni, minuto dopo minuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno, anno dopo anno, decisioni da poco, decisioni gravi, ma sempre e continuamente decisioni. Tutti dobbiamo fare decisioni e dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo decidere se portare questa o quella cravatta, questa o quella camicetta, questo paio di scarpe o questa sottana o quei calzoni. Dobbiamo decidere se andare da questa parte o da quell'altra o se non andare affatto. Dobbiamo decidere un sacco di cose nella vita. E voi sapete che fare una decisione non è a volte facile. Così ci sono persone che alla fine dicono: basta, sono pieno, non voglio più fare decisioni, voglio che qualche altro le faccia per me. E voi sapete dove vanno a finire queste persone, no? In un manicomio. Gente che non fa decisioni, che non sa come fare decisioni, sono persone che vorrebbero che altri decidessero per loro e così si ritirano dalla normale società in un posto dove qualcuno dice loro ciò che devono mangiare, come si devono vestire, quello che devono fare, come e dove farlo, e qualche altro fa tutte le loro decisioni. Lo stesso, vedete, loro per primo devono fare la decisione di voler seguire questa regola o no. Nella vita le decisioni non possono essere evitate e dato che le decisioni sono così tanto importanti, la domanda da farsi è come fare decisioni che siano piacevoli a Dio. Se in verità sono così tanto parte di ciò che ci rende quelli che siamo, se sono così tanto parte di ciò che succederà domani o anche oggi, non è allora vitalmente importante di pensare un po' a come Dio vuole che noi facciamo le nostre decisioni? Dopotutto, cosa potrebbe essere più importante di questo? Bene, il far decisioni è una sfida, infatti è un'opportunità, è la gioia della vita del cristiano. Se la formula pubblicamente, dopotutto, ecco che allora il far decisioni gli dà l'opportunità, e questo è quello che io vorrei qui sottolineare, di scegliere Gesù Cristo in tutta la sua vita. Nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 11, leggiamo nel versetto 24 di Mosè. Per fede Mosè, divenuto grande, rifiutò di essere chiamato figliuolo della figliuola di Faraone. Ed ora osserviamo bene il versetto 25. Scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando egli il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché riguardava alla remunerazione. Per fede abbandonò l'Egitto, non temendo l'ira del re, perché stette costante come vedendo colui che è invisibile. Io credo che qui abbiamo una chiara illustrazione di come una decisione dovrebbe essere presa. Quando Mosè scelse, leggiamo in Ebrei 11:23, d'essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, egli fece una decisione e fu una buona decisione. Ma notate prima di tutto che questa decisione fu basata su una deliberata scelta. Mosè conosceva le alternative e così è dove ogni decisione cristiana deve cominciare. Quando noi facciamo delle decisioni, noi dobbiamo considerare ogni fatto, ponderare ogni aspetto e conoscere le alternative. Non facciamo decisioni semplicemente andando dietro a sensazioni o facendosi intimidire da altri, ma dobbiamo conoscere tutti i fatti e poi fare una deliberata scelta fra queste cose. Ora, non occorre che vi sediate a ponderare ogni piccolo dettaglio di ogni decisione. Nel passato ci deve essere stato un momento in cui voi avete fatto quelle scelte e così potete seguirle giorno dopo giorno nella scelta originale. Se non l'avete fatto o se siete caduti in abitudini viziose, sia
per pressioni esteriori o a causa di sensazioni o per altre differenti ragioni, allora dovete sedervi e riassumere parte della vostra vita e fare delle scelte deliberate che possono essere poi usate abitudinamente per ogni attività giornaliera. Ma sia come sia, in riguardo a decisioni, la prima cosa che dovete fare è di considerare i fatti di modo che la vostra scelta è fra le cose che potete considerare chiaramente. Come nel caso citato, lo scrittore dice, era una scelta che Mosè fece fra il soffrire col popolo di Dio o il godere l'effimero piacere del peccato. E vedete, queste sono pure le scelte per oggi, in effetto, che possano essere fatte. O noi scegliamo di essere col popolo di Dio e servire con esso il Signore, o scegliamo di essere col popolo che non è di Dio e che non lo serve. Ora, non sempre, ma molto spesso la scelta, la deliberata decisione di seguire il popolo di Dio nelle sue vie, ci porterà a subire sofferenze invece che a goderci piaceri. Ma vedete, il primo non durerà che poco, l'altro ha da essere goduto solo per poco. Come ci viene dimostrato, il piacere che viene dal peccato è temporaneo, passa. E a proposito, non fatevi ingannare su questo da nessuno. Il peccato ha in se stesso piacere e gioia. Si trova piacere nel peccare, e se no nessuno peccherebbe. Ma quel piacere dura poco e passa molto presto. È come se fosse una gomma da masticare che il vostro bambino porta con sé a casa e che ha di per sé un buon odore e una dolce rivestitura di zucchero, ma che dentro però contiene del pepe scottante. Così è il peccato, il suo piacere passa subito, appena i denti penetrano nella vera sostanza del peccato, questo diventa assai difficile a sopportarsi ed è bruciante e scotta tutta quanta la bocca. Ma notate come Mosè fece la decisione. Egli mirò ai risultati di lunga scadenza. Egli considerò il vituperio di Cristo in gran lunga preferibile alla ricchezza dei tesori d'Egitto, perché egli riguardava la remunerazione. Mosè mirava ai termini di lunga scadenza e non a quelli che sono passeggeri. Ora, i metodi, comportamenti che sono usati per insegnare ai ragazzi e che sono pure oggi usati nel dar consiglio alle persone sono proprio l'opposto, perché Skinner e i suoi colleghi comportamentalistici ci dicono che bisogna addomesticare le persone come si addomesticano le bestie. E sì, è vero, loro credono che le persone non sono altro che bestie e che non c'è niente di unico nell'uomo. Loro ignorano il fatto che l'uomo fu creato nell'immagine di Dio, e così loro credono che si devono educare le persone come se fossero animali. E il modo raccomandato per educare persone così fatte è quello della ricompensa e della punizione, amministrando queste immediatamente secondo il caso. E vedete, questo metodo è in guaio perché non è lungimirante, non guarda al paradiso o all'inferno a questo tipo di ricompensa o di punizione, ma a ricompense o punizioni immediate. Quello che voglio, lo voglio subito, e ciò che mi disturba, lo voglio abolire subito. Ma se voi volete educare la gente in questo modo, voi inculcherete nella gente un comportamento animalesco che svilupperà in un comportamento poi criminale. Così come cristiani, noi non si educa con termini di breve scadenza. Noi imitiamo il Dio che ci dice che è ora di un'eternità che ci aspetta, che noi abbiamo un destino che è eterno. Così pensiamoci seriamente, scegliamo Cristo come fece Mosè, scegliamo Cristo anche se ci porta a vituperio e può causarci la perdita di tesori, anche della perdita di tutti i tesori del mondo. Facciamo questo e seguiamo Lui. O Signore, aiutaci a far decisioni in cui noi scegliamo sempre Cristo in ognuna di esse. Te lo chiediamo per il suo amore. Amen.

rivolgiamoci al libro dei Proverbi, al capitolo 20, dal verso 25. È pericoloso per l'uomo prendere leggermente un impegno sacro e non riflettere che dopo aver fatto un voto. È un testo fondamentale che ci parla di un impegno che una persona prende e che prende alla leggera, ma non riguarda un impegno con gli uomini, ma è un impegno con Dio. Dio è offeso da due cose molto gravi. Prima di tutto, dal fatto che l'uomo lo prende alla leggera questo impegno e quindi lo fa a fior di labbra senza preoccuparsi di quello che ha promesso. E la seconda offesa è che l'uomo, dopo aver fatto questo voto, riflette e viene meno. La vita è una continua scelta e quindi un continuo prendere degli impegni. L'uomo deve impegnarsi con Dio. Dio ci chiama a riflettere prima di farlo, perché desidera che il nostro rapporto con Lui non sia un rapporto superficiale, ma che sia un rapporto ben meditato. E dopo esserci impegnati, Egli desidera che noi continuiamo in questo impegno. È importante che l'uomo si impegni con Dio. Egli non può essere neutrale. Dinanzi a Cristo, gli uomini che hanno tentato d'essere neutrali si sono trovati in gravi difficoltà. È ormai nota la posizione di Pilato, che è giudicato sia dai credenti che dagli increduli per la sua ignavia. Quest'uomo ha tentato di essere neutrale. E dinanzi a Cristo, o si è con Lui e si sceglie di seguirlo sulla via della difficoltà e della croce, oppure si è contro di Lui e quindi suoi nemici. Leggermente gli uomini prendono un impegno a fiore di labbra, dicono d'amare Dio ma poi non lo amano, dicono di seguirlo ma poi non lo seguono. Gesù riprende aspramente gli adoratori soltanto superficiali quando afferma: non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Peggiore ancora è la posizione di chi, dopo aver preso un impegno con Dio, non lo mantiene e quindi torna indietro dai suoi impegni e dai suoi voti. Dio non può assolutamente accettare una presa di posizione in questo senso. Ci sono quelli che dicono: io m'ero impegnato ma non ho avuto la forza. È vero, è difficile con le proprie forze servire Dio, ma per questa ragione è venuto Cristo Gesù e Gesù ci ha donato la potenza del suo Spirito perché possiamo seguire la volontà di Dio e adempiere agli impegni che abbiamo preso con Lui, ottenendo così come risultato la benedizione dell'anima nostra.

Il verso 26 dice: il re savio passa gli empi al vaglio dopo aver fatto passare la ruota su di loro. La ruota era una specie di trebbiatrice, le spighe di grano venivano calpestate in maniera da far uscire il frumento. E queste immagini tolte dal mondo dei lavori campestri ci dà l'idea di come chi è saggio e il saggio sovrano usa dei mezzi energici per separare i cattivi dai buoni. Il vaglio è una specie di crivello attraverso il quale passava il grano, ma rimanevano i sassi e tutti gli altri semi che non erano commestibili o almeno non erano usati dall'uomo per cibo. Ora, come un re savio riesce a fare questa cernita, così Dio riesce a valutare il bene e il male in un modo tanto diverso da noi. Egli conosce esattamente quello che c'è di bene e di male in noi e per mezzo dei mezzi energici della sua grazia egli ne fa la separazione. Tant'è vero che il verso 27 dirà: lo spirito dell'uomo è una lucerna dell'Eterno che scruta tutti i recessi del cuore. Lo spirito in ebraico, il soffio che Dio ha dato all'uomo, l'uomo che è stato creato direttamente da Dio, è paragonato alla luce dell'Eterno che illumina le profondità di colui che brama giungere alla vera conoscenza di se stesso. Mentre l'uomo leggermente prende un impegno sacro e senza riflettere lo accetta e dopo fa un voto, Dio, dice qui il predicatore, ha dato all'uomo la possibilità di vagliare le cose, perché lo spirito che Dio ha messo nell'uomo è tanto intelligente da poter valutare il bene e il male e scorgere nell'uomo stesso i difetti e le virtù. Quanto è importante che l'uomo mediti. Viviamo in tempi quando non c'è tempo per la meditazione e quindi di conseguenza la nostra vita è una vita vissuta ad un livello diverso da quello che Dio vuole, ma Dio ci chiama alla riflessione, perché chi ama la riflessione ama la scienza. Dio per questa ragione è intervenuto nella vita degli uomini, perché tutti coloro che credono in Cristo possono essere illuminati nel proprio spirito dallo Spirito di Dio stesso, che mette in evidenza, come abbiamo detto, il bene e il male che è in ciascuno di noi, in modo che traendone le giuste conseguenze possiamo dar luogo a Dio e alla sua grazia. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati. Questo libro più letto di cui stiamo trattando dà proprio vita dentro. Ascolta con noi. A fine puntata verranno dati i recapiti. Enzo parlerà di un episodio un po' particolare, perché Gesù scaccia i venditori, i mercanti nel tempio, e lo fa in maniera anche un pochino forte. Un'immagine di Gesù inedita, particolare. Vogliamo sentire insieme?
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bentornati cari amici ascoltatori e benvenuti al nostro consueto appuntamento. Oggi fra l'altro è l'ultimo appuntamento della settimana. E ieri abbiamo visto i primi 9 versetti da Matteo capitolo 21. Abbiamo visto come Gesù ha un ingresso trionfale in Gerusalemme. È probabile che non fosse mai entrato in Gerusalemme per quella via. Lo vediamo nel Vangelo di Giovanni. Penso che normalmente entrasse dalla porta delle pecore, la porta attraverso la quale entravano gli animali destinati ad essere sacrificati. Penso che normalmente Gesù entrasse dalla porta delle pecore in modo molto discreto, ma non stavolta. Qui entra come un re e coloro che sono con lui lo riconoscono come tale. È l'occasione per loro di accettarlo o rifiutarlo. La folla non conosceva il pieno significato di questa azione. Infatti, alcuni giorni dopo, sempre la folla gridava «Crocifiggilo!». Neanche i discepoli, per il momento, ne conoscevano il significato. Giovanni, nel suo Vangelo, scrisse «I suoi discepoli non compresero subito queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano scritte per lui». Permettetemi ora di tornare su alcuni aspetti concernenti la cosiddetta entrata trionfale. Prima di tutto, non ritengo sia giusto chiamarla trionfale, perché, come abbiamo visto ieri, la profezia di Zaccaria non è stata adempiuta completamente. Il Signore entrò in Gerusalemme per diventare il Salvatore. Quella era la sua apparizione finale davanti al popolo. Se pensi al resoconto di tutti e quattro i Vangeli insieme, hai un quadro completo. Ne consegue che non entrò in città solo una volta, ma in 3 giorni distinti. La prima volta di sabato, il giorno del riposo. Non c'erano cambiavalute in giro quel giorno. Egli si guardò intorno e se ne andò. Questo lo leggiamo in Marco capitolo 11, versetto 11. Gesù, la prima volta, entrò come sacerdote. La seconda volta entrò a Gerusalemme di domenica, il primo giorno della settimana. I cambiavalute erano lì ed egli purificò il Tempio. Matteo 21, versetti 12 e 13. Questa volta Gesù entrò come re. La terza volta entrò in Gerusalemme di lunedì, il secondo giorno della settimana. Quella volta pianse per Gerusalemme. Entrò nel Tempio a insegnare e a guarire. Entrò come profeta.

confrontando le tre descrizioni di Matteo, Marco e Luca, appare chiaro che si tratta di tre entrate diverse, avvenute, secondo me, in tre giorni diversi e con tre ruoli diversi: sacerdote, re e profeta. E ogni volta Gesù ritornava a Betania. Sembra quindi che non abbia trascorso la notte in città fino al momento del suo arresto. Ricorda che la cosiddetta entrata trionfale finisce alla croce, ma la seconda volta egli verrà in trionfo. L'autore della lettera agli Ebrei lo dice in modo stupendo. Ebrei 9, versetto 28. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Zaccaria ci dice che i suoi piedi poggeranno sul monte degli ulivi. Quello sarà il luogo in cui atterrerà. L'entrata trionfale avverrà a Gerusalemme. Non mi sembra giusto chiamare trionfale l'entrata descritta in questo capitolo, perché qui Gesù sta per andare alla croce, per morire per i nostri peccati.

Una volta in città, Gesù si reca nel Tempio. Leggiamo i versetti dal 10 al 13. Quando Gesù fu entrato in Gerusalemme, tutta la città fu scossa e si diceva: «Chi è costui?» E le folle dicevano: «Questi è Gesù, il profeta che viene da Nazareth di Galilea». Gesù entrò nel Tempio e ne scacciò tutti quelli che vendevano e compravano, rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi. E disse loro: «È scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate un covo di ladri». La città fu scossa. Il suo ingresso era stato notato e si chiedevano chi mai fosse quest'uomo che la folla aveva acclamato. La risposta più comune era che fosse un profeta di Nazareth, dalla Galilea. Come sappiamo, per gli ebrei il Tempio non era solo un edificio, ma il segno della presenza reale di Dio in mezzo al suo popolo, un luogo puro dove l'uomo poteva incontrarsi intimamente con Dio. Per questa ragione non era accettabile che ci fosse questo mercato di animali destinati al sacrificio, questi cambiavalute che facevano i loro affari poco puliti, visto che Gesù li chiama ladri. Dopo che il Signore ebbe purificato il Tempio, molti vennero a Lui per chiedergli aiuto. Infatti, dal versetto 14 al 17 troviamo queste parole: «Allora vennero a Lui nel Tempio dei ciechi, degli zoppi, ed Egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatte e i bambini che gridavano nel Tempio, Osanna al figlio di Davide, ne furono indignati e gli dissero: Odi tu quello che dicono costoro?» Gesù disse loro: «Sì, non avete mai letto, dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto lode?» E lasciatili se ne andò fuori dalla città a Betania, dove passò la notte.

Anche nel brano appena letto viene detto che furono molti a essere guariti. Questi miracoli sono un motivo di lode alla quale prendono parte anche i bambini. Invece di rallegrarsi, vediamo che i sacerdoti e gli scribi sono indignati per quello che, secondo loro, poteva essere una forma di confusione. Strano che non avesse dato altrettanto fastidio il clamore dei mercanti e dei cambiavalute. Gesù dà loro una risposta decisa, con la quale, una volta di più, dà ai piccoli un valore che non era loro riconosciuto, accettando la loro lode. Poi se ne va. Se ne andò fuori dalla città, a Betania. Come ho già detto, il Signore non trascorse la notte a Gerusalemme finché non fu arrestato. Ma vediamo che torna in città il giorno dopo. Questa, credo, è l'entrata che Luca sottolinea nel suo Vangelo, la sua terza e ultima entrata, il secondo giorno della settimana. Leggiamo cosa succede il giorno dopo, nei versetti dal 18 al 22, leggendo dal capitolo 21 di Matteo. La mattina, tornando in città, ebbe fame. E vedendo un fico sulla strada, gli si accostò, ma non vi trovò altro che foglie, e gli disse: «Mai più nasca frutto da te, in eterno». E subito il fico si seccò. I discepoli, veduto ciò, si meravigliarono, dicendo: «Come mai il fico è diventato secco in un attimo?» Gesù rispose loro: «Io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. Tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete».

0: Il giorno dopo Gesù si mise in viaggio per tornare a Gerusalemme. Sembra strano leggere che ebbe fame dal momento che era stato a casa di amici, ma molti pensano che avesse passato la notte in preghiera. Qui comunque emerge la sua umanità. L'incidente della maledizione del fico presenta alcuni problemi di interpretazione. Sembra che Gesù maledica un oggetto che non aveva alcuna colpa, perché il Vangelo di Marco riporta che non era il tempo dei fichi. Ma la soluzione sta nell'interpretare il fatto in modo simbolico e profetico. Secondo diversi profeti, quali Osea, Michea, Geremia, Naum, l'albero di fichi, come la vigna, rappresentava il popolo eletto, Israele. Quello che Gesù pronunciò non era altro che una sentenza di giudizio su qualcosa, Israele, che già mostrava i segni di morte. Aveva il tempio, le tradizioni, le cerimonie, ossia le foglie, ma non si vedevano tracce di frutti. Il Signore condannava questo. La nazione di Israele possedeva una forma religiosa, ma era priva di sostanza e di potere. Avevano trasformato ciò che Dio aveva dato loro in un complesso di rituali senza vita e senza forza, e ciò non corrispondeva più alla volontà di Dio. Oltre a questo, vediamo però che utilizza questo fatto miracoloso per dare ai suoi discepoli, che gli chiedono il perché ciò è successo, una lezione molto importante sulla preghiera. Il Signore sta insegnando loro che la preghiera deve essere fatta con fede. Essi si meravigliavano del fatto che il fico fosse stato maledetto, e lui spiegò loro che dovevano avere fede e credere che Dio può agire in modo meraviglioso e impensabile. Sempre usando i paradossi come mezzo di espressione, Gesù altrove dice che se aveste fede quanto un granel di senape, direste a questo monte di spostarsi, ed egli lo farebbe. Il contrasto è tra la fede piccola e il grande risultato della preghiera. Non ci vuole scoraggiare se non riusciamo a spostare monti, ma incoraggiare, dicendoci che il Signore esaudisce le preghiere fatte con fede, anche se piccola, se sono secondo la sua volontà.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Gesù viene provocato ancora una volta dai capi religiosi. Vediamo questo fatto nei versetti dal 23 al 27. Quando giunse nel Tempio, i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui mentre egli insegnava e gli dissero: «Con quale autorità fai tu queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?» Gesù rispose loro: «Anch'io vi farò una domanda. Se voi mi rispondete, vi dirò anch'io con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni, da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?» Ed essi ragionavano tra di loro: «Se diciamo dal cielo, egli ci dirà: perché dunque non gli credeste? Se diciamo dagli uomini, temiamo la folla, perché tutti ritengono Giovanni un profeta.» Risposero dunque a Gesù: «Non lo sappiamo». E anch'egli disse loro: «E neppure io vi dirò con quale autorità faccio queste cose».

Le autorità religiose diventano cattive e odiose. Non possono in alcun modo negare i suoi miracoli, possono solo contestare la sua autorità. L'attacco venne sulle credenziali di Gesù. Il fatto che troviamo tutti i gruppi religiosi insieme mostra come essi lo temevano. Il modo di agire di Gesù doveva avere una base di autorità, propria, se era un profeta, o delegata da un altro. La domanda che essi ponevano, con quale autorità fai queste cose? Era una trappola perché la risposta poneva Gesù in una difficile situazione. Se avesse detto di non avere credenziali da presentare, avrebbe perso il rispetto di molti. Se avesse detto di essere autorizzato a fare queste cose, allora sarebbe stato accusato di farsi uguale a Dio. Ma Gesù, nello stile dell'epoca, risponde con una domanda, chiedendo se il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini. Anche in questo caso si trattava di autorità e non era un modo per eludere la domanda, bensì la loro risposta sarebbe stata valida anche per sé. Stava ai suoi avversari decidere. La paura del popolo e la durezza del loro cuore spinse i farisei e gli anziani del popolo a rifiutare di prendere una posizione, liquidando tutto con un «non sappiamo». Erano stati ciechi su Giovanni e lo erano ora su Gesù. Neppure Gesù risponde, almeno non in modo diretto.

Può immaginare che tensione ci fosse in quel momento. Il Signore sta per denunciare in modo molto pungente i capi religiosi. Sta per raccontare una parabola in cui pone i pubblicani e le prostitute al di sopra di loro e la sua accusa non può essere ignorata. Racconta così la parabola dei due figli. Leggiamo i versetti dal 28 al 31. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si avvicinò al primo e gli disse: figliolo, va a lavorare nella vigna oggi. Ed egli rispose: vado, signore, ma non vi andò. Il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa. Egli rispose: non ne ho voglia, ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero: l'ultimo. E Gesù a loro: io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia, e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le prostitute gli hanno creduto. E voi, che avete visto questo, non vi siete pentiti neppure dopo per credere a lui.

0: Questa parabola fu un terribile insulto nei confronti delle autorità religiose. Gesù le paragona all'altro figlio che disse che avrebbe lavorato per il padre e non lo fece. Il Signore pone pubblicani e prostitute su un piano superiore rispetto ai capi religiosi. Quello che conta davvero non è conoscere la volontà di Dio, ma una volta conosciuta, compierla. È lo stesso concetto che Gesù presentava quando diceva: «Se uno ascolta le mie parole e le mette in pratica, edifica la sua casa sulla roccia, e niente potrà succedere che farà cadere la casa». I pubblicani e le prostitute riconobbero il proprio peccato e andarono a Gesù per ottenere la salvezza. Andarono a lui tardi, dapprima lo avevano rifiutato, ma si pentirono ed egli li accolse. È con questa notizia che dà grande speranza alla nostra vita, alla nostra vita spirituale. Noi ci fermiamo qua. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

0: cari che siete in ascolto, vogliate gradire il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo mentre vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, versetti 40 a 44.
1: Una parte dunque della gente, udite quelle parole, diceva: questi è davvero il profeta. Altri dicevano: questi è il Cristo. Altri invece dicevano: ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? La scrittura non dice forse che il Cristo viene dalla discendenza di Davide e da Betlemme, il villaggio dove stava Davide? Vi fu dunque dissenso tra la gente a causa sua, e alcuni di loro lo volevano arrestare, ma nessuno gli mise le mani addosso.
0: Come già abbiamo notato, quelle persone che discutevano e si scontravano intorno alla persona di Gesù non erano bene informate. Come appare precedentemente, molti non conoscevano le profezie bibliche che annunciavano il luogo della sua nascita, Betlem, e la sua famiglia d'origine, quella di Davide. Altri invece, come appare chiaramente dal nostro testo, avevano conoscenza della scrittura, ma tutti ignoravano i dati anagrafici del Signore Gesù, immaginando che fosse nato in Galilea. Questo equivoco di fondo, che volendo sarebbe stato facile chiarire, contribuì a dividere la folla e a portare a termine il programma dei nemici di Gesù. Infatti, nella confusione generale causata dai pareri diversi, vi furono alcuni facinorosi che vollero arrestarlo, aiutando così le autorità, ma furono impediti dal disegno di Dio. Questo tentativo di prendere Gesù, privarlo della sua libertà, appare nel nostro testo del tutto autentico.

0: una corretta valutazione della sua persona, per evitare inutili discussioni, amari diverbi e soprattutto scelte sbagliate. Non è solo un invito a mantenere la calma e a pensare che anche l'altro possa avere le sue ragioni, ma principalmente a fare accurate ricerche per conoscere tutti gli aspetti degli avvenimenti che ci interessano e ci coinvolgono. Eviteremo delle brutte figure da disinformazione, eviteremo l'amarezza delle discussioni e dei dissensi, ma soprattutto potremo fare scelte giuste, oculate, convinte, cosa estremamente importante quando si tratta di decisioni intorno a Dio, intorno alla nostra vita e al nostro destino eterno. Abbiamo bisogno di conoscere Gesù, non per sentito dire, ma per una conoscenza personale, intima, coinvolgente, che ci dia di avvicinarci a Lui per quello che realmente Egli è. Il Signore ci benedica in questa nostra ricerca.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Amici in ascolto, buona giornata a tutti. Siete sintonizzati su Radio Evangelo. Anche questa mattina, prima di lasciarvi agli altri programmi, leggiamo e meditiamo la parola di Dio.

Questa mattina desidero condividere con voi due versi tratti dal libro del profeta Zaccaria, al capitolo 8, il versetto 12 e il versetto 13. Libro del profeta Zaccaria, capitolo 8, versetti 12 e 13. Infatti ci sarà un seme di pace, la vite porterà il suo frutto, il suolo darà i suoi prodotti e i cieli daranno la loro rugiada. Darò a questo popolo superstite il possesso di tutte queste cose. Così come siete stati una maledizione fra le nazioni, così o casa di Giuda e casa di Israele, io vi salverò e sarete una benedizione. Non temete, si fortifichino le vostre mani. Abbiamo letto verso la fine del versetto 13: io vi salverò e sarete una benedizione. Prima di lasciarvi qualche considerazione su questa espressione tratta dalla parola di Dio, la Bibbia, ascoltiamo un inno cristiano.

Zaccaria 8, verso 13. E avverrà che come siete stati una maledizione tra le nazioni, così o casa di Giuda e casa di Israele, io vi salverò e sarete una benedizione. Non temete, le vostre mani siano forti. Una benedizione per gli altri. Durante il ministero del profeta Zaccaria, il Signore promise al suo popolo di renderlo una benedizione per tutta la terra. Egli desiderava, in altre parole, usarsi di Israele per fare del bene agli altri. Il proposito divino per ogni uomo è lo stesso. Dio prima di tutto vuole fare del bene ad ognuno, strappandolo dal peccato e dai suoi effetti deleteri, facendosi conoscere personalmente mediante la sua parola, la Bibbia, e dandogli una vera speranza, la vita eterna in Cristo Gesù. Poi è pronto a fare di tutti coloro che lo seguono una benedizione per gli altri, rendendoli strumenti attraverso cui le persone siano raggiunte dal messaggio di tutto l'Evangelo. Dio desidera che ogni suo figlio sia una benedizione prima di tutto per la sua famiglia. Forse a casa tua tu sei il solo a credere nel Signore come la parola di Dio insegna. Non ti scoraggiare, attraverso di te il Signore può benedire i tuoi cari salvandoli. Egli vuole fare di te una benedizione sul posto di lavoro. Tanti tuoi colleghi non hanno mai sentito parlare della salvezza donata dal Signore a chiunque crede, e per mezzo della tua testimonianza possono conoscere Cristo Gesù, la sorgente della vera benedizione. Egli vuole fare di ogni suo figlio una benedizione per ogni persona con la quale entra a contatto. Esiste però una condizione per divenire una benedizione per gli altri: un totale arrendimento nelle mani del Signore. Confida in Lui, disponiti a seguirlo con fedeltà e sicuramente Dio farà di te uno strumento di benedizione.

Dedichiamo qualche momento alla preghiera. Caro Padre Celeste, è nel nome di Gesù che ci rivolgiamo a te. Ti ringraziamo, Signore, dal profondo del nostro cuore. Ti ringraziamo perché in te abbiamo trovato la vita, in te abbiamo trovato ogni nostro bene. Ti chiediamo, Signore, in questo momento di continuare l'opera tua nei nostri cuori e ancora nei cuori di quanti ci stanno ascoltando. Signore, la tua parola ci ha ricordato una duplice verità. Tu vuoi prima di tutto fare del bene alla nostra vita e per questo ti preghiamo per quanti attraverso queste semplici considerazioni stanno ascoltando la tua parola. Fa che si possano arrendere a te per sperimentare tutto il bene che tu vuoi fare loro. Ma poi la tua parola ci ha anche ricordato che dopo averci fatto del bene, tu vuoi usarti di noi per fare del bene agli altri. Che il nostro cuore possa essere arreso, sempre disponibile a lasciarti usare, a lasciarci usare per la tua gloria. In Cristo Gesù, che è benedetto in eterno.

Anche questa mattina siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Grazie, cari amici, per essere stati con noi e vi ricordo che siete sintonizzati su Radio Evangelo. Il Signore vi benedica.

Cari amici, qui Eros Bacoccina che vi ringrazia per il privilegio che mi è concesso di parlarvi, e quest'oggi torneremo al Libro degli Atti e considereremo assieme quello che fu scritto in riguardo alla salvezza. Cos'è la salvezza? A chi occorre questa salvezza? Ma prima eccovi un inno.

Amici ascoltatori, vi è mai capitato di combinare un buon affare? Vi è mai stato proposto un acquisto a buon mercato? Tempo fa, mentre consumavo la mia colazione con un gruppo di operai in un garage, un tale entrò e si avvicinò a noi e, tratta di tasca una scatola, ci mostrò un orologio da polso. E descrivendocelo ci disse che era d'oro, del tutto nuovo, aveva 17 rubini, era garantito, antiurto, impermeabile e così via. E lo voleva vendere e lo offriva per sole 15.000 lire. Tutti i presenti immediatamente si ritrassero da mostrare ogni interesse e quel tale se ne andò. Ma non era ancora fuori che uno degli operai esclamò: «E che? Quello ci prende per fessi? È mai possibile che un orologio così possa essere venduto per 15.000 lire? Se fosse vero quello che ci diceva, potrebbe costare almeno 1,5 milioni. Pure sì, si fa in questa maniera. Ci sono tante persone che credono di poter fare acquisti e di poter avere qualche cosa per niente e poi alla fine si accorgono che rimangono ingannate, perché in questo mondo nessuno dà via qualche cosa per nulla. Ma nello stesso tempo però, mentre tante persone sono convinte di questo, ecco che cadono nel tranello di voler ottenere qualche cosa per niente. Sì, si cerca di ottenere la salvezza dell'anima in tale maniera, con le nostre buone opere, e tanti sono quelli che cercano di procurarsi la redenzione della loro anima semplicemente offrendo a Dio buone opere, denaro o preghiere. Può darsi mai che la cosa più costosa dell'universo possa essere ottenuta così? Fra poco mediteremo sul prezzo della salvezza, così vi esortiamo, amici, a rimanere in ascolto, ma eccovi ora un altro dei nostri inni.

E con questo bell'inno siamo arrivati alla nostra meditazione. Apriremo il Nuovo Testamento al Libro degli Atti, capitolo 5. Leggeremo i primi 6 versetti. Atti, capitolo 5. Ma un certo uomo chiamato Anania, con Saffira sua moglie, vendé un possesso e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e portandone una parte la pose ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritener parte del prezzo del potere? Se questo restava invenduto, non restava tuo, e una volta venduto non era il prezzo in tuo potere. Perché ti sei messa in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E Anania, udendo queste parole, cadde e spirò, e gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose. E i giovani, levatesi, avvolsero il corpo e, portatolo fuori, lo seppellirono. Possa il Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

Di certo a ognuno di noi che ci chiamiamo cristiani piacerebbe essere vissuti al tempo di Gesù o almeno immediatamente dopo la sua resurrezione ed essere stati presenti e attivamente partecipanti allo sviluppo della prima chiesa di Gerusalemme. Certo a tutti piacerebbe essere stati membri della stessa congregazione di Lazzaro, Maria, Marta, Nicodemo e il resto dei discepoli, aver sentito la predicazione di Giacomo e godere della predicazione di altri come Pietro e Giovanni. Però quando esaminiamo l'episodio che poco fa abbiamo letto dal libro degli Atti e osserviamo ciò che succedeva in quella prima chiesa, non possiamo fare a meno di rimanere perplessi e confusi, e siamo costretti a ripensare se fosse stato buono o no appartenere ad una chiesa come quella. Infatti notiamo qui due membri di tale chiesa, Anania e sua moglie Saffira, che nel loro zelo per la nascente chiesa vendono un podere e poi portano ai piedi di Pietro e degli apostoli un bel gruzzoletto di denaro. E cosa succede loro? Sotto la parola di Pietro cascano uno dopo l'altro morti, fulminati sul colpo. Bella ricompensa che ne ricevvero, si dirà. Perché mai si meritarono tale fine? Dopotutto essi non portarono alla chiesa una semplice elemosina, ma un discreto ammontare di denaro. Cercavano di fare un'opera buona, ed ecco che sono accusati di peccato degno di morte immediata. Qual era esso? In che consisteva? Ascoltatore, vedi, la cristianità è una cosa molto seria. Essere un vero cristiano, un discepolo del Maestro Gesù, non è cosa che può essere presa alla leggera. Purtroppo tanti sono quelli oggigiorno che credono di poter essere seguaci di Cristo a prezzo ridotto e secondo le loro proprie prerogative. Ma amico, no, non è così. Cristianità significa sacrificio, abnegazione, significa resa completa ad ogni nostra facoltà al Salvatore Gesù. Cristianità vuol dire essere morti alle cose vecchie per vivere a cose nuove. Ora, nella chiesa di Gerusalemme questa era la cristianità che veniva praticata, e molti nel loro zelo e nell'amore che avevano per i propri confratelli in fede più sfortunati di loro vendettero le loro possessioni per aiutarli. E così Anania e Safira, vedendo che questa era una cosa buona e un esempio da seguire, decisero di imitare. E così vendettero un podere che avevano, ma ecco che quando dovevano versare il denaro alla chiesa furono tentati e così tennero per sé una piccola porzione di esso. Potevano far bella figura come gli altri, comparire con il resto dei credenti e nello stesso tempo avere un gruzzoletto per sé col quale potevano fare qualche cosa. Anania e Safira desideravano i benefici della cristianità, ma a prezzo ridotto. Cercavano un affare a buon mercato, volevano apparire zelanti e generosi, mentre invece dentro di loro erano ancora egoisti e amanti del denaro. Così Iddio, che non può essere ingannato, fu costretto a dar loro una tremenda lezione, liberando nello stesso tempo la sua giovane chiesa da ipocrisia e da falsi discepoli. Purtroppo tale lezione non è stata sufficiente, poiché tanti sono al giorno d'oggi gli Anania e le Zaffire membri di chiese cristiane, tanti sono quelli che hanno udito il messaggio del Vangelo, che hanno compreso che la cristianità significa rigenerazione, che hanno capito che il nostro io deve morire con la nostra volontà pure, e questa deve essere resa totalmente nelle mani del Maestro. Tanti, dico, ci sono che hanno ben capito che, come Anania e Safira, vendano i loro beni. Noi dobbiamo vendere noi stessi e portare ai piedi di Cristo la nostra vita. Ma come Anania e Safira, ecco che tanti cercano di fare un buon affare e danno un po' di se stessi. Infatti tanti danno anche assai di se stessi, attendono ogni servizio religioso, danno la decima, sono attivi, ma c'è ancora un qualche cosa che hanno trattenuto per se stessi. È come la storia di Barba Blu, ve la ricordate? Egli aveva un gran castello e quando si sposò dette alla moglie le chiavi di tutte le stanze e il permesso di poter entrare in tutte, fuori che una stanzina. Quella non voleva che ci entrasse mai.
E così tanti fanno col Signore, gli danno tutta la loro vita, tutto il loro cuore, all'infuori che un po' di esso, all'infuori di una piccola stanzuccia che vogliono tenersi per conto loro. Ma, caro amico, questo è molto pericoloso, e Dio bisogna obbedirlo completamente, e Dio si dà tutto o non si dà niente, o siamo con Lui interamente o ci troviamo contro di Lui. Un bel esempio di questo lo troviamo nel Vecchio Testamento. E Dio permise a Saul di divenire il primo re di Israele, lo fece forte e con il suo sostegno lo mandò in battaglia contro gli Amalechiti con l'ordine di distruggerli completamente, uomini, donne, bestiame e tutto. Saul andò, li batté, uccise tutti gli Amalechiti, ma risparmiò il loro re e un numero di buoi. E quello gli costò il regno e ultimamente anche la vita. E così è di quelli che all'esteriore obbediscono a Dio e sembra che sono di Lui interamente, ma in realtà ancora si sono lasciati una porzione della propria volontà. Ancora non hanno votato allo sterminio tutto il passato, ma ne hanno lasciato una porzione sulla quale vanno di volta in volta reminiscendo, che rimpiangono e che a volte vorrebbero rivivere. Tutta la loro volontà è sì verso il Signore, ma non completamente. Un po' dell'uomo vecchio è rimasto vivo in loro e così affiora la superficie con certi piccoli peccatucci, con qualche bugia bianca, con brama, concupiscenza, invidia, gelosia e certe volte perfino anche con odio. C'è in queste persone ancora un po' di quel vecchio io con cui sono nate e che non è stato crocifisso con Cristo, che ancora la fa essere ed agire come quando erano ancora perdute nella carne e nella vecchia natura. Quell'io che cerca il proprio piacere invece di quello del prossimo, il proprio profitto invece di quello degli altri, il proprio tornaconto invece che il regno di Dio. Quell'io che ha ancora il possesso di loro e che li rende dipendenti su se stessi invece che essere totalmente dipendenti e abbandonati alla volontà del Signore. Oh amico in ascolto, credimi, tutte le nostre opere, tutto il nostro denaro, tutto il nostro tempo va speso per la Chiesa e tutto questo non serve a nulla se non diamo prima noi tutti quanti completamente a Cristo. Amico, Anania e Safira caddero morti perché nella morte erano vissuti, mai avevano accettato la vita, ma erano rimasti nel passato, nella vecchia natura. La catena del peccato aveva messo loro indosso, mai era stata spezzata, e così l'ingordigia del denaro che mai aveva abbandonato li smascherò davanti alla Chiesa per quello che in realtà davvero erano. Il presidente americano Abraham Lincoln disse che si può ingannare tutti una volta o che si può ingannare qualcuno tutte le volte, ma che non si può ingannare tutti tutte le volte. E amico, io te lo dico che mai, mai, mai si può ingannare Dio. Anania e Safira mentirono non a Pietro, non alla Chiesa, ma allo Spirito Santo e così raccolsero quello che avevano seminato. No, io vi dico che noi non possiamo affatto beffarci di Dio, non possiamo essere cristiani a parole soltanto. Giacomo infatti ci dà questa ammonizione: siate fascitori, fascitori della parola e non uditori soltanto, poiché illuderete voi stessi. E Anania si illuse quando pensò che poteva ingannare Dio e per il suo inganno soffrì tremendamente e volesse Dio agire oggi nello stesso modo verso quei cristiani che sono cristiani solo di nome, poiché per causa loro le chiese soffrono, la testimonianza del Signore ne soffre e l'avanzamento del regno ne viene costantemente danneggiato e impedito. O ascoltatore, lascia che di nuovo ti domandi: ti piacerebbe essere membro della Chiesa primitiva cristiana? Ebbene, o amico credente, se tu dici che hai accettato Gesù per tuo Salvatore, se tu come Signore lo professi, tu lo sei e sei sottoposto alle stesse regole, allo stesso Vangelo e allo stesso Dio e alla stessa punizione. Ed ora ci saranno quelli che lo stesso insisteranno nel dire che Dio fu troppo severo verso Anania e Safira, ma noi non pensiamo così. È nostra modesta opinione
che Anania non era stato salvato e che la sua professione non fu genuina, ma come pure il suo regalo non fu completo, così fu lui e la sua professione. E perciò tutto quanto fu rigettato da Cristo, poiché Gesù non ci accetta solo parzialmente, o ci diamo a lui interamente o egli non ci vuole affatto. Oh, purtroppo abbiamo tante esperienze che ci confermano questa verità. Abbiamo visto venire fra noi tante persone che contente e entusiasticamente vennero avanti professando fede in Gesù e che a lui si dettero con zelo, si fecero battezzare, ma che a lui però, ecco, non offrirono completamente se stesse. E così le abbiamo viste tornare indietro, le abbiamo visto abbandonare dal Signore, ritornare nella vecchia perduta condizione da cui realmente mai erano uscite fuori. Oh amico ascoltatore, quanto è importante che bene esaminiamo noi stessi. Oh fratello e sorella in fede, come è necessario che noi esaminiamo se come Barnaba abbiamo portato tutto a Dio il prezzo, o come Anania ce ne siamo tenuti anche noi una piccola parte. Ci possiede Dio interamente, abbiamo abbandonato a Lui l'intera nostra personalità, ci controlla Egli in ogni cosa, oppure c'è qualche cosa, c'è una porzione del prezzo che è ancora nelle nostre mani? Chi è il padrone delle nostre azioni? Siamo noi o è Gesù? Interpelliamo Gesù in preghiera per ogni nostra decisione o facciamo come ci pare e piace e poi chiediamo a Lui la sua approvazione? Amico credente, ricordati, noi non siamo più di noi stessi, ma siamo stati comprati a un prezzo e Gesù pagò il prezzo, e ricordati che non ritenne parte alcuna, ma lo pagò tutto fino all'ultima goccia del suo sangue. Così in questi ultimi momenti non vorresti fare con noi un piccolo esame, e se ti accorgi che ancora è nella tua mano una porzione del prezzo, se tu ti rendi conto che ancora non hai dato tutto te stesso a Gesù, non vorresti ora, lì dove ti trovi, implorarlo, chiedergli perdono e abbandonarti completamente a Lui? Infatti, se è questo che senti che devi fare, ti chiediamo di farlo pubblicamente, scrivendoci una lettera e dicendolo anche a noi. Questo aiuterà te a restare fermo nella tua decisione e a permettere a noi di dar gloria a Dio e di pregare per te affinché ti rinforzi nella fede. E per quei nostri cari ascoltatori che mai ancora non hanno veduto se stessi nella loro vera posizione davanti a Dio, noi preghiamo che lo Spirito Santo possa fargli capire che loro devono fare tutta la volontà del Maestro, e a loro diamo un'esortazione. Amici, non vorreste far questo oggi? Non vorreste ora aprire il vostro cuore al Signore, confessargli la vostra perduta condizione, chiedergli che vi salvi e in fede abbandonarvi completamente nelle sue mani? Amici, Gesù è vivo, è presente, il suo Spirito vi sta ora parlando, e la convinzione che questo messaggio vi porta nel cuore non è prodotta dalle nostre umili parole, ma dalle sue che vi penetrano nel vostro cuore e qui vi echeggiano. Oh, rispondete all'appello di Cristo, Egli salva ogni peccatore, piccolo, grande, giovane o vecchio, e noi vi esortiamo di affidarvi ora a Lui. Fate questo ora.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vale la pena di valutare il passato? Di solito lo si fa alla fine di un anno, oppure all'inizio di quello nuovo, oppure ancora quando si compiono gli anni o quando si raggiunge un certo traguardo. Tutto sommato possiamo dire che è una buona pratica. Si possono valutare successi e sconfitte, ci si può proporre di non fare più gli stessi errori. Realisticamente però ci riusciremo solo in parte, perché siamo esseri umani, quindi siamo capaci di sbagliare e lo facciamo spesso. Edmondo aveva trascorso l'ultima parte della sua lunga vita, aveva vissuto 92 anni quando morì, e l'aveva vissuta vivendo come un clochard, chiedendo l'elemosina sul sagrato dell'abbazia di San Pietro a Modena. Quando gli assistenti sociali sgomberarono le povere cose dal suo appartamento, vi trovarono una piccola fortuna. Nascosti sotto il materasso c'erano 120 milioni delle vecchie lire in banconote di piccolo taglio, avvolte in carta da giornale, e alcuni libretti di risparmio. Pochi amici, forse qualche lontano parente, nessun erede. Un fatto di cronaca dei nostri giorni, e come questo chissà quanti altri. Edmondo probabilmente soffriva della sindrome dell'anima rinsecchita. Ecco, questa sindrome può colpire un po' tutti, può portare ad essere oltremodo amari, litigiosi, pessimisti, ansiosi, avidi e avari. Ecco, è meglio pensarci per tempo e prevenire questo contagio. Fra le altre cose, di questo parleremo oggi a Contrappunti. È Mario Pieri che vi dà il benvenuto. Amici, vi invito a restare in mia compagnia, staremo assieme per i consueti 30 minuti circa, e noi iniziamo come sempre il nostro programma con un buon brano di musica gospel, come questo che sta per partire. Restate con me.
0: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposte

Volevo come consuetudine leggervi le parole del brano che abbiamo appena ascoltato. È una bella canzone di Phil Keaggy, si intitolava Beneath the Bloodstained Lintel, cioè sotto la trave macchiata di sangue. Si fa riferimento qui al celebre passaggio narrato nella parola di Dio quando l'angelo distruttore passò oltre e non distrusse i figli di Israele. Ecco, dicono le parole: me ne sto con i miei figli sotto la trave macchiata di sangue, mentre un messaggero di male sta attraversando il paese. Non c'è altro rifugio davanti al distruttore. Il nostro riparo sarà sotto la trave macchiata di sangue. L'agnello di Dio ha sofferto portando i nostri peccati e i nostri dolori. Per fede il sangue è sparso sopra la porta della nostra dimora. Il nemico che cerca di entrare teme quel sacro segno. Questa notte la trave macchiata di sangue proteggerà me e la mia famiglia. Ecco, dicevo prima, annunciando questa canzone di Phil Keaggy, che sarebbe stato un brano di musica gospel. Gospel forse qualcuno di voi lo intende come nel senso più classico del termine. Ve ne faccio ascoltare una piccola parte. Gianfranco lo ricorda molto spesso: il termine gospel deriva dall'unione di due parole, cioè God, cioè Dio, e spell, linguaggio, e che significa parola di Dio, cioè Vangelo. E le parole di questa canzone che abbiamo appena ascoltato, come dicevo prima, prendono spunto da un passo della Bibbia, della parola di Dio. Ecco, il brano che stiamo ascoltando in sottofondo è, sì, questo, un classico gospel. Si tratta di una registrazione effettuata dal vivo a Modena. Stiamo ascoltando il reverendo Lee Brown.

0: E qui in questa canzone erano le parole del Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetti 29 e 30, che venivano messe in musica. Prendete su voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico leggero.
1: Contrappunti.
0: Allora, avremo ancora musica a contrappunti fra poco. Ecco, come dicevo in apertura, e lo dico a beneficio di chi ci avesse raggiunti da poco, parleremo di sindrome dell'anima rinsecchita. Ecco, non è questa una malattia somatica, una malattia per la quale possiamo andare dal medico e dire dottore mi dia qualcosa perché ho questa sindrome. È ovviamente una sindrome fra virgolette, un male, un male interiore che spesso colpisce le persone più anziane, ma non solo loro. Ecco, chi ne soffre vive costantemente nel passato e rimpiange quelli che erano i suoi buoni tempi. Come si diceva prima, di tanto in tanto è buono fermarsi per fare una valutazione del passato. Di solito lo si fa quando si raggiunge un certo traguardo, oppure quando si compiono gli anni, o all'inizio di un nuovo anno. Ecco, purtroppo, ritornando a queste persone afflitte da questa sindrome, fra virgolette, sono queste persone la maggioranza rispetto a un'altra categoria di persone che invece sono serene, spiritose, ottimiste, hanno l'atteggiamento di chi ce la può ancora fare e che ha ancora la gioia di vivere. Il loro bicchiere, come si dice, è sempre mezzo pieno. Ecco, qualcuno potrà dire adesso, è chiaro, vuoi parlare di persone anziane di due categorie, dei vecchi credenti, casomai, e dei non credenti. Ecco, niente affatto, voglio parlare anche di chi è giovane, perché vecchi non si nasce, ma si diventa. E quello che si diventa dipende da quello che si è oggi. Pensiamo ad esempio a un personaggio di cui ci narra la Bibbia, Caleb. A 85 anni, entrato nella terra promessa, aveva ancora l'energia di combattere contro i giganti che abitavano nella zona che gli era stata assegnata. Eppure si era fatto i suoi 40 anni nel deserto a seguito di Mosè con tutta la sua famiglia. Smontava e rimontava la sua tenda, mangiava la manna e anche lui, come tutti gli altri, soffriva la sete. Camminava con un popolo di disgraziati, possiamo dire che non faceva altro che brontolare, ripensando ai bei tempi passati in Egitto, dimentico della schiavitù, delle frustrate, del duro lavoro. E pensare che proprio lui aveva cercato di fare coraggio ai suoi compatrioti, di spronarli ad avere fede in Dio e a confidare nella sua potenza per conquistare la terra promessa. Non era stato ascoltato, anzi aveva ricevuto insulti e anche minacce di morte. Nella sua esperienza c'erano tutti gli ingredienti per diventare un vecchio dall'anima rinsecchita, un vecchio amaro, litigioso, pessimista, nemico di tutto e di tutti e anche di Dio. E invece no, l'atteggiamento di Caleb era tutt'altro. Ecco, non troviamo nella Bibbia una sola parola negativa da parte di Caleb. Avrebbe potuto farsi la sua cricca, andare a stabilirsi nel paese per conto suo. Invece ha detto quello che aveva da dire e poi si è sottomesso alle circostanze in cui Dio lo metteva. Recriminare è facile se si tengono dentro dei rancori non risolti. La situazione di Caleb era difficile, come sappiamo, ma bisognava rimanere fedeli a Dio, fare le cose giuste e non perdere la fiducia. Niente fa marcire di più del rancore per dei torti ricevuti in passato. Ormai la sentenza di Dio era chiara. Il cammino nel deserto sarebbe durato 40 anni, cambiare non si poteva. Molti si erano ribellati, avevano cercato di sobillare il popolo contro i capi e di conseguenza erano finiti male. Da parte di Caleb nessuna traccia di ansietà per il futuro e poi ancora niente avidità. Caleb aveva visto le ricchezze e il benessere della terra promessa, ma evidentemente era pronto ad aspettare per goderne. Il desiderio di possedere, di avere delle cose, di essere alla pari del vicino, può rovinare il presente e non riempie il futuro. Un altro personaggio, l'apostolo Paolo, mentre era in prigione, diceva: ho imparato ad essere contento dello stato in cui mi trovo. So essere nella penuria e nell'abbondanza. Ecco, l'importante è imparare a vedere, o almeno intravedere, la mano di Dio dietro alle nostre circostanze. Certamente la manna che cadeva ogni giorno, l'acqua che sgorgava dalla roccia, la nuvola che attenuava il calore del sole, la colonna di fuoco che invece attenuava la rigidità delle notti nel deserto, avevano insegnato a Caleb a confidare in Dio. Accontentarsi e ringraziare per quello che si ha è un elisir che rende felice la vita oggi e anche domani. E poi l'avarizia. Molto spesso i vecchi sono tirati, hanno paura di rimanere senza cibo, senza soldi, perciò contano ogni centesimo, parlano di quanto hanno o non hanno, si negano qualsiasi piccolo piacere. Ecco, avevo riportato in apertura di programma questo fatto di cronaca di qualche tempo fa, di questa persona che ha vissuto buona parte della sua vita come un clochardo, un barbone, e alla fine, quando è morto, aveva 92 anni, nella sua abitazione sono stati trovati un bel po' di soldi, un bel gruzzolo, si parlava di 120 milioni delle vecchie lire. Ecco, niente avarizia. Caleb, ritornando a lui, era una persona generosa. Donò a sua figlia molte sorgenti.

di energia per lavorare, conquistare e vincere. Ecco che bel atteggiamento. Ma non si ha voglia di lavorare da vecchi se non si è presa l'abitudine di farlo da giovani, se non si è sempre guardato avanti. Chi non è felice da giovane sarà miserabile anche da vecchio. Quindi, giovani e vecchi, come sempre, vale la pena di pensarci.

Adesso ritorna la musica a contrappunti e ritorna con un altro brano registrato dal vivo. Si tratta degli Exequo e del brano Stasera Esco.

0: Grazie.
1: A occhio nudo, da un articolo apparso sul mensile La Voce del Vangelo qualche tempo fa. Non è sempre facile indovinare le intenzioni delle persone. È chiaro che esiste una grande differenza fra ironia, iperbole, scherzo di cattivo gusto e espressione di una fede al di sopra delle righe. Ma come capire di quale di queste possibilità si tratta? Ecco, lascio a te giudicare alcune frasi da un articolo apparso qualche tempo fa sul settimanale Panorama. Non c'è bisogno di essere cattolici per pregare Padre Pio, non c'è nemmeno bisogno di credere in Dio, diceva questo articolo. E poi ancora basta gridare aiuto ricordandosi la sua faccia selvatica e però inesplicabilmente dolce. E ancora non ci si deve fare problemi, guai a temere di essere idolatri o pagani. La sua è la faccia di Cristo stesso, tradotta in pugliese. Anche se, questo lo diciamo noi, in realtà il frate era campano. Ecco, lasciamo a parte per un momento l'essere cattolici e anche il credere o no in Dio. Qualcuno ha detto che ogni preghiera è un atto di fede, anche la preghiera dell'ateo. E in fondo questo può essere vero. Se non ci fosse nessuno che ascolta, la preghiera sarebbe inutile. Può darsi che l'ateo preghi a un Dio sconosciuto, come facevano i filosofi ad Atene. Ma la preghiera biblica richiede molto di più. Anche il pubblicano nominato da Gesù fece una preghiera sensata. Disse infatti: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Capiva bene a quale Dio stava indirizzando la sua preghiera e anche quale fosse la sua condizione davanti a quel Dio. Capiva bene quale fosse il carattere santo e misericordioso di quel Dio e perciò capiva sia la necessità di quella sua preghiera sia l'opportunità e la speranza di pregare in quel modo. Infatti Gesù disse che fu da Dio ascoltato ed esaudito. L'articolista, ritornando all'articolo apparso su Panorama, che incoraggia a pregare rivolgendosi al frate di Pietralcina come se fosse Cristo stesso, sembra purtroppo abituato al concetto antibiblico che si possa pregare ai vivi e ai morti. Difatti aggiunge: «Padre Pio, parlane a Dio o chiunque sia chi tu ami, io non lo so, ma mi fiderò». Ecco, come definiresti tu un paese in cui si pratica e propaganda una religiosità così, in cui si prega in questo modo? Un paese cristiano, post-cristiano oppure pagano? Ecco, io lo definirei un paese e un popolo che ha molto bisogno di preghiere, ma da parte di chi sa veramente pregare. Ecco, allora perché non aggiungiamo al nostro elenco di persone per cui preghiamo l'Italia? Dai suoi capi più in alto fino all'ultimo più ignorante e più ingannato dei suoi cittadini.

par condicio oggi a contrappunti, due brani in lingua inglese, due in lingua italiana. Albino Montisci conclude il nostro programma con questa canzone Dov'è che volerò, e si chiude qui il programma contrappunti di oggi. Amici, grazie per avermi fatto compagnia, come sempre vi invito a restare ancora con noi ci risentiremo molto presto e vi do appuntamento per quanto riguarda questo programma al prossimo numero. Buon proseguimento intanto.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti, rieccomi qui, sono Gianfranco, in compagnia del dottor Labanchi, nostro consueto e gradito ospite del programma. Come al solito, un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero al nostro ascolto per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato anche a tutti coloro che ci seguono già da tempo. Lente di ingrandimento ci offre dunque la possibilità di affrontare e di approfondire questioni e temi che riguardano le sette, le filosofie e i movimenti religiosi più conosciuti e diffusi dei nostri tempi. Ultimamente stiamo percorrendo una sorta di itinerario esplorativo all'interno del mondo della teologia cattolica, cioè il complesso delle dottrine insegnate dalla Chiesa Cattolica. Lo scopo è quello di esaminarle alla luce delle Sacre Scritture e di chiarire, possibilmente, a voi che ci ascoltate, cattolici o non cattolici che siate, quelle idee, quei concetti e quei preconcetti e posizioni di tipo dottrinale prese da parte del cattolicesimo contrariamente agli insegnamenti della Bibbia. Abbiamo quindi messo finora, sotto la nostra lente di ingrandimento, la figura del Papa e l'origine del primato della Chiesa di Roma, scoprendo che, storicamente parlando, non si hanno notizie di nessun Papa, come lo si intende oggi, per almeno 5 secoli dopo Cristo. E poi è solo dopo il 390 che la Chiesa di Roma ha iniziato ad affermarsi come preminente rispetto alle altre chiese, divenendo anzi la Chiesa Cattolica per antonomasia. Abbiamo toccato poi la questione della tradizione e delle sue implicazioni, riflettendo sul fatto che quando si fa affidamento su ciò che costituisce la cosiddetta tradizione, è importante avere ben in chiaro che se effettivamente esistesse un'autentica tradizione al di fuori delle scritture, questa tradizione non potrebbe mai essere in contrasto con le scritture stesse, dato che la rivelazione di Dio è una e senza contraddizione. Purtroppo ciò che il cattolicesimo romano presenta come tradizione e genuina rivelazione di Dio stesso è spesso in aperta contraddizione con quanto si legge nella Bibbia. Ci siamo occupati, infine, della concezione cattolica della cena del Signore, o Eucaristia, scoprendo che, per un perverso processo di trasformazione avvenuto nel corso dei secoli, a poco la cena del Signore è diventata il cosiddetto sacrificio della messa. Una trasformazione oltretutto fortemente discriminante nei confronti dei credenti, in quanto, come sancito dal Concilio di Trento nel 1562, e qui cito, se qualcuno dice che nella messa non si offre a Dio un vero e proprio sacrificio, o che l'offerta consiste solo nel fatto che Cristo ci viene dato da mangiare, sia costui scomunicato e considerato eretico. Il passaggio dalla cena del Signore, che nelle intenzioni di Gesù doveva essere solo una commemorazione del suo sacrificio sul Calvario, all'idea del sacrificio della messa, è stato graduale e molto complesso. Probabilmente, mentre fu Ireneo, nella sua opera contro le eresie, a parlare della cena del Signore in termini di sacrificio, ma in un senso molto generale, senza affermare mai che la cena del Signore sia un rinnovamento o qualcosa di simile del sacrificio di Gesù sul Calvario, fu invece Cipriano, vescovo di Cartagine nel III secolo, a sostenere che il sacerdote deve presentare a Dio un'offerta nello stesso modo in cui Cristo la presentò a Dio nel corso dell'ultima cena. Cipriano affermò infatti: se il Cristo per primo ha offerto se stesso al Padre, se ha comandato di ripetere questa offerta in sua memoria, senza dubbio il sacerdote esercita le funzioni stesse del Cristo in quanto rinnova ciò che il Cristo ha fatto. Il che, amici, significa che il sacrificio in questione è valido agli occhi di Dio solo se il sacerdote ripete esattamente ciò che Gesù fece durante l'ultima cena. Questo concetto è ripreso anche dal recente catechismo della Chiesa Cattolica, in cui si dice a un certo punto: in questo sacrificio che si compie nella messa è contenuto e immolato in modo incruento lo stesso Cristo che si offrì una sola volta in modo cruento sull'altare della croce. Ora, dottor Labanchi, lei cosa pensa di questo?
2: Ora, a mio avviso, cari ascoltatori, la chiave per capire questo modo di ragionare è una frase del Concilio di Trento citata dal Catechismo. Eccola. come esige l'umana natura. Cioè la natura umana esige che l'uomo sia religioso e offra sacrifici alla divinità. E quindi non è possibile che per i cristiani non vi sia un sacrificio da offrire continuamente alla divinità e che esiste un solo sacrificio già offerto a Dio sul Calvario. Un solo sacrificio e basta. No, ve ne devono essere altri, anche se sono come delle fotocopie dell'unico sacrificio di Cristo. Ma questa, cari ascoltatori, è antropologia e sociologia, non una seria teologia cristiana basata sulla parola di Dio.
1: Beh, penso che queste brevi anticipazioni siano state utili per capire già un pochino di più il tema che affronteremo fra poco in questo numero del programma. Ma prima di farlo, godiamoci insieme un breve stacco musicale. Subito dopo la parola tornerà al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, ci stiamo ancora occupando delle dottrine fondamentali della Chiesa Cattolica, particolarmente del cosiddetto sacrificio della Messa. Vi ricorderete che terminai la trasmissione della volta scorsa promettendo che avrei citato alcuni passi del Catechismo della Chiesa Cattolica riguardanti la Messa, appunto. Al paragrafo 1366 del Catechismo così leggiamo: l'Eucaristia, cioè la Messa, è un sacrificio perché ripresenta, cioè rende presente, il sacrificio della croce, perché ne è il memoriale e perché ne applica il frutto. Poi il Catechismo cita testualmente il Concilio di Trento a tal riguardo. Ascoltate: Cristo, Dio e Signor nostro, anche se si sarebbe immolato a Dio Padre una sola volta, morendo sull'altare della croce per compiere una redenzione eterna, poiché tuttavia il suo sacerdozio non doveva estinguersi con la morte, nell'ultima cena, la notte che fu tradito, volle lasciare alla Chiesa sua amata sposa un sacrificio visibile, come esige l'umana natura, con cui venisse significato quello cruento che avrebbe offerto una volta per tutte sulla croce, prolungandone la memoria fino alla fine del mondo e applicando la sua efficacia salvifica alla remissione dei nostri peccati quotidiani. Al paragrafo successivo, il 1367, si legge questa precisazione: il sacrificio di Cristo e il sacrificio dell'Eucaristia, cioè la Messa, sono un unico sacrificio. Quindi il Catechismo cita di nuovo il Concilio di Trento, affermando che si tratta infatti di una sola identica vittima e lo stesso Gesù la offre ora per il ministero dei sacerdoti, egli che un giorno offrì se stesso sulla croce. Diverso è solo il modo di offrirsi. In questo divino sacrificio che si compie nella Messa è contenuto, è immolato in modo incruento lo stesso Cristo che si offrì una sola volta in modo cruento sull'altare della croce. Ora, a mio avviso, cari ascoltatori, la chiave per capire questo modo di ragionare è una frase del Concilio di Trento citata dal Catechismo. Eccola: come esige l'umana natura. Cioè, la natura umana esige che l'uomo sia religioso e offra sacrifici alla divinità. E quindi non è possibile che per i cristiani non vi sia un sacrificio da offrire continuamente alla divinità, e che esiste un solo sacrificio già offerto a Dio sul Calvario. Un solo sacrificio e basta. No, ve ne devono essere altri, anche se sono come delle fotocopie dell'unico sacrificio di Cristo. Ma questa, cari ascoltatori, è antropologia e sociologia, non una seria teologia cristiana basata sulla parola di Dio. Che cosa mai significa che noi dovremmo offrire Cristo a Dio? Questo non è un concetto biblico. Nessun versetto della Bibbia ci induce a pensare così. Infatti, Cristo sulla croce è stato sommo sacerdote e vittima contemporaneamente ed ha offerto se stesso a Dio Padre in nome di tutti quelli che si sarebbero uniti a Lui per la loro fede in Lui e nella validità di quel sacrificio dinanzi a Dio Padre. Quelli di voi che hanno seguito queste trasmissioni regolarmente ricorderanno che a suo tempo ho spiegato il senso della morte di Gesù in croce per la redenzione dell'umanità. Noi quindi non possiamo offrire ancora a Dio ciò che gli è stato già offerto una volta per sempre. Gesù ha già fatto tutto.
Ora dobbiamo solo capire bene ciò che ha fatto e accettarlo per fede. Questo è tutto. Certo, i cristiani devono celebrare la cena del Signore, che però, lo ripeto, è solo una commemorazione del sacrificio di Cristo, ma non è essa stessa un sacrificio. Coloro che mangiano quel pane che rappresenta il corpo di Cristo e bevono quel vino che rappresenta il sangue di Cristo manifestano simbolicamente la loro intima unione con Cristo. E poiché mangiano tutti lo stesso pane e bevono tutti lo stesso sangue, manifestano l'unione che lega tutti i cristiani tra loro, in quanto sono tutti individualmente uniti con lo stesso Cristo. La cena del Signore, difatti, in quanto pasto in comune, è simbolo di amore, di amicizia, ed è questo l'aspetto che fu messo particolarmente in rilievo nei primi secoli, anche se, come abbiamo visto, a poco cominciarono le deviazioni dall'insegnamento di Gesù e degli Apostoli, deviazioni che sfociarono purtroppo nella messa cattolica. Ora, secondo il cattolicesimo romano, se vi è un vero sacrificio da offrire continuamente a Dio, vi devono anche essere dei sacerdoti, dei mediatori tra Dio e l'umanità. In tal senso, il Papa è considerato sommo pontefice, in quanto capo di tutti i sacerdoti. È avvenuto dunque che a poco i vescovi o pastori e gli anziani delle varie chiese locali furono considerati sacerdoti ed i soli autorizzati ad offrire il cosiddetto sacrificio eucaristico o messa, come fu chiamato in seguito. Sembra che il termine messa derivi da una parola del tardo latino missa, che significa congedo, con riferimento al fatto che prima della consacrazione venivano mandati via, congedati, quelli che non erano stati ancora battezzati e quindi non erano ancora pienamente cristiani, poiché solo i cristiani a tutti gli effetti potevano partecipare al sacrificio eucaristico, appunto.

0: E riecco Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che il dottor Edoardo Labanchi ci diceva poco fa, prima dello stacco musicale. Si stava parlando della cena del Signore, che in quanto pasto in comune è simbolo di amore, di amicizia. Ed è questo l'aspetto che fu messo in rilievo nei primi secoli, anche se a poco cominciarono le deviazioni dall'insegnamento di Gesù e degli Apostoli, deviazioni che purtroppo sfociarono poi nel cosiddetto sacrificio della messa cattolica.
1: E fu così, cari ascoltatori, che gradualmente un certo numero di dottrine cristiane fondate sulla parola di Dio si tramutarono in teorie e riti che risentivano non poco delle vecchie religioni. In particolare, invece di un solo sacrificio, quello di Cristo, vi fu appunto la cosiddetta Santa Messa con tutto quello che ciò comporta. Invece di servi di Dio riconosciuti tali dalla Chiesa, vi furono vescovi considerati successori dei dodici apostoli, una specie di sommi sacerdoti, mentre gli anziani divennero sacerdoti, ordinati dai vescovi e ritenuti loro assistenti. Al di sopra di tutti questi c'era il vescovo di Roma, il pontefice romano, la cui autorità divenne sempre più ampia, finché fu dichiarato ufficialmente infallibile dal Concilio Vaticano I, nel senso che ho già spiegato a suo tempo. Naturalmente, tutto questo è ben lontano dall'insegnamento della parola di Dio. Si prenda ad esempio un passo fondamentale per quanto riguarda i leaders della Chiesa cristiana. Si trova nella lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini, capitolo 4, dal versetto 11 al versetto 16. Secondo l'Apostolo, il Signore alla sua Chiesa ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori, allo scopo del perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del figliuolo di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che, seguendo la verità con amore, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Cari ascoltatori, ora non posso commentare dettagliatamente questo importantissimo passo biblico. Ci vorrebbero varie altre trasmissioni per farlo. Tuttavia, nel contesto di questa trattazione riguardante il cattolicesimo romano, posso dire che qui troviamo il senso del ministero, cioè della funzione specifica di alcuni uomini nell'ambito della Chiesa, che anche qui è vista come il corpo di Cristo. Cristo è il capo di questo corpo, o organismo spirituale, e i singoli credenti in lui costituiscono le membra di questo corpo. Ora, per il buon funzionamento del corpo, per la sua crescita, alcune membra hanno funzioni essenziali, vitali. Pensate al cervello, al cuore e ai vari organi interni. Altre membra non hanno funzioni vitali, ma ugualmente importanti. Pensate agli occhi, alle orecchie, alle mani, eccetera, eccetera. Così è anche nel corpo di Cristo, che è la Chiesa. Vi sono alcune persone che esercitano funzioni essenziali. Quali sono quelle di coloro che coordinano le attività di varie comunità locali o anche esercitano il loro ministero in luoghi dove ancora non esistono comunità cristiane e quindi sono dei pionieri nell'evangelizzazione? Poi vi sono coloro che si occupano del progresso spirituale delle singole comunità locali. Tali sono gli anziani, un ministero questo che fa parte del pastorato, cioè della funzione pastorale, che è appunto quello di curare il gregge, un'espressione questa usata sia da Gesù che dagli apostoli per indicare i credenti in generale. A tal proposito c'è un bellissimo passo della prima lettera dell'apostolo Pietro, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 4, dove leggiamo: «Io esorto dunque gli anziani che sono tra voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che ha da essere manifestata, pascete il gregge di Dio che è fra voi, non forzatamente, ma volentieri secondo Dio, non per un vile guadagno, ma di buon animo, e non come signoreggiando quelli che vi sono toccati in sorte, ma essendo gli esempi del gregge. E quando sarà apparso il sommo pastore, otterrete la corona della gloria che non appassisce». Qui Pietro ci dice, come Paolo, che i ministri della Chiesa hanno il compito di aiutare i credenti a vivere secondo la volontà di Dio, in modo che siano essi stessi testimoni di Cristo in questo mondo. Non c'è quindi nella parola di Dio il concetto di un clero dirigente da cui dipendono i cosiddetti semplici fedeli. No, ma come ci dice la lettera agli Efesini che ho citato prima, i ministri della Chiesa devono aiutare in ogni modo i singoli credenti ad esercitare un ministero essenziale, cioè il ministero di cristiano o cristiana nella Chiesa e nel mondo. Certo, coloro che esercitano funzioni speciali nella Chiesa devono essere ufficialmente riconosciuti come tali, ma non per signoreggiare nella Chiesa, ma per servire, nel senso di aiutare, lo ripeto, di aiutare i propri fratelli e le proprie sorelle nella fede ad assomigliare sempre più a Gesù, che è il nostro modello assoluto di comportamento per piacere al Padre nostro che è nei cieli. Non meno importante è la funzione didattica esercitata dai dottori o insegnanti, che possono essere considerati gli specialisti della Bibbia, persone istruite, ma soprattutto ripieni dello Spirito Santo, che ammaestrano con competenza il popolo di Dio. Lo stesso si dica di coloro che il Signore adopera per comunicare la propria volontà alla Chiesa su questioni particolari, contingenti o anche a singoli individui. Nel Nuovo Testamento abbiamo il caso del profeta Agabo, che secondo gli Atti degli Apostoli, capitolo 11, dal versetto 27 al 29, una volta predisse una carestia che effettivamente vi fu quando regnava l'imperatore Claudio. Ecco il testo: «Ora in quei giorni scesero dei profeti da Gerusalemme ad Antiochia, e uno di loro, chiamato per nome Agabo, levatosi, predisse per lo Spirito Santo che ci sarebbe stata una gran carestia per tutta la terra, ed essa ci fu sotto Claudio. E i discepoli determinarono di mandare, ciascuno secondo le sue facoltà, una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea, il che difatti fecero mandandola agli anziani per mano di Barnaba e di Saulo». Un'altra volta lo stesso profeta predisse che l'apostolo Paolo sarebbe stato arrestato a Gerusalemme. Il testo di questa profezia si trova sempre negli Atti degli Apostoli, capitolo 21, versetti 10 e 11. Eccolo: «Eravamo quivi da molti giorni quando scese dalla Giudea un certo profeta di nome Agabo, il quale, venuto da noi, prese la cintura di Paolo, se ne legò i piedi e le mani e disse: Questo dice lo Spirito Santo: così legheranno i giudei a Gerusalemme l'uomo di cui è questa cintura e lo metteranno nelle mani dei pagani». Tutto questo, cari ascoltatori, ha poco a che fare con la concezione cattolico-romana del ministero, con la creazione di una casta sacerdotale al cui vertice sta il Papa, che tuttora detiene un incredibile potere morale che condiziona la vita di milioni di persone in Italia e nel mondo, nonostante vari ipocriti tentativi di far apparire la situazione in modo diverso da quella che effettivamente è. Ma devo fermarmi qui, cari ascoltatori. Riprenderemo questo discorso la prossima volta.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Vogliamo prepararci ancora per ascoltare il messaggio della parola di Dio. Quanti frequentate il culto della domenica pomeriggio avrete compreso che se non concludiamo questo libro di Ageo, non concludiamo queste meditazioni. È molto ricco di insegnamenti, molto ricco di spunti. Soprattutto è un richiamo ad impegnarsi per le cose che hanno valore. È un richiamo questo libro a prendere la vita cristiana sul serio. È un richiamo a stabilire la giusta scala delle priorità. Anche perché si rischia altrimenti di correre e poi alla fine non tagliare il traguardo. E l'Apostolo Paolo un pochino faceva attenzione a questo. Lui diceva: non accada che dopo che ho predicato agli altri io sia riprovato. Il Signore ci deve dar grazia di rimanere fedeli a Lui, di rimanere attaccati alla chiamata che abbiamo ricevuto e soprattutto avere dinanzi a noi ben chiaro quello che Egli ha stabilito per ciascuno e soprattutto la gloria che ci attende. La volta scorsa, domenica scorsa, abbiamo considerato i primi 9 versi del secondo capitolo di Ageo e abbiamo parlato di un pericolo che continuamente ci minaccia. E questo pericolo che continuamente ci minaccia è lo scoraggiamento. E abbiamo potuto considerare, vedere che è qualcosa che tocca a tutti quanti noi. Chi non è stato mai scoraggiato? Gloria a Dio quando dallo scoraggiamento ci si rialza. Il peggio è quando si rimane schiacciati sotto il peso dello scoraggiamento. E alla luce della parola di Dio e anche di questo testo che abbiamo dinanzi, abbiamo considerato quali possono essere alcune cause di scoraggiamento. Abbiamo visto che potrebbe essere una causa di scoraggiamento la nostalgia del passato, oppure qualche evento che si è verificato nel passato. Un'altra causa di scoraggiamento potrebbe essere il confronto che alcuni continuamente fanno con gli altri, con le situazioni, con le circostanze. Anche questo, vediamo, abbiamo visto dal testo, che era una causa di scoraggiamento per il popolo di Israele. Poi abbiamo anche visto che un'altra causa di scoraggiamento era la dimenticanza, la poca memoria. Quando non si ricorda che Dio è l'Onnipotente, è facile scoraggiarsi. Ho riletto meglio ancora questo testo. E naturalmente questo testo non soltanto ci presenta le cause di scoraggiamento, ma questo testo contiene anche il rimedio, cioè ci dice come poter venire fuori dall'autocommiserazione in cui diversi a volte si ritrovano, in cui alcuni vivono, come poter venire fuori dallo scoraggiamento che a volte attanaglia la vita, attacca la vita. E voglio proprio di questo parlarvi. Il tema di oggi è: credi nella vittoria e non arrenderti mai. Amen. Credi nella vittoria e non arrenderti mai. Leggiamo questi versi, dal verso 1 al verso 9 del secondo capitolo del profeta Ageo. Signore sia lodato. Il giorno 21 del settimo mese, la parola del Signore fu rivelata per mezzo del profeta Ageo in questi termini. Parla ora a Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Iosadac, sommo sacerdote e al re del popolo, e di loro: chi c'è ancora tra di voi che abbia visto questa casa nel suo primo splendore? E come la vedete adesso? Così com'è, non è forse come un nulla ai vostri occhi? Ma ora sii forte, Zorobabel, dice il Signore. Sii forte, Giosuè, figlio di Iosadac, sommo sacerdote. Sii forte, popolo tutto del paese, dice il Signore. Mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, dice il Signore degli eserciti. Secondo il patto che feci con voi quando usciste dall'Egitto, il mio spirito è in mezzo a voi, non temete. Così infatti parla il Signore degli eserciti: ancora una volta, fra poco io farò tremare i cieli e la terra, il mare e l'asciutto. Farò tremare tutte le nazioni, le cose più preziose di tutte le nazioni affluiranno, e io riempirò di gloria questa casa, dice il Signore degli eserciti. Mio è l'argento e mio è l'oro, dice il Signore degli eserciti. La gloria di questa casa sarà più grande di quella della casa precedente, dice il Signore degli eserciti. In questo luogo io darò la pace, dice il Signore degli eserciti. Non sempre le cose vanno come vorremmo. E credo che questo lo abbiamo scoperto tutti quanti noi. Molte volte abbiamo delle aspettative, facciamo dei progetti, stabiliamo delle cose. E già quando pensiamo a queste cose, già pensiamo a come dovrebbero evolversi le situazioni, le circostanze. Ma può accadere che a volte veniamo delusi, siamo delusi perché le cose vanno diversamente da come avevamo programmato. E può anche accadere che a volte iniziamo con grande entusiasmo, convinzione, e poi ci fermiamo, o peggio, torniamo indietro, perché ci scoraggiamo lungo il cammino a causa di difficoltà che si incontrano. Conoscete la storia, già ve la sto accennando in ogni introduzione. Il popolo di Israele ritornava da una cattività, da una deportazione. Era stato deportato in Babilonia, dove era rimasto per del tempo. E dopo alcuni decenni, più di 50 anni di schiavitù in Babilonia, ecco che ritorna. Ritorna nella sua nazione. Miracolosamente il Signore crea le condizioni perché potessero essere liberati. E ritornano di nuovo nella loro terra che trovano distrutta la città di Gerusalemme, trovano distrutto il Tempio, e cominciano un po' a darsi da fare, a rispondere a quelli che sono gli input di Dio, a quella che è la volontà del Signore, che chiaramente aveva rivelato a questo popolo. Avevano dei progetti, dei programmi. Probabilmente quando iniziarono tutto sembrava facile, tutto sembrava semplice, ma poi incontrarono qualche difficoltà e si fermarono. Ma Dio nel suo grande amore continuò a parlare al popolo affinché potessero ritornare a prendere le cose sul serio e quindi darsi da fare, fare quello che il Signore desiderava. E dopo un po' di tempo, attraverso il profeta Ageo, il Signore parla, riparla al popolo di Israele e ritornano di nuovo alla costruzione del Tempio. Ma ora sii forte, Zorobabele, dice il Signore, sii forte, Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, sii forte, popolo tutto del paese, dice il Signore, mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, dice il Signore degli eserciti. Vedete, il Signore rivolge al suo popolo semplici parole, ma queste semplici parole sono piene di significato, sono piene di forza, sono pieni di incoraggiamento. Li sta invitando a non piangersi addosso, perché probabilmente tanti in quel periodo dicevano: poveri noi, non ce la potremo mai fare, come verremo fuori da questa situazione? I nemici, le circostanze sono terribili, ormai dobbiamo rassegnarci, ormai le cose vanno così e non possiamo assolutamente cambiare la situazione. Credi nella vittoria e non arrenderti mai. Amen. Quello era lo stato d'animo del popolo, uno stato d'animo di frustrazione, di scoraggiamento. Ma ecco che il Signore va a loro, li incoraggia, rinnova le sue forze, li invita a non piangersi addosso, a non lamentarsi. Il Signore si presenta a loro e chiede loro di rimboccarsi le maniche, di darsi da fare, di non stare lì in un angolo seduti a lamentarsi. Addirittura si presenta a loro e si presenta in un modo straordinario per diverse volte, credo 9 volte, in questo breve testo che abbiamo letto. Lui si presenta come il Signore degli eserciti. Gloria a Dio. E questo ci dice molto. In altre parole, Dio sta dicendo al suo popolo di credere nella sua onnipotenza, nella sua forza. Sta dicendo al suo popolo di non arrendersi alle circostanze sfavorevoli. Dio non sta dicendo che farà il lavoro al loro posto. Attenzione, quando Dio ci incoraggia, non ci sta volendo dire che farà Lui quello che Lui dice che dobbiamo fare noi. Infatti qui dice: mettetevi al lavoro perché io sono con voi, dice il Signore degli eserciti. Vedete, vi sono cose che dobbiamo fare noi e Dio non le farà per noi. Ci sono cose che deve far Lui e le farà Lui, non possiamo farle noi. Ma è bene che noi comprendiamo quello che noi dobbiamo fare. E molte volte la parola di Dio è chiarissima. Il Signore si rivolge a noi dandoci luce, saggezza, illuminazione, facendoci comprendere la sua volontà per la nostra vita e dicendoci anche quello che dobbiamo fare, dei passi che dobbiamo fare. E qui al popolo diceva: mettetevi al lavoro. Ma Signore, i nemici, i problemi, le situazioni, le circostanze, mettetevi al lavoro perché io sono con voi. E si presenta, dice il Signore degli eserciti. Se vuoi venire fuori dall'autocommiserazione e dallo scoraggiamento, bisogna essere propositivi, bisogna essere attivi. Bisogna fare quei passi che sono indicati chiaramente qui nel nostro testo. Amen? Io non so quanti di voi stanno soffrendo lì nello scoraggiamento, sono seduti nell'angolo, come si suol dire, metaforicamente. Metaforicamente. Qui siete seduti nelle panche. Non so quanti sono inermi, abbattuti, affranti, bloccati, impossibilitati a mettersi all'opera, a fare quello che il Signore sta chiedendo. Ma il Signore dice: mettetevi alla prova, mettetevi all'opera, datevi da fare, uscite fuori da questa frustrazione pressante che c'è nella vostra vita, da questo stato di autocommiserazione. Oh, alzatevi, rialzatevi, venite fuori dallo scoraggiamento, dice il Signore degli eserciti. Cosa fare per venire fuori da questa condizione negativa, condizione deprimente, condizione scoraggiante? Beh, prima di tutto bisogna liberarsi del passato. Amen. Ci sono alcuni che purtroppo si autocommiserano, si maltrattano, sono lì fermi, bloccati a causa di qualcosa che è accaduto nel passato. A causa di qualcosa che è accaduto nel passato, fin quando non ci si libera dalla schiavitù del passato, non si può iniziare a crescere. Fin quando non ci si libera dalla schiavitù del passato, non si può costruire nulla. Nulla. In questo caso gli ebrei dovevano lasciare da parte il ricordo del tempo passato, del Tempio di Salomone, a cui erano abituati, a cui la loro mente ritornava continuamente. Per te forse liberarti del passato può voler dire che devi liberarti di qualcosa di doloroso, di qualche ricordo non piacevole del passato che ti impedisce di andare avanti. Io conosco alcuni che sono stati schiavi del passato. Purtroppo conosco anche qualcuno che è ancora schiavo del passato e che non riesce ad andare avanti a causa di qualcosa che è accaduto nel passato, e quando magari riprova ad andare avanti o qualcuno lo invita ad andare avanti, ecco che la sua mente ricorda il passato e ritorna al passato. Come potrei? È successo questo, questo e questa. Come potrei? Ho fatto questo. Come potrei? Mi hanno fatto questo, questo e quest'altro. E di conseguenza, essendo bloccati nel passato, schiacciati in qualcosa del passato, non riescono ad andare avanti. Non riescono ad andare avanti. Bisogna liberarsi dalla schiavitù del passato. Probabilmente per andare avanti devi perdonare qualcuno che ti ha fatto del male nel passato.

Se lui lo ammette, allora anche lui può chiedere perdono a Dio ed essere lui perdonato. Ma se non lo ammette, a te poco importa. Sii tu ad essere libero dalle angherie o dal male che hai ricevuto. Sii tu ad avere dei buoni sentimenti, non ti lasciare legare da qualcosa che è successo nel passato, da un male che hai ricevuto nel passato. Ah, se vuole il mio perdono, me lo deve chiedere. E se non te lo chiede? Ah, io non glielo do. Quindi continuerai ad odiarlo? Peggio per te. Continuerai ad avere risentimenti? Peggio per te. Continuerai ad avere questa amarezza nel cuore che ogni giorno ti rode nella mente, nei sentimenti? Peggio per te. Probabilmente lui vivrà tranquillo, la sua vita scorrerà, ma chi non riesce a perdonare distrugge la propria vita, distrugge se stesso. Noi abbiamo un meraviglioso esempio nel nostro Signore Gesù Cristo, un uomo che ha saputo perdonare senza che nessuno gli avesse chiesto perdono. Vi ricordate sulla croce? Chi aveva chiesto perdono a Gesù? Nessuno. Eppure Gesù è libero da sentimenti di odio, è libero da sentimenti di amarezza, è libero da questi sentimenti negativi che imprigionano il cuore e la mente. E sulla croce dice: Padre, perdona loro, perché non sanno quel che fanno. Loro non furono salvati, perché per essere salvati avrebbero loro dovuto invocare il Signore e chiedere perdono. Ma nel cuore di Gesù non c'era nessun vincolo, non c'era nessun sentimento negativo, non c'era nessuna amarezza. Il cuore di Gesù era sgombro. E solo per questo ha potuto dire subito dopo: tutto è compiuto. Ho fatto la tua opera, oh Padre, l'opera che tu mi hai dato a fare. Vedete, non è che io perdonando l'altro lo salvo, io perdonando salvo me stesso. Se l'altro vuole salvezza, si umili davanti a Dio. Se ha peccato contro una persona, contro di te, se vuole salvezza, si umili dinanzi a te. Ma non permettere all'amarezza, ai sentimenti negativi, di tenerti prigioniero del tuo passato. Forse per qualche altro essere liberati dal passato può significare smettere di pensare a quella persona amata che ha tradito la tua fiducia, che è stata causa di tanto dolore. Forse per qualche altro liberarsi dal suo passato può voler dire rialzarsi da qualche fallimento che nel passato vi è stato. Alcuni pensano a qualche fallimento passato e sono bloccati, non riescono ad andare avanti. Un po' come quando qualcuno magari ha un incidente con la macchina. Ci sono alcuni che quando hanno un incidente con la macchina non hanno più il coraggio e la forza di mettersi alla guida, rimangono schiavi di quel fallimento, di quello che è successo. Il Signore ci deve aiutare a vivere nel presente. Il Signore ci deve aiutare a vivere nel presente, non nel passato, perché Dio non è legato al passato. Egli ogni giorno fa una cosa nuova. Amen. Dice la Scrittura: ecco, io sto per fare una cosa nuova, essa sta per germogliare. Non la riconoscerete? Sì, dice il Signore, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella steppa. In altre parole, Dio dice: vai avanti, lavora, non essere legato al passato. Io sono con te e non hai alcun motivo di preoccuparti. Quello che accadrà sarà probabilmente diverso da quello che è stato in passato. Ma se tu hai fiducia in me, sarà sicuramente migliore. Lo crediamo? Alleluia.

0: Se non ti liberi dalla prigionia del passato, non potrai uscire dallo scoraggiamento, dall'autocommiserazione, non potrai andare avanti e non potrai costruire nulla di buono. Grazie, Signore, perché sei un meraviglioso liberatore. Le cose vecchie sono passate. Se siamo in Cristo, ogni cosa è fatta nuova. Quindi, se vuoi essere libero dall'autocommiserazione, dallo scoraggiamento, se vuoi veramente credere nella vittoria e non arrenderti mai, liberati del passato. La seconda cosa che appare qui nel nostro testo e che bisogna fare è che invece di concentrarci su quello che vediamo con i nostri occhi, dobbiamo concentrarci su quello che sentiamo nel nostro cuore. In poche parole, dobbiamo concentrarci su Dio. Amen. Da cosa è attratta la tua mente? I tuoi pensieri a cosa ti riportano? I tuoi sentimenti dove si dirigono? Noi vogliamo concentrarci su Dio. Vogliamo avere dei sentimenti che si dirigono verso Dio. Purtroppo a quel tempo il popolo di Israele faceva tutt'altro. Eppure Osea dice a noi oggi: conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. Alcuni vogliono conoscere invece i particolari dei loro problemi, i particolari dei loro fallimenti, i particolari del loro star fermi. Così accadeva al popolo di Israele. Nel testo è usato un nome particolare di Dio che poco fa accennavo, ed è per diverse volte il Signore presentato in questo modo, il Signore degli eserciti. Questo appellativo riferito a Dio significa che Dio è sovrano. Amen. Che Egli è sovrano su tutte le potenze del cielo e della terra. Degli eserciti al plurale, non al singolare, che nessuno fraintenda. Egli non governa, non ha autorità solo su qualche esercito. Egli ha autorità su tutti gli eserciti, terrestri e celesti. È il Signore degli eserciti. Nessuno può combattere contro il nostro Dio e vincerlo. Nessuno lo può ostacolare. E quando il Signore scende sul campo di battaglia insieme con noi, sta andando a vincere, perché sapete, il Signore non ha mai perso una battaglia. Lo sapevate? Neanche le ha pareggiate. Lui vince sempre. Gloria al Signore. Egli è l'Iddio onnipotente. È il grande vittorioso in battaglia. Ricordate cosa disse Davide quando si trovò di fronte al possente gigante Goliat, quel gigante che terrorizzava le schiere dell'Eterno, che terrorizzava l'esercito di Israele. Oh, quel giovinetto sapeva che non era solo in battaglia, sapeva che non stava combattendo da solo. I suoi occhi non erano fissati sul gigante, non era neanche fissato il suo occhio sull'esercito filisteo. L'occhio e il cuore di Davide erano fissati su Dio, ed è proprio per questo motivo che lui, lì sul campo di battaglia, davanti a quel gigante alto 3 metri, era alto, robusto, armato con tante armi. Ma Davide dice: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò. Qualcuno poteva dire: presuntuoso. No, no, no, uomo pieno di fede. credeva nel suo Dio, aveva fiducia nel suo Dio. Tu vieni contro di me con le tue armi, ma anch'io ho un'arma, ed è l'arma per eccellenza. Quest'arma si chiama il Signore degli eserciti, colui che è con noi, il Signore degli eserciti. Più Dio è grande ai nostri occhi e più appaiono piccoli i problemi. Diversamente, più Dio è piccolo ai nostri occhi e più appaiono grandi i problemi. Per il popolo di Israele, per l'esercito di Israele, in quella circostanza l'esercito filisteo, Goliat, era grande e loro vedevano il loro Dio piccolo. E allora avevano un problema che pensavano di non poter superare. Davide invece aveva una diversa proporzione delle cose. Lui vedeva Dio grande e non c'era gigante che poteva competere, anche se era alto 3 metri. E quelli che sono alti 3 metri sono anche brutti. Qui non offendo nessuno, perché nessuno di voi arriva a 3 metri, ma sicuramente doveva essere un omaccione rude. Già doveva fare paura soltanto a guardarlo. Quando si muoveva sembrava, i giovani capiscono, Robocop. Immaginate un po' che terrore doveva incutere. Ma Davide conosceva il suo Dio e lo conosceva come l'Iddio grande, l'onnipotente. Anche lui usa questo termine, questo appellativo: il Signore degli eserciti. È Dio per te il Signore degli eserciti? Vale a dire, per te il Signore è chi è sovrano potente su tutto il cielo e tutta la terra? Se la risposta è sì, allora vai avanti con piena fiducia e porta al termine quello che il Signore ti chiede di fare. Se no, hai un problema, fai bene a preoccuparti, ma risolvelo andando ai piedi del Signore. Sforzati di conoscere meglio il Signore, quel Signore che dice di adorare. Purtroppo ai tempi di Ageo la gente, invece di fissare Dio, fissava i problemi e non faceva un passo avanti. Quando si fissano più i problemi che Dio, non si fa un passo avanti. Noi vogliamo guardare il Signore degli eserciti. E più i nostri occhi sono pieni di Lui, più i problemi ci sembrano piccoli, insignificanti, perché non c'è problema, situazione che il Signore non possa risolvere. Per uscire fuori dallo scoraggiamento, dall'autocommiserazione, devi credere nella vittoria, non arrenderti mai. Liberati del passato, concentrati su Dio. E poi una cosa importante che il popolo dei tempi di Ageo fu chiamato a fare fu di guardare avanti. Amen. Quante volte lo diciamo? A volte lo diciamo a qualcuno, gli diamo un consiglio, ma sì, come diciamo? Guarda avanti. Non è che sia sempre facile, però è quello che bisogna fare. È quello che bisogna fare, bisogna guardare avanti all'obiettivo che abbiamo nella vita, alla chiamata che il Signore ci ha rivolto, a quel programma divino che è diventato parte della nostra esistenza. Guardiamo avanti. La volontà di Dio è che tu vada sempre avanti. La volontà di Dio è che tu guardi avanti. Nel parlare al popolo, il Signore indica cose che dovranno avvenire. Mentre per mezzo di Ageo parlava al popolo, al suo popolo, indica cose che si dovranno verificare, non li riporta indietro. Il Signore li riporta avanti, li invita a guardare avanti. In poche parole dice: considerate quello che dovrà avvenire. Così infatti parla il Signore degli eserciti: ancora una volta, fra poco, io farò tremare i cieli e la terra, il mare e l'asciutto, farò tremare tutte le nazioni. Cose che devono avvenire. Lascia stare le cose passate. Forse il passato ti ha portato dolore, le situazioni sono state complicate, difficili, ma guarda avanti. Io ho dei progetti non per il passato. Noi non possiamo fare dei progetti per il passato, neanche Dio li fa dei progetti per il passato. Amen? Oggi Dio fa progetti per il presente e per il futuro. Non fa progetti per ieri. Ieri è andato. Nessun progetto noi possiamo adempiere ieri, oggi. Quello che è stato ieri. E se noi andiamo avanti con la testa girata indietro, corriamo il rischio di finire nella fossa della depressione, dello scoraggiamento, dell'autocommiserazione. E allora guarda avanti. Guarda avanti. Lo scrittore agli Ebrei riprende questo testo qui, i versi 6 e 7 del secondo capitolo di Ageo, per riferirsi agli ultimi tempi, e dice: or questo ancora una volta sta ad indicare la rimozione delle cose scosse come di cose fatte, perché sussistano quelle che non sono scosse. Questo ancora una volta togli via, strappa le cose vecchie per riportarci alle cose nuove, a quelle che ancora devono verificarsi. Vedete, al tempo di Ageo la voce del Signore scosse la terra, ma verrà il tempo in cui la sua voce scuoterà ancora una volta la terra e il cielo, cioè le cose che possono essere scosse, mentre le cose che non possono essere scosse rimarranno in eterno. Quali sono le cose che possono essere scosse e passeranno? Beh, le cose che saranno scosse e passeranno in quel giorno saranno il denaro, le cose materiali, le case, le automobili, i terreni, gli armamenti. Tutto sarà spazzato via in un momento. Resteranno soltanto le cose che non potranno essere scosse, vale a dire la tua anima, vale a dire le cose eterne di Dio, la parola del Signore, le cose dello Spirito. Perciò, dice lo scrittore agli Ebrei, riceveremo un regno che non potrà essere scosso. In poche parole, guardiamo alla gloria che ci sta dinanzi, guardiamo alle promesse di Dio, guardiamo al cielo, a Gesù che ritorna. Noi vogliamo guardare avanti, vogliamo guardare al ritorno del Signore Gesù Cristo, perché Egli viene. Amen. L'abbiamo cantato ripetutamente questa sera: il Signore ritorna. Guardiamo avanti, guardiamo avanti, e usciamo fuori dal torpore spirituale. Usciamo fuori dallo scoraggiamento, dall'autocommiserazione. Usciamo fuori da quello stile di vita che possiamo identificare come tirare a campare. Vivere come tirando a campare vale molto a vivere per morire. Ma noi vogliamo vivere una vita abbondante, come dice Gesù. Ne abbiamo la possibilità e vogliamo vivere per regnare un giorno con Lui, per l'eternità. Non fondare la tua speranza sulle cose terrene, materiali. Saranno tutte spazzate via. Prendi coraggio, guarda avanti alla gloria che ti attende e vivi per il regno di Dio. Amen. E poi infine un'altra indicazione che qui traiamo dalla Scrittura per credere nella vittoria e non arrenderci mai. L'altra indicazione è: inizia a camminare, inizia a muoverti. Amen. Perché tutto questo bel discorso che abbiamo ascoltato, biblico, rimarrebbe teoria se non facessimo qualche passo di fede. Amen. Io spero che uscendo da questo luogo non si possa dire soltanto: ma il Signore ci ha dato la sua parola, è stato un bel messaggio, un non bel messaggio, ma io spero che si possa dire: il Signore mi ha parlato, io agirò su questa parola, io comincerò a muovermi su questa parola, perché altrimenti non cambierà la tua situazione, non cambierà la tua condizione. Inizia a muoverti. La parola che Dio rivolse al popolo al tempo di Ageo, popolo scoraggiato, depresso, che sguazzava nell'autocommiserazione, è una parola forte che si rivolge ancora a te in questo momento. Sii forte, popolo tutto del paese, mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, dice il Signore degli eserciti. Amen. Mettetevi al lavoro. Se c'è qualcosa da fare, fatela. Non rinviare. Non rinviare domani. Il diavolo ti suggerirà di farlo domani, dopodomani, fra un mese. Dio dice oggi. Mettetevi al lavoro. Non lasciare che nulla ti fermi. Compi l'opera del Signore. Le difficoltà certamente ci sono. Certo che ci sono le difficoltà, ma Dio è più grande di ogni difficoltà. Molti a volte si bloccano, si fermano perché l'impresa è ardua, difficile, e si scoraggiano. Ma Dio ti dice di non spaventarti, di muoverti, di fare quei passi che tu sai devi fare. Dolorosi, difficili, richiedono un prezzo, delle rinunce, del sacrificio, ma ne vale la pena. Dio dice: io sono con te, dice il Signore degli eserciti. Amen. Io sono con te, dice il Signore degli eserciti. Molti stanno a guardare il gigante, stanno a guardare la montagna che è davanti a loro, invece di iniziare a scalarla quella montagna, invece di iniziare a cominciare a far girare la fionda per abbattere quel gigante. Alcuni la osservano, la montagna è alta, e guardando che è alta non fanno mai il primo passo per scalarla. Vedono il gigante, oh, è forte, e non mettono mai la pietra nella fionda per cominciare a fare quello che deve essere fatto. Quando farai il primo passo per scalare la montagna, scoprirai che non era così difficile. Quando farai il primo passo per abbattere il gigante, scoprirai che non era così forte. Perché? Perché colui che dice non temere, io ti aiuto, sarà al tuo fianco e combatterà per te. Amen. Ma devi fare il primo passo. Vi ricordate? Non ricordo se l'ho ricordato qui venerdì o la settimana, questa settimana in Albania, quando il popolo si trovò davanti al fiume Giordano. Il Signore gli aveva detto che sarebbero passati dall'altra parte, ma c'era questo fiume che ostacolava l'ingresso nella terra promessa. Dio si era predisposto ad aiutarli, a dividere le acque. Quando il Signore divise le acque? Quando cominciarono a muoversi? Nel momento in cui misero il primo piede nell'acqua, il fiume si divise e passarono per l'asciutto. Pensate un po', se avessero detto: Signore, facci vedere prima come fai, Signore, rassicuraci aprendo prima le acque in modo che noi siamo incoraggiati. No, no, il Signore dice: comincia a muoverti. E mentre tu ti muovi, il Signore farà la sua opera. Inizia a muoverti. Comincia a fare i tuoi passi. Rimanere fermo a guardare il problema il mare, il fiume, le difficoltà non farà altro che alimentare lo scoraggiamento. Inizia a muoverti, fai quello che è giusto, quello che il Signore ti indica, quello che il Signore sai, desidera, e scoprirai grandi risorse che mai hai conosciuto prima. Gloria a Dio. Credi nella vittoria e non arrenderti mai. Amen. Vogliamo far nostro questo motto, questa decisione? Noi abbiamo delle promesse che ci giungono direttamente dal cuore di Dio. L'Apostolo Paolo poteva affermare: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Non c'è un solo motivo per cui tu debba rimanere piegato su te stesso. Non c'è un solo motivo per cui debba continuare a piangerti addosso. Non c'è nessun motivo per cui tu debba rimanere nell'autocommiserazione o continuare a ripeterti che non ce la farai mai. Da solo non potrai farcela. Ma Dio non ha mai inteso lasciarti solo o sola. Mai! Il Signore ha deciso di accompagnarti lungo il cammino della vita. Egli è alla portata della tua preghiera. Quindi, caro fratello, cara sorella, caro amico, ritorna a sperare. Esci dal letargo spirituale in cui ti trovi. Liberati del passato. Concentrati su Dio. Guarda avanti e inizia a muoverti. Credi nella vittoria e non arrenderti mai. E credi che oggi è un giorno di vittoria. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Ti saluto, caro amico, e ti invito a rimanere all'ascolto della nostra rubrica settimanale, dove tra qualche istante proporrò alla tua cortese attenzione la continuazione dell'argomento Chi è Gesù? Tra poco quindi condividerò con te delle riflessioni bibliche sulla Deità di Cristo, esaminando un aspetto estremamente importante della sua opera, il perdono dei peccati. Adesso lascio spazio ai nostri tecnici della sala di registrazione per inserire la parte musicale. Buon ascolto!

Se dovessi elencare alcuni degli elementi più importanti nella vita di tutti i giorni intorno ai rapporti umani, direi che ha un posto senz'altro notevole il perdono. Esso è da una parte il riconoscere il proprio errore e dall'altra l'accettazione di questa ammissione di colpa, a cui segue per l'appunto il perdono. Lasciando da parte il non pur trascurabile elemento dei rapporti umani, ci interessa piuttosto vedere l'argomento del perdono nella sfera spirituale. In questo ambito, una domanda ha da sempre preoccupato l'uomo: come posso ottenere il perdono dei miei peccati? Sia l'uomo antico che il moderno, mi si permetta questa semplice, sommaria, ma utile classificazione, quindi l'uomo di ogni tempo ha sempre cercato di dare risposta a questo interrogativo, soltanto che nella maggior parte dei casi, o almeno in molti di essi, sono stati fatti tentativi nelle direzioni sbagliate. Pertanto, questo non ha portato nessun beneficio né risoluzione dell'urgente problema.

Il perdono dei peccati non è una prerogativa umana, né tantomeno nessuno può ottenerlo grazie a propri sforzi. È una prerogativa che appartiene solo a Dio. Cristo, durante la sua vita qui in terra, ha operato in tal senso e con ciò si evidenzia ancora una volta la sua deità. Era ed è una sua prerogativa. Ma ecco alcuni esempi tratti dai Vangeli. Ad una donna egli disse: «I tuoi peccati ti sono rimessi». In seguito, siccome coloro che erano presenti si chiedevano: «Chi è costui che rimette anche i peccati?», Gesù rispose loro indirettamente dicendo nuovamente alla donna: «La tua fede ti ha salvata, vattene in pace». In un'altra circostanza gli portarono un paralitico steso sopra un letto e Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliuolo, sta di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Non solo egli ha compiuto questa opera che evidenzia la sua deità, ma ha rivendicato questa autorità e questo potere. Infatti, quando proprio dopo le parole dette al paralitico, alcuni degli scribi dissero dentro di sé: «Costui bestemmia», Gesù, ci dice il Vangelo, conosciuti i loro pensieri, disse: «Perché pensate voi cose malvagie nei vostri cuori? Poiché che cosa è più facile dire: i tuoi peccati ti sono rimessi, o dire: levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo», e questo era uno dei titoli messianici con i quali spesso si presentò, dicevo, citando di nuovo la Bibbia, «Ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, levati», disse al paralitico, «prendi il tuo letto e vattene a casa». Ed egli, levatosi, se ne andò a casa sua. Cristo ha esercitato questo potere, quello cioè di perdonare i peccati. Ciò è un'evidenza schiacciante della sua deità. Al presente, afferma la Bibbia, egli, Dio, ha il potere di dare perdono dei peccati, potere che nessun uomo ha, né cosa che nessun uomo può ottenere sulla base dei propri sforzi umani. Infatti è scritto, stralcio qui delle affermazioni di un discorso dell'Apostolo Pietro: «L'Iddio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno. Esso è Dio esaltato con la sua destra, costituendolo principe e salvatore per dare remissione», cioè perdono dei peccati. Quindi, questo è un aspetto importante della sua opera presente. Egli dà la remissione, il perdono dei peccati. È ancora scritto: «Poiché in Lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia». Quindi, stabilito il fatto che il dare il perdono è una prerogativa esclusiva di Dio e che pertanto Cristo è Dio, rimane il nostro interrogativo iniziale: come posso ottenere il perdono dei peccati? Ho già ripetutamente detto che gli sforzi dell'uomo, forse i tuoi, gli sforzi dell'uomo non servono a nulla, né tantomeno ci può essere qualche uomo che ha questo potere. Un altro errore intorno al soggetto è quello di credere che Cristo perdona o alla fine perdonerà tutti quanti. Morendo in croce, Cristo ha preso sopra di sé la nostra colpa. Noi siamo perdonati non perché facciamo qualcosa, non perché alla fine tutti lo saremo. Siamo perdonati unicamente perché Cristo ha preso sopra di sé la nostra colpevolezza. Chi si ravvede e crede in Lui, nel suo sacrificio per la fede, unicamente per fede, ottiene il perdono dei propri peccati. Ha questa grande e meravigliosa certezza. Una persona può avere tutti i beni di questa terra, può godere di una salute, come si dice, di ferro, può godere della stima degli altri, ma se non ha il perdono dei peccati è la persona più miserabile. Ebbene, Cristo, Dio, dà la possibilità a tutti di ottenere questo perdono. È sufficiente volerlo, è però necessario ravvedersi e aver fede in colui che ha pagato al nostro posto. Non so, amico, che cosa pensi tu di Gesù.
È possibile che tu creda nella sua deità. Ciò però non è sufficiente ai fini del ricevere il perdono dei peccati, perché esso si ottiene solo credendo per la fede in Lui. Troppo facile? È quello che il Signore ha stabilito, e se noi non seguiamo le sue precise indicazioni in merito, saremo sempre assillati da questo problema. Come posso ottenere il perdono dei miei peccati? Che tu, caro ascoltatore, possa riflettere attentamente intorno a questo argomento di vitale importanza. Sappi che chiunque, quindi tutti se lo vogliono, chiunque crede in Lui, in Cristo, riceve la remissione, il perdono dei peccati, mediante il suo nome.

La considerazione con la quale ho terminato è tratta direttamente dalla Bibbia ed è di fondamentale importanza. Se sei ancora nel dubbio o se non ti è chiaro qualcosa, allora è il momento opportuno per metterti in contatto con noi. Fallo subito perché vogliamo veramente aiutarti spiritualmente. Ti saluto nel Signore e ti do appuntamento alla prossima trasmissione.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Vangelo Piemonte.
1: Ciao a tutti e benvenuti. Siamo al 19° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Com'è la nostra fede? A volte ci sentiamo inadeguati come discepoli di Gesù, vero? In questo episodio, tratto dal capitolo 8 di Matteo, vedremo che anche persone molto vicine a Gesù dimostrarono a volte di essere gente di poca fede. Incontreremo diverse reazioni alle opere di Gesù. Gesù, in un modo o nell'altro, metteva sempre delle sfide davanti ai suoi interlocutori. Vedremo come ognuno ha reagito alla sfida che Gesù gli ha proposto. Mettetevi comodi e ne parliamo tra un attimo. Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba, avvicinandosi, gli disse: «Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai». Matteo capitolo 8, versetti 18 e 19. Non dobbiamo pensare che non ci fossero persone disposte a seguire Gesù anche tra le classi più eminenti. Gli scribi erano persone colte ed onorate. Essi svolgevano un ruolo importante nella società, occupandosi della trascrizione della parola di Dio, che quindi conoscevano bene. Ma questo scriba aveva riconosciuto di trovarsi davanti a qualcuno che aveva una conoscenza superiore alla sua e si rivolse a lui chiamandolo maestro. Egli era quindi disposto a seguire Gesù. Tuttavia Gesù gli rispose in modo piuttosto strano. Gesù gli disse: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». Matteo capitolo 8, versetto 20. Perché Gesù rispose in questo modo? Probabilmente Gesù sapeva che quello scriba era interessato soprattutto alla conoscenza superiore che poteva acquisire stando con Gesù. Ma Gesù voleva che quell'uomo comprendesse che egli non era soltanto un maestro di cui diventare discepolo. Gesù si definisce infatti figlio dell'uomo, evocando il re destinato a regnare sulle nazioni per sempre, secondo quanto descritto in Daniele 7, versetti 13 e 14, ovvero il re Messia che i giudei aspettavano. Tuttavia Gesù voleva che quello scriba comprendesse che il Messia non era probabilmente come lui si sarebbe aspettato. Gesù sottolineò infatti che il Messia in quel momento non aveva alcuna ricchezza materiale, neppure una dimora stabile. Era disposto quello scriba a mettere da parte la sua posizione onorata nella società per seguire quel Messia? Era davvero disposto a mettere la sua fiducia in lui, a dispetto delle immediate apparenze? Un altro dei discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse: «Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti». Matteo capitolo 8, versetti 21 e 22. Anche questo discepolo voleva seguire Gesù, ma avrebbe voluto attendere la morte del padre, facendo in qualche modo il suo dovere di figlio e spartendo poi l'eredità con gli altri fratelli. In circostanze normali sarebbe potuta sembrare una richiesta normale, assolutamente lecita, ma quelle non erano circostanze normali. Infatti, come sappiamo dal resto del Vangelo, Gesù aveva poco tempo davanti a sé per portare avanti la sua opera e chiunque avesse voluto seguirlo avrebbe dovuto farlo immediatamente. Quello era un tempo unico e breve nella storia. E anche le occupazioni che in altri momenti sarebbero state lecite, in quel momento dovevano passare in secondo piano. Se quel discepolo avesse seguito Gesù, lo avrebbe affiancato nel proclamare un messaggio di vita eterna agli uomini, un messaggio urgente che doveva raggiungere più persone possibili. Chi aveva già ricevuto la vita aveva il dovere di proclamare quel messaggio. Quell'uomo poteva lasciare ai suoi parenti l'incombenza di occuparsi della sepoltura del padre. Visto il momento storico eccezionale, quell'uomo poteva lasciare quel compito a coloro che dal punto di vista spirituale erano morti e non sentivano il bisogno di seguire Gesù. Ma se egli aveva davvero compreso chi era Gesù, doveva essere pronto a seguirlo subito. Avrebbe avuto abbastanza fede da cogliere quell'attimo? Considerando il breve lasso di tempo in cui si è svolto il ministero pubblico di Gesù sulla terra, possiamo immaginare quanti rimorsi avrebbe avuto quell'uomo se non avesse dato retta a Gesù. Probabilmente quel treno non sarebbe più passato. Proseguiamo la lettura. Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco si sollevò in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde. Ma Gesù dormiva e i suoi discepoli, avvicinatisi, lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Matteo 8, versetti 23 a 25. I discepoli erano nella barca con Gesù, eppure avevano paura delle onde del mare. Il loro maestro era presente, ma questo non bastava a tranquillizzarli. Gesù dormiva e sembrava non curarsi di quanto stava accadendo. Se ci pensiamo un attimo, essi avevano già visto molti miracoli di Gesù e questo avrebbe dovuto rassicurarli, ma evidentemente non erano ancora tanto sicuri. Forse in quel momento stavano sorgendo dei dubbi. Gesù era davvero il Messia? Dio era davvero dalla sua parte? O sarebbero tutti periti insieme a lui nel mare, giudicati da Dio? Il loro maestro stava dormendo proprio come stava facendo il profeta Giona sulla nave diretta a Tarsis nell'omonimo libro di Giona. E proprio come avevano fatto i compagni di viaggio di Giona, i discepoli di Gesù lo avevano svegliato. Ma le similitudini finiscono qui. In quell'occasione il profeta Giona era colpevole di quanto stava accadendo perché aveva disubbidito al Signore. Ma questa volta i discepoli di Gesù assistettero a qualcosa di completamente diverso. Ed egli disse loro: perché avete paura, o gente di poca fede? E allora alzatosi sgridò i venti e il mare e si fece gran bonaccia. E quegli uomini si meravigliarono e dicevano: che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli ubbidiscono? Matteo capitolo 8 versetti 26 e 27. Non solo Gesù confermò che Dio era dalla sua parte, ma fece qualcosa che riempì di meraviglia i suoi discepoli, qualcosa che un uomo comune non avrebbe mai potuto fare. Gesù dimostrò un dominio sulla natura che solo Dio poteva avere. Com'era possibile? Chi era davvero quell'uomo? Gente di poca fede. Nonostante tutto ciò che avevano visto, i discepoli di Gesù nutrivano ancora dubbi e Gesù mostrò ancora una volta la sua grande potenza. Sarebbe bastato a convincerli? Come vedremo, il piano di Dio era talmente diverso da quello che i discepoli si aspettavano per il Messia, che purtroppo il dubbio continuerà ad attanagliarli anche in seguito. La sezione si conclude con un altro gruppo di uomini, anzi, un'intera città messa di fronte alla potenza di Gesù. Vediamo quale fu la loro reazione. Quando Gesù fu giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, gli vennero incontro due indemoniati usciti dai sepolcri, così furiosi che nessuno poteva passare per quella via. Ed ecco si misero a gridare: «Che c'è fra noi e te, figlio di Dio? Sei venuto qua prima del tempo a tormentarci?» Lontano da loro c'era un gran branco di porci al pascolo e i demoni lo pregavano dicendo: «Se tu ci scacci, mandaci in quel branco di porci». Ed egli disse loro: «Andate». Ed essi usciti se ne andarono nei porci e tutto il branco si gettò a precipizio giù nel mare e perirono nell'acqua. Quelli che li custodivano fuggirono e andati nella città raccontarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati. Matteo capitolo 8 versetti 28 a 33. Il paese dei Gadareni indica la regione della Decapoli. La Decapoli era un insieme di 10 città ad est del Giordano, fondate durante il periodo ellenistico, collocate presso la frontiera orientale dell'impero romano, fra le attuali Giordania, Siria ed Israele. Tali città erano state fondate da colonizzatori greci che si erano mescolati alla popolazione semita ed erano diventate nel tempo centri per la diffusione della cultura greco-romana in quelle zone. Gli ebrei normalmente non allevavano i porci perché erano considerati impuri e quindi non commestibili per la legge che Dio aveva dato loro attraverso Mosè. Ma in quella zona evidentemente non prevaleva l'adesione alla religione ebraica. Eppure Gesù si recò proprio lì perché voleva che anche quelle persone avessero l'opportunità di accogliere il regno di Dio. L'occasione di mostrare la sua potenza non tardò a manifestarsi. La liberazione di quei due indemoniati, di cui erano stati testimoni coloro che custodivano il branco di porci, avrebbe dovuto attirare l'attenzione della popolazione su Gesù. Avrebbero dovuto uscire dalla città andando incontro a Gesù, con il desiderio di conoscere meglio colui che aveva fatto un'opera così straordinaria. Ma le cose non andarono proprio così. Tutta la città uscì incontro a Gesù e, come lo videro, lo pregarono che si allontanasse dai loro territorio. Matteo capitolo 8, versetto 34. Gesù aveva permesso a quei demoni di andare nei porci, i quali poi erano morti annegando in acqua. Certamente era stato un grosso danno economico per i proprietari dei porci, ma essi avrebbero dovuto comunque considerare cosa aveva più valore per loro: il guadagno derivante dalla vendita dei porci o la vita di quei due uomini che Gesù aveva guarito. La morte di quei porci poteva essere considerata come un monito di Dio agli abitanti di quella zona affinché tornassero alla legge di Mosè, confermando che la salvezza veniva dai giudei e sarebbe arrivata loro attraverso il Messia promesso ai giudei. Ma quel giorno gli abitanti di quella città scelsero di tenersi i porci e di tenersi gli uomini indemoniati, piuttosto che cambiare il loro modo di vivere, accogliere Gesù e ricevere la guarigione che egli stava recando loro. Insomma, in questo episodio abbiamo visto diverse reazioni alle opere di Gesù. In tutti i casi Gesù chiamò ognuno a riporre la propria fede in lui, costi quello che costi. Quello scriba doveva essere pronto a seguire Gesù anche se non sarebbe stata una passeggiata. Quel discepolo che voleva seguire Gesù in seguito, quando suo padre sarebbe morto, avrebbe dovuto rivedere le sue priorità. I discepoli sulla barca dovevano fare tesoro di quell'esperienza per comprendere che Gesù era ben più di un uomo. E gli abitanti della città, nella regione dei Gadareni, avrebbero dovuto cogliere l'occasione che Gesù aveva dato loro, mostrando la sua potenza in mezzo a loro. Ognuna di quelle persone, di fronte alle parole e alle opere di Gesù, si era trovato di fronte ad una scelta che richiedeva di riporre la propria fede in Gesù. Gente di poca fede, si erano sentiti dire i discepoli sulla barca. Poca fede. Questo Gesù ritrovava spesso intorno a lui, anche in persone che avevano visto le sue opere. E noi? Che tipo di fede abbiamo? Avremmo accettato di seguire Gesù, anche se non avevamo garanzie immediate? Avremmo rivisto le nostre priorità? Avremmo avuto fiducia trovandoci sulla barca, in mezzo alle onde del mare? Avremmo preferito le ricchezze dei porci o la guarigione spirituale di Gesù? Prima di giudicare tutte queste persone, riflettiamo bene. Se rispondiamo onestamente a queste domande, sono sicuro che riconosceremo di essere spesso e volentieri, come tutti quegli uomini, gente di poca fede. Un caro saluto a tutti. Alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Non so se succede anche a casa vostra che mi metto a brontolare. A volte mio marito allora mi avverte e mi dice: Maria Teresa, non fare la nag. Adesso mi spiego. Nag in inglese è un verbo e anche un sostantivo che significa brontolare con insistenza e petulanza, fare la lagna, insistere sempre sullo stesso punto. E se me lo dice, è come se mi dicesse: non vali niente, non sono contento di te, e io ne rimango tanto triste, perciò ci faccio attenzione. Non voglio essere una di quelle donne che vogliono sempre avere ragione, che insistono sul loro punto di vista e non permettono mai ai loro cari di tirare il fiato ricordando loro quello che dovrebbero fare. Devo dire che per noi donne nag è molto facile. Lo facciamo col marito per convincerlo a comprarci qualcosa o a aggiustare qualche cosa o a trattare così e così un amico. Adesso vi dico un segreto: io ho trovato che è molto più facile chiamare lo stagnaro che nag, ma questa è solo una parentesi. Tornando a noi donne, al nostro nag, lo facciamo con i figli che non ubbidiscono, che non si sbrigano ad andare a scuola, che non mettono a posto le loro cose, e quando li portiamo al parco e non vogliamo che si sporcano e si allontanino, e vieni qui e non ti allontanare, e non fare questo e non fare quell'altro. Quando diventiamo delle nag, noi donne diventiamo molto, ma molto antipatiche. A proposito, è facile nag anche dal macellaio, con le vicine, coi colleghi e anche con le persone nella chiesa. In che senso diventiamo antipatiche? Prima di tutto per il tono della voce, strascicando un po' le parole e avvolgendole di un'atmosfera lamentosa. Poi per l'aria che prendiamo, e sembra che diciamo: oh, quanto soffro, quanto mi fanno disperare. E avete capita? Penso di sì. L'unico modo per non nag col marito è capire una buona volta che anche lui ha una testa, che sa prendere le sue decisioni e comportarsi da persona matura, e soprattutto stabilire a monte una buona intesa in cui si può discutere e ragionare equilibratamente, decidere e poi andare avanti. Coi figli le cose vanno diversamente che col marito. Bisogna dare loro ordini precisi, farsi capire e poi vedere che le cose siano fatte come stabilito. E se non le fanno, permettere loro di pagare in prima persona. Esempio: sbrigati che devi andare a scuola, dai che fai tardi, mangia la colazione, muoviti. Questo rosario di esortazioni, che purtroppo ho snocciolato a volte anch'io, non è un buon metodo. Le scuole italiane sono quello che sono, i maestri molte volte sono abbastanza indulgenti, ma se i ragazzi continuano ad arrivare in ritardo, una volta o l'altra si prendono una punizione. Allora è molto meglio che se la prendano una o due volte che fare la sceneggiata ogni mattina per farli uscire in tempo. Si stabilisce che la loro camera deve essere messa in ordine prima di mangiare la cena? Beh, non mangeranno finché non sarà in ordine. E si scalderanno da solo il cibo, mentre noi mamme faremo qualche altra cosa. Il tutto va da sé, senza fare storie, senza gridare o combattere, dato che si tratta di qualcosa di normale stabilito in precedenza. Anche qui c'è una parola

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Vi saluto cordialmente, cari amici all'ascolto, e sono felice di continuare l'argomento sulla famiglia. Nelle puntate precedenti abbiamo visto con Elisa, che ringraziamo sinceramente, l'ordine divino per le mogli, cioè in particolare il ruolo della moglie alla luce della Bibbia. Vogliamo vedere in questa, senz'altro in qualche altra trasmissione, secondo che Dio ce lo permetterà, il ruolo del marito alla luce della Bibbia. Forse prima di cominciare a farlo, vogliamo però ascoltare un brano musicale per il quale ringraziamo sinceramente la regia.

L'Apostolo Paolo scrive in almeno due delle sue epistole quanto segue: «Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro». Se si domanda a un marito qualsiasi: lei ama sua moglie? È quasi certo che egli risponderà: certo, è naturale. E la maggior parte delle volte, nel dire così, egli si riferisce ai suoi sentimenti, o forse più propriamente al suo comportamento più o meno premuroso nei confronti di lei. Ma il genere di amore del quale scrive l'Apostolo Paolo nei versi che abbiamo letto non si misura con i sentimenti, né tantomeno con le premure esteriori, ma piuttosto con il sacrificio di se stessi. Il Nuovo Testamento fu scritto originariamente in lingua greca e tre sono le parole greche distinte e diverse. Parole che vengono

tradotte tutte con la stessa parola italiana, amore. La prima di queste è Eros, e significa amore nel senso di passione, di sentimento, di desiderio. Da qui deriva il nostro aggettivo erotico. Ebbene, questa parola non compare mai nel Nuovo Testamento, tuttavia amore, nell'uso comune, ha soprattutto questo significato. La seconda è fileo. Questa parola significa amore nel senso di affetto, nel senso di benevolenza umana. Infatti, da essa deriva la nostra parola filantropia ed è una parola usata poco nel Nuovo Testamento. La terza parola è agape e questa significa un amore che si misura col sacrificio. Ebbene, è proprio questa la parola biblica che indica quasi sempre l'amore di Dio e l'amore che Egli infonde nell'uomo. Questo è l'amore inteso nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, versetto 16, quando dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo è il significato della parola riportata ancora dall'Apostolo Paolo ai Romani al capitolo 5, versetto 5, dove è detto: ora la speranza non rende confusi perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. E questo agape è ancora il tipo di amore riportato nell'inno all'amore, nella prima lettera di Paolo ai Corinzi al capitolo 13, quando parla della carità, che qui è sinonimo di amore. Ebbene, questa parola agape è proprio quella che Paolo adopera quando dice mariti, amate le vostre mogli. Ed è chiaro che egli intende un amore pronto al sacrificio, dal momento che poi egli prosegue, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Efesi capitolo 5, versetto 25. E qui mi pare, cari amici ed amiche all'ascolto, che tocchiamo la radice principale dell'ordine divino della famiglia. E in particolare per quanto ci riguarda in questo momento, per i mariti. A prima vista ciò che salta all'occhio è il capofamiglia. Capofamiglia stabilito come autorità sulla moglie e sui figli. Un bel piedistallo per l'uomo, non è vero? Sono io il signore, il padrone, sono io il sovrano, un momento. Bisogna guardare più in là, perché l'autorità divina affidata al marito e padre si modella, sapete su quale? Su quella di Cristo. E l'autorità di Cristo, sapete su che cosa si fonda? Si fonda sul sacrificio di se stesso. Infatti è soltanto dopo la crocifissione che Gesù venne incontro ai discepoli dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. L'autorità di Cristo è perciò anche quella del marito. Non è un'autorità umana e carnale, l'autorità che dia il diritto di tiranneggiare, è invece un'autorità divina e spirituale che ha le sue radici nel sacrificio. Ebbene, un uomo che prende sul serio il suo ruolo in questo ordine di Dio deve perciò mettere in atto le famose parole di Gesù: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Dio decreta che il marito deve amare sua moglie, ma questo amore è agape. Non è eros, non è fileo, ma è agape, cioè un amore che supera il più nobile amore naturale dell'uomo verso la donna. È il fiore raro e divino che può crescere soltanto laddove l'io viene rinnegato, laddove l'io viene sacrificato, laddove l'io viene portato alla morte. Così, la parola di Dio ai mariti: amate le vostre mogli, comprende in sé una chiamata alla partecipazione radicale alla croce, alle sofferenze di Cristo. Ora, questo potrà sembrare un amore talmente spirituale che difficilmente offrirà a una donna il calore, il conforto, la sicurezza, l'incoraggiamento di cui ha bisogno negli scontri quotidiani della vita e del matrimonio. Ma invece vedremo come esso è solido e realistico.
Ma questo lo vedremo la prossima volta, perché il tempo ci è venuto meno. Ci basti sapere per oggi, cari mariti, che l'amore di cui dobbiamo amare le nostre mogli non è l'amore eros, cioè amore inteso in senso di passione, sentimento, desiderio, non è l'amore fileo, inteso nel senso di affetto, benevolenza umana, filantropia, ma è agape, cioè un amore che si misura col sacrificio. È di questo amore che ami tua moglie? Chieditelo.

A questo punto Eliseo vi saluta caramente e vi sfida, cari mariti, a rivedere la vostra vita nei confronti di vostra moglie, dei vostri figli, per la felicità della vostra famiglia. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

L'uomo, da solo, con le sue forze, non può sollevarsi dalla condizione di peccato in cui si trova. Soltanto l'intervento di Dio può provocare un cambiamento reale e duraturo. Così, finché Craig, il figlio ribelle, protagonista del libro Figlio mio, cerca con le sue forze di cambiare e di migliorare, va incontro ad un sicuro insuccesso. Un minimo ostacolo lo fa ripiombare nell'alcol e nell'adulterio.

moglie di Craig alla fine aveva raggiunto il limite della sopportazione e così decise di chiedere il divorzio. «Non posso continuare così», cercò di spiegare a Royce e a Penny. «Se non faccio qualcosa, temo di impazzire». «Ti capisco, Diane, ma pensi che il divorzio possa davvero risolvere qualcosa?» le chiese Royce. «Forse potresti raggiungere lo stesso risultato con la separazione, evitando il divorzio. In questo modo né lui né tu potreste risposarvi». «Sai», aggiunse Penny, «noi stiamo chiedendo a Dio di operare un miracolo in Craig e di ricondurlo a te e a Stefania. Ma non so se devo ancora credere nei miracoli». Lo sguardo di Diane si indurì. «E soprattutto in quel miracolo lì». Era difficile trovare le parole adatte per consolarla. Il giorno seguente, Diane annunciò che aveva fatto causa a Craig per ottenere il divorzio. Così l'aveva consigliata il suo avvocato, almeno. Craig, non appena ne fu informato, corse da Diane per parlarle. «Ciao, Diane». Era spaventosamente pallido in volto e i suoi occhi erano pieni di collera. «Perché l'hai fatto, Diane?» «Come? Non lo sai?» «Diane, non ti voglio perdere, non voglio perdere neanche Stefania». «Beh, mi dispiace, Craig, ma dovevi pensarci prima». «Su, Diane, parliamone con calma», supplicò Craig, cercando di prendere la mano. Ma Diane si scostò bruscamente. «Non sono stato un bravo marito, lo riconosco, ma non penso che tu voglia veramente un divorzio». «Come fai a sapere quello che io voglio? Tu pensi solo ad andare dalla tua ragazza». «Diane, ti prometto che non la vedrò mai più e che non assaggerò più una goccia di liquore per tutta la vita». «Oh, mi fai proprio ridere. Ma dico sul serio, Diane», supplicò Craig. Ma nonostante le sue suppliche, Diane non si lasciò smuovere e si rifiutò di ascoltarlo oltre. Craig si recò allora da Royce. «Papà, perché non hai fatto qualcosa? Perché non le hai impedito di chiedere il divorzio?» «Beh, ma questo non è affare mio, Craig». «Eppure, papà, se tu avessi voluto, avresti potuto fermarla». Quell'anno il Natale fu piuttosto triste per la famiglia Lawson. Ormai da parecchi mesi non vedevano più Craig, anche se pensavano quasi incessantemente a lui e alla vita che stava conducendo, e ciò era causa per loro di profondo dolore. Dietro insistenza della sorellina Becky, Royce cercò di mettersi in contatto con Craig per invitarlo a casa la sera di Natale, ma Craig non si fece vivo neppure quella sera. Il liquore lo teneva lontano da loro e lo abbruttiva sempre di più. L'ultima sera dell'anno, Royce, benché controvoglia, accompagnò Penny, Becky e i gemelli alla riunione in chiesa. Non avrebbe voluto andare in chiesa quella sera, non se la sentiva di parlare, ridere con gli altri e neppure di pregare. Aveva continuamente davanti agli occhi la figura di Craig seduto ad un tavolo, forse accanto ad una ragazza, ma certamente ubriaco. Verso mezzanotte, meno un quarto, tutti si riunirono per pregare e chiedere la benedizione divina sul nuovo anno che stava per cominciare. Ad un tratto, nella sala si udì la voce di Royce. «Signore, tu sai quanto Craig è lontano da te e come il peccato abbia preso possesso di tutta la sua vita. Dio, parlagli questa sera, fa sì che veda che la sua ubriachezza e il suo peccato lo stanno conducendo alla morte eterna. Fagli capire che deve abbandonare questa terribile vita che sta vivendo e permettere a te di purificarlo». Royce non si era reso conto di avere parlato ad alta voce di Craig e si stupì. Era la prima volta che apriva il suo cuore con tutta sincerità davanti agli altri, senza cercare di nascondere dietro una certa rispettabilità le sue richieste. Ma nel suo cuore vi era un tale dolore in quel momento che non gli importava chi sentiva o cosa avrebbero potuto dire gli altri. Penny non disse nulla a Royce di questa sua preghiera, ma entrambi notarono un cambiamento di atteggiamento di molti membri della chiesa nei loro confronti. Pareva che tutti fossero ora sinceramente preoccupati per Craig e condividessero la loro pena.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Galati, capitolo 3. Il contesto. L'apostolo Paolo era stato nell'area della Galazia. La Galazia era un'area, come una regione o una provincia, non era una città. C'erano molte chiese in Galazia. Dopo la partenza di Paolo erano venuti altri insegnanti che dichiaravano che non si poteva essere salvati semplicemente avendo fede in Gesù Cristo, ma bisognava anche aggiungere alla fede l'ubbidienza alla legge e i rituali della legge, la circoncisione. E molte persone facenti parte di queste chiese, a cui era stato Paolo con la sua predicazione a portare l'Evangelo di Gesù Cristo, molte persone avevano dato ascolto a questi altri insegnanti che erano venuti dopo Paolo, e così si era creata una divisione tra i fratelli in quest'area. Questi falsi insegnanti che erano venuti avevano parlato male dell'autorità di Paolo come apostolo, e in sostanza avevano sostenuto la necessità che i gentili diventassero dei proseliti e quindi entrassero nel giudaismo per poter essere salvati, che osservassero la legge e cercassero la giustizia seguendo queste particolari regole. Quindi Paolo alla fine del capitolo 2 dice: «Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano». Parole forti, ma parole assolutamente vere. Vedete, se io potessi essere giusto osservando una serie di regole, allora Gesù non sarebbe dovuto morire. Il fatto che Gesù è morto dichiara che nessuno può essere giusto per i suoi propri sforzi o per le sue proprie opere. Dio ha stabilito una base per la giustizia, ma essa non è nelle opere, non è nell'ubbidienza alla legge, ma nella fede in Gesù Cristo. Quindi Paolo inizia il capitolo 3 dicendo: «O Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Voi, davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto crocifisso fra voi. Solo questo desidero sapere da voi: avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Siete così insensati che, avendo cominciato nello Spirito, vorreste finire nella carne o essere resi perfetti nella carne?» Quindi Paolo li riporta all'inizio della loro salvezza, a quando hanno creduto in Gesù Cristo, e per mezzo della loro fede in Gesù Cristo sono stati dichiarati giusti davanti a Dio. Prima che facessero alcuna opera, Dio li aveva dichiarati giusti. Ora qualcuno si è presentato e ha detto: «Se davvero vuoi essere giusto, non puoi fare quella cosa. Se vuoi davvero essere giusto, devi fare questa cosa». E avevano iniziato a stabilire una sorta di regole per la giustizia, cosa che anche noi siamo subito pronti a fare. Se leggi 10 capitoli della Bibbia al giorno, e leggi una meditazione del mattino, e trascorri mezz'ora in preghiera, sicuramente sarai molto più giusto di chi non fa queste cose. Vedete, noi tendiamo ad aggiungere questo alla fede delle persone. Nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge. Se potevamo essere giusti osservando la legge, qualsiasi legge, allora Cristo è morto invano, e quindi i Galati erano stati abbindolati, erano stati ammaliati da questi insegnanti. Sembrava così ragionevole. Ma poi Paolo dice: «Avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede?» Ora è una domanda retorica, perché ovviamente la risposta è che hanno ricevuto lo Spirito per fede. Ora l'epistola ai Galati è importante, perché sembra che ci sia anche oggi una grande tendenza a rivolgersi alle opere come base della mia relazione con Dio. E questa è sempre una base pericolosa su cui fondare la tua relazione con Dio, perché le nostre opere non sono sempre approvate, neanche da noi stessi. Quando ero bambino sono cresciuto in una chiesa pentecostale e desideravo giustamente la pienezza dello Spirito Santo di Dio sulla mia vita. e ho trascorso molte sere in quelli che venivano chiamati incontri di attesa, perché io attendevo il battesimo dello Spirito Santo. Ora, in quelle chiese in cui sono cresciuto, c'erano spesso degli incontri di testimonianza, e molto spesso in queste riunioni si diceva: qualcuno ha una testimonianza da fare per il Signore? E in genere una parte della riunione era dedicata a queste testimonianze personali, e la gente si alzava e testimoniava della bontà di Dio e della grazia di Dio e della benedizione di Dio, e certe altre volte raccontavano i loro problemi. Ma molta della mia teologia si era formata da queste testimonianze, ed è per questo che la mia teologia era così confusa, perché sentivo le persone testimoniare di come avevano ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, e anch'io desideravo il battesimo nello Spirito Santo, e sentivo persone dire cose del tipo: quando alla fine ho buttato via le mie sigarette e ho detto Dio non fumerò mai più, allora Dio mi ha battezzato nello Spirito Santo. Beh, purtroppo io non fumavo, quindi non potevo buttare via le mie sigarette. E c'era, anche se non dichiarato apertamente, c'era questo pensiero che il battesimo dello Spirito Santo in qualche modo veniva come un premio. Quando tu raggiungevi un certo grado di consacrazione o santità. E quindi io in realtà cercavo di ricevere il battesimo dello Spirito Santo per mezzo delle opere della legge, osservando delle regole, perché ogni anno firmavo un impegno: non andrò a nessuno spettacolo, non andrò a ballare, non fumerò, non berrò alcolici, eccetera. E firmavo questo impegno ogni anno. E ogni anno, dopo che avevo firmato l'impegno, immediatamente cercavo di ricevere lo Spirito Santo, perché avevo appena firmato l'impegno. Signore, guarda, sarò bravo. E combattevo con questo, perché non riuscivo a capire il motivo per cui erano tutti questi anni che aspettavo e Dio non mi aveva ancora riempito di spirito. Alla fine ho ricevuto quel rivestimento di potenza dello spirito nella mia vita, quando per fede un giorno ho detto semplicemente: bene Signore, adesso lo riceverò, e ho messo da parte il mio concetto della mia giustizia e della mia santità, perché non fumavo e perché non bevevo, perché avevo un vero problema, perché il mio amico che fumava l'aveva ricevuto e pensavo che Dio non fosse giusto. Sapevo di essere di gran lunga più giusto di quell'amico. Così, quando ho ricevuto la potenza dello Spirito, è stato per fede. La domanda di Paolo: avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? La risposta è ovviamente: avete ricevuto lo Spirito Santo per fede. È un dono di Dio. Non potete meritarlo. Non potete esserne degni. E questo era il pensiero che stava dietro a questo attendere. Era un processo di purificazione dove tu dovevi diventare degno. Il mio corpo, degno di essere il tempio dello Spirito Santo, non lo sarà mai. Io ho ricevuto lo Spirito per la predicazione della fede. Ora, la domanda successiva. Siete così insensati che, avendo cominciato nello Spirito, è da lì che avete cominciato. Avete cominciato nello Spirito. Ora vorreste finire nella carne? O raggiungere la perfezione nella carne? Vorreste forse perfezionare l'opera di Dio nella vostra vita? Quante volte noi cerchiamo di perfezionare la nostra giustizia con le opere, con l'ubbidienza, facendo promesse a Dio, facendo patti con Dio, dicendo: ti prometto, Signore, che questa settimana che viene pregherò un'ora al giorno. Ora, Signore, dato che ti ho fatto questa promessa, voglio che tu mi benedica, perché dopo tutto sicuramente sarò molto più giusto alla fine di questa settimana, avendo pregato un'ora al giorno e avendo cominciato nello Spirito. Noi molto spesso cerchiamo di raggiungere la perfezione nella carne per mezzo dei nostri sforzi carnali. Paolo rimprovera i Galati per questo loro falso concetto. Avete sofferto tante cose, dice, in vano, seppure è stato veramente in vano. Colui dunque che vi dispensa lo Spirito e che opera tra voi potenti operazioni, lo fa mediante le opere della legge o mediante la predicazione della fede? Di nuovo, questo crea dei problemi molte volte. perché ci sono quelli che vanno in giro con quelli che chiamano ministeri di guarigione e l'annunciano così: venite e vedrete dei miracoli. Miracoli ogni lunedì sera, come se Dio fosse limitato, no? Ma sono venuto domenica sera. No, questa non è la sera dei miracoli. Torna domani sera per i miracoli. E ha creato un problema, perché molti di questi evangelisti che fanno miracoli hanno avuto dei seri problemi personali, eppure sono lì davanti a un gran numero di persone e sembra che ci siano dei miracoli per mezzo del loro ministero. C'era un tale Allen che ha persino aperto il ranch della Valle dei Miracoli in Arizona. E Allen era un alcolizzato, è morto di alcolismo a San Francisco, eppure si alzava davanti alla gente e c'erano miracoli. E la gente testimoniava di questi miracoli che erano il risultato delle sue preghiere e delle sue riunioni. Ora, vedete, questo ci sembra del tutto incoerente. Uno che ha questo tipo di potenza da Dio, sicuramente, penserete, vive una vita molto consacrata, molto santa, molto giusta. Che questa è l'attestazione di Dio che quella persona è santa e giusta. Ma non è così. Quelli che operano miracoli non lo fanno sulla base della loro giustizia. E questo scandalizza molte persone, perché quando vanno vicino ad alcuni di questi che vanno in giro a fare questi incontri di miracoli, vedono l'incoerenza del loro cammino con il Signore. Questo crea problemi a molte persone, perché in qualche modo pensiamo che questo sia collegato alla santità e alla giustizia e all'obbedienza, che vengono da una grande dedizione a Dio. Vedete, Dio non ci premia per le nostre opere, per i nostri sforzi, per la nostra bontà. Tutto quello che mi dà Dio me lo dà sulla base del mio credere nella sua grazia. E questi uomini hanno imparato a credere nella grazia di Dio, a non guardare a loro stessi, alle loro debolezze, ai loro fallimenti. E hanno imparato come incoraggiare la gente a guardare a Dio per fede. E Dio onora la fede della gente che viene per ricevere da Dio. Ogni opera che Dio fa nella mia vita viene per effetto della fede in Gesù Cristo e nella grazia di Dio. Ora, quando riesci ad assimilare veramente questa verità, allora puoi iniziare ad aspettarti che Dio ti benedica, anche se sai che non meriti le sue benedizioni, perché non mi baso su quello che merito. Se avessi avuto quello che meritavo, starei friggendo a questo punto. Non ci ha trattati secondo le nostre iniquità, ma quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quindi mi appoggio sulla grazia di Dio, cammino nella grazia di Dio. Ora, questo significa forse che posso andare e vivere come mi pare, nella vecchia vita lasciva? No. L'amore di Cristo mi costringe a camminare, a vivere come piace a Dio. E quando uso questo come criterio per le mie attività, mi scopro a vivere una vita molto più ristretta e attenta di quando provo e uso il criterio giusto o sbagliato come base per una mia determinata attività. È giusto fare così? È sbagliato fare così? Sento spesso questa domanda, ma non dovrebbe essere questa la considerazione da fare. La considerazione da fare dovrebbe essere sempre: questo piace a Dio? Vedete, molte persone dicono: beh, non c'è niente di male in questo. Oh, ma non piace a Dio. Quindi vivo per piacere a Dio, eppure non guardo a me stesso, alle mie imperfezioni, come base del mio ricevere da Dio. E se ho una bella giornata e sono stato particolarmente generoso e ho fatto qualche buona opera extra, non guardo a queste cose come base del mio ricevere da Dio. Non dico: bene Dio, hai visto tutto questo? Hai osservato bene? Signore, non sono stato bravo a gestire questa situazione? Non pensi, Signore, che meriterei una benedizione speciale per questo? Fai questo per me, perché guarda che cosa ho appena fatto io per te. No, Dio non mi premia per i miei buoni sforzi o per le cose buone che faccio. Dio mi benedice perché mi ama e ama che io confidi in Lui. e ama che io cerchi di piacergli. Ma neanche questo è il motivo per cui Dio mi dona qualcosa. Il motivo è l'amore di Dio e la sua grazia per me. Egli riversa su di me le sue benedizioni, il suo amore, e io non devo fare altro che credere che lui lo farà e confidare che lui lo farà. Ora, se ti presenti a Dio sulla base della tua giustizia, allora ti stai privando da solo di quello che Dio vuole fare nella tua vita. Ti stai limitando da solo, stai derubando te stesso di molte ricche benedizioni che Dio vuole riversare su di te. Ma se ti presenti sempre sulla base dell'amore di Dio e della grazia di Dio per te, allora non sarai mai limitato. E così credo e confido che Dio benedica la mia vita, anche se so di non meritarlo. Come disse Giacobbe, io non sono degno di tutte queste benignità. Non conta se sono degno o no. Giacobbe era un furfante, eppure Dio lo ha benedetto abbondantemente. E lui lo sapeva. Era un ingannatore, era un manipolatore. E quando ha guardato alle benedizioni di Dio, oh Signore, non sono degno di tutte le tue benignità, eppure tu mi hai benedetto. Ora Paolo parla di questo principio, tornando indietro fino ad Abramo. Ora Paolo parla di questo principio, tornando indietro fino ad Abramo. Così Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Cosa? Il suo credere a Dio. Ora è vero che il suo credere in Dio era manifestato dalla sua obbedienza a Dio. Non è dire semplicemente, beh, io credo nel Signore, io credo in Gesù. È più di una semplice dichiarazione verbale della verità. Se io credo veramente, il mio credere sarà dimostrato dalle mie azioni. Se io mi alzo davanti a voi stasera e dico, amici, credo che ci sarà un violento terremoto tra 10 minuti, che raderà al suolo questo edificio. Dio mi ha rivelato che la faglia di Sant'Andrea è pronta per muoversi. Anzi, ormai abbiamo solo 9 minuti e 40 secondi. Questo edificio sta per essere completamente distrutto. E poi vado avanti e continuo a parlare come se niente fosse. Voi pensereste non ci crede veramente. Perché? Perché le mie azioni non sono coerenti con quello che sto dicendo. Vedete, se io ci credessi veramente, direi, forza, usciamo da qui, toglietevi da sotto quelle travi e mettetevi al centro del cortile, perché questi edifici stanno per crollare. Prendete i vostri bambini, portateli fuori, presto, muoviamoci. Ora, se uno dice semplicemente, io credo in Gesù. Sì, certo, io credo, ma le sue azioni non sono conformi a quello che sta dichiarando. Allora c'è una buona ragione per dubitare della loro sincerità o del fatto che credano veramente. Se io credo davvero, sinceramente, in qualcosa, allora le mie azioni saranno conformi con quello in cui credo e confermeranno quello in cui credo. Quindi le azioni di Abramo confermarono quello in cui credeva. Le sue azioni furono fatte sulla base di quello in cui credeva. Abramo credette a Dio. Ed è stato questo suo credere che Dio gli ha messo in conto di giustizia. Non le sue azioni, ma il credere che aveva generato quelle azioni. Come dice Giacomo, la fede senza le opere è morta. Tu dici di credere bene, mostrami le tue opere e io ti dirò se hai fede. In altre parole, Giacomo sta dicendo che la semplice dichiarazione verbale non è abbastanza. La fede deve essere dimostrata dalle tue azioni, se è vera fede, se è un credere sincero. Ma Dio non guarda alle azioni, ma guarda alla fede che ha prodotto quelle azioni. E con Abramo è stata la sua fede che Dio gli ha imputato come giustizia. Sappiate pure che coloro che sono dalla fede sono figli di Abramo. Quindi Abramo è padre non di una razza in senso fisico, ma di una razza in senso spirituale. Le promesse fatte ad Abramo non erano rivolte alla sua discendenza fisica, ma alla sua discendenza spirituale. E Paolo evidenzierà presto che noi siamo figli di Abramo, perché Abramo è il padre di tutti quelli che credono. e perché tu credi, anche tu diventi un figlio di Abramo, per fede. E di conseguenza il patto che Dio ha fatto con Abramo diventa il patto di Dio con te, perché tu sei diventato un figlio di Abramo, padre di quelli che credono. E lo stesso vale al contrario. Puoi anche essere un discendente fisico di Abramo, ma se non credi, non sei davvero discendente di Abramo, in senso spirituale. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni o i gentili mediante la fede, diede prima ad Abramo una buona notizia: tutte le nazioni saranno benedette in te. Perciò coloro che si fondano sulla fede sono benedetti col fedele Abramo. La promessa di Dio ad Abramo, essa prevedendo che i gentili sarebbero stati giustificati per mezzo della fede, gli ha promesso questa benedizione di cui tu diventi partecipe. Ora, quelli che erano pronti a tornare indietro alla legge, quelli che erano pronti a guardare alla legge come base della loro giustizia davanti a Dio, a loro Paolo dice: non capite questo? Che tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Un compito difficile. Vuoi essere reso giusto davanti a Dio osservando la legge? Allora tu devi osservare tutta la legge, in ogni momento. E se mai violi la legge, basta una volta, anche in una sola area, è finita per te. Sei sotto la maledizione, perché maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Giacomo dice che se osserviamo tutta la legge ma veniamo meno in un solo punto, siamo colpevoli su tutti i punti. Ora non fa nessuna differenza quale punto della legge viene violata. Se violi un solo punto della legge, sei colpevole di tutti i punti. Se vuoi essere giusto davanti a Dio tramite le tue opere, allora devi essere perfetto. E se non sei perfetto, allora faresti bene ad ascoltare l'Evangelo della grazia, mediante la fede, perché ne hai bisogno. Così questo è per le persone imperfette. Il resto di voi può anche andare a casa. Poiché è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché la Bibbia dice: il giusto vivrà per la fede. Questa scrittura è stata data da Dio al travagliato profeta Abacuc, che si stava lamentando con Dio durante un periodo di sviamento nazionale. La nazione stava andando molto in basso velocemente, ogni specie di corruzione nel governo, e Abacuc vedeva questa corruzione, vedeva bene il problema, e disse: Dio, fammi un piacere, non farmi vedere più nient'altro, non ce la faccio, non lo sopporto, tutto il sistema sta andando a rotoli e tu non fai niente. E Dio disse: Abacuc, io sto per fare un'opera che se te lo dicessi non mi crederesti. Così Abacuc disse: beh, prova. E Dio disse: sto preparando Babilonia e userò Babilonia come mio strumento per giudicare questo popolo per le sue iniquità. Aspetta un attimo, Signore, non è mica giusto. Noi siamo malvagi, sì, ma ehi, loro sono terribili, sono molto peggio di noi. Perché ha intenzione di usare una nazione addirittura più malvagia di noi per punirci? Dio disse: ti ho detto che non ci avresti creduto. Così Abacuc disse: beh, Signore, non so che fare. Me ne starò seduto nella torre a cercarti e aspetterò di vedere cosa farai. Così se ne andò nella torre a cercare il Signore, e mentre era seduto lì, la parola del Signore fu rivolta al profeta Abacuc dicendo: Abacuc, il giusto vivrà per fede. Credi in me, confida in me. Le cose si faranno difficili, Abacuc. La nazione andrà in cattività, ma tu credi in me, confida in me. Il giusto vivrà per fede. Così Paolo di nuovo cita questa fantastica dichiarazione di Dio: i giusti, o quelli che sono giustificati, saranno giustificati per fede. Ecco perché la legge non può giustificarti, non può renderti giusto. Ora la legge non proviene dalla fede. La legge è relativa alle opere. La legge dice: ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse. La legge pone l'enfasi sul fare, sull'ubbidienza, mentre la fede mette l'enfasi sul confidare in Dio. Quindi quelli che sono sotto la legge sono sotto la maledizione della legge, a meno che non osservino l'intera legge. Ma Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Gesù, essendo appeso al legno, sulla croce, è diventato maledizione per noi, per poterci redimere dalla maledizione della legge. Di nuovo qui abbiamo un'immagine gloriosa della grazia di Dio verso di noi in Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Voglio dire, è sicuramente qualcosa di eccezionale. Lui così ricco, eppure per noi ha svuotato se stesso, è diventato povero, affinché attraverso la sua povertà noi potessimo conoscere le ricchezze dell'amore e della grazia di Dio, poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato. Molte volte quando andiamo a fare battesimi al mare l'acqua è abbastanza fredda, e quando le persone vengono immerse nell'acqua fredda certe volte rimangono senza fiato, e quando risalgono li vedi quasi ansimare per il freddo, cercando di riprendersi. È uno shock quando il tuo corpo è caldo e all'improvviso viene immerso nell'acqua fredda. È uno shock per il tuo corpo. Mi chiedo che tipo di shock deve essere stato per Gesù, che era così puro, totalmente puro, quando all'improvviso si sono riversati su di lui i peccati di tutto il mondo. Ogni sporca e malvagia azione compiuta dall'uomo, ogni azione perversa commessa dall'uomo è stata riversata su di lui. Che shock deve essere stato. Eppure Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui. Così ci ha riscattati dalla maledizione della legge, perché lui stesso è diventato maledizione per noi, essendo appeso sulla croce, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Quindi Gesù è venuto per redimere, prendendo su di sé la nostra maledizione, questo in negativo, in positivo, affinché noi potessimo ricevere le benedizioni che Dio ha promesso ad Abramo, la promessa dello Spirito Santo mediante la fede. Fratelli, io parlo alla maniera degli uomini. Se un patto è ratificato, benché sia patto d'uomo, nessuno l'annulla o vi aggiunge qualche cosa. Ora Dio ha fatto questo patto con Abramo, di benedizione. Io certo ti benedirò grandemente. Dio ha fatto la promessa della sua benedizione ai figli di Abramo. Voi siete figli di Abramo per fede, perché lui è il padre di tutti quelli che credono. E quindi le promesse di Dio per te sono: io certo ti benedirò grandemente e ti moltiplicherò. Dio ha promesso la sua benedizione su di te mediante la fede. Gesù ha aperto la porta affinché tu potessi ricevere queste benedizioni che Dio ha promesso ad Abramo, e per la tua fede in Gesù Cristo tu entri in questo patto. Ora, un patto, sebbene Dio lo abbia fatto con un uomo, una volta che Dio lo ha ratificato, confermato, nessun uomo può togliere nulla a questo patto e nessun uomo può aggiungere nulla a questo patto. Ora le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza. La scrittura non dice «e alle discendenze», plurale, come se si trattasse di molte, ma come di una sola, «e alla tua discendenza», cioè Cristo. E quindi quando Dio disse: in te saranno benedette tutte le nazioni della terra, non stava dicendo che il mondo sarebbe stato benedetto per mezzo della nazione di Israele. Stava dicendo che il mondo sarebbe stato benedetto per mezzo di Gesù Cristo. La tua discendenza singolare si riferisce a Gesù Cristo e all'opera di redenzione che lui avrebbe compiuto per l'uomo. mediante la quale le benedizioni di Dio sarebbero state riversate su tutte le nazioni del mondo. E gli ebrei spesso interpretano male la promessa ad Abramo, pensando che sono loro quelli che devono elargire le benedizioni di Dio al mondo. Non è così. È per mezzo della discendenza singolare, Gesù Cristo, che queste benedizioni dovevano pervenire a gentili e a tutto il mondo. Ora io dico questo. Ricordate, se Dio ha fatto un patto, nessuno può aggiungere e nessuno può togliere adesso. Ora io dico questo. La legge, venuta dopo 430 anni, non annulla il patto ratificato prima da Dio in Cristo, in modo da annullare la promessa. Quindi la legge è venuta in seguito, pronunciando una maledizione sull'uomo. Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. La legge è venuta in seguito e ha condannato a morte l'uomo. Ma Dio ha promesso la benedizione. Io certo ti benedirò grandemente. E la sua benedizione sulla discendenza di Abramo, quelli che avrebbero creduto, cioè sui suoi discendenti, o quelli che lo avrebbero seguito nella fede. Quindi la legge non può toglierti quelle benedizioni che Dio ti ha promesso. O il tuo venire meno nell'ubbidire alla legge non può distruggere o annullare il patto che Dio ha fatto di benedirti. Ora Dio ci aiuti a vedere questo, perché farà sì che la tua vita diventi così ricca e ripiena della benedizione di Dio che tu non riuscirai a contenerla. La mia vita è diventata così benedetta da Dio, quando lo Spirito mi ha portato a comprendere che la base delle benedizioni di Dio su di me è in Dio, nella sua grazia, nel suo amore, e queste non dipendono dalle mie opere, ma si poggiano su questo. Dio ha fatto un patto per benedirmi, Dio ha confermato quel patto, e la legge non può annullarlo. Il mio fallimento non può annullarlo. Credendo in Gesù Cristo, io divento un figlio di Abramo, mediante la fede. E quindi questo patto che Dio ha fatto con i figli di Abramo diventa il patto di Dio con me. E il patto di Dio era di totale benedizione. Ora la legge non mi può togliere questo. Anche se la legge è stata aggiunta 430 anni più tardi, una volta che il patto è stato ratificato, confermato, non si può aggiungere nulla ad esso, né lo si può annullare. Non può annullare il patto di benedizione di Dio, il fatto che sono venuto meno nell'osservare la legge. Perché allora Dio ha dato la legge? Se l'eredità viene dalla legge, non viene più dalla promessa, ma Dio l'ha data ad Abramo con una promessa. Allora perché Dio ha dato la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa. Essa fu promulgata dagli angeli, per mano di un mediatore. Quindi la legge serviva per le trasgressioni dell'uomo, per mostrare la sua colpa e il suo bisogno di un salvatore. Ora il mediatore non è mediatore di una sola parte, ma Dio è uno. Servono due parti per avere una mediazione. Quando ci sono due parti opposte, serve una mediazione. Così Cristo è divenuto il mediatore tra Dio e l'uomo. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? Così non sia. Perché se fosse stata data una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, affinché fosse data ai credenti la promessa mediante la fede di Gesù Cristo. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Prima che venisse Gesù, la relazione con Dio doveva avvenire per mezzo della legge. Era così che l'uomo si relazionava con Dio. Doveva portare un sacrificio. Doveva fare la copertura per i suoi peccati, ma una volta venuto Gesù, non abbiamo più bisogno della legge. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, o fino al tempo della venuta di Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. La legge può solo mostrarmi quanto sono lontano, quanto ho fallito nell'essere quello che Dio richiede che io sia. È un precettore. L'uomo era un tempo sotto la legge, fino al tempo di Cristo. Ma venuta la fede, venuto Cristo, non siamo più sotto un precettore. Paolo dice che Gesù è il fine della legge per quelli che credono. Cioè la legge come base della mia relazione con Dio. La mia relazione con Dio non è più basata sulla mia osservanza della legge. La mia relazione con Dio è ora basata sulla mia fede in Gesù Cristo. Perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora se siete di Cristo, siete dunque progenie d'Abramo ed eredi secondo la promessa. E quindi Gesù è divenuto il denominatore comune tra gli uomini, in modo che tutti ci relazioniamo con Dio su una stessa base, per mezzo di Gesù Cristo. Io ho lo stesso identico accesso a Dio per mezzo di Gesù Cristo che a Billy Graham o chiunque altro grande uomo. Tutti dobbiamo andare allo stesso modo. Io posso andare a Dio per mezzo di Gesù Cristo e per mezzo della fede in Gesù Cristo. Anzi, certe volte penso di avere più accesso, perché devo andare per fede, mentre alcune di queste brave persone potrebbero essere portate a pensare di poter andare in loro stessi, ma io so di non poterlo fare. Quindi tu, come figliuolo di Dio, per la fede in Gesù Cristo, hai accesso a Dio, e non fa alcuna differenza da dove vieni o qual è il tuo passato, perché per quanto riguarda il nostro essere in Cristo, non c'è né giudeo né greco, né schiavo né libero, né maschio né femmina. Non c'è una superiorità dell'uomo. Dio non ascolta di più gli uomini che le donne, né ascolta le donne più degli uomini. Siamo tutti portati ad un comune denominatore, in Gesù Cristo, e siamo tutti uno in Lui.
0: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Quella di oggi è usata da molti che non si trovano bene in ambienti tradizionali. Gesù disse: nessuno strappa un pezzo di un vestito nuovo per metterlo ad un vestito vecchio, altrimenti strappa il nuovo ed il pezzo

pelli di capra legate agli angoli per trasportare o conservare il vino. Gesù dice che nessuno metterebbe del vino nuovo frizzante in otri consumati, perché perderebbe sia otri che vino. Così pure una casalinga non prende il vestito nuovo di suo marito per riparare i vecchi blue jeans. Non solo lo strappo non si aggiusta, perché la vecchia stoffa non si adatta alla nuova, ma perderebbe il vestito nuovo. Si potrebbero trarre parecchi insegnamenti da queste parole. Per esempio, il messaggio che Gesù portava non poteva sussistere in tradizioni umane del vecchio giudaismo. Quindi le strutture della Chiesa devono essere elastiche e secondo le esigenze del momento. Pensate quando comprate il latte. Vi sono diversi contenitori, il cartone, il vetro o una scodella. Oppure un bambino che dorme in una culla. Crescendo avrà bisogno di un letto più grande. Questo non vuol dire che non è più un uomo, ma la struttura si adatta alle sue esigenze. Così non pensiamo che un gruppo di credenti non appartenga al Signore solo perché fa un po' diverso da noi. Naturalmente mi riferisco alle strutture esterne. Il pericolo sta nel fatto che tanti, con l'idea di cambiare la struttura, modificano il semplice Evangelo, il messaggio di Gesù, il quale dice che l'uomo ha peccato contro Dio e che Gesù è venuto per pagare di persona la condanna da lui meritata. In base a questo sacrificio, l'uomo è ora accettato da Dio per mezzo della fede personale e la Bibbia costituisce la base del suo cammino. Bene, continueremo a riflettere fra breve su questa breve parabola di Gesù, ma adesso vogliamo ascoltare una canzone dal titolo L'ho trovato. L'ho trovato canta Wes di Alba Nuova.

Bene amici, abbiamo detto che non dobbiamo restringere il messaggio dell'Evangelo a un gruppo che segue il Signore Gesù in un certo modo. E considerando però il contesto di questa parabola del vino nuovo in otri nuovi, penso che l'insegnamento principale è che esiste un tempo per ogni cosa. Infatti, alcuni avevano fatto notare come i discepoli del Battista e dei farisei digiunavano, mentre quelli di Gesù non se ne curavano. Gesù disse che mentre egli era con loro, essi non potevano, ma sarebbero venuti

I giorni in cui anche i suoi discepoli avrebbero digiunato. Un tempo quindi per ogni cosa. Purtroppo viviamo in un'età e in un'era in cui si vuole tutto subito e la paura di un domani incerto porta tanti ad avere nei primi decenni di vita ciò che la vita offrirebbe nella sua durata di molti anni. Così presto ci si ritrova senza qualcosa per cui valga la pena di continuare. Con la noia, il peso di colpe passate e il dubbio e la paura per il futuro terreno ed eterno. Gesù dice: c'è un tempo per ogni cosa. E conclude: nessuno che abbia bevuto del vino vecchio ne desidera del nuovo, perché dice: il vecchio è buono. La luce è venuta nel mondo, ma il mondo preferisce le tenebre perché le loro opere sono malvagie. Forse tu preferisci la tua vita agiata alla vita di privazioni che Gesù offre. Sì, certo, Cristo non dà comodità, ma dà quello che il mondo non potrà mai darti, una pace che trascende ogni sicurezza materiale. Accetta quindi l'amore di Dio in Cristo. Ebbene, anche per oggi il nostro programma si volge al termine, ma vorrei concludere invitandoti ancora una volta a scrivere per altri chiarimenti e ti risponderemo, anche ti manderemo della letteratura gratuita che ti potrà aiutare nella conoscenza del Signore Gesù. Che Dio vi benedica, amici.

0: Radio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Ciao, come stai? Spero bene. Spero di trovarti in piena forma, ma se anche così non fosse, ebbene ti invito in ogni caso a seguire la nostra trasmissione, a rimanere insieme per 30 minuti e scambiare questo, chiamiamolo così, dialogo radiofonico. Nel darti dunque il benvenuto all'ascolto, ti dico subito qual è il tema della puntata odierna del nostro programma. Punto Radio oggi si occupa dei mormoni. I mormoni sono i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, una religione fondata da Joseph Smith, che i mormoni considerano il loro primo profeta. Egli fondò questa religione in seguito ad una serie di visioni da lui avute a partire dal 1820 circa. Smith era solito guardare nella sfera di cristallo per sapere ove trovare tesori. Sono stati ritrovati i documenti originali del processo e della condanna da lui subita da parte della corte di New York il 20 marzo 1826 per avere defraudato un uomo dei suoi soldi usando questa sfera. Si tratta di una delle sue tante condanne per violazione alle leggi. I mormoni oggi hanno una grande organizzazione con il suo centro nell'ovest degli Stati Uniti, con migliaia di giovani missionari che vanno di casa in casa per il mondo. Molti sono attirati dall'insegnamento mormone riguardo all'integrità della famiglia e dai programmi sociali a favore dei loro poveri. Così la Chiesa dei Santi degli Ultimi Giorni, in meno di 200 anni di insistenza, ha acquistato un peso politico non indifferente e le sue ricchezze vengono paragonate a quelle della Chiesa Cattolica. I mormoni considerano sacra scrittura quattro libri, fra cui il più importante per loro è il Libro di Mormon. Joseph Smith asserì che un angelo gli aveva mostrato il Libro di Mormon nella lingua egiziana riformata, sconosciuta agli studiosi, scritto su tavole d'oro. Egli l'avrebbe tradotto in inglese. Queste tavole non esistono più e per essere sicuri della loro autenticità dobbiamo fidarci solamente delle parole di Smith e di pochi altri che affermano di averle viste. I primi tre testimoni di esse furono Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris, le cui testimonianze sono riportate all'inizio del Libro di Mormon. Essi più tardi furono tutti e tre scomunicati dai mormoni e poi bollati come ladri, bugiardi, imbroglioni. Anche a prescindere dall'esistenza o meno delle tavole d'oro, è possibile sapere se Smith fosse capace di tradurre la lingua egiziana, giacché esistono autentici papiri egizi che egli ha tradotto. Egli chiamò questa traduzione il Libro di Abramo, sostenendo che fu scritto da Abramo stesso. Esso fa parte del libro Perla di Gran Prezzo, uno dei quattro scritti sacri dei mormoni. Questo papiro sparì per molti anni, ma è riapparso fra le collezioni del Museo Metropolitan di New York nel 1967 ed è stato riconosciuto come autentico dalla Chiesa mormone. I mormoni allora scelsero un loro membro che era egittologo, D.J. Nelson, perché lo traducesse. Egli trovò che, ben lontani dall'essere attribuibili ad Abramo, questi scritti parlavano di funerali pagani. Ecco alcune citazioni a riguardo prese dalle lettere di Nelson, indirizzate a diverse persone della sua chiesa. Nel 1968 la Chiesa dei Santi degli Ultimi Giorni mi ha chiesto di tradurre i recentemente scoperti frammenti di papiro di Joseph Smith. Ha fatto questo sapendo che io ero il membro della Chiesa più qualificato per farlo. Onestamente non può essere negato che si tratti degli stessi papiri maneggiati da Smith, perché alcuni dei frammenti sono incollati su pezzi di carta pesante, con annotazioni manoscritte sul retro che risalgono al profeta. Questi espongono la copia originale dei caratteri ieratici, copiati a mano da Smith o dai suoi scribi, in tre quaderni che sono in proprietà della Chiesa. Il mondo scientifico però trova che il libro di Abramo è un insulto all'intelligenza. Alcuni dei più brillanti e qualificati egittologi del nostro tempo, costretti dall'evidenza schiacciante dei papiri recentemente scoperti, hanno definito tale libro un falso. Nessun egittologo veramente qualificato può sostenere che il libro di Abramo sia una traduzione di questi papiri. Io e la mia famiglia non vogliamo più essere associati con una chiesa che insegna bugie e razzismo. Suggerisco pertanto che esaminiate attentamente il carattere di Joseph Smith, quale risulta dai documenti originali, come ho fatto io. Considerate bene il processo da lui subito nel 1826, nel quale fu riconosciuto colpevole e condannato per frode. Troverete tuttora la documentazione di queste prove. Smith, in quell'occasione, fu giudicato con equità, ma fu trovato colpevole. L'inganno del libro di Abramo è importante non soltanto perché mostra che una parte dei quattro scritti sacri dei mormoni è una frode, ma perché Smith affermava di avere tradotto dall'egiziano riformato anche il libro più importante, quello di Mormon. Il libro di Mormon contiene il racconto secondo il quale una parte dei giudei sarebbero emigrati dalla terra di Israele in America nell'anno 570 avanti Cristo. Inoltre parla di una visita di Cristo in America. Questi racconti si presentano come storici e contengono molti particolari che possono essere messi alla prova per determinare la loro veridicità. Per rispondere ai mormoni vorrei considerare alcuni punti essenziali a questo proposito. Dunque allora, in quali punti possiamo mettere alla prova il libro di Mormon? Intanto vediamo il problema legato alle lingue. L'egiziano e l'ebraico, secondo il libro di Mormon, sarebbero state le lingue parlate dai primi abitanti delle Americhe. Se questo sia vero o meno si può determinare. Le lingue degli indiani d'America dovrebbero mostrare la loro derivazione dall'egiziano o dall'ebraico, così come si nota facilmente la derivazione dell'italiano dal latino. Se non c'è una derivazione diretta, almeno si dovrebbero notare un certo rapporto con la lingua originale, come il caso di parole inglesi entrate nella lingua italiana e di parole francesi e spagnole che si ritrovano nel dialetto napoletano. Mentre queste relazioni sono chiare per altre lingue, non si trova neppure una parola che possa mostrarci un qualsiasi rapporto di derivazione o di parentela fra le lingue egizia ed ebraica e quella americana. Questi immigrati ebrei, secondo il libro di Mormon, sapevano scrivere, quindi sarebbe dovuto venire alla luce qualche loro documento o qualche iscrizione, come avvenuto per altri popoli del passato. Si sarebbe dovuto trovare qualche documento o iscrizione in egiziano o in ebraico. Invece non esiste nessuna prova di questo genere, malgrado le affermazioni dei mormoni. Passiamo ad un altro punto da analizzare: gli animali. A proposito dell'arrivo degli ebrei in America, così è scritto nel libro di Mormon: trovammo nelle foreste animali di ogni specie, vacche, buoi, asini e cavalli, capre e caprioli. Orbene, l'autore ignorava che in quell'epoca non esisteva affatto, né in America del Nord né in quella del Sud, quasi nessuno degli animali menzionati in questo passo e in diversi altri. Essi furono importati più tardi dagli europei, dopo la scoperta dell'America da parte di Colombo. Al contrario, animali utili all'uomo, come il lama, la vigogna, l'alpaca, esistenti realmente in quel periodo, non vengono menzionati. E poi ancora un ultimo aspetto, quello legato ai popoli. Notissimi popoli come gli Aztechi o i Maya, che fanno veramente parte della storia americana, non vengono neppure menzionati nel Libro di Mormon, mentre in esso si parla di Lamaniti, Leiti e Nefiti venuti da Israele, ma completamente sconosciuti alla storia. Dal punto di vista antropologico, gli indiani d'America sono di origine mongola e non semita come i giudei. Quei popoli fantasiosi avrebbero usato oggetti di ferro e di acciaio, ma nessuna prova di tali oggetti è stata mai esibita. Lo stesso si dica dei carri menzionati ancora in questo libro. I popoli delle Americhe, prima della scoperta di Colombo, non avevano neppure la ruota. Gli archeologi si sono serviti della Bibbia per trovare dozzine di vecchie città e altre località sepolte, ma neppure una città antica è stata mai scoperta, avendo come guida il Libro di Mormon.

Sei all'ascolto della trasmissione Punto Radio. Oggi il nostro programma si occupa della setta religiosa dei Mormoni. Tante cose ancora si potrebbero aggiungere come particolari che contraddicono ciò che i Mormoni affermano essere verità e ciò che invece è la reale verità. Ma anche per brevità, considerando che il tempo a nostra disposizione non è molto, io mi limiterò a questo punto, dopo l'introduzione generale fatta nella prima parte di questo numero, mi limiterò, dicevo, a parlare di quello che ritengo essere in definitiva il nodo cruciale, il nodo essenziale, legato alla sostanziale differenza che esiste fra l'essere cristiani e quindi fare veramente riferimento a Dio e alla Bibbia, ed essere invece dei credenti, diciamo così, facenti parte della setta dei Mormoni. E questo punto essenziale è quello relativo alla salvezza eterna. I Mormoni credono in una salvezza complessa che viene meritata soprattutto per le azioni e le opere meritorie. La loro più grande speranza è quella di diventare dei che regneranno insieme alle loro mogli su altri pianeti, che popoleranno facendo figli. La Bibbia, al contrario, dice: alla risurrezione non si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nel cielo. E a questo riguardo puoi andare a rivedere nella tua Bibbia il 22° capitolo del Vangelo di Matteo. Smith, in contrasto con la dottrina dei mormoni di oggi, disse che soltanto coloro che avessero praticato la poligamia avrebbero potuto diventare dei. È importante conoscere la salvezza quale viene presentata da Dio nella Bibbia e non cambiarla. L'apostolo Paolo fu ispirato da Dio a scrivere in Galati al capitolo 1 versetto 8: ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Così, secondo la Bibbia, neppure se un angelo si fosse veramente presentato a Smith con un altro Vangelo scritto in caratteri d'oro, dovremmo seguirlo. Molti non riescono a capire la Bibbia, principalmente perché essa presenta una salvezza non basata sui propri meriti. Ciò la mette in netto contrasto con i preconcetti che le religioni inculcano. Abbiamo imparato fin da piccoli a seguire una via sbagliata per arrivare a Dio. Quando chiedo ad un mormone come si può avere la salvezza dell'anima, la risposta è simile a quella di molti altri. Non si deve peccare, bisogna vivere secondo le leggi di Dio, fare opere buone. Quanti sono coloro che riescono davvero a salvare la propria anima in questo modo? Dio stesso ci risponde nella Bibbia: per le opere della legge nessuno sarà giustificato, perché è scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Difatti tutti hanno peccato. Queste citazioni potrai ritrovarle nelle lettere di Paolo ai Romani al capitolo 3 e ai Galati sempre al capitolo 3. Esaminiamo la nostra vita onestamente alla luce dei 10 comandamenti e vedremo che noi non abbiamo la minima possibilità di salvarci con l'osservanza della legge di Dio, come comunemente si crede. Anzi, meritiamo il suo giudizio, dal momento che Dio dice: per le opere della legge nessuno sarà giustificato. È pazzia per noi continuare a sperare di salvarci col nostro essere buoni. Quanto invece è diversa la salvezza che Dio offre a tutti, compresi i mormoni. Leggiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 7, la storia della donna conosciuta pubblicamente come peccatrice. Ella venne da Gesù mentre lui mangiava nella casa di un uomo religioso. Giunta alla sua presenza, lei scoppiò in pianto per i suoi peccati. Lavò i piedi di Gesù con le sue lacrime, li asciugò con i suoi capelli. Il padrone di casa pensò che se Gesù avesse conosciuto la vita della donna, non lo avrebbe permesso di toccarlo. Ma Gesù disse: le sono rimessi i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Poi, rivolgendosi alla donna, disse: la tua fede ti ha salvata.
La remissione dei peccati per la fede in Gesù fu il segreto della salvezza per lei e lo è per tutti noi. Sta scritto: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Oggi quasi tutti sanno dell'esistenza di Gesù e di solito credono in lui come credono in Garibaldi o in altri personaggi storici, mentre per la salvezza personale si affidano alla propria bontà e ai propri sforzi per osservare le leggi di Dio. Dio, nella Bibbia, parlando di quelli che si comportano così, dice: ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. E poi, se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Non fu Dio a sbagliare, Cristo non è morto inutilmente. Quando egli morì sulla croce, portò davvero i nostri peccati. Questo ci permette di capire la parola di Dio, nella quale leggiamo che non soltanto delle peccatrici pentite ottennero la salvezza, ma persino uno dei ladroni crocifissi con Gesù. Cristo spiegò che era venuto per salvare i peccatori, dunque non dobbiamo nascondere e negare i nostri peccati, né credere che siamo abbastanza buoni per piacere e dare soddisfazione a Dio. Al contrario, è necessario che, con vero pentimento, confessiamo a Dio ciò che veramente siamo, credendo che Gesù ha preso ogni nostro peccato ed ha pagato sulla croce per ciascuno di noi. Credere in Gesù nel senso biblico non significa conoscere e credere in alcuni episodi della sua vita, ma è necessario che noi cambiamo radicalmente la nostra fede, che cessiamo di avere fiducia nella nostra giustizia personale e che affidiamo la nostra salvezza esclusivamente a Cristo Gesù, nostro Signore. In tal modo Dio dà la salvezza come dono a noi che non la meritiamo. Poiché è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, e il dono di Dio non è in virtù di opere, come ci ricorda la lettera agli Efesini nel capitolo 2. Molti di voi, mormoni o no, mi diranno: ma quanti peccati farei se sapessi che non è la mia onestà e purezza di vita a farmi meritare la salvezza, bensì la fede in Gesù? La Bibbia al riguardo però è chiara, amico mio, la salvezza è in Gesù Cristo, quando per fede riceviamo Lui che è il Signore e Salvatore, il suo Spirito Santo entra in noi per salvarci e farci figli di Dio. Il Signore diventa veramente il nostro padrone e perciò la vita diventa più santa, anziché più peccaminosa, come qualcuno penserebbe. Ciò si chiama anche nuova nascita. È l'inizio della nostra vita spirituale ed è così che entriamo nella famiglia di Dio. La conseguenza è una vita trasformata, in pace con Dio e con quella che è la sua legge, le sue regole. Questa nuova vita, guidata e potenziata dallo Spirito Santo, produce poi le buone opere che piacciono a Dio, ma ciò è il risultato della salvezza che riceviamo per fede in Gesù, non il mezzo per acquistarla. Amico mormone, o chiunque tu sia che mi ascolti, metti da parte i preconcetti, fermati un momento a riflettere sulla salvezza che Dio ti offre. Affidati a Gesù adesso, e dal cambiamento che Egli opererà nella tua vita, ti accorgerai che Egli ha anche rimesso i tuoi peccati e ha salvato l'anima tua. Una delle prime cose che poi desidererai fare sarà di portare questo messaggio a coloro che ti sono cari. E adesso ascoltiamo proprio su questo argomento una bella canzone. Dopodiché avremo la parte finale riservata non solo ai saluti, ma soprattutto allo spazio con la corrispondenza.

Questo era Albino Montisci con il motivo La tua maestà. Mi rimane meno di un minuto per salutarti, ringraziarti per l'ascolto e rimandarti alla prossima puntata della nostra trasmissione. Un forte abbraccio radiofonico da parte mia ed un invito a rimanere sintonizzato su questa stazione. Ciao!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Benvenuti, miei cari amici, all'odierno appuntamento con lo studio biblico. L'ultima volta ci siamo fermati, ovviamente per motivi di tempo, dicendo che sono molti i significati della parola vegliare, e vorrei illustrare ciò che dico almeno con due esempi. Mettiamo che un uomo vada a caccia. La sera magari si accampa e prepara tutto quanto gli serve per prendere la sua preda. Il mattino dopo, di buon'ora, questa persona si mette alla ricerca della selvaggina e naturalmente il suo atteggiamento è pieno di speranza e, perché no, anche di una certa gioia nel pregustare la vittoria di prendere una preda. Ecco invece che da qualche altra parte del mondo troviamo una madre che sta vegliando il proprio figlio malato in ospedale. Il bambino magari ha una gran febbre, ma il medico gli ha già detto che il massimo della crisi non è ancora sopraggiunto. Verso mezzanotte il piccolo passerà il momento peggiore. Come vedete, anche questa madre veglia, ma la sua attesa è un'attesa piena di ansietà, di timore, completamente diverso dal primo caso che abbiamo illustrato del cacciatore. Entrambi dunque stanno aspettando qualcosa, stanno vegliando, ma, amici, è ben diverso il loro modo di attendere, e il modo di vegliare di quella madre, nell'esempio, penso possa assomigliare molto a quelli che veglieranno per la seconda venuta del Signore Gesù. Continuando ora a leggere i prossimi versetti, troviamo ancora queste parole. Gesù disse: «Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale vigilia il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe forzare la sua casa. Perciò anche voi siete pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Qual è mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per dar loro il vitto a suo tempo?» Queste parole di Gesù sono riportate in Matteo capitolo 24, versetto 43 a 45. Con queste parole il Signore illustra alcuni atteggiamenti che diverse persone avranno quando egli tornerà, e poi ci fa vedere quello che accadrà. Ascoltate attentamente quello che Gesù disse. Gesù disse: «Beato quel servitore che il padrone, arrivando, troverà in questa maniera occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un malvagio servitore, pensa in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia perciò a battere i suoi conservi e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che lui non se l'aspetta e nell'ora che lui non sa, e allora lo farà frustare a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì, disse Gesù, ci sarà il pianto e lo stridore dei denti». Queste parole di Gesù sono riportate in Matteo capitolo 24, versetto 46 a 51. Questa parabola di Gesù illustra ciò che faranno diverse persone in quel giorno futuro. Molti diranno: «Beh, il Signore tarda a venire, perciò faccio come mi pare». Ma quando Cristo tornerà, certamente giudicherà quella persona. Questo è un grande principio applicabile ad ogni età. Sia tu che io dobbiamo vivere la nostra vita alla luce del fatto che siamo continuamente alla presenza di Cristo Gesù. Notate che non ho detto alla luce della venuta di Cristo, ma alla luce della presenza di Cristo. Cristo può venire fra 100 o 1000 anni, non ha importanza, noi saremo sempre alla sua presenza. Sia i salvati che i perduti sono sotto lo sguardo del Signore. Se tu sei salvato, dovrai rendergli conto della tua vita e forse ne riceverai ricompensa. Se invece sei perduto, dovrai apparire alla sua presenza per essere giudicato. Questi ultimi versetti, dunque, valgono moltissimo anche per noi, nonostante siano diretti specificamente alla gente che vivrà nel periodo in cui Cristo tornerà come re. E qui, amici, termina lo studio di Matteo capitolo 24. Iniziamo perciò a studiare il capitolo 25. Siete pronti con la vostra Bibbia? Spero di sì. Chi ci ha seguito nello studio precedente ricorderà che avevamo commentato un discorso di Gesù, un discorso profetico di assoluta importanza che parlava degli avvenimenti che si verificheranno nel futuro. A tutti noi sta a cuore sapere che cosa ci riserverà il futuro, soprattutto in questo periodo in cui siamo assaliti da notizie tutt'altro che rassicuranti. Da una parte si parla di esplosione demografica, di fame nel mondo, dall'altra vediamo gli armamenti nucleari, i conflitti, le guerre. E veramente si potrebbe dire chi più ne ha più ne metta. Cosa abbiamo dunque di più rassicurante e soprattutto di più vero delle parole di Cristo che ci riguardano così da vicino? Ricordate ancora, amici, che Cristo è il Figlio di Dio, l'unico risorto dalla morte, l'unico che appunto con la sua risurrezione diede la prova della sua divinità. Non ci sono quindi parole più attendibili e più vere di quelle pronunciate da Cristo Gesù. Ora, amici, desidero dire che col capitolo 25 che stiamo per iniziare, in pratica continueremo il discorso che Gesù ha fatto nel capitolo precedente. Infatti questo capitolo 25 amplia la risposta di Gesù alla domanda che gli fecero i discepoli, e cioè quale sarà il segno della tua venuta. Leggeremo perciò la parabola delle 10 vergini che riguarda la genuinità della fede di Israele. Poi leggeremo la parabola dei talenti che riguarda la fedeltà dei servi di Gesù. E infine, sempre in questo capitolo 25, leggeremo il giudizio delle nazioni pagane che riguarda il loro diritto di ammissione al regno di Cristo Gesù. Questo capitolo 25 tratta quindi del ritorno di Cristo in relazione a questi gruppi che saranno nel mondo al momento della sua venuta. Un'analisi più accurata di ogni gruppo rivelerà poi un personale atteggiamento e una relazione personale con Cristo Gesù. Le 10 vergini della parabola non rappresentano la Chiesa, rappresentano bensì la nazione di Israele. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, a questo punto il Signore Gesù sta rispondendo alla domanda dei suoi apostoli, che naturalmente erano israeliti. Oltre agli apostoli, che in quel momento erano i diretti interessati a quella risposta di Gesù, anche noi potremmo trarre da questa parabola importanti insegnamenti da applicare alla nostra vita. Leggiamo allora insieme il primo versetto di questo capitolo 25. Allora, disse Gesù, il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. Così è scritto in Matteo capitolo 25, versetto 1. Per comprendere meglio le usanze di Israele durante il periodo neotestamentario, è consigliabile anche consultare il Peshitta, che è una versione siriana della Bibbia. Bisogna dire subito però che, benché non tutto il testo della traduzione Peshitta sia raccomandabile, ci sono alcuni punti che gettano una luce chiarificatrice riguardo i costumi dell'epoca. La traduzione Peshitta del versetto che abbiamo appena letto ci dice che le vergini uscirono per incontrare lo sposo e la sposa, il che significa che lo sposo stava tornando dal matrimonio per il banchetto nuziale. Secondo il mio punto di vista, che naturalmente non vuole essere dogmatico, anche se il matrimonio di Cristo e la Chiesa avverrà nel cielo, certamente il banchetto nuziale si farà qui, sulla terra. Almeno io sono giunto a questa conclusione, così mi pare leggendo un passaggio tratto dal Vangelo di Luca, in cui il Signore Gesù, dopo aver dato i suoi avvertimenti e raccontato diverse parabole, dice queste parole. Voi potete seguirle prendendo Luca capitolo 12 versetto 35 e 36, dove leggiamo queste parole. Gesù disse: «I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese, e voi siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze, per aprirgli appena giungerà e picchierà all'uscio. Questo è scritto, ripeto, in Luca, capitolo 12, versetto 35 e 36. Come vedete, amici, le nozze sono già state celebrate e la sposa è con lui, con lo sposo. D'altra parte, mi sembra ovvio, se lo sposo sta venendo dalla cerimonia nuziale, la sposa deve essere con lui. In questo punto, dunque, nella parabola delle 10 vergini, Cristo, rappresentato dallo sposo, porta con sé la sua sposa e i credenti sulla terra sono in sua attesa. Abbiamo detto nelle precedenti trasmissioni che durante la grande tribolazione che avverrà sulla terra, Cristo sarà in cielo con la sua sposa, la Chiesa cioè. Quindi al termine dei 7 anni di tribolazione, Cristo tornerà sulla terra con la Chiesa. Ma quali saranno le reazioni degli abitanti della terra al suo ritorno? Beh, questo è quello che vedremo con il nostro prossimo studio biblico. Perciò io qui vi devo salutare e rinnovarvi il mio appuntamento al nostro prossimo studio della Bibbia. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 19. La sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Infatti è scritto: egli prende i sapienti nella loro astuzia. Lettera ai Romani, capitolo 14, versetto 10. Tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Il titolo del commento di oggi è: di quale pneumatico si tratta? In una bella giornata di sole, quattro studenti avevano deciso di marinare la scuola. Il giorno seguente spiegano alla loro giovane insegnante che si era forato un pneumatico della loro auto. Con loro grande sollievo, ella sorride dicendo loro: «Non c'è problema per il compito di ieri, vi interrogherò su un altro argomento. Sedete ciascuno al proprio posto e prendete un foglio e una penna». Gli studenti si siedono soddisfatti della loro astuzia. «Ecco la prima domanda», riprende l'insegnante. «Quale dei quattro pneumatici si è forato?» Possiamo immaginare il seguito. Questo aneddoto illustra i limiti della menzogna. Presto o tardi viene scoperta e seguono il ridicolo e la vergogna. Ma c'è di più. La verità è uno degli attributi di Dio. Quando mentiamo, lo offendiamo. Un giorno egli svelerà tutto ciò che è falso. Se non sarà su questa terra, sarà davanti al suo tribunale, quando ciascuno gli renderà conto di se stesso, come troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 14, versetti da 10 a 12. In certi casi possiamo essere tentati di dire solo una parte della verità per difendere i nostri interessi, la nostra reputazione o per evitare la sofferenza. Non dimentichiamo mai che Dio ci vede. Se abbiamo mentito a qualcuno, confessiamoglielo e facciamo così anche con il Signore. È una tappa umiliante, ma indispensabile per liberare la nostra coscienza e ritrovare la comunione con Dio. Cristiani, lo Spirito di Dio è uno spirito di verità e vuole guidarci in un cammino di rettitudine per la gloria del Signore e per la nostra libertà.

decisioni, decisioni e decisioni, sempre decisioni. Quante volte l'avete pensato e quante volte avete udito qualcuno dirlo? Sì, questo è quello che in realtà è la vita. È un continuo susseguirsi di decisioni, minuto dopo minuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno, anno dopo anno, decisioni da poco, decisioni gravi, ma sempre e continuamente decisioni. Tutti dobbiamo fare decisioni. E dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo decidere se portare questa o quella cravatta, questa o quella camicetta, questo paio di scarpe o questa sottana, quei calzoni. Dobbiamo decidere se andare da questa parte o da quell'altra o se non andare affatto. Dobbiamo decidere un sacco di cose nella vita. E voi sapete che fare una decisione non è a volte facile. Così ci sono persone che alla fine dicono basta, sono pieno, non voglio più fare decisioni, voglio che qualche altro le faccia per me. E voi sapete dove vanno a finire queste persone, no? In un manicomio. Gente che non fa decisioni, che non sa come fare decisioni, sono persone che vorrebbero che altri decidessero per loro e così si ritirano dalla normale società in un posto dove qualcuno dice loro ciò che devono mangiare, come si devono vestire, quello che devono fare, come e dove farlo, e qualche altro fa tutte le loro decisioni. Lo stesso, vedete, loro per primo devono fare la decisione di voler seguire questa regola o no. Nella vita le decisioni non possono essere evitate e dato che le decisioni sono così tanto importanti, la domanda da farsi è come fare decisioni che siano piacevoli a Dio. Se in verità sono così tanto parte di ciò che ci rende quelli che siamo, se sono così tanto parte di ciò che succederà domani o anche oggi, non è allora vitalmente importante di pensare un po' a come Dio vuole che noi facciamo le nostre decisioni? Dopotutto, cosa potrebbe essere più importante di questo? Bene, il far decisioni è una sfida, infatti è un'opportunità, è la gioia della vita del cristiano. Se la formula pubblicamente, dopo tutto, ecco che allora il far decisioni gli dà l'opportunità, e questo è quello che io vorrei qui sottolineare, di scegliere Gesù Cristo in tutta la sua vita. Nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 11, leggiamo nel versetto 24 di Mosè. Per fede Mosè, divenuto grande, rifiutò di essere chiamato figliuolo della figliuola di Faraone. Ed ora osserviamo bene il versetto 25. Scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando egli il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché riguardava alla remunerazione. Per fede abbandonò l'Egitto, non temendo l'ira del re, perché stette costante come vedendo colui che è invisibile. Io credo che qui abbiamo una chiara illustrazione di come una decisione dovrebbe essere presa. Quando Mosè scelse, leggiamo in Ebrei 11:23, d'essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, egli fece una decisione e fu una buona decisione. Ma notate prima di tutto che questa decisione fu basata su una deliberata scelta. Mosè conosceva le alternative e così è dove ogni decisione cristiana deve cominciare. Quando noi facciamo delle decisioni, noi dobbiamo considerare ogni fatto, ponderare ogni aspetto e conoscere le alternative. Non facciamo decisioni semplicemente andando dietro a sensazioni o facendosi intimidire da altri, ma dobbiamo conoscere tutti i fatti e poi fare una deliberata scelta fra queste cose. Ora, non occorre che vi sediate a ponderare ogni piccolo dettaglio di ogni decisione. Nel passato ci deve essere stato un momento in cui voi avete fatto quelle scelte e così potete seguirle giorno dopo giorno nella scelta originale. Se non l'avete fatto o se siete caduti in abitudini viziose, sia
per pressioni esteriori o a causa di sensazioni o per altre differenti ragioni, allora dovete sedervi e riassumere parte della vostra vita e fare delle scelte deliberate che possono essere poi usate abitudinamente per ogni attività giornaliera. Ma sia come sia, in riguardo a decisioni, la prima cosa che dovete fare è di considerare i fatti di modo che la vostra scelta è fra le cose che potete considerare chiaramente. Come nel caso citato, lo scrittore dice, era una scelta che Mosè fece fra il soffrire col popolo di Dio o il godere l'effimero piacere del peccato. E vedete, queste sono pure le scelte per oggi, in effetto, che possano essere fatte. O noi scegliamo di essere col popolo di Dio e servire con esso il Signore, o scegliamo di essere col popolo che non è di Dio e che non lo serve. Ora, non sempre, ma molto spesso la scelta, la deliberata decisione di seguire il popolo di Dio nelle sue vie, ci porterà a subire sofferenze invece che a goderci piaceri. Ma vedete, il primo non durerà che poco, l'altro ha da essere goduto solo per poco. Come ci viene dimostrato, il piacere che viene dal peccato è temporaneo, passa. E a proposito, non fatevi ingannare su questo da nessuno. Il peccato ha in se stesso piacere e gioia. Si trova piacere nel peccare, e se no nessuno peccherebbe. Ma quel piacere dura poco e passa molto presto. È come se fosse una gomma da masticare che il vostro bambino porta con sé a casa e che ha di per sé un buon odore e una dolce rivestitura di zucchero, ma che dentro però contiene del pepe scottante. Così è il peccato, il suo piacere passa subito, appena i denti penetrano nella vera sostanza del peccato, questo diventa assai difficile a sopportarsi ed è bruciante e scotta tutta quanta la bocca. Ma notate come Mosè fece la decisione. Egli mirò ai risultati di lunga scadenza, egli considerò il vituperio di Cristo in gran lunga preferibile alla ricchezza dei tesori d'Egitto, perché egli riguardava la remunerazione. Mosè mirava ai termini di lunga scadenza e non a quelli che sono passeggeri. Ora, i metodi comportamenti stici che sono usati per insegnare ai ragazzi e che sono pure oggi usati nel dar consiglio alle persone sono proprio l'opposto, perché Skinner e i suoi colleghi comportamentalistici ci dicono che bisogna addomesticare le persone come si addomesticano le bestie. E sì, è vero, loro credono che le persone non sono altro che bestie e che non c'è niente di unico nell'uomo. Loro ignorano il fatto che l'uomo fu creato nell'immagine di Dio, e così loro credono che si devono educare le persone come se fossero animali. E il modo raccomandato per educare persone così fatte è quello della ricompensa e della punizione, amministrando queste immediatamente secondo il caso. E vedete, questo metodo è in guaio perché non è lungimirante, non guarda al paradiso o all'inferno a questo tipo di ricompensa o di punizione, ma a ricompense o punizioni immediate. Quello che voglio, lo voglio subito, e ciò che mi disturba lo voglio abolire subito. Ma se voi volete educare la gente in questo modo, voi inculcherete nella gente un comportamento animalesco che svilupperà in un comportamento poi criminale. Così come cristiani, noi non si educa con termini di breve scadenza. Noi imitiamo il Dio che ci dice che è ora di un'eternità che ci aspetta, che noi abbiamo un destino che è eterno. Così pensiamoci seriamente, scegliamo Cristo come fece Mosè, scegliamo Cristo anche se ci porta a vituperio e può causarci la perdita di tesori, anche della perdita di tutti i tesori del mondo. Facciamo questo e seguiamo Lui. O Signore, aiutaci a far decisioni in cui noi scegliamo sempre Cristo in ognuna di esse. Te lo chiediamo per il suo amore. Amen.

0: in compagnia di Carlo Bertinelli. 60 minuti di studio biblico, messaggi, approfondimenti e un pizzico di simpatia.
1: Beh, prima di tutto io vi voglio ringraziare per aver pensato a me per un compito che ritengo importante, basilare per la vita dei cristiani. Anni fa mi trovavo in un'assemblea in Piemonte e nel mio dire ebbi a dire che si commetteva un errore abbastanza grande nelle nostre chiese, parlo di chiese in generale, non parlo di voi o di altri, ma in generale. Cioè i responsabili, i pastori, gli anziani, come abbiamo nei fratelli, eccetera, incentivano molto la lettura della Bibbia, talché diventa quasi un dovere, un obbligo morale se non leggi la Bibbia la mattina, perché se uno la legge la sera non va bene. Ma non si spiega come. Anni fa io sono un amante della buona musica e comprai uno stereo che ho ancora a casa. Lo uso diciamo al 50%, sapete perché? Perché quando sono andato a sfogliare il libretto delle istruzioni era in tutte le lingue, compreso l'arabo, il cinese, che ne so io, fuorché l'italiano. Così non ci ho capito niente. Allora mi sono un po' studiato come poteva funzionare. So che ha tante altre possibilità, ma non so come. Non so come. Allora, per quello che serve a me va bene così. Allora in questa assemblea del Piemonte dissi appunto questo, che nelle nostre chiese in generale manca il libretto delle istruzioni su come leggere la Bibbia. E dopo 15 giorni mi arrivò la lettera di una coppia se gli mandavo il libretto delle istruzioni. Ho detto no, guarda, non c'è il libretto delle istruzioni. Va bene, non è una cosa così semplice. Io devo dire che sono già parecchi anni che mi interesso in un modo particolare, oltre alle altre cose, di ermeneutica biblica. L'ermeneutica, vi dico subito, è una scienza. Non c'è solamente l'ermeneutica biblica, c'è un'ermeneutica omerica, per esempio, per gli scritti di Omero, perché Omero ha scritto tanti secoli fa, pertanto bisogna studiare come capirlo. C'è un'ermeneutica molto estesa, molto bella, filosofica, perché la filosofia non è una cosa moderna, la filosofia si perde nella notte dei tempi. Allora per capire certi scritti filosofici ci vogliono delle regole, va bene? E naturalmente c'è un'ermeneutica biblica, perché la Bibbia è un libro che gli scritti più recenti hanno 2000 anni. Pertanto dobbiamo capire come avvicinarci a questi scritti. Avevo iniziato da non molto la mia ricerca quando una sera un fratello dell'assemblea mi disse che aveva conosciuto un giovane testimone di Geova che dovevano trovarsi, si erano accordati per trovarsi e parlare sulla salvezza. E allora mi chiede questo fratello: vieni anche tu? Ma non ci penso nemmeno, non ci penso nemmeno, perché tu sei un fratello, sei un credente, sei salvato e sei più che in grado di affrontare il tema della salvezza. Poi la settimana dopo gli chiesi com'era andato l'incontro e mi ha detto: non c'è stato. Come mai? Perché all'ultimo momento lui ha detto che doveva esserci presente un loro esperto. Vabbè, allora se viene l'esperto vengo anch'io, va bene? E ci siamo trovati una sera. Da notare che poche settimane prima mi ero trovato con tre testimoni in casa di una famiglia che ci frequentava e alla fine hanno dovuto dire che la Bibbia è piena di errori, perché non combaciava con la loro dottrina. Però ci ho messo fino a mezzanotte. E andando a casa quella sera, avevo lavorato tutto il giorno, ero anche abbastanza stanco, ho detto: ma ci deve essere un sistema per abbreviare i tempi, va bene? Ero soddisfatto del risultato, ma non dei tempi. Poi mi capita questo incontro e io vado. Quando arrivò questo giovane con l'esperto, scopro che l'esperto è una signorina sui 22-23 anni, grosso modo, molto carina oltretutto, e ci presentiamo, ci mettiamo attorno a un tavolo, ho detto prego, parli pure, io non la interrompo, stia tranquilla. E lei parlò neppure un quarto d'ora sulla salvezza, aveva già concluso. Ho detto beh, è molto sbrigativa qui il tema della salvezza. Poi mi dice, dica pure che in caso intervengo. No signorina, lei non interviene, perché io non sono intervenuto, va bene? Però sapete quando il Signore ti accende la lampadina, no? Nella testa. Ho detto però prima di tutto vorrei farle una domanda. Ah, dica pure. Quali sono le vostre regole ermeneutiche? Erme che? Ermeneutiche. E gli ho spiegato in breve cos'era l'ermeneutica. Viene dal greco ermeneuo, che significa spiegazione, interpretazione. Pertanto c'è una scienza che si chiama ermeneutica che permette, poi dopo vi spiegherò meglio, permette la lettura e la comprensione dei testi sacri. E per tutta risposta lei mi dice la Bibbia si legge e basta. Ah no. No, perché ho cominciato a sfogliare l'Antico Testamento. In questo testo dell'Antico Testamento Dio fa obbligo al popolo di Israele di non mangiare la carne con il sangue e con il grasso. Mi risulta che voi rifiutate il sangue, ma mangiate il grasso. Allora, come fate a distinguere una cosa dall'altra? È nello stesso versetto, eh? È nello stesso versetto. Come fate a distinguere questo? Inoltre, e gli ho citato diversi testi che adesso non ricordo neanche più, inoltre la scrittura dice, è il Signore che dice questo, che se la tua mano destra ti fa peccare, tagliala. Com'è che voi avete tutti le mani? Perché lo interpretate in un certo modo e non in un altro? Se voi lo interpretaste letteralisticamente vi tagliereste la mano, o gli occhi, vi cavereste gli occhi, non lo so, va bene? Pertanto c'è un modo di interpretare, voi interpretate senza sapere come dovete interpretare. Beh, ha cominciato ad arrampicarsi sugli specchi, ha cominciato a diventare rossa di tutti i colori e a un certo momento mi ha detto me le dica lei, no? Io non gliele dico, perché io non sono venuto in questa casa come ha fatto lei con la pretesa di spiegare la Bibbia e adesso manifesta che non la conosce, che non la sa leggere, va bene? Se lei vuole facciamo un seminario, un corso di ermeneutica e allora glieli spiego, ma qui in due parole, e voi poi capirete nel tempo che non è una cosa che si possa, diciamo così, liquidare in pochi minuti, io non mi ci metto neanche a fare una cosa di questo genere. E allora devo confessare che il giovane che era con lei, che era sempre stato zitto, in quel momento prese la parola e io ho avuto una piccola punta di cattiveria, perché mi ero un pochino stancato di questo tiramolla, va bene? E mi ha detto, ma lei si incontrerebbe con i responsabili della nostra congregazione per parlare di questo? Ho detto, guarda, ho preso fuori il mio biglietto da visita, ditemelo un giorno prima, ma io non mi incontro con i vostri responsabili, voglio tutta la congregazione. Poi parleremo di ermeneutica e vi posso garantire che dopo molti non saranno più testimoni di Geova. Ed è finita lì. Mezz'ora. Andando a casa ho detto, ho trovato la strada giusta. Mezz'ora. Voi tutti penso abbiate la patente. Vi ricordate quando avete preso la patente? La prima volta che siete saliti su una macchina, naturalmente con l'istruttore o con qualcuno che vi insegnava, dov'era la vostra attenzione? Era sul volante? Sui piedi, quei piedi benedetti là sotto al buio che non si vedono e non si sa mai su che pedali sono, è vero? Eravate intenti, buonasera, eravate intenti a tutte le cose, il cambio, sono in seconda, sono in prima, sono in terza, fuorché la strada. Per fortuna che c'è l'istruttore, eh? Che altrimenti chissà che guai si combinano in quei casi lì. Adesso guidate, ascoltate la radio, chiacchierate con chi è in macchina con voi, canticchiate, io canto spesso in macchina, fate di tutto. Perché? Perché quei movimenti che vi preoccupavano tanto sono diventati automatici. Quando arriveremo, ci arriveremo un po' alla volta, alle regole ermeneutiche, voi vi impressionerete un po'. Come? Ma io quando leggo la Bibbia devo tenere a mente tutte queste cose. State tranquilli, diventa una cosa automatica. E non vi dico che leggerete meglio la Bibbia, la leggerete più profondamente. Vi posso fare un esempio, o un paio di esempi. Qualcuno, lui c'era senz'altro, quel primo incontro che abbiamo fatto per i volontari del tavolino nella chiesa metodista, quando ho cercato di illustrare le tentazioni di Gesù. È un discorso lungo che adesso non facciamo, eh? Ma abbiamo visto non delle applicazioni dell'episodio delle tentazioni di Gesù nel deserto, ma abbiamo cercato di capire il senso voluto dall'autore, cioè il significato, la verità intrinseca dei due testi di Matteo e di Luca, che si contraddicono fra parentesi, e perché di queste contraddizioni. Quando abbiamo fatto questo, dopo si possono fare tutte le applicazioni che volete, ma prima, la prima cosa basilare per, diciamo così, comprendere un testo è averne il possesso del significato, della verità in assoluto. E vi faccio un altro paio di esempi, poi se vorrete un giorno o l'altro ne parleremo più ampiamente. Se voi leggete un commentario del Vangelo di Matteo, facilmente il commentatore vi dirà, anzi quasi sicuramente il commentatore vi dirà che una delle caratteristiche di Matteo nel suo Vangelo è riportare dei discorsi di Gesù. Giusto?
2: Sì.
1: Però poi qui cominciano le difficoltà. Perché? Perché secondo alcuni commentatori i discorsi di Gesù in Matteo sono 5. Secondo altri sono 6. Perché? Perché spesso quelli che sostengono la teoria dei 5 discorsi non includono l'invettiva di Gesù contro gli scribi e i farisei. E invece è un discorso, un po' duro se vogliamo, scribi e farisei, ipocriti, eccetera, eccetera, no? Però vi posso dire una cosa, l'ho scoperta recentemente, i discorsi riportati da Matteo di Gesù sono 7, non 6 e tantomeno 5. E sapete qual è il settimo discorso? Il settimo discorso è il capitolo 11. E se voi aprite la vostra Bibbia e guardate il capitolo 11 di Matteo, scoprirete che è tutto frazionato. Sono tanti argomenti. Allora si pensa che siano argomenti diversi. Però pregherei uno di voi che ha aperto la Bibbia al capitolo 11 di leggere il versetto 25 del capitolo 11 di Matteo. Sono esempi che faccio, esempi per dire dove vi può portare una corretta ermeneutica che dà vita a una corretta esegesi. Cosa dice il versetto 25, Maura?
2: In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli.
1: Grazie. Cosa fa Gesù? Prese a dire. Il greco non ha questo. E tutti i traduttori che ho consultato, sia evangelici sia cattolici, hanno scritto prese a dire, perché il greco ha rispose. Ma dato che non c'è la domanda, hanno cambiato l'espressione. Rispose a chi? E questo è il punto. Rispose ai messi di Giovanni. All'inizio del capitolo 11 abbiamo i messi di Giovanni il Battista che vanno a Gesù, e qui questa, diciamo così, rottura del testo, che è fatto dai traduttori, non è nel testo biblico. Giovanni, forse sentendo la vita, la manifestazione di un Messia che non rispondeva totalmente all'immagine che il popolo di Israele si era fatto. Il popolo di Israele pensava a Giuda Maccabeo e che Gesù fosse un nuovo Giuda Maccabeo che mandasse via i Romani e ristaurasse il regno di Israele o di Giuda, va bene? Ma Gesù aveva tutta una missione diversa. Allora Giovanni Battista manda una domanda a Gesù: sei tu quello che doveva venire o ne aspetteremo un altro? Non è una domanda di dubbio, lui era convinto di quello che aveva detto di Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, eccetera, ma rimaneva in sospeso questa liberazione del popolo di Giuda. Va bene? Bene, se voi analizzate, lo farete nei prossimi giorni con un po' di voglia, il capitolo 11, voi vedrete che Gesù risponde: andate a riferire a Giovanni quello che udite, vedete, eccetera, eccetera, eccetera. Ma mentre questi se ne vanno, Gesù continua a parlare su questo tema e presenta prima Giovanni, poi presenta Giovanni come il più grande dei profeti. Poi presenta la generazione in cui Gesù vive, poi presenta se stesso e poi, alla fine, presenta la sovranità, la signoria di Dio e rivolge un invito. I messi di Giovanni se ne sono già andati, va bene? Ma Gesù, sulla base della domanda, continua la sua risposta. Per chi? Per i discepoli e per la folla che era lì. E questo, capitolo 11, costituisce un discorso, il settimo discorso di Matteo. Voi leggetelo tenendo a mente la domanda di Giovanni e vedrete la logica risposta del Signore Gesù. Anche quando i messi di Giovanni se ne sono andati, Gesù continua a rispondere alla domanda di Giovanni. Pertanto Gesù non prese a dire, ma rispose. Se leggete Marco, Gesù va a Gerusalemme, entra trionfalmente in Gerusalemme, va bene? Osanna al figlio di Davide. Poi Marco solo ci dice una cosa importante, che prima di uscire dalla città va a vedere nel Tempio, ad osservare le cose come stanno nel Tempio. Poi, essendo già tardi, si avvia verso Betania con i discepoli. La mattina presto, forse erano le 6 di mattina, la giornata cominciava abbastanza presto quel tempo, esce da Betania e stranamente ha fame. Forse a Betania non gli è andato da mangiare, non lo so. E vede un fico. Oh, va dal fico per trovare dei fichi, ma non li trova. E lì Marco si premura di dire che non c'erano fichi perché non era la stagione dei fichi. E allora lui cosa fa? Maledice il fico. Poi va a Gerusalemme, rovescia le tavole dei cambiatori di valuta che erano nel tempio, scaccia quelli che vendevano gli animali per i sacrifici, critica, denuncia che ne avevano fatto una casa di ladri del tempio di Dio, e poi torna e il fico è secco perché i discepoli si meravigliano. Ma scusate una cosa, c'è una logica nel maledire un fico che non ha fichi perché non è la sua stagione? Sì, c'è. È un'azione, è una parabola in azione da parte di Gesù, perché il fico con l'ulivo e la vite era figura del popolo di Israele. E allora, prima di andare a colpire il tempio, il nucleo centrale della sacralità, della religiosità del popolo di Israele, Gesù annuncia in parabola che loro sarebbero stati tagliati, maledetti, senza più frutto per l'Eterno, cosa che noi vediamo ancora oggi. Israele è un fico seccato. Un fico seccato. Ecco, faccio questi esempi, che sono solo a livello di esempi, andrebbero ampliati, andrebbero studiati più a fondo, ma li lascio a voi, siete in grado di farlo. Per dire cosa? Per dire che lo studio dell'ermeneutica vi consentirà di leggere la Bibbia in un modo più profondo e più sublime. E vi faccio anche qui un esempio. Voi siete stati al mare. Io non amo il mare, per la verità.

però lo guardiamo superficialmente. Bisognerebbe essere dei sub per scendere nella profondità del mare. Allora ci sono le barriere dei coralli, ci sono i pesci, ci sono tante cose che in superficie non le vediamo. Allora, in superficie abbiamo un'idea della grandezza del mare, ma non vediamo, non cogliamo tutta la bellezza che c'è sotto. Poi ditemi un'altra cosa, uno si può tuffare nel mare, uno che sappia nuotare bene, e stare in apnea anche diverso tempo, alcuni minuti, però non va molto giù, perché c'è la necessità di risalire su, giusto? Però se ci sono gli strumenti adatti, il palombaro scende nella profondità del mare e può cogliere tante cose che il semplice nuotatore in apnea non vede, perché più va giù più ci sono ricchezze. E in montagna? Bellissima la montagna. Quando siete lì in estate, che non c'è quel caldo torrido che c'è qui, ma alzate gli occhi e vedete queste cime innevate anche d'estate, bellissime, dà un senso di sublimità, di grandezza. Però credetemi, se noi avessimo la possibilità di salire su quelle cime, avremmo una prospettiva del tutto diversa. Noi vediamo le cime dal basso, là vedremo il mondo dall'alto. Bene, conoscere la Bibbia non significa conoscerla a memoria. Ci sono persone che conoscono la Bibbia a memoria e non hanno capito niente. Non significa, diciamo così, averla letta tutta e anche più volte. Non significa spaziare, magari con una chiave biblica, su tutti i versetti che toccano un determinato argomento. No, no. Conoscere la Bibbia significa fermarsi su un concetto e andare a fondo, finché non si è toccato il fondo. Capite la differenza? Allora lì si coglie la bellezza della parola di Dio. Ripeto, si coglie la bellezza della parola di Dio non per trarne semplicemente delle applicazioni. Questo lo possiamo fare dopo. Siamo liberissimi di farlo dopo. Ma la prima cosa che noi dobbiamo fare quando ci avviciniamo alla scrittura è cogliere il significato, cioè la verità unica che c'è nella parola di Dio. Poi a quel significato daremo un senso, che per me può essere in un certo modo, per Mauro o per Tina in un altro. Perché? Perché siamo diversi. Se voi leggete un salmo, dico un salmo, e tenete la Bibbia aperta nella vostra casa, in un angolo della vostra casa, leggete questo salmo oggi, domani, dopodomani, per una settimana, per un mese, qualcuno dirà: ma che noia! No, perché la Bibbia è una parola vivente. Il salmo rimane lo stesso, non cambia una virgola, non c'è un tipografo lì che cambia il testo del salmo. Il salmo è quello, ma voi cambiate, noi cambiamo. E se un giorno mi alzo col piede sinistro, lo leggerò in quel salmo in un certo modo, ma il giorno dopo, che magari sono sereno, sto bene, ho una bella giornata davanti da me, lo leggerò in un modo diverso. Mi parlerà in un modo diverso. E noi, vi posso assicurare, il nostro male, che è il male del tempo, siamo dei lettori frettolosi.

0: sì, della parola di Dio. Se qualcuno non l'ha mai fatto, alzi la mano. Cosa? Quando il pastore si alza per meditare un testo, dirà: ma questo l'ho già sentito dal tal fratello, non ha più niente da dirmi. Oh, non è vero? Non è vero! Non è vero. Abbiamo bisogno di andare in profondità. Il palombaro che scende nella profondità del mare vedrà passare, non so, lo squalo. Impressionante. Ma vedrà passare anche tanti piccoli pesci che su non si vedono. E in ogni momento cambierà panorama. Come quando voi girate in montagna, ogni sentiero ha il suo panorama, ma dopo mezz'ora è già diverso. È già diverso. Perché è cambiata la luce, perché sono cambiate le posizioni delle nuvole. E così è la scrittura. È sempre diversa. Noi siamo molto preoccupati di dare un senso alla nostra lettura biblica, cioè un'applicazione. Leggiamo un testo e la prima cosa che pensiamo è come applicarlo alla nostra vita, soprattutto se è un testo consolatorio. Abbiamo sempre bisogno di essere consolati. Soprattutto se è un testo edificante, abbiamo sempre bisogno di essere edificati, soprattutto se è un testo incoraggiante, perché tante volte siamo un pochino depressi, spaventati, titubanti, giusto? Ma ci sono anche i testi che sgridano, o quelli li cancelliamo, La nostra Bibbia non li vogliamo vedere. Sappiamo benissimo dove sono, ma non li andiamo a trovare, per carità. Perché? Perché non sono edificanti, perché non consolano, perché non incoraggiano. No, noi abbiamo bisogno di essere stimolati, incoraggiati, sgridati. Vedete, ci sono tre modi di porsi davanti alle scritture. Uno è il modo che oggi va per la maggiore nelle chiese protestanti, il modo, toccheremo anche questo testo, questo tema, il modo di essere sopra la Bibbia. Io critico la Bibbia, questo mi va, questo non mi va, questa è parola di Dio e questa non lo è. Vedremo anche chi ha avuto queste belle idee e le conseguenze che hanno portato queste idee. Allora io mi pongo sopra la parola di Dio, sono io il padrone della parola di Dio e non penso che, volendo essere il padrone della parola di Dio, divento o mi arrogo il diritto di essere padrone di Dio, perché la parola di Dio la decido io. Il secondo modo è tipico del cattolicesimo, cioè di fronte alla parola di Dio. Il cattolicesimo dichiara nel suo catechismo, nei concili, che la Bibbia, le scritture sante sono alla base della dottrina cristiana. Però, c'è un però, anzi due. Dobbiamo interpretarla alla luce della tradizione, pertanto la parola di Dio è sottoposta alla tradizione, e dopo la tradizione c'è il magistero della Chiesa. Allora la Chiesa diventa di fronte alla parola di Dio. Sono due autorità che si fronteggiano e non sempre si capiscono. Ho letto una frase di un padre biblista in questi giorni, è una persona che, così incontrandola, non mi ha fatto una cattiva impressione, anzi sembra una persona molto umile, è un biblista che insegna Antico Testamento e in un suo scritto ha scritto queste parole: il popolo credente rende le scritture cioè scusate, senza il popolo credente, facciamo un po' di confusione, senza il popolo credente le scritture sante sarebbero un libro morto. Come? È il popolo credente che dà vita al libro o è il libro che dà vita al popolo credente? È questo che non riesco a capire, cioè lo capisco benissimo, ma su cui mi fronteggerò con lui. Senza il popolo credente le scritture sono un libro morto. Vedete? Si pongono di fronte. Io determino. Ma qual è l'atteggiamento dell'esegeta cristiano? È quello di essere sotto la parola di Dio. La parola di Dio mi è sopra, la parola di Dio mi giudica, la parola di Dio mi insegna, la parola di Dio mi conduce, la parola di Dio mi illumina, la parola di Dio mi salva. Sono sotto la parola di Dio, non sopra e neanche di fronte, ma sotto, e solamente sotto la parola di Dio noi potremo avere delle grandi benedizioni. Escludendo il cattolicesimo, col quale le ragioni delle divergenze sono diverse, ma generalmente le ragioni delle divergenze fra noi e tutti coloro, diverse chiese, o fra le tante sette che in qualche modo si riferiscono alle scritture, derivano da una diversa interpretazione. È lì il punto. Parlavo con una suora l'altro giorno e mi diceva: ma come si spiega quel testo, tu sei Pietro e sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa? Gliel'ho spiegato. E quell'altro testo, Ave Maria piena di grazia, beh, quello è stato un errore di Gerolamo, perché il testo greco ha favorita dalla grazia, non piena di grazia, perché se Maria era piena di grazia, come poteva dire che inneggiava a Dio mio Salvatore? Se era lei piena di grazia, non aveva bisogno di un Salvatore, eccetera, eccetera. E qui abbiamo un altro principio, che ve lo lascio così passando, ma poi lo riprenderemo, che il miglior commentario della Bibbia è la Bibbia. Diffidate sempre di un testo che si trova una volta sola nella scrittura. Dobbiamo non diffidare nel senso che non sia vero, ma dobbiamo diffidare dell'interpretazione che ne possiamo dare, perché abbiamo sempre bisogno di sostegni. Io per stare in piedi ho bisogno di due gambe, per camminare ho bisogno di due gambe, va bene? Mi potranno far male, potranno essere zoppe, potranno essere tutto quello che volete, ma con una gamba sola vado a zoppo galetto e non andrò molto lontano. Pertanto il miglior commentario della Bibbia è la Bibbia. E a quella suora ho citato quel verso di Paolo in Corinzi, dove dice: nessuno può porre altro fondamento di quello che è posto, cioè Gesù Cristo. Non Pietro, ma Gesù Cristo. E poi, se andiamo ad analizzare meglio quel testo, lì il testo, traducendolo letteralisticamente in italiano, vuol dire: tu sei un sasso, ma su questa roccia io edificherò la mia chiesa. Ma poi, nelle traduzioni, noi purtroppo siamo dipendenti dalle traduzioni, pertanto abbiamo bisogno anche di sviluppare, di confrontare diverse traduzioni per capire il senso più vero, più proprio, perché i traduttori non sempre sono stati dei traditori, però ci hanno messo la loro umanità, i loro concetti. Se voi leggete per esempio il Diodati, di buona memoria, Diodati era un calvinista e si sente nella sua traduzione della Bibbia. Se voi leggete il Luzzi, che era un liberale, si sente nella sua traduzione della Bibbia. Perché? Perché ognuno porta la sua umanità anche in un lavoro sacro, in un lavoro importante come può essere la traduzione della Bibbia. Pertanto le differenze dottrinali nell'ambito biblico scaturiscono da una diversa ermeneutica. Credetemi, ci sono diverse ermeneutiche. L'ermeneutica liberale, per esempio, critica, che noi la chiamiamo liberale per comodità, poi lo vedremo più avanti, critica la scrittura, si chiama movimento di critica superiore, proprio il termine giusto. Poi lo chiamiamo liberale perché ci facilita le cose. Bene, il movimento di critica superiore si pone al di sopra della Bibbia, come dicevo prima, e decide ciò che è parola di Dio e ciò che non lo è. Ma non c'è una regola, va bene? Pertanto, per Marco, un libro, un versetto, un testo, un capitolo potrebbe essere parola di Dio, per me no. Pertanto siamo d'accordo lo stesso. Per esempio, un altro metodo, diciamo, interpretativo è quello cattolico. Tutto dipende dal magistero della Chiesa. E noi sappiamo quali cantonate ha preso la Chiesa nel far dire alla Bibbia quello che non dice. Giusto? Bene, ci sono diversità nell'ambito ermeneutico, ma noi possiamo pensare che non è un problema di oggi, eh? Un teologo cattolico ha detto che il problema dell'ermeneutica si è imposto come problema centrale della teologia. Non possiamo fare teologia non è una brutta parola, è un discorso su Dio, va bene? Non possiamo fare una buona teologia se non abbiamo a monte una buona ermeneutica che ci permetta, attraverso l'applicazione di queste regole o di questa scienza, di avere un'ottima esegesi. L'esegesi è lo sviluppo della ricerca della verità nell'ambito del testo biblico. Poi vedremo anche che cos'è un testo. Bene, vi ricordate, Gesù e i giudei del suo tempo hanno avuto dei conflitti ermeneutici. Quando Gesù, per esempio, dice ai giudei: voi dite che se quello che avete lo date per il tempio siete esonerati da sostenere i vostri familiari. È un conflitto ermeneutico. Non sta lì la verità. Va bene? Oppure quando c'è stato un conflitto ermeneutico fra Paolo e i giudaizzanti. Loro dicevano: bisogna circoncidere, bisogna osservare la legge di Mosè, perché la legge di Mosè è ancora tuttora valida. E non avevano capito che c'è una legge morale che è valida, che è quella che ha adempiuto il Signore Gesù, e c'è una legge cerimoniale che era ombra e figura di quelle cose che dovevano venire, che pertanto sono scadute, non interessano più. Fin dall'antichità fu avvertita l'importanza di possedere regole chiare per una corretta esegesi biblica. Pensate, in Israele c'erano correnti diverse ermeneutiche. C'era per esempio la Halakha, che privilegiava una spiegazione morale e cerimoniale delle scritture. Tutto era visto non in chiave dogmatica, ma in chiave morale. Va bene? Era una scuola di pensiero. C'era la Haggadah, che invece insisteva maggiormente sulla pietà e sull'edificazione. Era la base del buonismo. Va bene? Oppure c'era Peshen, che era l'interpretazione presso la comunità di Qumran, che si riferiva particolarmente all'attualizzazione dei testi. C'è un testo che ci parla di una certa cosa, bene, quella non ci interessa, ma prendo solamente il principio per applicarlo a me. Questa era l'interpretazione della comunità di Qumran. Per esempio, il lungo processo di canonizzazione per il riconoscimento degli scritti ispirati che dovevano formare il Nuovo Testamento. Ci ha messo circa 4 secoli la Chiesa antica, e non senza difficoltà. È vero, perché certe lettere non erano accettate da tutti, eccetera, eccetera, c'erano diverse riserve. Ma richiese questo processo di canonizzazione l'applicazione delle più severe regole ermeneutiche. Lo scritto in analisi doveva essere stato scritto da uno dei testimoni oculari o da qualcuno molto vicino a lui, doveva essere non in contrasto con i principi dell'Antico Testamento e doveva essere stato accettato dalle diverse chiese che formavano la chiesa di quel tempo. Dunque, non è che abbiano scelto i 27 libri del Nuovo Testamento così, ma ci mettiamo questo e ci mettiamo anche quell'altro, va bene, più ne mettiamo meglio è. No, ci sono dei libri che ancora oggi sono diffusi, come il Pastore di Erma, che sembrava dovesse entrare nel canone del Nuovo Testamento, ma non aveva questi requisiti per cui fu rifiutato come libro ispirato. E sapete chi ha canonizzato, ufficializzato il canone dell'Antico Testamento? Lo sapete? Noi pensiamo sempre che al tempo di Gesù l'Antico Testamento fosse canonizzato, cioè ufficializzato. Non è vero. Sono stati farisei dopo il 70 dopo Cristo. Se i farisei hanno avuto un merito, è stato quello di canonizzare l'Antico Testamento. Molto interessante questo, perché a quel tempo esisteva già la Bibbia dei 70, che includeva in ultima analisi, nelle ultime pagine, quei libri, quei sette libri apocrifi che la Chiesa Cattolica ha inserito come deuterocanonici, secondo canone, nel canone della Bibbia, va bene? Noi non li abbiamo mai accettati e se li leggete noterete un dislivello grandissimo con quello che è, diciamo così, il canone veramente ispirato, c'è proprio un livello diverso, totalmente diverso, ma allora c'era già. Dobbiamo dire che Gesù, quando voi notate delle citazioni nel Nuovo Testamento del Vecchio Testamento, andatele a confrontare, spesso trovate una divergenza di, non di concetto, di parole. Perché? Perché gli apostoli e Gesù stesso usavano la Bibbia in greco dei 70. Pertanto aver tradotto dall'ebraico al greco la Bibbia dei 70, va bene, dava qualche espressione diversa, il concetto è lo stesso, ma l'espressione a volte può essere diversa perché è una lingua totalmente diversa. E dato che il Nuovo Testamento è stato scritto in greco, si è riferito al termine greco anziché al termine ebraico. Pensate che quegli ignorantoni degli apostoli, persone del volgo, parlavano quattro lingue. Perché? Eh sì, perché dovevano parlare l'ebraico per la sinagoga. Nella sinagoga si parlava e si cantava in ebraico e si leggeva gli scritti in ebraico. Poi parlavano l'aramaico nel parlare comune, la lingua materna di Gesù è l'aramaico. Va bene? Poi parlavano il greco. Pensate che Giacomo, il fratello del Signore, praticamente, che sappiamo giustamente, non si è mai mosso da Gerusalemme, eh? Era lì, era una colonna della Chiesa dopo la sua conversione, ma ha scritto una lettera di un greco finissimo, molto molto bello, pertanto vuol dire che conosceva a menadito il greco e inoltre il latino, che quella era la lingua dei conquistatori e i conquistatori non imparavano loro la lingua dei popoli conquistati, ma imponevano la loro lingua. E voi pensate allora che questi ignoranti di apostoli parlavano quattro lingue correttamente. Bene, Agostino nel suo De Dottrina Cristiana, rivolgendosi a coloro, e vorrei che voi tutti foste queste persone, che possiedono la volontà e la capacità per lo studio delle scritture. È una frase in latino che è bellissima. Volentibus et valentibus discere. Cioè coloro che vogliono e che hanno la capacità, la valenza, diciamo, per conoscere, offrì una specie di manuale di ermeneutica biblica. Dunque siamo nel 300, 400 dell'epoca cristiana, opponendo con decisione un metodo scientifico all'improvvisazione individuale delle persone. Ci deve essere un metodo, va bene? Per cogliere il senso della scrittura. E Agostino mostrò di possedere la coscienza del compito di istituire una ermeneutica scientificamente salda, non qualcosa di sentito dire, compito che egli paragona a quello di colui che insegna l'alfabeto a chi vuole imparare a leggere. Non possiamo imparare a leggere se non conosciamo l'alfabeto. Bene, non possiamo imparare a sondare profondamente le verità bibliche se non abbiamo qualche rudimentale, diciamo così, insegnamento o conoscenza delle più elementari regole ermeneutiche. Pensate che 2 anni fa ho tenuto 2 seminari in Svizzera su questo, anche un po' frettolosi se vogliamo, ma c'era un giovane francese che parlava molto bene l'italiano, che ha seguito questo seminario, uno di questi 2 seminari, e alla fine mi venne a chiedere se gli potevo fornire delle note. Ho detto: guarda, di note io ne ho un pacco, però li capisco solo io. Qui proprio non, se riuscirò a farne una cosa decorosa, te la mando. E lui mi lasciò l'indirizzo. Poi è passato del tempo, io non ho avuto tempo di dedicarmi a questo, adesso l'ho fatto abbastanza recentemente, e mi è arrivata una cartolina. Vi posso assicurare, mi ha allargato il cuore, una cartolina da Gerusalemme, e disse: caro fratello, ti ricordi di me? Io sono Henry, sì che mi ricordo di te. Cioè, se lo dovessi vedere non lo riconoscerei più, questo è poco ma è sicuro. Ebbene, questo giovane, adesso sono in corrispondenza con lui, è a Gerusalemme per studiare l'ermeneutica. Dice: mi ha incuriosito al punto che ho cercato, non ho trovato una scuola in Europa, va bene, che potesse soddisfare le mie curiosità o il mio interesse. Così è a Gerusalemme, penso che parli francese là. Bene, il Medioevo conobbe la teoria dei 4 sensi. Notate che io parlo di significato come verità. Qui è la teoria dei 4 sensi, cioè delle applicazioni. Non dobbiamo aver fretta di fare le applicazioni. Prima dobbiamo conoscere la verità, dopo facciamo le applicazioni. Perché se le applicazioni sono in carattere, sono in accordo con il significato, con la verità, allora saranno buone. Ma altrimenti potremmo prendere delle grandi cantonate. Quali erano questi 4 sensi? Letterale, allegorico, morale e anagogico o spirituale. Faccio un esempio. Leggo Gerusalemme. Letterale cos'è? È la città in Palestina, giusto? Allora, se io la leggo letteralisticamente, traggo un insegnamento sul fatto che in Palestina c'è una città che si chiama Gerusalemme. Poi la posso paragonare a Bologna, anche Gerusalemme ha 12 porte come Bologna, Dunque c'è già un aspetto comune, diciamo così. Non si chiamano Porta Saragozza o Porta Mascarella, però ci sono 12 porte. Allegorico. Allegorico Che significato ha Gerusalemme? Beh, è semplice, eh? Il cielo.
1: Come?
0: Il cielo. È il paradiso. È il cielo. Allora io leggo Gerusalemme senza contorni, posso pensare alla mia città o a quella città, letteralisticamente, allegoricamente posso pensare al cielo. Noi siamo cittadini del cielo e lì ci montiamo, ci facciamo una panna montata come vogliamo noi. Morale. Cos'è la Gerusalemme in senso morale? Oh, Sara, care sorelle, cari fratelli, è l'animuccia nostra. Va bene? Come Dio guardava Gerusalemme, Dio guarda la nostra anima. E da lì ci facciamo un altro senso grandioso, giusto? Poi anagogico, spirituale. Che cos'è? È il nostro spirito. È il nostro spirito che anela al cielo. Ecco, pensate, su questi quattro sensi del Medioevo, che vengono attribuiti ad Agostino, ma non è vero, ve lo dico subito, sono attribuiti a Tommaso d'Aquino e a Bede il Venerabile. Sono stati padri della Chiesa, dottori della Chiesa più che padri, va bene? Noi priviamo, cercando il senso, priviamo la Bibbia del suo significato. Se io trovo la parola Gerusalemme, non la trovo a caso nella Bibbia. Ci sarà un motivo per cui c'è Gerusalemme. O perché è in guerra, o perché è in pace, o perché è ridotta male, o perché è felice, o perché... Osserviamo il testo. Osserviamo il testo e prendiamo e ricerchiamo il significato, la verità voluta dall'autore sacro che ci parla in quel momento di Gerusalemme. Poi farò delle mie applicazioni. Poi, dopo. Ma le applicazioni devono essere fatte sulla verità che la parola di Dio ci pone davanti. E se non siamo convinti o certi di aver colto la verità, aspettiamo. Aspettiamo. Preghiamo e aspettiamo. E quella parola che scende in noi, prima o poi si farà capire. L'azione dello spirito di cui ci occuperemo, l'ermeneutica non è qualche cosa di staccato dallo spirito, è qualche cosa di cui lo spirito si serve per illuminarci. Il processo della formazione della Bibbia ad opera dello Spirito Santo si chiama ispirazione. Lo Spirito Santo ha ispirato degli uomini perché scrivessero la parola di Dio come voleva lui. Ma il processo della nostra comprensione non è avulso dallo Spirito, non è lontano dallo Spirito. È sempre un'azione dello Spirito verso di me, verso la mia zucca, verso il mio cuore, che si chiama illuminazione. È qualche cosa che Dio, attraverso lo Spirito, porta come luce nel nostro cuore. Pertanto, oggi nella storia della Chiesa si contano altri indirizzi, ve lo voglio dire e denuncio questo fatto, denuncio. Validi maggiormente come applicazioni che come risultati esegetici. Il risultato esegetico, non mi stanco di ripeterlo, è la ricerca della verità, indipendentemente se mi piace o non mi piace, ma è la verità. Poi ci farò delle applicazioni, l'applicherò alla mia vita, alla vita della sorella, alla vita della Chiesa, alla vita dell'evangelizzazione e tutto quello che volete, ma prima la verità. Solo dopo una corretta esegesi che consente di cogliere il significato letterale, naturale, voluto dall'autore di un testo biblico, può seguire la sintesi. Cos'è la sintesi? È quel processo di integrazione dei risultati dell'esegesi per raggiungere l'armonia con tutta la rivelazione scritturale. Allora, io leggo un testo, che poi ci soffermeremo su che cos'è un testo, perché un testo è molto importante, è una definizione, ma sapere che cos'è un testo è importante. Bene, io leggo un testo, da quel testo, va bene, scendo, sviluppo le mie facoltà, scendo in profondità, poi vedremo come anche, e colgo la verità. Colgo la verità. Prendiamo Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo. È un testo, sapete. Lasciamo stare il resto del versetto, che sono altri testi, ma quello è già un testo. Allora io mi approfondisco nel concetto. Quali concetti? In una frase di questo genere. Dio. Dio. Non un essere qualsiasi. Dio. E se noi ci soffermeremo sul termine o sul concetto di Dio, ne avremo da starci sopra finché volete. Pensate che il Kittel, questo libro che tratta dal greco il Nuovo Testamento, dal greco del Nuovo Testamento, tutti i concetti base, sono 18 volumi, mi sembra, ma quasi due volumi sono su Dio. La parola Dio, Theos, va bene, pertanto capite l'importanza. Dio, il mondo, qui dobbiamo ragionarci sul mondo, perché il mondo nella scrittura ha almeno tre significati: significa l'universo, significa la terra e significa la società dove viviamo. Poi l'amore. E anche qui penso che potremmo diventare vecchi. Però una volta approfondito uno di questi tre temi, non dico tutti e tre, ma almeno uno di questi tre temi, abbiamo bisogno di sintetizzare i concetti che abbiamo capito con tutta la Bibbia. Perché nella Bibbia non ci sono due verità, ce n'è una sola. E pertanto qualsiasi verità noi scopriamo deve, assolutamente deve essere in armonia con tutta la scrittura. Perché se non è in armonia c'è qualcosa che non funziona. O ho capito male, o ho sbagliato tutto, o sono scemo. Può succedere che non capisco. Pertanto la sintesi per raggiungere l'armonia con tutta la rivelazione scritturale e poi per arrivare alle applicazioni. Quali sono queste applicazioni? È l'attualizzazione alla nostra vita, alle nostre circostanze, dei risultati esegetici. Ma le applicazioni sono alla fine, non all'inizio, E questo è un errore. Quello di voler subito arrivare alle applicazioni. Se voi leggete tanti libri che pretendono di spiegare come leggere la Bibbia, ti dicono: leggi un testo e poi applicalo alla tua vita. Eh no! Leggo un testo, lo approfondisco, capisco qual è il messaggio che Dio pone, la verità, comoda o scomoda che sia, poi lo armonizzo con tutta la scrittura e infine, sulla base di quella verità, lo posso fare mio. Altrimenti chissà cosa dico. Vedete, qualcuno ha definito la Bibbia una chitarra. Qui c'è qualcuno che suona la chitarra, tu? Una chitarra su cui si può suonare qualsiasi melodia. Ed è vero. Posso far dire alla Bibbia quello che mi pare. E ci sono persone che lo fanno. Ne risponderanno davanti a Dio, Lo fanno a volte, qualche volta in buona fede, qualche volta in mala fede. Lo fanno ignorantemente o non pensandoci. Lo fanno forse credendo di essere nel giusto. Può darsi, però si fa. E allora ci sono delle regole, dei principi, un cammino da fare verso l'armonizzazione del concetto di verità che la Bibbia ci pone davanti. Non so se sapete, ma senz'altro lo sapete, che la Bibbia presenta due verità molto chiare e che sembrano in contraddizione. Da un lato il concetto calvinista della volontà di Dio, della sovranità di Dio, dall'altro il concetto arminiano della responsabilità dell'uomo. Proprio nel testo di Matteo 11 troverete questo contrasto. Un fratello mi ha chiesto una scusa se non riesco a capire. Qui dice: nessuno può venire al Padre se non attraverso di me. Va bene? Poi dice: venite a me voi tutti. Allora che invito è? Se io non sono destinato alla salvezza, come posso andare a Gesù? C'è questo, e ho letto tanti libri intorno a questo soggetto, ho le mie idee naturalmente, come tutti, ma quello che mi chiedo è perché non si sia mai tentato di armonizzare questo contrasto. Perché la Bibbia, io parto da questo presupposto, non mi può presentare due verità contrastanti, me ne presenta una. Allora ci deve essere una via di conciliazione fra le due. Dio è sovrano, se no non sarebbe Dio. E io credo che Dio sia sovrano, ma credo anche che l'uomo è responsabile. Allora dov'è il punto di incontro? Non posso dire sono due verità e basta, no, perché la Bibbia non mi presenta due verità. Verrei meno al concetto di attualizzazione della Bibbia, della scrittura, di armonizzazione della scrittura. Ho i miei pensieri che ho maturato nel tempo, se il Signore mi darà vita cercherò di scriverli, se mi lascia vita, se no moriranno con me.
1: Avete ascoltato 60 minuti in compagnia di Carlo Bertinelli. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Ormai il popolo di Dio era quasi giunto alla meta del suo lungo viaggio. Sull'altra riva del Giordano lo attendeva la terra promessa. Gli israeliti rimasero per 3 giorni accanto al fiume aspettando il ritorno degli uomini inviati a Gerico in esplorazione, e quando questi finalmente giunsero e raccontarono di Raabe e degli abitanti della città che avevano timore del loro Dio, il popolo esultò. Ma come avrebbe attraversato il fiume in piena? Dio aveva già dato le sue istruzioni a Giosuè, il quale comandò al popolo di prepararsi a partire. I sacerdoti smontarono il tabernacolo, ne ricoprirono con cura gli arredi ed infilarono negli appositi anelli i pali coi quali li avrebbero trasportati. E quando tutto fu pronto, Giosuè diede quest'ordine: «Quando vedrete i sacerdoti avviarsi verso il fiume, con l'arca in spalla, voi partirete dietro loro, ma non vi accostate troppo, lasciate che vi sia uno spazio tra voi e l'arca». Il popolo rimase in attesa di quel che sarebbe avvenuto. Il Signore aveva detto a Giosuè: «Oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, affinché ognuno riconosca che, come fui con Mosè, così sarò con te». Sempre in conformità a quanto il Signore gli aveva detto di fare, Giosuè disse ai sacerdoti: «Quando sarete arrivati al Giordano e avrete toccato le sue acque, fermatevi». Fu obbedito. Ed avvenne che non appena i portatori dell'arca ebbero immersi i piedi nell'acqua, le acque che venivano dalla sorgente si arrestarono formando come un muro, e quelle a valle proseguirono invece la loro corsa verso il mar salato, rimanendo separate dalle prime. In tal modo il letto del Giordano divenne completamente asciutto. Allora i sacerdoti portarono l'arca fino in mezzo al fiume, dove rimasero immobili finché tutto Israele non fu passato sull'altra riva. Giosuè, nel frattempo, aveva scelto 12 uomini, uno per ogni tribù, ai quali aveva ordinato di scendere nel fiume e di riportarne ciascuno una pietra, scegliendola nel luogo in cui sostavano i sacerdoti con l'arca sulle spalle. Raccolte le pietre, le ammucchiarono nel luogo stabilito per il loro nuovo accampamento. Allora Giosuè disse: «Queste dovranno rimanere come un segno in mezzo a voi. Quando i vostri figlioli vi domanderanno cosa significano, voi risponderete: in questo luogo l'Eterno ha prosciugato il Giordano davanti all'arca del patto, perché i figli di Israele potessero passare nella terra che egli aveva promesso ai loro padri». Giosuè fece poi innalzare un altro mucchio di pietre dentro il fiume Giordano, nel luogo in cui si erano fermati i portatori dell'arca, perché anche questo rimanesse a ricordare al popolo l'aiuto meraviglioso che aveva ricevuto da Dio. Quando i 2 mucchi di pietre furono sistemati, uno nel letto del Giordano e l'altro sulla riva appena raggiunta, Giosuè ordinò ai sacerdoti di uscire dal fiume. E non appena questi ebbero toccato la riva, le acque del Giordano ripresero a scorrere con violenza, straripando come prima. Ora gli israeliti si trovavano finalmente nella terra promessa ai loro padri più di 5 secoli prima. Rizzarono l'accampamento col tabernacolo al centro e le tende delle tribù tutto intorno, secondo l'ordine che avevano sempre seguito. Il campo era vicino al fiume, nella pianura del Giordano, in una località chiamata Gilgal. Gli israeliti vi rimasero finché non ebbero finito tutte le guerre che dovettero affrontare per conquistare Canaan. Qui il popolo di Israele trovò del grano da mangiare, così avvenne che la manna non scese più. Ora, per nutrire il suo popolo, non c'era più bisogno di quella manna che il Signore aveva mandato dal cielo per 40 anni di seguito.

Gli israeliti avevano attraversato il Giordano e si erano accampati a Gilgal, vicino al fiume, a poca distanza da Gerico, che era la prima città contro la quale avrebbero dovuto combattere. Ricorderete che gli abitanti di Gerico avevano un gran timore del popolo di Dio. Senza dubbio questo timore doveva essersi accresciuto fino a diventare terrore vero e proprio, nel vedere come l'Eterno aveva preparato la traversata del Giordano per il suo popolo. Perciò si barricarono nella loro città, vietando a chiunque di entrare o uscire. Un giorno, mentre si trovava nei pressi della città di Gerico, Giosuè si vide comparire davanti un guerriero con la spada sguainata. «Sei dei nostri o ci sei nemico?» domandò Giosuè. «Io sono il capo dell'esercito dell'Eterno», rispose l'altro. «Sono arrivato orora». A quelle parole Giosuè si gettò ai suoi piedi con la faccia a terra e disse: «Che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo?» E l'Eterno gli rispose: «Io ti darò nelle mani la città di Gerico coi suoi re e i suoi prodi guerrieri. Gerico sarà distrutta davanti a voi». Il Signore spiegò a Giosuè la strategia con la quale dovevano cingere d'assedio la città. Benché potessero sembrare degli ordini piuttosto strani, per i 7 giorni che seguirono, Israele obbedì pienamente al volere che Dio aveva manifestato a Giosuè. Gli uomini lasciavano il campo il mattino di buon'ora, armati come se dovessero scendere in battaglia, nella seguente formazione: prima l'avanguardia, poi 7 sacerdoti con 7 trombe che dovevano far squillare costantemente, quindi l'arca del patto portata a spalle dai sacerdoti, infine il rimanente dell'esercito. Nessuno gridava o vociava, si sentiva soltanto lo squillo delle trombe mentre il popolo di Israele faceva il giro completo intorno alle mura di Gerico. Fecero così il primo giorno, poi rientrarono nell'accampamento. Il mattino seguente si comportarono allo stesso modo, marciarono intorno alle mura della città, quindi tornarono al campo, ripeterono la stessa cosa per 6 giorni in tutto, finché il 7° giorno, secondo gli ordini dati da Dio, si alzarono all'alba e fecero il giro della città non una volta, ma ben 7 volte. Nel compiere questi giri avevano scorto una cordicella scarlatta appesa a una finestra sulle mura. Così tutti gli israeliti sapevano di dover risparmiare la casa di Raab, la donna che aveva salvato la vita alle 2 spie. La 7ª volta Giosuè disse al popolo: «Gridate, perché l'Eterno vi ha dato la città, ma ricordatevi che questa città appartiene all'Eterno e non dovrete prendere nulla per voi stessi. Guardatevi bene dal disobbedire a quest'ordine, altrimenti la maledizione cadrà sul popolo di Israele. L'argento, l'oro, gli oggetti di rame e di ferro saranno consacrati all'Eterno e andranno a far parte del tesoro dell'Eterno». Allora le trombe squillarono e il popolo diede in un gran grido, e gli israeliti videro cadere le mura sotto i loro occhi. Crollarono tutte, fuorché il tratto in cui si apriva la finestra dalla quale pendeva la funicella rossa. «Andate da Raab e portatela in salvo coi suoi familiari come le avevate promesso», ordinò Giosuè ai 2 uomini che erano stati aiutati dalla donna. Essi obbedirono prontamente e si presero cura di lei e dei suoi. Gli israeliti intanto mettevano a ferro e fuoco la città. Gli abitanti erano talmente spaventati che non tentarono neppure di difendersi. Così Gerico fu presa, e l'oro, l'argento e le cose preziose furono portate al tabernacolo. A battaglia finita, Giosuè pronunciò queste parole sulle rovine di Gerico: «Sia maledetto dall'Eterno chiunque riedificherà questa città. Egli ne getterà le fondamenta sul suo primogenito e ne rizzerà le porte sul più giovane dei suoi figli». Questo voleva dire che chi avesse tentato di ricostruire Gerico avrebbe sfidato l'ira divina, la quale per punizione lo avrebbe privato dei figli, che sono le persone più care al cuore di un padre.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Pensa a qualcuno che oggi vorresti poter aiutare. Visualizzalo nella tua mente. Un caro amico cristiano, forse, o un familiare che vive lontano. Vorresti poter superare quella distanza con la forza di un dono avvolto nella luce dell'incoraggiamento. Vorresti fortemente infondere in loro il desiderio di camminare rettamente e di stare vicini al Signore. Sì, puoi pregare. Fallo. Puoi anche prendere il telefono o scrivere due righe. Ma c'è qualcos'altro. Qualcosa che forse non hai considerato. Qualcosa di misterioso e potente. Ha a che fare con una storia poco nota di un uomo di nome Acan. In Giosuè 7 leggiamo delle straordinarie vittorie che Giosuè e il suo esercito ottennero nel Signore e per il suo popolo. Ma Dio stabilì dei ferrei principi guida per queste conquiste. Dopo la battaglia di Gerico, ad esempio, Dio specificò che tutto il bottino, oro, argento, rame o bronzo, sarebbe dovuto andare direttamente nel tesoro del Signore. Nessuno doveva riempirsi le tasche con il bottino di Gerico. Queste cose dovevano essere consacrate a Dio e custodite nel suo santuario. Ma Acan ebbe un'idea diversa. Prese alcuni degli oggetti preziosi in vista del suo futuro pensionamento, senza dirlo a nessuno se non alla sua famiglia. Pensava di andarsene con qualcosa in tasca, ma non aveva fatto i conti con Dio, l'intruso. Non considerò il suo onnisciente e onniveggente Signore. Ma Dio conosceva ogni cosa. Giosuè 7:1 ci dice: «L'ira dell'Eterno si accese contro Israele, contro tutta la nazione. Infatti, la battaglia seguente condotta da Giosuè fu un vero e proprio disastro. Gli israeliti furono battuti e umiliati da un esercito di poco conto. E quella sera gli israeliti stettero increduli davanti a 36 tombe fresche, 36 figli e mariti che non erano tornati alle proprie tende e che non vi avrebbero più fatto ritorno». Non era lo stesso esercito che aveva sconfitto Gerico in modo così eclatante? Cos'era andato storto? Perché Dio aveva ritirato la sua benedizione in un momento così critico? Il generale Giosuè era fuori di sé, si stracciò le vesti e si gettò letteralmente con il viso a terra davanti all'arca di Dio. Consideriamo insieme le meravigliose parole del Signore al suo servo. «Alzati, perché ti sei prostrato con la faccia a terra? Israele ha peccato, essi hanno trasgredito il mio patto, essi hanno preso dell'interdetto, l'hanno perfino rubato, hanno perfino mentito e l'hanno messo fra i loro bagagli. Perciò i figliuoli di Israele non potranno stare a fronte dei loro nemici e volteranno le spalle davanti a loro, perché essi stessi sono diventati interdetto». Allora Giosuè immaginò quello che Acan aveva fatto. Fu a causa dell'avidità e della disubbidienza di quest'uomo che l'ira di Dio si accese contro tutto il popolo. Nell'episodio biblico ci viene poi detto come Giosuè e Israele si comportarono con Acan. Ma la verità centrale di questo capitolo è quella di farci notare come il peccato di una sola persona si ripercosse su tutto il popolo. È una lezione, per tanti versi, valida ancora oggi. Possiamo nascondere i nostri piccoli peccati dalla vista degli altri. Potremmo abilmente mascherare il fatto che stiamo usando delle persone. Potremmo accusare gli altri alle loro spalle. Potremmo nascondere delle fantasie personali che disonorano Dio e che gli dispiacciono. Se Acan potesse parlare oggi, ci avvertirebbe che i nostri peccati ci ritroveranno sempre. La nostra disubbidienza può, e lo fa, ripercuotersi sul resto del corpo di Cristo. Quando inciampiamo e cadiamo nel peccato, prepariamo la strada ad altri per fare altrettanto. Come nell'accampamento di Israele, Dio opera ancora nella sua Chiesa e non possiamo pensare di potercene andare con i nostri peccatucci senza che essi influenzino i nostri fratelli. La lettera agli Efesini ci dice chiaramente che dobbiamo aver cura degli altri cristiani perché siamo uno con loro. Ai credenti non viene mai detto di diventare uno, siamo già uno e dobbiamo comportarci di conseguenza. Paolo espone questo concetto anche nella prima lettera ai Corinzi. Al capitolo 12 dice che, considerati nel loro insieme, i cristiani sono un corpo, del quale Cristo è il capo. Possiamo quindi capire perché brani come Efesini capitolo 4 ci dicano che noi cristiani influenziamo gli altri spiritualmente in base a ciò che siamo individualmente. Nessun organo del corpo può fare qualcosa senza influenzare gli altri. Le mani che eseguono il passaggio vincente in una partita di basket portano onore a tutto il corpo, ma un alluce slogato può immobilizzarlo.
C'è un qualcosa quasi di mistico nell'intricato e intimo vincolo che legano i credenti. Se ci importa di Cristo, il capo del corpo, se ci importa del resto del corpo, delle nostre mogli,

tutte le piccole lotte e prove che questo giorno può portare. L'ubbidienza può sembrare una decisione privata e personale che interessa solo te. Achan la pensava così, ma pur essendo morto, parla ancora.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, anche se sono passati diverse settimane in questi studi che stiamo facendo, no? All'inizio i primi 11 versetti erano questa storia della donna presa in adulterio, poi versetto 12 quando Gesù nella piazza proclama di essere io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. E poi dal versetto 13 in poi questo tutto accade nella stessa mattina. No, quindi Gesù ha perdonato questa donna adultera, ha fatto questa dichiarazione di essere la luce del mondo. Abbiamo visto due domeniche fa che se noi vogliamo camminare per lo Spirito, dobbiamo seguire Gesù. Se camminiamo nella luce, noi non adempieremo le opere delle tenebre. Ed è l'unico modo che un credente può, diciamo, avere la vittoria sul peccato nella propria vita e di camminare nella potenza dello Spirito Santo, di camminare continuamente nella luce di Cristo, nella luce della sua parola. E quindi Gesù, partiremo di nuovo dal versetto 12, copriremo tantissimi versetti ma vogliamo enfatizzare solo alcuni passi. Gesù entra in un lungo discorso con i farisei, un po' come la gente di oggi. No, quando tu parli con qualcuno di Gesù, ah, ma se Dio esiste, deve fare così o deve fare così. Come che Dio, cioè il dovere è suo di mostrarsi a noi che lui vale nostro credo o nostra adorazione, ma invece è contrario. È noi che dobbiamo dimostrare a lui. Non sarà lui nel giorno di giudizio davanti a noi, ma saremo noi davanti a lui nel giorno di giudizio. E questi farisei vogliono intrappolare Gesù, diranno tante di quelle calunnie e cose che magari a noi non sembrano brutte, ma poi vedremo le cose bruttissime. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Noi tutti siamo nati in questo mondo con il scintillo della vita. E Giovanni in capitolo 1 di questo Vangelo dice che Cristo Gesù è la luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Quindi la coscienza di ogni uomo è illuminata da Cristo, dallo Spirito Santo. Ma non tutti gli uomini nati sono figli di Dio. Paolo in Efesini chiaramente dice che noi tutti siamo nati figli di ira. L'ira di Dio è sopra di noi, perché tutti noi siamo peccatori, tutti noi abbiamo camminato al modo nostro, in ribellione contro Dio. Alcuni di noi in modo molto maggiore, alcuni in modo minore. Ma come Dio è perfetto e santo, anche una piccola mancanza, dichiara l'Apostolo Giacomo, se noi obbediamo tutta la legge ma manchiamo in solo un punto, abbiamo mancato tutto.

Quindi lo standard di Dio per l'uomo è perfezione, e come no, nessuno di noi è in grado di arrivare a questo standard, Dio ha mandato Gesù Cristo a morire al posto nostro. Cristo ha adempiuto il standard di Dio per noi, e ponendo fede in Lui, la Bibbia dice che noi abbiamo la vita eterna. Se tu credi con tutto il tuo cuore e confessi con la tua bocca che Gesù Cristo è il Signore, la Bibbia dice tu sarai salvato. Allora i farisei gli dissero: tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è verace. Anche in Proverbi la Bibbia dice: non lodi te stesso, ma che sia un altro a lodarti, a cantare le tue meraviglie. E quindi i farisei, un po' basato su questo, dice: tu testimoni di te stesso, quindi la tua testimonianza non è vera. Gesù rispose e disse loro: anche se testimoni di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete né da dove vengo né dove vado. I farisei non riconoscevano Gesù come Messia e non riconoscevano la sua divinità, ma vedremo in tutto questo discorso di capitolo 8 che Gesù chiaramente proclamerà apertamente chi in verità lui è. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. E quindi anche voi questa mattina, Gesù non ti giudica, un giorno vi giudicherà, ma adesso, oggi, non fa giudizio sulla vostra vita. Le sue braccia sono stesi verso di voi in grazia. E anche se giudico, il mio giudizio è verace, perché io non sono solo, ma sono io e il Padre che mi ha mandato. E anche nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è verace. Sono io che testimoni di me stesso, ed anche il Padre che mi ha mandato testimoni di me. Allora in Levitico 17, versetto 6, Dio attraverso Mosè ha stabilito che in un tribunale, no, quando ci sono accuse contro un umano, devono essere almeno due testimoni che danno testimonianza dei fatti. E qui Gesù sta dichiarando ai farisei: voi accettate le testimonianze di due uomini che sono peccatori, che sono fallaci, ma oggi voi avete due testimonianze divine. E anche qui vediamo la Trinità, perché Gesù dice: avete la mia testimonianza, il Figlio di Dio, e avete la testimonianza del Padre. Se voi accettate la testimonianza di due uomini, non dovreste accettare la testimonianza di due persone della Trinità. Gli disse allora: dove è tuo Padre? Allora più avanti loro faranno delle battute, e quindi noi non sappiamo per sicuro, però sappiamo dal Vangelo che Maria è rimasta incinta, giusto? Prima di sposare Giuseppe. E Giuseppe, secondo la legge di Mosè, poteva ripudiare Maria, ma il Vangelo dice che lei non ha voluto fare così, e quindi ha preso come moglie. E quindi è possibile che un po' c'era una voce in giro che Gesù era un figlio illegittimo. Infatti più avanti loro faranno un riferimento come una bastonata al Signore: noi non siamo figli di fornicazione. E molti suppongono, di nuovo non possiamo essere certi 100%, ma come una battuta: noi non siamo figli legittimi come tu, non siamo figli della fornicazione come te. E anche qui può darsi che questa domanda, dove il tuo Padre, è come una battuta. Gesù rispose: voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio.
Girate un secondo, tenete un dito qui in Giovanni 8, in Giovanni 14, versetto 6. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche il Padre mio, e fin da ora lo conoscete e lo avete visto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù, farci vedere Dio e poi crederemo in te. Gesù disse: da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dice: mostraci il Padre? Allora, tornando in Giovanni 8, Gesù è la manifestazione del Padre in terra. Gesù, abbiamo appena letto in Giovanni 14, Filippo, vuoi vedere il Padre? Guardi me. Vuoi conoscere i pensieri del Padre? Guardi i miei pensieri. Vuoi conoscere le parole del Padre? Guarda le mie parole. Nel primo capitolo di Giovanni lui dichiara che la parola si è fatta carne e ha dimorato in mezzo a noi, e nel primo versetto lui dice che la parola è Dio. Noi cristiani crediamo che Gesù è Dio onnipotente. E non pretendo di capire totalmente il mistero della Trinità, ma la Bibbia parla della Trinità, che c'è un solo Dio, eppure c'è il Padre, il Figlio e Spirito Santo. Gesù è venuto per due motivi: per rivelare il Padre a noi, per mostrarci com'è il Padre, e chiaramente poi per morire in croce come sacrificio per tutti i peccati del mondo, per riscattare per sé un popolo speciale. Gesù pronunciò queste parole nel luogo del tesoro, quindi lui era ancora nel cortile delle donne, lì nel Tempio a Gerusalemme, insegnando nel Tempio, e nessuno lo prese perché non era ancora venuta la sua ora. Gesù dunque disse loro di nuovo: io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Là dove vado io, voi non potete venire. Dicevano perciò i giudei: vuole forse uccidersi perché dice dove vado io, voi non potete venire? E egli disse loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morrete nei vostri peccati. Allora essi gli dissero: chi sei tu? E poi Gesù gli dirà chi lui è, però ci vorrà un po' di tempo. E Gesù disse loro: proprio quello che vi dico. Io ho a vostro riguardo molte cose da dire e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è verace, le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Essi non capirono che parlavo loro del Padre. Quindi Gesù disse loro: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. Questo innalzato chiaramente parla della sua morte sulla croce. E colui che mi ha mandato è con me. Il Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono. Mentre egli diceva queste cose, molti credettero in lui. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli. Dimorare nella parola di Dio
è quello che ogni credente dovrebbe fare: vivere ogni momento, la mattina, il pomeriggio, la sera, di ogni giorno, vivere nella parola di Dio e vivere nella presenza di Dio. E conoscete la verità, e la verità vi farà liberi. Girate adesso in Giovanni 17. Voi volete essere liberi questa mattina? Tante volte quando parliamo a una persona non credente, spesse volte, almeno io vedo questo, specialmente i giovani: ah, io non voglio venire in chiesa, non voglio essere un credente perché voglio essere libero. No, come, e io anche ero così, io pensavo sì, quando sarò vecchio magari divento religioso, andrò in chiesa come i vecchietti, ma adesso sono giovane, voglio essere libero, no? Voglio essere libero, andare in discoteca, bere, fumare spinelli, divertirmi mentre sono giovane. Essere libero. E invece io ero un schiavo. La vera libertà un uomo può trovare solo in Gesù Cristo. Voi siete stati obbligati a venire qui questa mattina? Spero di no. Voi sapete che a volte il Signore mi ha dato la libertà a volte di entrare nelle scuole superiori, le scuole elementari, a parlare con i ragazzi, i bambini della chiesa protestante. E mi ricordo una volta ero nella scuola di Cairano e una bambina mi ha fatto una domanda e mi dice: ma se i tuoi figli non vogliono andare in messa, tu li costringerai ad andare in messa? E io ho detto: ma fino adesso non ho dovuto costringerli, perché fino adesso i miei figli amano venire in chiesa e spero che lo ameranno sempre. Però arriverà un giorno che magari loro dovranno fare le loro scelte. Io spero che loro faranno la scelta giusta, ma poi sarà una loro scelta. E la bambina mi ha risposto e ha detto: ah, ma noi, da noi, se non vai a messa vai all'inferno. E noi non siamo salvati perché veniamo in chiesa, noi veniamo in chiesa perché amiamo venire in chiesa, perché è una benedizione per la nostra vita. Io ho scoperto la vera libertà quando ho conosciuto Gesù, e devo dire che la vera vita divertente è essere un seguace di Gesù. Io credevo di divertirmi in discoteca con i spinelli e con altre cose, ma veramente io ero un schiavo di Satana che mi legava in queste cose. E Gesù qui ha dichiarato: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Qui in Giovanni 17, versetto 14, è la preghiera sacerdotale di Gesù per noi, suoi discepoli, per i credenti. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Santificali nella tua verità, la tua parola è verità. E la parola di Dio, Pietro, nel primo capitolo di Pietro, lui dice: voi siete stati rigenerati per mezzo della parola di Dio. È la parola di Dio che ci porta alla nuova nascita, è la parola di Dio che ci porta alla santificazione, è la parola di Dio che ci rende veramente liberi. E qualcuno mi chiede: ma tu volendo potresti andare ancora in discoteca? Certo che posso andare in discoteca.
come? Alcuni si scandalizzano. Come, pastore? No, non dire questo davanti ai giovani, perché poi diranno, il pastore ha detto che possiamo andare in discoteca. Ha detto, io posso andare in discoteca, non i giovani. Potrei andare, ma non ci voglio andare. A me piace molto più la lode di Dio, che tu, no? E sigarette, gente ubriaca, non mi interessa niente andare là. Preferisco piuttosto andare in mezzo ai Dolomiti e guardare tutto quello che mio papà ha creato. Noi siamo santificati attraverso la verità della parola di Dio. Se tu vuoi crescere come credente, dimori nella parola di Dio, perché la parola di Dio è potente e vivente e trasformerà la tua vita. Non sono i brividi che trasformeranno la tua vita, è la parola di Dio che ti santificherà, che ti separerà per uso sacro. Voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Allora in versetto 32 i farisei rispondono,

0: Conoscete la verità vi farà liberi. Essi risposero: noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi? Questo ha offeso un po' il loro orgoglio. Allora voglio farvi una domanda, voi che conoscete la storia del popolo ebraico: sono stati mai schiavi? Mi pare di sì. Egitto, Babilonia, gli Assiri. E in questo momento che Gesù sta parlando, sono liberi? Israele è libero? No, sono sotto il dominio romano. Loro non sono liberi neanche adesso. Per quale motivo il popolo di Israele è sempre stato messo in schiavitù? Il peccato. Il disegno di Dio per il popolo di Israele era che loro entrassero nella terra promessa. Immaginate una terra dove ci voleva due uomini a portare una grappa di uva, dove scorre latte e miele. Questo era il piano di Dio. Tante volte noi pensiamo che Dio è un cattivo giudice sopra di noi con un martello aspettando che sbagliamo. No? Ma Dio è nostro creatore che ci ama. Ci ha amato così tanto, Lui ha mandato suo figlio Gesù per te e per me. E il suo piano per la nostra vita è un piano glorioso. Il piano di Dio per Israele era per una vita abbondante, una vita ricca, una vita benedetta. Ma loro hanno abbandonato il loro Dio, hanno seguito i loro idoli, i loro peccati, e per questo motivo Dio ha ritirato la mano di protezione dalla loro vita, e a causa del peccato sono diventati schiavi di Egitto, Babilonia, Siria, Roma. E schiavi di peccato, loro si offendono: come puoi dire che noi siamo schiavi? E Gesù in versetto 34 risponde: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Noi viviamo in tempi di grande schiavitù, schiavitù alla pornografia, all'alcol, droga, shopping, no? In America adesso, no, ci sono, prima quando io stavo crescendo c'erano alcolisti anonimi, no? In America. E poi, no, tipo tossicodipendenti anonimi. E, no, adesso c'è, no, sesso anonimi, c'è shopping anonimi. Persone che sono principalmente donne, che la carta di credito è come una droga. Loro per forza devono comprare qualcosa ogni giorno. È come sparare eroina nelle vene, no? Ho comprato qualcosa oggi. Veramente. E se non comprano qualcosa hanno tipo delle astinenze. Non so se conoscete, non mi ricordo il nome dell'attore, quello che ha fatto X-Files. No? Conoscete? Non mi ricordo il nome. Comunque, ho letto in un giornale tempo fa che lui si è ammesso in un centro per tipo drogati di sesso, perché lui è diventato un schiavo della pornografia e dell'immoralità. E lui non è credente. Noi viviamo in tempi di grande schiavismo al peccato. E purtroppo nel mondo occidentale stiamo raccogliendo il frutto. Noi pensiamo, cosa fa se c'è pornografia sulla televisione? Cosa fa se i giovani fanno questo, fanno quello? Ma tutto questo arriverà a monte prima o poi. E già sta arrivando. No? Tanta gente chiede, come mai i giovani cosa combinano? Combinano perché nella nostra società abbiamo seminato non un seme sacro, non la parola di Dio, non amore per le cose buone, amore per il male. e il mondo occidentale è un schiavo del peccato in generale. Ora lo schiavo non rimane per sempre nella casa, il figlio invece rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Gesù ti vuole liberare questa mattina. Io non conosco molto di voi la vostra vita intima, il vostro passato, ma il Signore sa. Noi possiamo nasconderci uno dall'altro, vivere una vita doppia, ma Dio sa, Dio vede ogni cosa. E Gesù questa mattina vi vuole fare liberi, veramente liberi. Io so che siete progenie di Abramo, ma cercate di uccidermi perché la mia parola non trova posto in voi. Io parlo di ciò che ho visto presso il Padre mio, anche voi fate le cose che avete visto presso il Padre vostro. Essi rispondendo gli disse, il Padre nostro è Abramo. Gesù disse loro, se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Notate che in versetto 37 Gesù li ha chiamati progenie di Abramo, non figli di Abramo, perché Paolo dice che tutti quelli che sono progenie di Abramo non sono figli di Abramo, ma solo quelli di fede. E lui dice che se voi eravate veramente figli di Abramo, voi avreste creduto la mia parola, ma voi siete solo progenie di Abramo, non figli. Ma ora cercate di uccidermi. Uomo che vi ho detto la verità, che udito da Dio, Abramo non fece questo. Voi fate le opere del padre vostro, perciò essi gli dissero, noi non siamo nati da fornicazione, noi abbiamo un solo padre, Dio. Allora Gesù disse allora, se Dio fosse vostro padre mi amereste, perché io sono preceduto e sono venuto da Dio. Non sono venuto infatti da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendiete il mio parlare, perché non potete ascoltare la mia parola. Allora, loro sono stati pesanti con Gesù, adesso Gesù sarà un po' pesante con loro. Voi siete del diavolo. Gesù non era una persona politicamente corretta. Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. A me invece, perché vi dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Quindi chi di voi può giudicare me, il figlio di Dio, riguardo il peccato? Nessuno. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Che da Dio ascolto le parole di Dio, perciò voi non le ascoltate perché non siete da Dio. Allora i giudei risposero e dissero, noi diciamo con ragione che sei un samaritano e che è un demone. A chiamare un ebreo un samaritano era la cosa più schifosa che si poteva dire. Quindi pensate nella vostra cultura e nel vostro linguaggio, l'insulto più grande che puoi fare un altro umano, e loro adesso l'hanno fatto al nostro Signore. Gesù rispose, io non ho un demone, ma onoro il Padre mio. Voi invece mi disonorate. Ora io non cerco la mia gloria, vi è uno che cerca e che giudica. In verità vi dico, se uno osserva le mie parole non vedrà mai la morte in eterno. Quindi non siamo salvati perché andiamo a messa ogni domenica. Noi saremo salvati perché osserviamo le parole di Cristo. Quindi se tu dichiari di essere cristiano, è buono che tu cominci a imparare le parole di Gesù e cominci a metterle in pratica. Sei tu più grande del padre nostro Abramo, il quale è morto, anche i profeti sono morti, chi pretende di essere? Gesù rispose: se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. È il mio padre che mi glorifica, quello che voi dite essere vostro Dio. Ma voi non l'avete conosciuto, io però lo conosco. Se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi, ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e se ne rallegrò. Allora, nella parola di Dio non abbiamo mai raccontato che Abramo ha avuto una visione, che ha visto Gesù in qualche apparizione. Però secondo me Gesù qua riferisce alla storia in Genesi 22, voi penso che lo conoscete, no? Quando Dio disse ad Abramo: prende tuo figlio, tuo unico figlio Isacco, porta sul monte Moria e mettilo sull'altare. Conoscete la storia? Allora c'è Abramo, c'è Isacco, che era un ragazzo, che portano il legno sull'asino e salgono questo monte. In versetto 7 Isacco fa una domanda, dice: padre, io vedo la legna e vedo il fuoco, ma dove è il sacrificio? E Abramo, parlando profeticamente riguardo la venuta di Gesù, disse a Isacco: non ti preoccupare figlio, Dio provvederà per sé il suo agnello. Allora, sotto il sistema del Vecchio Testamento, era il dovere di Dio di provvedere il sacrificio? No, gli israeliti dovevano provvedere il sacrificio perché era per loro peccato. Erano gli israeliti che dovevano provvedere per sé un sacrificio senza macchie, senza difetto. Ma Abramo, parlando profeticamente, lui per lo Spirito Santo vedevo e profetizzava suo figlio Isacco, dice: figlio, un giorno Dio, nostro Dio, provvederà un sacrificio perfetto. Lui provvederà per sé il suo agnello. E parlava di Gesù Cristo, colui che non ha conosciuto peccato, è diventato peccato finché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. E quelli che oggi pomeriggio scenderanno nelle acque battesimali, che è simbolico, no, di seppellire il vecchio Tessa, il vecchio Isacco, il vecchio Francesco, dichiarare il mondo pubblicamente: Francesco è morto, scordalo. Io adesso sono una nuova persona in Cristo Gesù. E quando voi uscirete dall'acqua, simbolicamente è la vita resurrettrice di Cristo che appartiene a voi, che Dio vi ha dato in merito di quello che Cristo ha fatto per te. Gesù ha dichiarato: Abramo ha visto i miei giorni e lui ha giubilato. Dio provvederà un salvatore per tutti gli uomini. E Dio radunerà da tutti gli uomini, tutte le lingue, di tutti i popoli, un popolo per se stesso. Non so per voi, ma chi c'era al castello, no? Questi messaggi che Frank ha portato veramente mi hanno dato una nuova carica di andare col Signore. Di lasciare questo mondo, di vedere Dio sul suo trono. Abbiamo anche cantato, no? Davanti al suo bel trono ci inchineremo, prenderemo le nostre corone, le getteremo ai piedi di Gesù Cristo e canteremo: grande sei tu. E questo deve essere il cuore di ognuno di noi, perché questo mondo non è casa nostra. Questo, noi non siamo più americani, brasiliani, italiani, africani, sudamericani. Noi siamo il popolo del Dio vivente. E questa terra non è casa nostra. Se noi siamo comodi qua, c'è qualcosa che non va a noi. Tutto il peccato, tutte le cose che accadono nel mondo, non dovremmo essere comodi in questo mondo. Siamo pellegrini. E anche i nostri fratelli, in un certo senso, è un comincio del loro pellegrinaggio con Gesù, con Dio. Questo cammino di fede. E quando Gesù dichiara che Abramo ha visto, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò. I giudei dunque gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Perché chiaramente Abramo era morto già da migliaia di anni. E Gesù gli darà una risposta che li sconvolgerà il mondo. Gesù disse allora: in verità, io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Cosa vuol dire? È stato un errore grammatico da parte del nostro Signore? Chiaramente no, perché in versetto 59 vediamo la reazione di questi farisei. Allora essi presero delle pietre per lanciarle addosso a lui. Ma Gesù si nascose e uscì dal tempio passando in mezzo a loro e così se ne andò. Loro capivano benissimo cosa stava dichiarando Gesù in quel momento. Io non solo sono il Messia, perché gli ebrei non necessariamente vedevano il Messia come uguale a Dio o come una seconda persona della Trinità. Vedevano il Messia più come figura umana che doveva venire distruggere tutti i nemici di Israele, di dare a Israele di nuovo la gloria come nazione sulla terra, perché loro vedevano le profezie nel Vecchio Testamento riguardo il millennio, il regno del Messia. Ma loro capivano benissimo quando Gesù ha dichiarato: prima che Abramo fosse nato, io sono. Io sono l'essere di ogni essere. Io sono colui in Esodo 3 quando Mosè, no? Tutti conoscono, anche se non ho mai letto la Bibbia, giusto conoscete questa storia. Mosè va sul monte Sinai, vede il prugno ardente e lui fa la domanda: quando io torno dai figli di Israele, chi devo dire che mi manda? Come è tuo nome, Dio? E voi conoscete la risposta? Cosa ha risposto? Dite che l'io sono chi io sono ti manda. Ma cosa significa? Immagini che dopo il culto vai a incontrare qualcuno al centro di Montebellona. Piacere, io sono chi io sono. Va bene? Ma è molto profondo quello che Dio stava dichiarando a Mosè in quel momento. In italiano il verbo, no, l'essere. E Dio stava dichiarando a Mosè: io sono l'essere di ogni essere. Io sono l'originatore di ogni cosa. E io sono anche colui che non ho passato né futuro, io esisto sempre. Voi sapete che per Dio non c'è passato o futuro. Per noi c'è passato o futuro. Ma Dio vive al di fuori del nostro universo di quattro dimensioni. Lui vive in altre dimensioni. Per Dio è sempre presente, ogni momento. 5.000 anni fa, nel passato, e 5.000 nel futuro. E Gesù a questi giudei che volevano sapere chi tu sei, chi è tuo padre, lui gli ha risposto: io sono Dio onnipotente e voi un giorno dovrete dare conto a me. Io sono il Dio che parlò a Mosè. Io sono il Dio che ho mandato un sacrificio al posto di Isacco. E io sono colui che morirà in croce anche per i vostri peccati. E quindi questa mattina voglio fare ognuno di una domanda. Qual è la tua posizione davanti a Cristo questa mattina? Sei ancora nei tuoi peccati? Sei un schiavo del peccato? O hai conosciuto il significato che se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi? O magari tu sei un credente questa mattina e non stai vivendo nella libertà. Forse perché non stai dimorando nella parola di Dio. Non stai camminando nella luce. Ma voglio dirvi questa mattina che lo Spirito Santo è presente. Gesù è vicino a te. Basta che tu apri la tua vita. Non è una religione a cui tu ti devi unire, ma il Figlio di Dio. Perché ognuno di noi, lo Spirito Santo ci compunge, ci convince del peccato, del giudizio. E nel giorno di giudizio Dio non metterà le tue buone opere contro le tue cattive opere, metterà su una grande bilancia. E se hai più buone che cattive, vabbè, entri. Se hai più cattive che buone, mi dispiace. Il bilancio del giudizio sarà basato solo su una cosa: quello che tu hai fatto con il Figlio di Dio. I farisei in questa storia l'hanno respinto, anzi l'hanno insultato. E magari tu dici: io non ho mai insultato Gesù. Però in un certo senso è un insulto quando Dio ha dato il suo Figlio per te, di dire: non ne ho bisogno, mi arrangio io. È un insulto a Dio. O di pensare che tu con le tue buone opere puoi raggiungere qualcosa a quello che Lui ha fatto. Quando Gesù è morto in croce, cosa ha dichiarato? È compiuto, è finito, è completo. E quindi l'uomo che vuole raggiungere, sì, Gesù è morto per noi, però dobbiamo anche fare queste cose. No, tu sarai salvato unicamente per quello che Gesù ha fatto per te, non perché va a messa, non perché dai soldi ai poveri, non per nessun'altra cosa, unicamente per quello che Gesù ha fatto. E questa mattina Cristo ti offre la vita eterna, ti offre il perdono del peccato, ti offre la libertà. E di nuovo, magari io non ti conosco, ma Dio ti conosce. Se tu sei schiavo questa mattina, Dio ti vuole fare libero.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

La Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Ti saluto, caro amico, e ti invito a rimanere all'ascolto della nostra rubrica settimanale, dove tra qualche istante proporrò alla tua cortese attenzione la continuazione dell'argomento Chi è Gesù? Tra poco quindi condividerò con te delle riflessioni bibliche sulla Deità di Cristo, esaminando un aspetto estremamente importante della sua opera, il perdono dei peccati. Adesso lascio spazio ai nostri tecnici della sala di registrazione per inserire la parte musicale. Buon ascolto!

Se dovessi elencare alcuni degli elementi più importanti nella vita di tutti i giorni intorno ai rapporti umani, direi che ha un posto senz'altro notevole il perdono. Esso è da una parte il riconoscere il proprio errore e dall'altra l'accettazione di questa ammissione di colpa, a cui segue per l'appunto il perdono. Lasciando da parte il non pur trascurabile elemento dei rapporti umani, ci interessa piuttosto vedere l'argomento del perdono nella sfera spirituale. In questo ambito, una domanda ha da sempre preoccupato l'uomo: come posso ottenere il perdono dei miei peccati? Sia l'uomo antico che il moderno, mi si permetta questa semplice, sommaria, ma utile classificazione, quindi l'uomo di ogni tempo ha sempre cercato di dare risposta a questo interrogativo, soltanto che nella maggior parte dei casi, o almeno in molti di essi, sono stati fatti tentativi nelle direzioni sbagliate. Pertanto, questo non ha portato nessun beneficio né risoluzione dell'urgente problema.

perdono dei peccati non è una prerogativa umana, né tantomeno nessuno può ottenerlo grazie a propri sforzi. È una prerogativa che appartiene solo a Dio. Cristo, durante la sua vita qui in terra, ha operato in tal senso e con ciò si evidenzia ancora una volta la sua deità. Era ed è una sua prerogativa. Ma ecco alcuni esempi tratti dai Vangeli. Ad una donna egli disse: «I tuoi peccati ti sono rimessi». In seguito, siccome coloro che erano presenti si chiedevano: «Chi è costui che rimette anche i peccati?», Gesù rispose loro indirettamente dicendo nuovamente alla donna: «La tua fede ti ha salvata, vattene in pace». In un'altra circostanza gli portarono un paralitico steso sopra un letto e Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliuolo, sta di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Non solo egli ha compiuto questa opera che evidenzia la sua deità, ma ha rivendicato questa autorità e questo potere. Infatti, quando proprio dopo le parole dette al paralitico, alcuni degli scribi dissero dentro di sé: «Costui bestemmia», Gesù, ci dice il Vangelo, conosciuti i loro pensieri, disse: «Perché pensate voi cose malvagie nei vostri cuori? Poiché che cosa è più facile dire: i tuoi peccati ti sono rimessi, o dire: levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo», e questo era uno dei titoli messianici con i quali spesso si presentò, dicevo, citando di nuovo la Bibbia, «Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, levati», disse al paralitico, «prendi il tuo letto e vattene a casa». Ed egli, levatosi, se ne andò a casa sua. Cristo ha esercitato questo potere, quello cioè di perdonare i peccati. Ciò è un'evidenza schiacciante della sua deità. Al presente, afferma la Bibbia, egli, Dio, ha il potere di dare perdono dei peccati, potere che nessun uomo ha, né cosa che nessun uomo può ottenere sulla base dei propri sforzi umani. Infatti è scritto, stralcio qui delle affermazioni di un discorso dell'Apostolo Pietro: «L'Iddio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno. Esso è Dio esaltato con la sua destra, costituendolo principe e salvatore per dare remissione», cioè perdono dei peccati. Quindi, questo è un aspetto importante della sua opera presente. Egli dà la remissione, il perdono dei peccati. È ancora scritto: «Poiché in Lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia». Quindi, stabilito il fatto che il dare il perdono è una prerogativa esclusiva di Dio e che pertanto Cristo è Dio, rimane il nostro interrogativo iniziale: come posso ottenere il perdono dei peccati? Ho già ripetutamente detto che gli sforzi dell'uomo, forse i tuoi, gli sforzi dell'uomo non servono a nulla, né tantomeno ci può essere qualche uomo che ha questo potere. Un altro errore intorno al soggetto è quello di credere che Cristo perdona o alla fine perdonerà tutti quanti. Morendo in croce, Cristo ha preso sopra di sé la nostra colpa. Noi siamo perdonati non perché facciamo qualcosa, non perché alla fine tutti lo saremo. Siamo perdonati unicamente perché Cristo ha preso sopra di sé la nostra colpevolezza. Chi si ravvede e crede in Lui, nel suo sacrificio per la fede, unicamente per fede, ottiene il perdono dei propri peccati, ha questa grande e meravigliosa certezza. Una persona può avere tutti i beni di questa terra, può godere di una salute, come si dice, di ferro, può godere della stima degli altri, ma se non ha il perdono dei peccati è la persona più miserabile. Ebbene, Cristo, Dio, dà la possibilità a tutti di ottenere questo perdono. È sufficiente volerlo, è però necessario ravvedersi e aver fede in colui che ha pagato al nostro posto. Non so, amico, che cosa pensi tu di Gesù,
È possibile che tu creda nella sua deità. Ciò però non è sufficiente ai fini del ricevere il perdono dei peccati, perché esso si ottiene solo credendo per la fede in Lui. Troppo facile? È quello che il Signore ha stabilito, e se noi non seguiamo le sue precise indicazioni in merito, saremo sempre assillati da questo problema. Come posso ottenere il perdono dei miei peccati? Che tu, caro ascoltatore, possa riflettere attentamente intorno a questo argomento di vitale importanza. Sappi che chiunque, quindi tutti se lo vogliono, chiunque crede in Lui, in Cristo, riceve la remissione, il perdono dei peccati, mediante il suo nome.

La considerazione con la quale ho terminato è tratta direttamente dalla Bibbia ed è di fondamentale importanza. Se sei ancora nel dubbio o se non ti è chiaro qualcosa, allora è il momento opportuno per metterti in contatto con noi. Fallo subito perché vogliamo veramente aiutarti spiritualmente. Ti saluto nel Signore e ti do appuntamento alla prossima trasmissione.

questo contratto ispira, corregge, indirizzando verso scopi superiori e non verso una falsa sicurezza, buona solo per salvare tante volte le apparenze. Sapete, amici, è il patto, o se vogliamo la promessa, che mantiene l'uomo, che mantiene la donna, e non l'uomo o la donna che mantiene la promessa. Perciò, amici, in caso di divorzio, il sentimento e non l'amore è già scomparso. Già, perché l'amore probabilmente non c'è mai stato, ma il contratto deve essere ancora sciolto attraverso la separazione della morte. Infine, non siamo chiamati ad essere schiavi dei nostri capricci o dei repentini cambiamenti del nostro umore. L'amore non solo è un sentimento, è in vista o in previsione della vita eterna. L'attrazione fisica, l'attrazione naturale, non basta per l'esperienza matrimoniale completa. Dobbiamo imparare l'attrazione soprannaturale dell'amore di Dio. L'amore vero, amici, laddove è presente, non finisce come finisce una storia, ma continua in quanto Dio è eterno. Allora, amici, abbiamo concluso con questa meditazione numero 10, la carrellata sull'uomo e la donna nel matrimonio. Io mi auguro che questa serie di meditazioni abbia portato in voi un chiarimento, ma se così non è stato, vi invito a mettervi in contatto con noi. Bene, amici, a risentirci a domani con un altro tema, e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ed eccoci di nuovo, un altro venerdì, un'altra settimana volata. Oggi finiremo il primo capitolo leggendo dal versetto 67 al versetto 80 del Vangelo secondo Luca. Allora suo padre Zaccaria, guidato dallo Spirito Santo, fece questa profezia: «Lodato sia il Signore, Dio di Israele, perché è venuto a visitare la sua gente e l'ha riscattata. Egli sta per mandarci un potente salvatore dalla famiglia reale del suo servo Davide, proprio come promise tanto tempo fa per mezzo dei suoi santi profeti. Qualcuno che ci salverà dai nostri nemici e da tutti quelli che ci odiano. Il Signore è stato misericordioso verso i nostri antenati, verso lo stesso Abramo, ricordandosi del giuramento che gli fece e dandoci la gioia di servirlo senza paura, liberi dai nostri nemici, resi santi e giusti, degni di stare alla sua presenza per sempre. E tu, piccolo figlio mio, sarai chiamato il profeta del Dio glorioso, perché preparerai la via per il Messia. Tu insegnerai al suo popolo come trovare la salvezza mediante il perdono dei suoi peccati. Tutto questo accadrà perché la misericordia del nostro Dio è piena d'amore. Egli farà levare su di noi la salvezza come l'aurora che risplende dall'alto, per illuminare quelli che vivono nel buio profondo della morte, e ci guiderà verso la via che porta alla pace». Il bambino intanto cresceva sia nel fisico che nello spirito e se ne andò a vivere nel deserto finché non cominciò il suo pubblico ministero in Israele. Abbiamo visto come Maria, Elisabetta,

Allora anche Zaccaria, dopo che la sua bocca fu aperta, profetizzarono ripieni di Spirito Santo. E forse questi 9 mesi di silenzio con Zaccaria sono un simbolo del 400, i 400 anni di silenzio da parte dei profeti che finalmente furono interrotti. E nel versetto 69 Zaccaria parla del corno della salvezza dalla casa di Davide. Qua si sta riferendo a Gesù Cristo. Poi nei versetti 76 fino a 79 profetizza specificatamente sulle funzioni che suo figlio Giovanni svolgerà, cioè il profeta dell'Altissimo, colui che prepara la sua via, che dà conoscenza della salvezza, tutte funzioni che il Battista ha svolto, diciamo, in un modo non convenzionale. E questo discorso della profezia mi ricorda ciò che l'apostolo Paolo ci ha esortato di cercare in 1 Corinzi 14, dall'1 al 5, ve lo leggo: ricercate l'amore e desiderate ardentemente i doni spirituali, principalmente il dono di profezia, perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose. Chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetizzaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti, perché la Chiesa ne riceva edificazione. Quindi possiamo tutti pregare il Padre per questo dono specifico. E quello che trovo interessante sono i dettagli di questa rivelazione che viene pronunciata da Zaccaria, ma poi il silenzio assoluto quasi sulla vita di Giovanni nel deserto. Dato che è venuto al mondo con questo preambolo così drammatico, i genitori che apparentemente sono sterili e sono anziani prima di avere lui, poi l'apparizione di Gabriele, Zaccaria che diventa muto, Elisabetta che è piena di Spirito Santo, poi Zaccaria che ritrova la voce e viene anche lui riempito dello Spirito Santo e profetizza. E penso che tutto ciò avrebbe attirato l'attenzione di molti che poi lo avrebbero seguito da vicino, no? Seguito queste vicende di Giovanni. Ed invece nulla, fino al sorgere del suo ministero. Forse sono impressioni solo mie, boh. Però che questo possa essere di conforto per tutti noi che potremo attraversare una stagione di silenzio. Possa questo far crescere ancora di più la nostra fiducia in colui che certamente sa quello che fa. Riflessione. Il nostro Signore ci ha dato la capacità, attraverso il suo Spirito Santo, di essere un mattone per la sua Chiesa, anche attraverso la profezia. Hai chiesto mai tu questo dono? E se no, perché no? Sì, Signore, come profetizzò Zaccaria, tu sei venuto per portare luce in mezzo alle tenebre e ci guidi non solo per la via che porta alla pace, ma per la via che porta alla salvezza. E per questo ti ringraziamo. Amen. Allora, carissimi, ci sentiamo lunedì. Ciao.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

0: Buon pomeriggio e bentrovati ancora una volta tutti voi, amici, anche fratelli e sorelle. Insieme ad Eliseo ringraziamo il Signore per questa disponibilità, come dico sempre nell'introduzione, che ci concede anche oggi. Malgrado siamo in pieno periodo feriale estivo, abbiamo questa possibilità di venire a voi con questa trasmissione in diretta. Come sempre ringrazio di cuore i tanti fratelli e sorelle, ma anche tanti amici e anche i miei colleghi, oppure non so se chiamarli ex colleghi, che hanno mandato il loro saluto e anche il loro impegno a seguire questa trasmissione. Grazie, grazie di cuore. Questo ci fa sentire veramente più vicini, e sappiamo che ci sono dei nostri fratelli e sorelle che non solo ascoltano ma pregano durante questa trasmissione. Da alcuni venerdì ci stiamo occupando come argomento base della dottrina di Dio. Ne approfitto per ringraziare anche i tanti e soprattutto amici per le loro domande riguardo proprio a Dio. Nella settimana mi hanno impegnato tanto, questo mi fa tanto piacere, per dare delle risposte alle loro richieste, e oggi, come ho già detto alcuni venerdì, andremo avanti ancora sull'argomento Dio, ed è un po' più esteso: Dio, l'uomo, il peccato e il perdono. Spero di non prendere tanto tempo solamente su Dio, e poi c'è da parlare anche dell'uomo. Comunque ci lasceremo guidare dal Signore e vi spero veramente in ascolto, perché l'argomento è non solo stimolante ma importante per tutti, credenti e non credenti. Prima di andare avanti, un saluto particolare al fratello Willy per il suo impegno nel collegare la radio Evangelo Piemonte a questa trasmissione in diretta, ripeto, dallo studio di Radio Logos di Foggia. Adesso Eliseo vi dirà che il numero da telefonare non è quello di Radio Evangelo Piemonte, ma quello che vi dirà lui, così vi saluta anche lui.
1: Allora, buonasera a tutti, sono Eliseo e collaboro qui con Michele dalla parte tecnica. Michele, forse è l'ultima puntata da Foggia?
0: Sì.
1: Quindi venerdì prossimo, Dio volendo, sarai a Torino, quindi trasmetterà da Torino e noi ritrasmetteremo su Foggia naturalmente il segnale di Torino, facciamo viceversa con Willy, che ringrazio come tecnico lì a Torino. Niente, il numero è 0881 70 99 18, ripeto 0881 70 99 18. Parlavamo prima con Michele dei problemi tecnici che ci sono a Torino riguardo la radio, abbassamento di potenza, quindi vi ricordo che potete ascoltare benissimo, avete due possibilità, se l'FM non avete possibilità di ascolto, cioè non si sente bene nella vostra zona lì a Torino, sto parlando di Torino, potete utilizzare una radio in DAB. La radio DAB sono le radio di ultima generazione, quindi sia in macchina, ormai da una decina d'anni ci sono le autoradio munite di DAB, quindi andate nel pulsantino che indica DAB e per quanto riguarda Torino, se vi trovate nella zona sud del Piemonte dovete attivare il canale 8C, invece se vi trovate nella zona nord del Piemonte il canale alle 9C, poi ve ne accorgete voi stessi nel momento in cui cliccate sul DAB della vostra autoradio, vi indicherà già la radio su quale canale appare, quindi se è l'8C o il 9C, quindi non vi potete sbagliare, cliccate.
0: Devono cercare Evangelo Piemonte, Evangelo Piemonte.
1: Sì. Evangelo Piemonte, quindi mi raccomando, uscirà radio,
0: no.
1: Solo Evangelo Piemonte.
0: Devono cercare Evangelo Piemonte.
1: Evangelo Piemonte, che invece a Foggia esce proprio Radio Logos. Invece per quanto riguarda la Puglia, noi abbiamo come Radio Logos, sempre attivazione del DAB, i canali 5A per la zona nord della Puglia, che arriva fino a Bari, un po' oltre Bari, e il 5B che riguarda tutto l'area sud della Puglia, quindi il Salento, Taranto, Brindisi, Lecce. Allora ricordatevi 8C e 9C per quanto riguarda il Piemonte, il DAB, e il 5A e 5B per quanto riguarda la Puglia. Poi naturalmente il sistema più semplice è internet, imparate a usare bene internet perché è semplicissimo.
0: Dal telefonino,
1: sì, quindi ci sono delle app apposta, noi per esempio qui a Foggia io consiglio Radio Italia, che è un'app Radio Italia. Se trovate sul vostro telefonino Radio Italia, per quanto riguarda la zona di Foggia, potete mettere radio-italiane e poi vi chiede di ricercare la radio. In questo caso a Foggia ricercherete Radio Logos. A Torino non so, Michele, che cosa consigliate voi, TuneIn forse? Quale applicazione avete?
2: Ma se vanno direttamente su Google e cercano Evangelo Piemonte
1: appare subito,
2: facilissimo.
1: Sì, perché comunque Evangelo Piemonte appare già sul sito,
2: quindi.
1: È organizzato in questo modo, quindi andate sul sito di Radio Evangelo Piemonte e troverete il tastino play per poter ascoltare. Così anche per quanto riguarda la Radio Logos, se andate sul nostro sito troverete radio-italiane, quindi aprite e entrerete. Vi consigliamo veramente di attivare queste funzioni, perché l'FM sta, diciamolo pure, sta andando in disuso, quindi probabilmente lo Stato anche fra breve eliminerà l'FM e quindi noi ci troveremo già preparati sia col DAB che con internet. Quindi internet potete ascoltare ovunque voi siate, potete ascoltare sia Radio Evangelo Piemonte che Radio Logos. Allora ricordiamo per l'ultima volta il numero di telefono, nella pausa di Michele potete chiamarci, allora 0881 70 99 18. Ricordiamo, non il numero di Radio Evangelo Piemonte oggi, ma il numero di Radio Logos, 0881 70 99 18. Venerdì prossimo, Dio volendo, Michele sarà a Torino, quindi potete attivare il numero storico di Radio Evangelo Piemonte. È tutto, Michele?
2: Sì.
1: Andiamo con la musica? Ok, allora andiamo con un motivo. Marcelo Rodriguez, Non sono più io che vivo.

0: si senta.
1: Allora, sono le ore 17:15 di questo venerdì 3 luglio 2026. State ascoltando una trasmissione in diretta dalla radio Logos di Foggia e anche dalle frequenze di Radio Evangelo. Saremo qui con l'aiuto del Signore fino alle ore 19:30 e l'argomento di oggi è Dio, l'uomo, il peccato e il perdono, ma resteremo concentrati ancora una volta su Dio. Intanto ringrazio e saluto in modo particolare Dora, Renata, Giuditta, Anna, da Rivoli, Torino, Dante, il fratello, Emanuela, Carlo, Barbuzzi, Norma dall'Argentina ed altri. Buon ascolto e potete anche telefonare a questo numero 0881 70 99 18. Qualche venerdì fa, alla prima trasmissione, dicevo che la dottrina di Dio è tutto quello che Dio stesso ci ha detto di sé nella Bibbia. È Dio che si rivela, è Dio stesso che si presenta e ci dice chi è, com'è, cosa pensa, cosa fa, come agisce, come parla, come si rivela. La dottrina non la inventiamo noi, non la invento nemmeno io. La dottrina vera è qualcosa che si riceve quando ci disponiamo a cercare Dio e soprattutto quando vogliamo realmente conoscerlo. E poi quando arriviamo a questo punto, a questo livello, vogliamo anche vivere una relazione con Lui, che è più importante di tutte le altre cose che ho già detto. Cioè, quando vogliamo vivere un rapporto con Lui, con Dio, che è il nostro creatore. La teologia, ho dato una definizione di dottrina, la teologia invece è la risposta dell'uomo a quella rivelazione di Dio stesso. Chi ascolta questa trasmissione sa che parlo spesso di rivelazione, adopero spesso questa parola. La teologia è una parola che sappiamo viene dal greco theos, che significa Dio, e logos, che significa parola, discorso. Quindi letteralmente teologia significa discorso su Dio o studio su Dio. Non è una invenzione moderna, già i primi cristiani la usavano per dire parlare di Dio partendo da ciò che lui stesso ha voluto farci comprendere, ciò che lui stesso ha detto di sé nella scrittura, che è la Bibbia. Ma ci sono due cose pratiche, due cose importanti appunto sul significato pratico. La teologia non è filosofia su Dio, perché la filosofia parte dall'uomo e cerca Dio soprattutto con la ragione, con il ragionamento umano. La teologia biblica parte da Dio che si è rivelato e si rivela e cerca di comprendere ciò che Dio stesso ha detto. È importante mettere questa base. Ed è per questo che per me la Bibbia è il punto di partenza quando parlo di Dio, quando parlo di ciò che Dio è, quindi della sua essenza, quando parlo della sua divinità di Dio e dei suoi attributi, come abbiamo fatto venerdì scorso. Una seconda cosa importante sul significato pratico di teologia è che la teologia non è solo teoria per i teologi. Ogni volta che parlo di Dio, ogni volta che dico cosa ha fatto e fa, cosa chiede, io sto facendo teologia. Il problema è, e questo problema riguarda anche me che vi sto parlando oggi, il problema è se la mia teologia, cioè se il mio discorso su Dio viene dalla Bibbia o da quello che mi sembra giusto. Attenzione amici, ripeto, il problema, e questo riguarda anche me che vi sto parlando oggi, il problema è se la mia teologia viene dalla Bibbia o da quello che mi sembra giusto. L'apostolo Paolo, scrivendo nella lettera ai Romani, troviamo questo nel capitolo 11, riassume molto bene quello che sto dicendo quando prorompe con un inno di lode e adorazione dicendo: o profondità, versetto 33, o profondità della ricchezza, della sapienza e anche della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i tuoi giudizi e investigabili sono le tue vie. E versetto 34 dice: infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? Chi può rispondere a questo? Versetto 35: o chi gli ha dato qualcosa per primo, sì, da ricevere il contraccambio? Perché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. E poi conclude dicendo: a lui sia la gloria in eterno. Amen. Paolo non stava facendo un trattato accademico, stava adorando Dio perché lui poteva dire di conoscerlo realmente, di vivere quel rapporto di cui parlavo prima, quella relazione con Dio. E più lui lo conosceva e voleva conoscerlo sempre di più. È questo che dobbiamo comprendere. Quindi se oggi, con la grazia di Dio, dirò ancora alcune cose su Dio, è vero, sto facendo teologia, sto spiegando che cosa Dio ha detto di sé, perché le persone in ascolto conoscano davvero Dio e non si fermino ad una certa idea di Lui. Così posso riassumere in breve: la dottrina viene dal cielo, la teologia nasce dalla terra. Se la teologia, il discorso su Dio, non parte dalla dottrina, diventa filosofia. E poi, se abbiamo la dottrina ma non la studiamo, rischiamo di conoscerla a metà. Quindi riflettiamo bene, e oggi non voglio parlarvi di teorie su Dio. Vogliamo aprire la Bibbia, ascoltare Dio stesso. E quando vogliamo fare questo, non è riempire solamente la mente e innamorarsi del cuore, ma è soprattutto innamorarsi del cuore di colui che ci ha creati. Quindi rimanete in ascolto su questo. Dico solo alcune cosette, poi mi fermo. Permettetemi di affermare che Dio come parola, tre lettere, Dio, non è una sigla. Dico questo non tanto per farvi riflettere o per così mettere in cattiva luce qualcuno che un po' gioca, scherza sul nome di Dio, e ce ne sono molti anche attraverso i social. Quindi permettetemi di affermare che Dio come parola non è una sigla, non è una parola che forma una abbreviazione, non è una parola formata da lettere iniziali, come per esempio la parola UFO. Oggi si parla tanto di questo. In italiano sappiamo che cosa significa la parola UFO: oggetto volante non identificato. Questa parola UFO è formata da tre lettere iniziali, la U iniziale, che parte dalla parola inglese, io non ho studiato inglese, quindi lo pronuncio così, unidentified, cioè qualcosa di da identificare. Poi è formata dalla lettera F iniziale, che è la parola flying, e poi dalla l'altra parola O, che si riferisce a oggetto. Quindi possiamo dire che questa parola UFO, da tutto questo deriva appunto il noto acronimo UFO, per indicare i classici dischi volanti. Amici in ascolto, la parola Dio non è un acronimo. La parola Dio non sta per tre lettere. La parola di Dio, la parola Dio è un essere vivente. La parola Dio è un essere personale. La parola Dio è un nome che indica colui che è da sempre. La parola Dio indica questo nome, colui che si è rivelato all'uomo, alla donna. La parola Dio indica colui che si rivela. Ai nostri giorni va di moda una tesi: i nomi con cui Dio si presenta e si rivela, soprattutto nell'Antico Testamento, molti dicono, si riferiscono non ad un Dio creatore, non ad un Dio unico e trino, non a un Dio sovrano, non ad un Dio onnipresente, onnipotente, onnisciente, ma dicono che si riferisce soprattutto a degli dei identificabili a extraterrestri o addirittura a astronauti. Quindi la Bibbia parlerebbe, come dicono sempre alcuni, di alieni e non del creatore. Ma la Bibbia dice l'opposto. Rimanete in ascolto, che continuerò tra poco su questo. Adesso Elisè vi darà nuovamente il numero di telefono, e se volete telefonare già, volete dire qualche riflessione su quanto ho appena esposto, siamo qui.
0: Quindi potete farlo ora nella pausa di Michele. Il numero è 0881 70 99 18. Il telefono è quello di Foggia, perché Michele sta trasmettendo da Foggia oggi. Venerdì prossimo si troverà invece a Torino, e quindi dovete fare il numero di Torino. Allora ripeto il numero: 0881 70 99 18. Potete telefonarci già da ora, perché il telefono è libero. Andiamo con un motivo, Michele? Allora, il motivo è di Ines Keren e si intitola Pace nel buio.

Allora, riprendo il microfono, grazie intanto a Renata, questa bambina che ha telefonato da Pesaro, ha sempre il coraggio di telefonare e questo ci fa piacere, spero di avervi in ascolto. E come dicevo all'inizio, è un periodo feriale, molti sicuramente non sono in casa oppure sono in tanti altri luoghi. Comunque andiamo avanti con questo argomento. Stavo dicendo che Dio si rivela e vuole rivelarsi alle persone, e lo ha fatto anche attraverso alcuni nomi che troviamo nella Bibbia, che abbiamo studiato, e sicuramente uno dei prossimi venerdì torneremo sui nomi di Dio. E molte persone purtroppo dicono che questi nomi non si riferiscono ad un Dio creatore, non si riferiscono ad un Dio unico e trino, e neanche ad un Dio sovrano onnipotente. Ma dobbiamo identificare questi nomi a degli dei identificabili, ripeto, con degli alieni o extraterrestri o addirittura astronauti, e non al Dio creatore. Ma amici in ascolto, se vogliamo essere seri, la Bibbia dice l'opposto. Dio è creatore, Dio è eterno. Questo significa che non è un essere creato. Nel Salmo 90, che è una preghiera di Mosè, dove Mosè stesso parla della brevità della vita, nel Salmo 90, il versetto 1 dice: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di età in età. E poi il versetto 2 dice: prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi da eternità in eternità, tu sei Dio. E se vogliamo essere onesti, non possiamo leggere tu sei degli dèi, come alcuni dicono e insegnano. Da eternità in eternità tu sei Dio. Quindi Dio si presenta come creatore e non creato. E poi già il primo versetto della Bibbia, Genesi 1:1, lo conoscono tutti, anche quelli che non possono definirsi cristiani, sanno che è scritto: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Allora torno un po' indietro. Un astronauta nasce, cresce, invecchia, muore, ma Dio dice: io sono Dio. Non uno degli dèi oppure degli dèi, io sono Dio, io sono da un'eternità ad un'altra. Quindi Dio non ha inizio, non ha fine. E questo significa anche che Dio è unico, non uno tra i tanti dei alieni. Attenzione amici, e mi dispiace per tanti che ne approfittano di questi mezzi di cui disponiamo oggi, i social, e ridono anche di Dio e prendono in giro Dio dicendo che nella Bibbia non è parlato di Dio,
dicendo che tutti quelli che hanno delle traduzioni di Bibbie sono tutti in errore, perché non hanno saputo o non hanno voluto tradurre bene la Bibbia. Dico a questi personaggi di stare attenti, perché non stanno scherzando con delle persone che vogliono amare Dio, vogliono parlare di Lui. Stanno scherzando con Dio stesso. Il profeta Isaia, circa 700 anni prima della venuta di Gesù Cristo, poteva scrivere al capitolo 44 del libro di Isaia, scritto così, versetto 6: fuori di me, cioè al di fuori di me, non c'è Dio. Ripeto, Isaia 44:6: fuori di me non c'è Dio. E se si vuole essere onesti, e ripeto, lo dico a coloro che si ritengono unici traduttori dell'Antico Testamento, se volete essere onesti e non accecati da Satana e dal vostro orgoglio, sapete che dovete leggere questo versetto in questo modo: fuori di me, fuori di me. È Dio che parla attraverso il profeta Isaia: fuori di me non c'è Elohim, fuori di me non c'è Elohim. Infatti questo versetto 6, lo leggo in modo completo, dice: così parla il Signore. E in questo nome Signore è riferito a Yahweh, io sono. Così parla l'io sono, Yahweh, è riferito a questo nome di Dio. Così parla il Signore, re di Israele e suo redentore, il Signore, di nuovo Yahweh, il Signore degli eserciti. E poi sono due punti: io sono il primo. È Dio che sta parlando, colui che ha detto io sono il primo e io sono l'ultimo, e fuori di me non c'è Dio. Quest'ultima espressione, tradotta fedelmente dall'ebraico, tradotta in modo fedele, dice: e fuori di me non c'è Dio Elohim, o che è lo stesso, non c'è alcun Elohim all'infuori di me. E qui Elohim sta per Dio, sta per divinità, e quindi sta per un essere che non è umano. Nel contesto del capitolo 44 del libro di Isaia, dove il profeta parla, sono andato a leggere, di idoli, parla di dei, Dio stesso sta rivendicando la sua unicità. Cioè non esistono altri dei veri. Tutti gli idoli sono nulla, sono nulla. Ora permettetemi di leggere alcuni versi proprio dal capitolo 44 del libro di Isaia, e vi chiedo un po' di attenzione, poi mi fermo perché c'è tanto da spiegare qui, ma voglio mettere in evidenza questo. Prima di leggere questi versetti, voglio dire che il nome Elohim è vero che è un plurale, ma ha un verbo, è seguito da un verbo al singolare. È vero che Elohim può essere tradotto anche dei, dei. È vero questo, non lo dobbiamo negare. Ma quando noi ci troviamo davanti a tutta la rivelazione di Dio, non possiamo dire che qui
Elohim sono degli dei, sono degli idoli. Ma attenzione a dire questo e a propagare questo. Allora, andiamo adesso a capitolo 44 del libro del profeta Isaia e rileggo insieme con voi al versetto 6 e cerco di andare almeno fino al versetto 15, quindi vi chiedo un po' di pazienza, ma è utile leggere anche la parola di Dio insieme. Vi prometto che leggo solamente senza spiegare e poi mi fermo perché non voglio appesantire la vostra mente. Allora, Isaia 44, versetto 6, dice: così parla il Signore, re di Israele e suo Salvatore. Un'altra traduzione dice suo Redentore, il Signore degli eserciti. Io sono il primo e sono l'ultimo, e fuori di me non c'è Dio. Possiamo tradurre: fuori di me non c'è Elohim. Chi come me proclama l'avvenire fin da quando fondai questo popolo antico? Che egli lo dichiari a me, lo provi, lo annunzino essi l'avvenire e quanto avverrà. Non vi spaventate e non temete, non te l'ho io annunziato e dichiarato da tempo? Voi che ne siete testimoni, c'è forse un Dio fuori di me? Non c'è altra rocca? Io non ne conosco nessuna. E poi dice: quelli che fabbricano immagini scolpite sono tutti vanità. I loro idoli più cari non giovano a nulla. I loro testimoni non vedono, non capiscono nulla, perché essi siano coperti di vergogna. Versetto 10 dice: chi fabbrica un Dio o fonde un'immagine che non gli serva a nulla? Ma chi è che si mette a fare questo lavoro? Sta dicendo Isaia. Ecco, tutti quelli che vi lavorano saranno coperti di vergogna, e gli artefici stessi non sono che uomini. Si radunino tutti, si presentino, saranno spaventati e coperti di vergogna tutti insieme. Il fabbro lima il ferro, lo mette nel fuoco, forma l'idolo a colpi di martello e lo lavora col braccio vigoroso, soffre perfino la fame e la forza gli viene meno, non beve acqua e si affatica. Il falegname stende la sua corda, disegna l'idolo con la matita, lo lavora con lo scalpello, lo misura con il compasso, ne fa una figura umana, una bella forma d'uomo, perché abiti una casa. Si tagliano dei cedri, si prendono degli elci, delle querce, e si fa la scelta fra gli alberi della foresta, si piantano dei pini che la pioggia fa crescere. Poi tutto questo serve all'uomo per fare fuoco, ed egli ne prende per riscaldarsi, ne accende anche il forno per cuocere il pane, e ne fa pure un Dio e lo adora. Ne scolpisce un'immagine davanti alla quale si inginocchia. Ne brucia la metà nel fuoco, con l'altra metà prepara la carne, la fa arrostire e si sazia. Poi si alza e dice: ah, mi riscaldo, godo a vedere questa fiamma. Con l'avanzo si fa un Dio, il suo idolo, e si prostra davanti, lo adora, lo prega e gli dice: salvami, perché tu sei il mio Dio. E qui è scritto con la D minuscola.
non sanno nulla, non capiscono nulla. Hanno impiastrato loro gli occhi perché non vedano e il cuore perché non comprendano. Nessuno rientra in se stesso e ha conoscimento e intelletto per dire: ne ho bruciato la metà nel fuoco, sui cui carboni ho fatto cuocere il pane, vi ho arrostito la carne e ho mangiato, con il resto farei un idolo abominevole, mi inginocchierei davanti a un pezzo di legno, un tal uomo si pasce di cenere, il suo cuore sviato lo inganna al punto che non può liberarsene e dire: ciò che stringo nella mia destra non è forse una menzogna. Voglio invitarvi, amici, quando avete un po' di calma, a tornare a leggere questi versetti. Li ho voluto leggere perché il Dio della Bibbia, ho detto che in questo passo sta rivendicando la sua unicità, cioè non esistono altri dei veri. E come abbiamo letto nei versetti 9 e 10 di Isaia 44, tutti gli dei sono nulla. Prima ho detto di sfuggita il nome Elohim, che abbiamo studiato penso 2 o 3 venerdì fa, è reso con Dio nella Bibbia, se vogliamo essere onesti. Il nome Elohim, reso con Dio, ha una forma al plurale, ma il verbo che segue è al singolare. E la forma a plurale, l'ho già detto qualche minuto fa, significa dei. Io sono onesto, lo dico questo. In nessun modo questo plurale però può essere associato a dei pagani.

E quindi, se abbiamo un quadro della rivelazione della Bibbia e dobbiamo desiderarlo di averlo completo, altrimenti ci inganniamo. Questa parola Elohim, che ripeto significa dei, deve essere associata, questa parola, al Dio unico e trino. Deve essere associata a Dio creatore. Quindi Elohim è un Dio divino, è un essere divino e non umano. Se noi vogliamo associare Elohim a degli alieni, a degli extraterrestri, a degli astronauti come alcuni, ma stiamo attenti, questi sono tutti sostantivi che indicano una categoria biologica o anche tecnologica, che indicano una creatura. Se noi andiamo alla lettera ai Romani capitolo 1, che cito tutti i venerdì, mi rendo conto che ormai gli ascoltatori possono dire ma ogni venerdì legge sempre le stesse cose, ma in questo punto che sto per evidenziare, diciamo, ci chiarisce bene quello che sto dicendo. Ho detto che Elohim è un essere divino, e Romani per esempio 11:25 dice: essi, tra poco dico chi sono questi, con questo pronome a chi si riferisce l'apostolo Paolo quando dice essi, che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna. Sto riportando le parole dell'apostolo Paolo, capitolo 1 della lettera ai Romani, versetto 25. Dice: essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato, e poi dice hanno servito la creatura al posto del creatore, che è benedetto in eterno, amen. E poi l'apostolo Paolo spiega chi ha fatto questo, chi fa questo ancora oggi. E se andiamo a leggere questi versetti, troviamo sono quelli che non riconoscono Dio per chi in effetti egli è. L'apostolo Paolo dice nello stesso capitolo 1 della lettera ai Romani, dice sono quelli che si sono dati a vani ragionamenti, sono quelli che sono diventati insensati, e questo aggettivo non è mio, è della Bibbia, dell'apostolo Paolo, sono quelli che sono diventati insensati nei loro ragionamenti, e sono quelli il cui cuore senza intendimento si è ottenebrato. E Paolo continua ancora e dice sono quelli che dichiarandosi saggi sono diventati stolti perché hanno mutato la gloria di Dio. Quindi facendo un'applicazione per i nostri giorni, Dio dice fuori di me non c'è Dio, quindi non ci sono altri dei, non ci sono extraterrestri, alieni, astronauti, non ci sono alieni divini, non ci sono potenze pari a Dio, quindi non ci sono alieni dei, perché l'alieno descritto così è una creatura, e Dio solamente è creatore, e Dio solamente è unico. Dio non dice fuori di me non ci sono alieni, dice qualcosa completamente diverso, dice fuori di me non c'è Elohim, non c'è l'unico Dio. E il risultato è questo: non ci sono

0: non esistono alieni divini, non esistono alieni dei. E un altro punto è questo. Mi fermo che ho detto che mi sarei fermato, altrimenti dico tante cose, spero di non perdere il filo, ma voglio invitarvi a seguire questa trasmissione. Con l'aiuto del Signore saremo qui fino alle ore 19:30. Adesso sono le 17:56. Se c'è qualcuno che sta seguendo questo discorso, vuole parlare liberamente, amichevolmente, basta telefonare. Adesso Eliseo vi darà nuovamente il numero. Telefonate, siamo qui anche per questo. La trasmissione è intitolata Dialogando sulla Parola.
1: Allora, il numero di Radio Logos, siete sintonizzati su Radio Logos, anche se trasmettiamo su Radio Evangelo Piemonte a Torino e in tutto il Piemonte. Per quanto riguarda il DAB, approfitto per ricordarvi i canali 8C e 9C del DAB per quanto riguarda il Piemonte e i canali 5A e 5B per quanto riguarda la Puglia. Poi ricordo sempre il segnale in streaming in internet dal vostro telefonino. Per quanto riguarda il DAB dovete ricercare sui canali Evangelo Piemonte. Per quanto riguarda il telefonino invece andate sul sito di Radio Evangelo Piemonte e cliccate sul play dello streaming. Arriva una telefonata, quindi Michele risponderà, quindi mettiamo un po' di musica.
0: Pronto?

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, sì. Siamo in diretta, Franco, vai pure. Forse devi abbassare la radio, Franco, perché la sento sottofondo.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, però devi abbassare la tua radio, forse, o no?
1: Non sento niente.
0: Allora, Franco? Siamo in diretta, siamo. Allora, Franco? Franco, mi senti?
1: Pronto?
0: Franco, mi senti? Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì?
0: Franco? Sì, Franco, per favore, devi spegnere la radio, perché... devi spegnere la radio, altrimenti...
1: L'allontano perché... l'allontano perché c'ho il cellulare, c'ho l'app. Sì, pronto.
0: Sai perché? Perché
1: pronto.
0: Sì, sì, pronto, arriviamo sfalzati,
1: hai capito?
0: Sì, è già che ti sento, sì. Vai, vai pure, vai.
1: Ma c'ho l'altro telefono,
0: Pronto? Franco, pronto. Ma vai, vai, vai.
1: Pronto?
0: Siamo in diretta, vai Franco, vai.
1: Ho l'altro telefono ma non riesco a sentire.
0: Va bene, allora.
1: Aspetta un
0: attimo, aspetta un attimo. Franco, ascolti?
1: Sì, sì.
0: Ah, ora sì, allora ho alzato un po' il volume. Devi ascoltare soltanto dal telefono, non dalla radio.
1: Sì, adesso ho staccato per un attimo la radio.
0: Ok,
1: dai.
0: Dal telefono soltanto.
1: Sì.
0: No, scusa, sai perché arriviamo sfalzati, capito? Tu dici una cosa e noi diciamo
1: certo,
0: un'altra.
1: Certo.
0: Allora, vai pure, scusa.
1: Stavo ascoltando appunto la diretta prima, però voglio salutare tutti i fratelli lì che sono con te,
0: Sì.
1: Anche quelli delle chiese che vai a visitare, perché noi qui a Torino... Sai che ci riuniamo per pregare e preghiamo per tutti, anche per loro.
0: Grazie.
1: Conoscere il Signore è la cosa più importante per un essere umano. Leggevo in Osea questo bel versetto, quando il popolo viene chiamato a ravvedersi. Dice al versetto 3 del capitolo 6, conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo. Ecco quello che dovrebbe fare ogni essere umano, sforzarsi di conoscere Dio, perché è l'unico Dio, non ce ne sono altri. È Lui che ci ha salvato in Cristo e ci permette di avere la vita eterna. E tra l'altro, se ricordi bene, tu lo ricordi bene, nella preghiera sacerdotale Gesù stesso dice: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. È tutto un disegno meraviglioso. Purtroppo le persone, sì, come hai detto, si affidano agli idoli, e ce ne sono tanti di idoli, dobbiamo stare attenti anche noi. L'epistola a Giovanni si conclude proprio con queste parole, la prima epistola: figlioletti, guardatevi dagli idoli. Ho letto anche in Geremia, poi chiudo, perché non voglio...
0: Mai.
1: Geremia, c'è una frase che mi ha fatto anche un po' sorridere, perché quando parla degli idoli al capitolo 10 dice: questi dèi sono come spauracchi in un campo di cocomeri. Ho detto, siamo d'estate, a chi piace l'anguria va bene, e non parlano, bisogna portarli perché non possono camminare. Non li temete perché non possono fare nessun male, e non è il loro potere di fare del bene, quindi è inutile aggrapparsi a loro. E poi dice: non c'è nessuno pari a te, o Eterno, tu sei grande, grande in potenza è il tuo nome, chi non ti temerebbe, re delle nazioni? Infatti questo ti è dovuto, poiché fra tutti i saggi delle nazioni e in tutti i loro regni non c'è nessuno pari a te, ma costoro tutti insieme sono stupidi e insensati. Non è che una dottrina di vanità, non è altro che legno, argento battuto, il lastre portato da Tarsi, sorso venuto, oro venuto da Ufaz, opera di scultore di mano di orefice, sono vestiti di porpora e di scarlatto, sono tutti lavoro di abili artefici, ma, è bello questo, l'Eterno è il vero Dio, egli è l'Iddio vivente e il Re Eterno. Questo volevo dire, Michele.
0: Sì, sì, scusa,
1: io spero che molte persone possano rendersi conto, sì, che è vano correre dietro agli idoli, alle vanità di questo mondo, e bisogna sforzarsi a volte di conoscere l'unico vero Dio. Un saluto. Ciao.
0: Grazie, grazie, a risentirci. Ciao Franco.
1: Ciao,
0: grazie,
1: buona diretta. Ciao.
0: Grazie.

0: Allora, vedo che ore sono. 18:07. Ho detto che saremo qui fino alle ore 19:30. Nel frattempo, se volete chiamare, potete farlo, anche se non c'è l'intervallo. 0881 70 99 18. Potete telefonare, perché Eliseo può prendere in la chiamata. Allora, abbiamo detto già tante cose su Dio, sul vero Dio. Anche Franco ha letto dei buoni versetti nel profeta Geremia. Un altro punto è questo: la Bibbia dice che Dio è spirito, Dio è spirito, e quindi possiamo dire che, scusate un po', non è una battuta, non utilizza delle navicelle oppure delle tute o delle rappresentazioni di se stesso. Dio e spirito sono parole di Gesù queste. Questo significa che Dio non è un essere di carne, ma proprio per mezzo dello spirito suo, lo spirito di Dio, che è lo spirito di Cristo, lo Spirito Santo, viene a dimorare nella vita di quelli che sono veri credenti. Dio è spirito, e quindi è in opposizione alla materia, a ciò che noi possiamo fare, toccare o definire noi. Dio, ripeto, è spirito. Questo significa che è in opposizione alla materia, che è qualcosa di limitato, è qualcosa di temporaneo, qualcosa che passa. Però il fatto che Dio è spirito non gli impedisce di manifestarsi sotto forme visibili e anche sotto forme sensibili. Qualcuno può dire, ma non c'è scritto che nessuno può vedere Dio. È vero, perché, come vedremo tra poco, egli è anche santo. Ma se studiamo la parola di Dio, troviamo anche le cosiddette teofanie, in cui Dio si presenta. Vi leggo solo questo testo di Genesi, capitolo 18, i versetti 1 e 2, primo libro della Bibbia, Genesi, capitolo 18, versetto 1 e 2. Qui in questo testo viene confermata la nascita del figlio di Abramo, Isacco. Dice: il Signore, e qui di nuovo si riferisce a colui che è l'Io Sono, il Signore apparve ad Abramo in un luogo chiamato Querce di Mamre. Il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre mentre egli sedeva all'ingresso della sua tenda nell'ora più calda del giorno. E Abramo alzò gli occhi e vide tre uomini che stavano davanti a lui. Come li ebbe visti, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra e disse: ti prego, mio Signore, se ho trovato grazia ai suoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Poi dice altre cose. Quindi non abbiamo tempo per spiegare cosa sono le teofanie, ma sono delle apparizioni di Dio mediante Gesù Cristo. Ci sono altri testi. Ho detto che Dio è spirito, però non ha impedimento a manifestarsi sotto forme visibili e sensibili. Tuttavia la visibilità, qualcuno dice, ma io non ho mai avuto queste apparizioni. Tuttavia la visibilità non è essenziale alla presenza e all'azione di Dio. Gesù, nel dire che Dio è spirito, vuole sottolineare un principio animatore che è al principio della vita stessa, per cui egli, Dio, si trova al di sopra di tutto quello che è materiale. Questo significa che Dio non è una definizione di biologia, è una definizione di natura. Dio è spirito, cioè egli è al di sopra di tutto ciò che è materiale, possiamo dire anche di tutto ciò che è condincente, e qui per condincente dobbiamo capire, comprendere, cioè da tutto ciò che dipende e che può cambiare, che può finire, che può rompersi. Dio è spirito, Dio è al di sopra delle cose che passano. Tutto quello che è umano, tutto quello che è carne, che noi possiamo vedere e toccare, è qualcosa che invecchia, qualcosa che muore, qualcosa che si stanca, qualcosa che ha fame, per esempio, qualcosa che ha bisogno di ossigeno, di tempo, di spazio. Lo spirito no. Cioè Gesù voleva dire che Dio non dipende da nulla, Dio non dipende da me, Dio non dipende da te, amico, Dio non dipende dai filosofi, Dio non dipende dai pensatori e Dio non dipende neanche dai religiosi. Dio non dipende nemmeno da quelli che sono gli atomi. Dio non è limitato da mura. Non è limitato da distanze o da leggi fisiche, perché le leggi fisiche le ha create lui. Dio è invisibile, è vero, ma reale. Possiamo non vedere il vento, come ha detto Gesù a Nicodemo, ma possiamo sentirne gli effetti. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 8. Dio è così. Non lo possiamo fotografare, ma è la realtà più vera che esista, è più reale della materia. E sapete perché? Perché la materia l'ha creata lui. Dio è anche fonte di vita, e non un prodotto della vita, come alcuni insegnano e vogliono far credere. Tutto ciò che è materiale e possiamo toccare è stato creato da Dio, quindi ha un inizio. Dio come spirito è non creato. Dio è vita in se stesso. E permettetemi di leggere questo versetto che leggo anche spesso, capitolo 5 dell'Evangelo di Giovanni, versetto 26. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 26. Allora, sto cercando 5, versetto 26, dice così. Leggo dal 24, così il discorso è più chiaro. Qui parla Gesù, Giovanni 5, 24, dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Versetto 25 dice: in verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Il versetto 26 è quello che ci interessa per entrare nel discorso che stavamo facendo prima. E Gesù dice: perché come il Padre, quindi Dio, ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso, e gli ha dato autorità di giudicare, perché egli è Figlio dell'uomo. Quindi quello che stavo dicendo è che Dio è fonte di vita e non un prodotto della vita. Dio esiste perché è eterno, esiste di per se stesso. Dio non è stato creato. Tutto ciò, ripeto, che è materiale è stato creato. Tutto ciò che è materiale ha un inizio, ma Dio come spirito e come essere spirituale divino è non creato, è vita in se stesso, e da Lui viene ogni altra vita. Dire che Dio è spirito equivale a dire che Dio non è una cosa dell'universo, egli è sopra lo spazio, il tempo, la materia e anche la morte. Per questo un alieno, uno di quelli che vengono definiti dei, non può essere Dio, perché è qualcosa che è inventato dall'uomo o dalla tecnologia. Dio è spirito, Dio è eterno, Dio è onnipotente, Dio è onnipresente. Vedete quante cose stiamo dicendo di Dio. E come diceva anche il fratello Franco, è importante questo. Geremia capitolo 9, versetto 3, possiamo leggere insieme queste parole. Geremia capitolo 9, versetto 23, scusate. Geremia capitolo 9, versetto 23, scritto così: così parla il Signore. Il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. E poi il profeta dice ancora: io, parlando di Dio, io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Cosa significa? Chi si glori di questo. Di fronte a queste parole possiamo dire che Dio sta smontando, Fatima adoperare questo verbo, sta smontando l'orgoglio umano. Le persone si vantano di queste tre cose che ha citato profeta Geremia si vantano della propria intelligenza, della propria forza, della propria ricchezza. Dio sta dicendo: se proprio devi vantarti, vantati di questo, che conosci Dio, cioè che sai chi Egli è attraverso la rivelazione della parola di Dio, la Bibbia. E questo significa anche che conoscere Dio significa avere relazione con Lui, e non solamente avere delle informazioni su di Lui. In ebraico qui c'è un verbo che viene indicato con jada, non so se è pronunciato giusto, che è conoscere in modo personale e razionale, ed è lo stesso verbo usato per il rapporto marito-moglie. È qualcosa che lega un essere ad un altro essere, e questo ci dice tanto sul significato di gloriarci perché conosciamo, perché abbiamo relazione diretta col grande il Dio creatore e onnipotente. E questo significa anche, amici, che non basta dire io credo che Dio esiste o esista, ma si tratta di conoscerlo, nel senso di avere conoscenza di come Egli veramente è attraverso la rivelazione che perviene a ciascuno di noi, che poi diventa anche relazione, contatto. E Geremia stesso spiega il contenuto di questa conoscenza. Conoscere Dio significa che lui questo essere uomo, donna, questo credente che ha vera fede, significa praticare la bontà, quella bontà che viene da Dio stesso, praticare ciò che è giusto e praticare la giustizia di Dio. E questo significa che Dio è santo e fedele ed è anche misericordioso. Se dici di conoscere Dio ma vivi nell'ingiustizia, vivi senza misericordia, senza bontà, ti stai ingannando. E concludo questa parte con un versetto dell'apostolo Paolo ai credenti di Corinto, nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetto 17. E questo deve far riflettere, dove è scritto: noi infatti non falsifichiamo la parola di Dio come molti altri, ma proclamiamo in sincerità come da parte di Dio, davanti a Dio, in Cristo. Quindi quello che diciamo lo diciamo con sincerità, non proviene da noi, non falsifichiamo la parola di Dio, ma proviene da Dio. E questi versetti smascherano anche l'ateismo, smascherano l'agnosticismo, smascherano l'ognosticismo o anche docetismo. Sono delle parole molto impegnative. Qualcuno mi dice: ma quando dici delle cose bisogna anche spiegarle. Beh, lo dico in due parole. L'ateismo dice: ma Dio non esiste, e quindi l'ateo dice: io non corrispondo, non sono responsabile davanti a Dio, e quindi sono a posto perché Dio non esiste. quindi anche se faccio il male non devo rispondere a nessuno. E questo è un ragionamento che fa comodo. Poi c'è l'agnostitismo. L'agnostico dice: ma se Dio esiste non mi interessa, tanto se esiste da qualche parte lui si fa i fatti suoi, sulla terra vediamo cosa succede, vado avanti, o esiste o non esiste, non mi interessa. E poi c'è lo gnostico, dice: ma voi non avete una vera conoscenza, per avere conoscenza bisogna seguire certe teorie, bisogna studiare, e quindi non possiamo appoggiarci per esempio su un insegnamento del Nuovo Testamento, degli apostoli. Perché? Perché noi vediamo solo la parte materiale e la materia in sé è malvagia. Quindi anche Gesù Cristo, che Dio ha mandato, non è un essere buono. La materia è malvagia, non può venire niente di buono dalla materia. Quindi avete bisogno di una conoscenza che va al di là delle cose che vengono per esempio dagli insegnamenti del Nuovo Testamento, degli apostoli. E poi ci sono tante contraddizioni, quindi avete bisogno di questa conoscenza. Vedete, c'è tanto ateismo pratico. La gente si vanta di ciò che fa, la gente si vanta di ciò che sa, e la gente si vanta di ciò che ha. Se un poveretto non ha mezzi, è un poveretto. E Geremia stava dicendo: tutto è polvere. L'unica cosa che ti cambia per l'eternità è la conoscenza del vero Dio, quel Dio che si è fatto conoscere e si fa conoscere mediante Gesù Cristo. Vedete come è bello studiare la parola di Dio, è bello appassionarsi, perché ci porta all'unica realtà di cui abbiamo bisogno: conoscere Dio, perché siamo stati creati per questo, e vivere anche per questo qui su questa terra. Allora, adesso ascolterete un momento il nostro numero, vediamo se c'è qualcuno che vuole parlare con noi, potete farlo.
1: Allora, il numero telefonico di Radio Logos è lo 0881 70 99 18. Approfittate, allora, ripeto, 0881 70 99 18. Approfittate a chiamarci. Aspettavo, Michele, il link di Cristiano Online, ancora non lo mandano. Generalmente a questo punto mandavo il link a Michele, Michele lo riferiva per radio, però ancora non mi comunicano chi questa sera andrà. Hanno avuto problemi con la tenda, dovevano installarla a Monte San Giacomo, però il comune non gli ha dato l'autorizzazione a installare questa tenda. Quindi mi diceva Corrado che faranno delle campagne così un po' nei teatri, un po' fuori dal normale, diciamo, purtroppo il diavolo. Ci sono dei paesi in cui c'è partecipazione da parte delle autorità, come San Severo per esempio, che si sono messi a disposizione, invece altri come Monte San Giacomo in provincia di Salerno, dove già da tempo era in programma l'installazione di questa tenda, però il comune appunto non ha dato le necessarie autorizzazioni. Allora, ripeto il numero: 0881 70 99 18, potete chiamarci e Michele risponderà alla vostra telefonata. Fatelo, insomma, chiamateci, così ci aiutate anche a fare questo programma. Allora, ascoltiamo un bel motivo da Angelo Maugeri, il motivo: celebra il re.

0: Allora abbiamo in linea Corrado Camagna. Corrado, ci senti?
1: Sì, buonasera a tutti.
0: Ciao Corrado, è un piacere averti qui in questa serata speciale, insomma, nostra di diretta. C'è anche Michele Vairo qui, è un fratello di Torino che conduce la diretta.
1: Sono Michele.
0: Lo conosci Michele?
1: Sì, saluto Michele, dirò bene.
0: Vieni, prendi il telefono, vieni. Ora partecipa pure lui. Vieni in diretta Michele.
2: Pronto, ciao Corrado.
1: Ciao Michele, Dio ti benedica, ben risentito.
2: Grazie, anche io ti conosco appunto tramite i tuoi programmi. Sì, stiamo facendo una diretta che io faccio da più di 46 anni. Qui. Va bene, allora parla pure del vostro programma che avete lì.
0: Allora, Corrado,
1: siamo in diretta con Radio Logos. Sì,
0: siamo in diretta.
2: Anche in Piemonte.
0: Ah sì, siamo anche in Piemonte, in diretta sul Piemonte.
1: Allora innanzitutto salutiamo tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, perché è doveroso, no, a mio avviso, salutare tutti coloro che si collegano sicuramente fedelmente, perché poi la radio diventa un po' un'amica di tutti i giorni, no? Non solo un tantum, ma quando ti affeziona una frequenza a una radio poi rimani là, almeno io sono abituato a fare così. Sì, credo che avevate annunciato un po' le campagne evangelistiche che abbiamo in corso. Abbiamo appena finito la campagna evangelistica a San Severo in provincia di Foggia, dove siamo stati fino a domenica 28, poi lunedì 29 abbiamo smontato tutto e dovevamo montare a Monte San Giacomo, ma ci sono stato un po' abbiamo ricevuto il permesso, ma in realtà con qualche restrizione, cioè i programmi si potevano svolgere fino alle 21 della sera. Ovviamente capite che d'estate, col caldo che si fa, alle 8:30 iniziamo, alle 21 non possiamo fare un programma di mezz'ora, no? Quindi infatti abbiamo optato di fare un altro tipo di evangelizzazione, non con la tenda, purtroppo questo è l'ultimo momento, ma saremo in due parti, sia a Sassano che a Monte San Giacomo, in un teatro e anche in un centro dove si fanno diverse attività, quindi stiamo coinvolgendo un po' tutti i programmi dentro queste due indicazioni, queste realtà, e ci stiamo occupando anche di programmi per bambini e roba varia. Quindi abbiamo un po' cambiato il programma, ecco.
0: Per
1: quanto riguarda Monte San Giacomo, no? Era doveroso, ma perché voglio dire, mezz'ora non riesce a fare un programma completo, almeno con i cantanti, i musicisti che abbiamo noi. Saremo sempre a Monte San Giacomo, ma in questo caso da lunedì prossimo saremo a Monte San Giacomo e poi fino alla domenica saremo presenti in questa ora, dal 7 al 9 alle 18:30 avremo programmi per bambini, poi alle 20:30 programmi per adulti, sempre da Arezzo, è un locale conosciuto a Monte San Giacomo, e quindi ci sono due tipi di programma, 18:30 per bambini, giochi, regali, intrattenimento dal 7 al 9 e poi sempre dal 7 al 9, ripeto, alle 20:30 programmi con canti, testimonianza, predicazione della parola di Dio. E poi scenderemo a Sassano, che è una località proprio attaccata a Monte San Giacomo, dal 10 al 12, lì si fa direttamente alle 20:30 presso un cineteatro che si chiama Totò, proprio come l'attore Totò, e faremo i programmi dentro questo cineteatro alle 20:30 e dal 10, 11 e 12 prossimo luglio, diciamo, in quella prossima settimana, ecco.
0: È stato un po' organizzato un po' tutto all'improvviso, diciamo così, al momento.
1: Sì, perché noi avevamo un programma completo.
0: Infatti.
1: Un programma completo e ovviamente tutto organizzato. Poi all'ultimo momento le autorità hanno pensato di mettere questa restrizione, non capiamo nemmeno il perché, in realtà, no? Perché perché le altre volte sempre fino a mezzanotte, come quando ci sono le sagre, quando ci sono feste, quando ci sono cose varie. Vero è che nella vicinanza c'è una residenza per anziani, e capiamo anche, però noi stiamo in una piazza, non stiamo nel cortile di un privato, oppure non stiamo nel cortile di qualcheduno, siamo in una piazza pubblica, quindi la piazza pubblica dovrebbe avere le restrizioni che normalmente ci sono, quindi il silenzio il pomeriggio, ma poi fino a mezzanotte, e con i volumi, i decibel che sono legali, poter svolgere. Ma detto questo, non ci lamentiamo con nessuno, abbiamo cambiato programma e andiamo avanti. Certo. Rimanendo, diciamo, gioiosi anche nel poter fare in quest'altro modo.
0: Certo, ecco. Che c'è una differenza tra amministrazioni comunali. A San Severo sono stati molto prodighi, diciamo, vi hanno dato abbastanza spazio, no? Sentivo dire anche il comandante dei vigili. Invece a Monte San Giacomo tutto un altro carattere.
1: Ma in come realtà te lo spieghi? Il liceo è la prima volta, perché io personalmente sono più di 20 anni, circa 22-24 anni che vado quasi tutti gli anni a Monte San Giacomo. Tutte le amministrazioni ci hanno usufruito di palestra, di piazze, di qualunque cosa avessimo chiesto. In realtà è la prima volta, quindi magari quando sarò lì da lunedì farà piacere incontrare la sindaca e un po' fare due chiacchiere per capirci un po' qualcosa in realtà. Però penso che non ci sia niente di personale, capiremo il perché, ecco, capiremo il perché. È la prima volta dopo tanti anni, ecco.
0: Noi, come tu sai, ogni sera, insomma, ci colleghiamo e quindi vi ritrasmettiamo ormai dal 2020, se non sbaglio.
1: Sì,
0: da marzo 2020, insomma, abbiamo iniziato qualche settimana dopo, però insomma vi siamo stati sempre, abbiamo sempre collaborato.
1: Ma
0: con
1: sempre dal 2020 andiamo in diretta anche in Piemonte, aver capito? No,
0: il venerdì soltanto, perché Michele conduce questo programma il venerdì ormai da che anno, Michele? 2007?
3: Anche di più,
0: sì. Noi dal 2007 che trasmettiamo. Quindi il venerdì noi ritrasmettiamo il programma che lui conduce in Piemonte. Dato che Michele è di Foggia, ogni tanto viene a Foggia, quindi facciamo l'inverso, cioè anziché trasmettere dal Piemonte, lui trasmette da Foggia. E noi comunque abbiamo i collaboratori lì di Radio Evangelo Piemonte che ci trasmettono sul Piemonte, su Torino.
1: Bellissimo.
0: E poi su tutto il Piemonte. Come sai, ora. Come sai, ora noi siamo anche in DAB, quindi il DAB è praticamente come la modulazione di frequenza, solo che è un altro sistema, e che comunque copriamo sia tutto il Piemonte che tutta la Puglia, Puglia canali 5A e 5B, Piemonte 8C e 9C, quindi ci ascoltano anche in DAB gli ascoltatori.
1: Bello, sono contento di questo, preghiamo che l'operativo vada avanti proprio per divulgare il messaggio meraviglioso della parola, che poi è quello che ristora l'anima. Volevo ricordare anche che finendo Monte San Giacomo noi già dal 16 inizieremo a montare all'Esina, quindi ritorneremo.
0: Infatti,
1: in provincia di Foggia. E poi dal 18 in poi, quindi dal 18 al 26 saremo impegnati con le serate evangelistiche in diretta. Il 16 iniziamo a montare e poi ci fermiamo.
0: Allora scusa, hai detto l'Esina, dal, così approfitto?
1: Dal 18 al 26 andremo in diretta, ma inizieremo a montare il 16, smonteremo il 27. 18-26.
0: Tu sappiamo che sei stato un attivo per quanto riguarda la radio, l'FM, avevi lì in Sicilia una radio, vero? Lo ricordi spesso questo fatto?
1: Sì, ma parlare alla radio è stato uno dei miei sogni, sono nato, la radio ce l'ho nel cuore, perché penso che qualcosa di pigli dentro, ce l'hai o non ce l'hai. Radio Luce 104 e 500 per 12 anni è stato trasmesso da Niscemi, poi fu chiusa la radio proprio perché andammo in missione, abbiamo donato tutta l'attrezzatura a un'altra radio che sta a Vittoria, è sempre Cristiana Evangelica.
0: Sì. Radio Amica, se non sbaglio. Radio Amica, se non sbaglio.
1: Mi sembra di
0: Giovanni di Francia.
1: Sì. E così è rimasta l'attaccamento alla radio che mi ha sempre appassionato da sempre, quindi sono tanti anni. Condurre per 12 anni una radio mi ha dato modo anche di avere, diciamo, una certa simpatia anche solo col microfono, perché davanti c'è un microfono ma dietro non sai chi c'è, ma in realtà ci sono tante persone.
0: Ora sei passato alla televisione.
1: Continuiamo a salutare.
0: Ora invece sei passato alla televisione, insomma, alla telecamera, piuttosto che al microfono.
1: Siamo passati alla telecamera, ma come vedi collaboriamo con la radio,
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: La radio ci segue, siamo grati al Signore per questo, per poter utilizzare questi strumenti, per poter dare gloria a Dio. Per diverso tempo abbiamo fatto anche diverse interviste alla CRC lì nella zona di Milano, abbiamo sempre dato testimonianze un po' del lavoro che facciamo, per come sai abbiamo anche ci occupiamo di umanitario un po'.
0: E certo, ti stavo chiedendo anche questo, di parlare un po' di Salvati per Servire.
1: Sì, in questo momento siamo impegnati in Venezuela perché stiamo terminando l'intervento che abbiamo fatto a Niscemi per la frana che c'è stata a Niscemi. E siamo attivi in Venezuela. Ovviamente non abbiamo potuto portare uomini e mezzi perché ci sono parecchie difficoltà anche solo nel poter entrare in Venezuela, soprattutto per gli stranieri, perché la situazione del governo è un po' particolare, non tocchiamo politica, ma siamo in collegamento con i fratelli, abbiamo stipulato dei contratti di collaborazione. Salvati per Servire si muove sempre in questo modo: prima solidizza tutti i contatti che ha, poi stipula un contratto di collaborazione ambe le parti, perché sai, oggi come oggi, essendo nel terzo settore, devi sempre dimostrare tutto quello che fai, come li muovi, dove vanno, e quindi vogliamo essere trasparenti e soprattutto anche di testimonianza, essendo un'associazione a carattere cristiano. E stiamo supportando, se qualcuno può andare alla pagina Facebook Salvati per Servire Onlus, oppure nel sito www.salvatiperservire.it può trovare aggiornato un po' le news quasi giornalmente, devo dire. Infatti documentiamo quelli che i nostri volontari, i nostri fratelli stanno facendo. Sai, Eliseo, la cosa più preoccupante ovviamente è tirar fuori tutti i cadaveri che sono ancora sotto le macerie, ma in questo momento il nostro gruppo sta gestendo circa 600 bambini, ragazzi e bambini, rimasti orfani, rimasti senza genitori, al rischio che qualcuno si approfitta anche di questi ragazzi perché non hanno più parenti.
0: Certo.
1: Allora la nostra comunità, la nostra realtà li sta tenendo uniti, trovandogli un posto dove dormire, mangiare, tutto quanto, gli stiamo dando aiuto, e nel frattempo capire in che modo il governo si adopererà per poter aiutare questi ragazzi, questi bambini. Solo noi ne stiamo gestendo 600, Eliseo, è un numero incredibile.
0: Certo.
1: Ma avevate, che stiamo facendo?
0: Avevate già contatti con i credenti di quelle zone, credenti evangelici di quelle zone?
1: Sì. Abbiamo già contatti, in realtà ce l'abbiamo un po' in tutte le nazioni, abbiamo anche in Argentina, abbiamo anche nel Sud America, un po' da tutte le parti, anche in America in realtà, perché non li creiamo di per lì, ma sai, ci facilita molto il fatto che spesso partecipiamo a conferenze internazionali, e quindi lì prendiamo un po' tutti i contatti, tutti gli indirizzi, ci scambiamo email, informazioni e via di seguito. E poi ci ha agevolato anche molto il fatto che nella nostra comunità all'Aquila abbiamo circa 3-4 famiglie e sono di origine proprio di quella zona, no? Di Valencia, di Caracas, di quella zona colpita dal terremoto. Allora lì è stato molto, avevamo i contatti, li abbiamo consolidati, quindi è stato molto facile fare incontri, stipulare contratti e mandare denaro, perché prima che mandi un euro devi sapere che fine fanno, deve essere una garanzia per coloro che donano, capito?
0: Com'è la situazione proprio fisica dei credenti? Li hanno subito dei danni?
1: Sono state molte famiglie che hanno perso che hanno perso i membri della propria casa. Diverse chiese evangeliche hanno perso anche il culto, è stato proprio distrutto. Ricordo la testimonianza di un genitore che ha perso la moglie e due bambini, si è salvato lui e un bambino, e di queste situazioni ce ne sono molte anche fra i credenti. E quindi sono un po' già l'economia venezuelana, sappiamo quella che dovete. Per chi non lo sa, dovete sapere che uno stipendio medio in Venezuela è dai 15 ai 20 euro mensili.
0: Mamma mia.
1: Provate a pensare. Dai 15 ai 20 euro mensili, cioè una cosa...
0: Da povertà, insomma.
1: Da povertà assoluta.
0: Povertà proprio.
1: E quindi la situazione già è molto difficile in Venezuela. E adesso... ancora di più. Ma tu dici, allora le cose costano poco? No, le cose costano anche tanto.
0: Infatti.

0: un'azione che si vuole fare a soldati per servire, si può andare sia sulla pagina Facebook che sul sito, e possiamo assicurare che andranno direttamente a chi ne ha bisogno.
1: Va bene, Corrado. Allora, per quanto riguarda stasera, ho letto che ci sarà una lettura della Bibbia, vero?
0: Sì, noi abbiamo questa rubrica, leggiamo la Bibbia insieme e desideriamo, quando c'è un po' uno spazio, ecco, introdurre la lettura della parola di Dio, perché molti poi la possono leggere mentre lavorano, mentre guidano, mentre sono in vacanza, in qualunque momento. Magari stai facendo qualcosa, non riesci proprio a sfogliare, puoi ascoltare. E questa sera leggeremo il libro di Esther, che sono solo 10 capitoli, peraltro sono capitoli brevi, quindi lo leggeremo tutto. Non servirà a correre, perché, ripeto, non è molto lungo, anche se sono 10 capitoli, ma sono capitoli che sono brevi, e leggeremo tutto il capitolo di Esther.
1: Allora, questo per i nostri ascoltatori Radio Logos, soltanto perché ci scolleghiamo con Radio Evangelo Piemonte, quindi questo solo per i nostri ascoltatori di Radio Logos di Foggia. Ok,
0: va
1: Corrado,
0: bene,
1: sì.
0: Invitiamo a Radio Evangelo Piemonte a mandare in onda i nostri programmi tutte le sere, così facciamo una diretta anche in Piemonte.
1: Così lavoro. Vai, Michele.
2: E speriamoci, Corrado, ci vuole uno che fai il lavoro così in modo costante come Eliseo. Dobbiamo pregare anche per lui, ci vuole veramente un servitore che faccia questo, cioè, capito?
0: Quindi
2: vediamo, dai, sì. Vediamo.
0: Ascoltando, è un bel impegno. Se sì, dare voto possiamo fare qualcosa, noi abbiamo il nostro team sicuramente, però ovviamente non potendo essere fisicamente presenti in Piemonte possiamo farlo dare voto.
2: Va bene, grazie.
1: Già fate tanto comunque.
0: Grazie al Signore.
1: Ringraziamo anche Felipe per il suo apporto tecnico ogni sera.
0: Sì, è un grande dono di Dio, ringraziamo il Signore.
1: Va bene, Corrado, allora ci sentiamo fra una mezz'oretta, poco più di mezz'ora, con Cristiane Online, per quanto riguarda appunto Radio Logos.
0: Vi abbraccio.
1: Grazie.
0: I radioascoltatori e le radioascoltatrici. Ciao. Dio vi benedica.
1: Grazie anche a te e a tutto il tuo staff, Corrado. Ciao, spero di risentirci presto con un'altra diretta simile.
0: Va bene, disponibilissimi.
1: Grazie, Corrado.
0: Ciao.
2: Bene, allora abbiamo avuto abbastanza notizie anche per pregare, per impegnarci ed aiutare queste persone colpite da questa calamità, e per pregare anche per le opere di evangelizzazione che si svolgono in Italia ma anche fuori Italia. Sono le ore in questo momento 18:55, ho avuto un messaggio della sorella Giuditta e Matteo dall'Abruzzo, dice: salutiamo Corrado, che lo seguiamo anche alla tenda, preghiamo anche per la prossima campagna a San Giacomo. Poi ho avuto due messaggi dai due miei colleghi da Torino, grazie, anche una sorella Emanuela. Andiamo avanti. Diciamo qualcosa adesso sull'uomo. Abbiamo parlato di Dio, tutto quello che vediamo nella Bibbia e che ci viene rivelato ha a che fare la creatura per eccellenza che è l'uomo e la donna. E se leggiamo con attenzione la Bibbia troviamo che Dio ha creato questi esseri, sue creature, per amore e per uno scopo. E se vogliamo comprendere il motivo della nostra esistenza, per gli anni che il Signore ci dà qui su questa terra, è importante conoscere la verità su chi è Dio e su chi è l'uomo, la donna, sue creature. Questo è importante, perché partendo di qua noi possiamo comprendere anche perché ci arriva questa rivelazione di cui abbiamo bisogno, e quindi lo scopo.

0: l'uomo è una creatura voluta da Dio. E questo ci deve far riflettere. E il tempo che noi viviamo qui su questa terra ha un significato molto profondo e particolare. E questo perché l'uomo e la donna sono stati creati a immagine di Dio. E questo comporta delle realtà fenomenali, delle realtà grandiose. Cioè noi siamo stati creati per vivere uniti per sempre al nostro creatore. Dobbiamo sapere queste cose qua. E quando a causa della nostra ribellione, dal fatto che non vogliamo fare quello che Dio ci ha indicato, noi ci troviamo separati da Lui. E per esempio, quando siamo stati creati, quando Adamo ed Eva sono stati creati, vivevano alla presenza di Dio, e così tutta la loro discendenza era stata destinata a vivere per sempre in comunione con Dio. Ma poi sappiamo che a causa del peccato, la ribellione, questa relazione è stata interrotta e l'uomo ha perso tutto quello che Dio aveva destinato nel suo programma per le sue creature. A causa di questa ribellione che la Bibbia chiama caduta, questi due progenitori sono stati cacciati proprio dalla presenza di Dio. Quindi prima della caduta vivevano alla presenza di Dio senza vergogna, senza paura, in perfetta comunione con il loro creatore. Non esistevano sentimenti negativi come quelli che purtroppo si vivono oggi. Non esisteva la sofferenza prima della ribellione dell'uomo. Non esisteva la morte. L'uomo e la donna erano destinati a vivere per sempre. E l'uomo e la donna erano perfettamente integrati nella natura, in equilibrio. Avevano avuto anche diciamo l'autorità di dominare su tutto il resto della natura e anche di mantenerla integra, cioè difenderla. Essi avevano l'autorità, appunto, possiamo dire delegata sul creato. E leggiamo che il giardino nel quale erano stati posti produceva nutrimento. Leggiamo anche che da tutto questo disponevano di tutti, disponevano di una vita eterna. E il rapporto, già all'inizio, di questi due esseri era caratterizzato da una vera unità, una stessa cosa. E così anche tutto quello che faceva parte del pensiero, dei desideri, rispecchiavano questa innocenza, questa purezza di Dio. Ma poi, come ho detto, sono stati cacciati dalla presenza di Dio, e la paura, si legge, la vergogna e anche la tendenza a fare il male hanno intaccato il rapporto con Dio e anche con il prossimo. E così l'orgoglio, l'egoismo, il voler dominare, la sopraffazione, l'ansia sono entrate a far parte di quella che era l'esistenza di questi queste primitive creature. E così anche la sofferenza e la malattia e la morte minacciavano quotidianamente l'uomo. E vediamo anche come nel tempo l'autorità sul creato è diventata uno sfruttamento. Leggiamo anche che prima della caduta avevano a disposizione tutto quello che era necessario. Adesso dovevano uccidere delle bestie, per esempio, per mangiare, sfamarsi. E danno di tutti i danni, avevano perso la vita eterna. E quindi possiamo dire che con quella che è stata la caduta, con quella che è stato il peccato, ha capovolto proprio la situazione dell'uomo di fronte a Dio. E quindi c'è una conseguenza prospettata da Dio che è stata posta in essere. E questa conseguenza è stata tramandata anche a noi dell'era della grazia. Infatti leggiamo, non nell'Antico Testamento ma nel Nuovo, che la conseguenza del peccato dell'uomo, il salario del peccato è la morte. E questa è una cosa che ci deve far riflettere. Tuttavia la scrittura stessa contiene un profondo messaggio, e questo messaggio ci annuncia che l'intenzione di Dio è stata già dall'inizio, subito dopo la caduta, l'intenzione di Dio è stata di salvare le sue creature, quelle creature che nonostante gli abbiano dato una delusione come creatore, gli hanno voltato le spalle. Egli, Dio, nel suo amore si è attivato con un'opera di redenzione. Infatti troviamo per noi nel Nuovo Testamento che Dio vuole che le sue creature siano salvate. Questo significa che Dio desidera, nel suo amore, nel suo essere, che le sue creature rientrino nel progetto iniziale, progetto originario, quelle di vivere nuovamente in comunione con Lui. Questo significa essere salvati. Dio, dice l'Apostolo Paolo, il nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano a conoscenza della verità. E questo perché? Perché Dio ha tanto amato il mondo. Dio ha creato le sue creature per amore, e anche perché venisse amato a sua volta dalle sue creature. Questo è stato lo scopo della creazione dell'uomo e della donna. E tra parentesi dico che fin quanto l'uomo oggi, 2026, non comprende questa verità, non sarà mai soddisfatto, non comprenderà mai il vero senso della vita. Comprendere che siamo stati creati per amore e comprendere che Dio vuole essere amato dalle sue creature. E quando le sue creature non amano Dio, veramente si trovano in uno stato di perdizione e vanno fuori dal significato, dal motivo per cui Dio stesso le ha create. Quindi Dio ha tanto amato il mondo che ha predisposto un piano di redenzione, cioè ha mandato il suo unigenito figlio qui su questa terra affinché chiunque crede in lui non perisca, cioè non vada fuori dal piano originario di Dio, ma abbia la vita eterna. cioè riabbia, viene ad acquisire nuovamente quella vita che ha perso a causa della caduta e della ribellione. E quindi vediamo già, per esempio, dal capitolo 3 del libro della Genesi, come c'è quello che viene chiamato il proto-evangelo. Il testo di Ebrei 3:15, nonostante faccia parte della condanna che fa seguito alla caduta, questo testo viene espressa una maledizione per il serpente che aveva ingannato Adamo ed Eva, ma c'è già una benedizione per l'uomo, la donna, proprio in virtù di questa speranza di redenzione che viene contenuta. E se vi leggo proprio questo versetto 15 del capitolo 13 del libro della Genesi, troviamo qualcosa che riguarda già tutta l'umanità. Capitolo 3, versetto 15 del libro della Genesi, e Dio sta parlando qui al serpente, quindi a Satana, dice: io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei, e questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Poi vediamo che ci sono delle conseguenze fisiche. Dice alla donna, Dio disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figli, i tuoi desideri poi si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. E ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dall'albero dall'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno e tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine, cioè il suolo ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e polvere ritornerai. Vedete quali conseguenze sono gravate su questo uomo e anche sulla donna. E qui dobbiamo comprendere quello che è avvenuto. E noi non possiamo comprendere pienamente il valore della salvezza o il significato della salvezza che Dio ci vuole dare, fino a quando non comprendiamo cosa abbiamo perso a causa del peccato, a causa della ribellione. Ma Dio, per mezzo di Gesù Cristo che ci ha dato, ci permette di recuperare quello che è stato perso. Però noi dobbiamo comprendere, amici, il nostro bisogno spirituale, che non consiste solamente nel cercare una certa forma di religione o un certo credo che più è confacente con la nostra razionalità, con i nostri pensieri. Non consiste questo. Comprendere oggi qual è il nostro bisogno fondamentale mentre viviamo. È vero che abbiamo tanti bisogni. È vero che dobbiamo far fronte, come ci veniva detto prima, anche alle conseguenze di calamità, non solo dovute a terremoti, ma anche a siccità, carestie. e tanti altri fatti ed elementi che si scatenano nel mondo e sulle persone. Noi dobbiamo comprendere come poter riavere il contatto con il nostro Creatore. E se leggiamo con attenzione la Bibbia, veniamo a sapere che abbiamo bisogno di avere il perdono dei nostri peccati. Non abbiamo bisogno di riti religiosi, non abbiamo bisogno di opere meritorie, non abbiamo bisogno di compiere degli atti per poter realizzare questo perdono. Abbiamo bisogno del perdono di Dio, che possiamo ottenere solamente, questo è l'Evangelo, possiamo ottenere solamente attraverso l'opera di Gesù Cristo, solamente attraverso la giustificazione mediante la fede e solamente mediante la redenzione che è in Gesù Cristo. Se leggiamo bene nel capitolo 3 della lettera ai Romani, leggiamo che mediante le opere della legge, cioè io faccio oppure non faccio alcune cose e quindi acquisto dei meriti, mediante le opere della legge nessuno può essere giustificato davanti a Dio, perché il peccato è tremendo. Il peccato mette in azione l'ira di Dio, non tanto sulle sue creature, di riflesso anche, perché è il peccatore che pecca, ma il peccato mette la ribellione, quindi il peccato mette in atto l'ira di Dio. E siccome noi siamo stati creati da Dio per amore, Dio ha voluto darci un mezzo per poterci avvicinare nuovamente a Lui. E questo mezzo si chiama Gesù Cristo, che è morto per tutti i peccatori. Sono le ore 19:15 minuti. Questo messaggio di quest'ultima parte è noto a tutti voi, amici ascoltatori, da tanti anni. Vi invito a leggere gli Evangeli e soprattutto il capitolo 1, 2 e 3 della lettera ai Romani, di cui sto parlando ultimamente. Che il Signore vi aiuti a pervenire a questo perdono di cui tutte le persone hanno bisogno, ed è per questo che, come si parlava prima, da anni predichiamo l'Evangelo anche attraverso la radio. Se ricordo bene, anche Radio Logos è nata nel 1977, vero? E quindi, se facciamo i conti, sono 49 anni e io posso dire che ero già a Torino, ho iniziato le prime trasmissioni, 1977, ho iniziato a fare anche i primi programmi, registrazioni, e siamo ancora qui per dire che abbiamo bisogno del perdono di Dio per poterci avvicinare a Lui. Vediamo se c'è ancora qualche telefonata. Vuoi dire il numero di telefono, Eliseo? Saremo qui ancora 15 minuti. Mm-hmm. Telefonate, sarà mio piacere parlare con voi.
1: Allora 0881 70 99 18, ripeto 0881 70 99 18. Michele, venerdì prossimo sarà a Torino. Quando parti?
0: Lunedì sera, tardi.
1: Ah, ecco. Ok, allora venerdì prossimo poi ci risentiamo.
0: Sì, sì, sempre. Preghiamo anche.
1: Certo. Ok, allora mandiamo un motivo, intanto aspettiamo una vostra telefonata, fatelo, ripeto il numero 0881 70 99 18, così cambiamo anche un po' di variazione anche nella voce, nella programmazione, così, e ascoltiamo anche qualcosa di diverso, insomma, con le vostre voci nuove. Ascoltiamo allora un motivo, nel frattempo voi potete chiamarci, Marta Falcone, il motivo: ritornerai da re.

0: Allora, abbiamo Dora da Pesaro in diretta. Grazie Dora, vai pure.
1: Ecco, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Niente, mi piace molto il discorso, quando si parla di Dio comunque mi piace moltissimo.
0: Sì.
1: Infatti ci sono tante cose, dico, che non capivo, che adesso sto capendo un po' alla volta, ci vuole un po' di più, la mente è questa, però mi piace moltissimo il discorso, mi piace moltissimo insomma lo studio, ecco, della Bibbia e di parlare di Dio, ed è un discorso molto interessante. Grazie infinite. Grazie.
0: Sì, sì, io poi ti avevo promesso e avrei parlato oggi, ma Dio volendo dovrei essere a Torino venerdì prossimo, e quindi devo riprendere, anche se è molto impegnativo, un argomento che preferisco fare nei locali di culto, parlare della Trinità comunque in modo abbastanza, diciamo, da collegare i vari aspetti che riguardano Dio, Gesù Cristo e lo Spirito Santo. Si può fare anche per radio, è un argomento molto molto interessante, anche se, come sai, è molto controverso, quindi devo riprendere questo discorso, perché il discorso su Dio è molto molto vasto. Scusa se ti interrompo.
1: Però si capisce, insomma, si è capito, no, un po' si è capito. Posso solo dire, sono innamorata di Dio. Veramente molto innamorata.
0: È bello,
1: può tardi, però vabbè, è bello, meglio tardi che mai.
0: È bello sentire queste, e abbiamo ne abbiamo bisogno tutti, anch'io, conoscere sempre di più, e cercare, perché anch'io quando facevo l'insegnante, no, per spiegare bene un argomento bisogna essere padroni dell'argomento, quindi conoscere il tema in tutti gli aspetti, è vero? Quindi è bello parlare di Dio.
1: È vero.
0: Va bene.
1: Veramente. Grazie di nuovo.
0: Vuoi dire ancora qualche altra cosa? Vuoi salutare?
1: No, saluto tutti, saluto e grazie per questa radio. Come posso dire? Per me posso dire un po' una manna dal cielo, ecco.
0: E adesso dicevo con Eliseo, anche lui era ragazzino, siamo partiti dal 1977 sia come Radio Logos e come Radio Evangelo Piemonte, le prime radio evangeliche private in Italia, e con la grazia del Signore siamo qua,
1: Sì, è vero, perché c'è chi e sono anche sincera, non mi piace leggere, ecco, questo è un difetto che ho, ma non riesco, non mi piace. Però insomma, attraverso la vostra radio riesco a capire, poi dopo quello che non capisco vado su internet, guardo. Adesso ho comprato la Bibbia a mia figlia, da me la mia, dico la verità, non so dove è, comunque ogni tanto guardo quella di mia figlia, però io uso internet.
0: Okay.
1: E non mi piace leggere, però attraverso quello che fate voi, quello che dite, allora vado a controllare, capisco, non capisco, poi dopo controllo, poi cerco di studiare, ecco, così.
0: Sì, sì.
1: Un po' tutto.
0: Sì, è buono andare su internet, però è importante, Dora, che conosciamo sempre di più la parola, perché non sempre. E questo lo dico, io mi sento responsabile quando vengo dito al microfono, non sempre possiamo prendere tutto quello che ci viene propagato in tanti siti, tanti video, e come dicevo oggi mi duole il cuore quando si dice e si propaga che Dio non è buono, Dio è contro il genere umano, dobbiamo stare attenti a queste cose qua. E perché
1: è vero,
0: chi si avvicina,
1: me l'ha chiesto c'è un avvocato, c'è un amico, sì. Mi ha chiesto l'altra volta, mi ha detto, ma ho visto che preghi molto, ho detto sì, sono credente, un po' tardi, però insomma sono diventata credente. Allora mi ha detto, ma secondo te, mi ha fatto, un padre potrebbe punire così i suoi figli, così come fa Dio con gli uomini? Allora io gli ho rifatto la domanda, ho detto, lei è un avvocato? Ho detto, sì. Ho detto, ok, quando va in tribunale c'è una base su cui parte? Ha detto sì. Io ho detto, avete un libro degli articoli? Ho detto sì. Quindi non è che lei poi dopo tira fuori lei le cose da fuori, non dal libro degli articoli. Ha detto sì. Ho detto, allora lei la Bibbia l'ha mai letta? L'ha mai guardata? Allora no, prima di condannare Dio deve sapere dove Dio.
0: Sì, no, sì,
1: secondo, sì. Secondo la parola, allora posso dire altre cose, ma lei non può tirare fuori questo discorso se neanche l'ha letta mai la Bibbia, o non ha mai detto niente.
0: È buono come risposta. Preghiamo per tutti. Grazie Dora, a risentirci, grazie per l'intervento e benedizioni per te, la tua casa, la tua famiglia. Grazie.
2: Ciao.
0: Grazie.
2: Ciao Dora.
1: Un saluto a tutti.
2: Ciao Dora, ciao.

0: cosa sua.
1: Mi scalderà l'anima.
2: Va bene, allora siamo alla fine della nostra trasmissione. Grazie a tutti voi che avete telefonato, sia privatamente che in diretta, e avete mandato anche dei messaggi. Come ha ripetuto più volte Eliseo, Dio volendo, venerdì dovrei trasmettere da Torino. Con l'aiuto del Signore conto di venire nuovamente in Puglia nel mese di agosto. Ho tanti impegni anche come servizio per il Signore lì in Piemonte, e devo tornare anche per tante altre cose, ma guardiamo a quello che il Signore ci dà da fare. Vogliamo pregare adesso insieme. Signore, ti ringraziamo ancora per questo tempo oggi. Abbiamo parlato ancora una volta di te, di chi sei e come vuoi manifestare la tua benignità e il tuo amore alle tue creature. Chiediamo che lo Spirito Santo, Signore, renda sufficiente tutto quello che è stato detto, e anche porti la convinzione necessaria nei cuori di quelli che ancora non ti conoscono, la convinzione di peccato, di giustizia e di giudizio, perché nasca poi la fede in Dio, in Gesù Cristo. Signore, tu ci hai chiamati a predicare l'Evangelo, l'abbiamo fatto anche oggi, e affidiamo a te oggi, al termine di questo tempo, soprattutto le parti della tua parola che abbiamo lette e che portino tanto frutto nella vita dei nostri amici ascoltatori. Grazie per i fratelli e le sorelle che hanno telefonato, gli amici anche, Signore. Benedicili in base ai loro bisogni, qualunque siano, materiali, fisici, spirituali, Signore. E grazie perché attraverso Gesù Cristo possiamo realizzare pienamente tutto quello che ci è necessario. Vogliamo pregarti per questo popolo così duramente colpito da questo sisma, ti preghiamo per chi è lì, come ci ricordava il fratello Corrado, per aiutare, per assistere. Signore, sostieni ancora tutte queste persone volontarie e anche i tuoi figli, che possano aiutare anche spiritualmente queste persone così provate. E anche abbiamo visto, Signore, gli effetti, le devastazioni della guerra, le guerre che continuano, delle persone che lasciano questa terra a causa di guerre diaboliche. Signore, invochiamo la tua misericordia. È una preghiera anche per i tanti ammalati, quelli che conosciamo, quelli che non conosciamo. E ti preghiamo, Signore, per il loro fisico, perché possa reagire e si trovi nella tua mano, nelle tue mani. Ti preghiamo anche per la loro anima e il loro spirito. Ti preghiamo perché possano trovarsi con te pienamente, legati a te, queste care persone ammalate, e che tu vedi e che tu vuoi prendere nelle tue mani. Signore, manifesta la tua benignità, le tue virtù siano sopra di loro. Grazie per questo tempo, benedici il fratello Eliseo, Signore, per questo impegno costante da tanti anni, e anche Willy per il suo impegno oggi. Benedici tutti gli ascoltatori di Radio Logos, Radio Evangelo Piemonte, e che possano ritenere tra le tante cose tutto quello che è stato detto dalla tua parola. Benedici anche chi Signore, con la propria liberalità sostiene queste radio, e tu non dimentichi tutto quello che è stato fatto e viene fatto nel tuo nome. Grazie per ogni cosa, nel nome del tuo figlio Gesù. Amen.
0: Amen. Allora, grazie Michele, ci sentiamo, ci risentiamo venerdì prossimo, stessa ora, però in diretta da Radio Evangelo Piemonte. Noi ritrasmetteremo su Foggia. Ricordo tra qualche minuto Corrado Camagna, che abbiamo ascoltato poco fa, vi leggerà dal libro di Ester, dai capitoli 1 a 10 del libro di Ester. Questo solo per gli ascoltatori di Radio Logos. Michele aveva detto di ricordare un po' tecnicamente, allora su Torino ci sono qualche problema di ascolto, di ricezione, e vi consigliamo vivamente di non trovo il termine, ma di tecno
3: comprare una radio,
0: detto in poche parole, allora comprare una radio in DAB ultima generazione e quindi ascoltare radio Evangelo Piemonte, quindi canali 8C e 9C, quindi così ascolterete bene, perché so che Radio Evangelo Piemonte si ascolta bene in DAB su tutto il Piemonte. E poi naturalmente la maniera più semplice è quella di ascoltare dal telefonino. Se andate sul sito di Radio Evangelo Piemonte troverete un link dove dice ascolta in diretta, quindi è un triangolino che voi dovete solo cliccarci sopra col mouse oppure con il ditino e ascolterete la radio. Quindi lasciate perdere allora a Torino l'FM e rivolgetevi o sul telefonino o sul DAB, perché penso che sarà molto meglio la ricezione, va bene? E per quanto riguarda invece la Puglia, sono in DAB i canali 5A e 5B. È tutto, allora ci risentiamo con Michele venerdì prossimo. Grazie a tutti voi per l'ascolto, un buon proseguimento di ascolto. Allora da Michele e da Eliseo, ciao a tutti.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati. Questo libro più letto di cui stiamo trattando dà proprio vita dentro. Ascolta con noi. A fine puntata verranno dati i recapiti. Enzo parlerà di un episodio un po' particolare, perché Gesù scaccia i venditori, i mercanti nel Tempio, e lo fa in maniera anche un pochino forte. Un'immagine di Gesù inedita, particolare. Vogliamo sentire insieme?
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bentornati cari amici ascoltatori e benvenuti al nostro consueto appuntamento. Oggi fra l'altro è l'ultimo appuntamento della settimana e ieri abbiamo visto i primi 9 versetti da Matteo capitolo 21. Abbiamo visto come Gesù ha un ingresso trionfale in Gerusalemme. È probabile che non fosse mai entrato in Gerusalemme per quella via. Lo vediamo nel Vangelo di Giovanni. Penso che normalmente entrasse dalla porta delle pecore, la porta attraverso la quale entravano gli animali destinati ad essere sacrificati. Penso che normalmente Gesù entrasse dalla porta delle pecore in modo molto discreto, ma non stavolta. Qui entra come un re e coloro che sono con lui lo riconoscono come tale. È l'occasione per loro di accettarlo o rifiutarlo. La folla non conosceva il pieno significato di questa azione. Infatti, alcuni giorni dopo, sempre la folla gridava «Crocifiggilo!». Neanche i discepoli per il momento ne conoscevano il significato. Giovanni, nel suo Vangelo, scrisse «I suoi discepoli non compresero subito queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano scritte per lui». Permettetemi ora di tornare su alcuni aspetti concernenti la cosiddetta entrata trionfale. Prima di tutto, non ritengo sia giusto chiamarla trionfale, perché, come abbiamo visto ieri, la profezia di Zaccaria non è stata adempiuta completamente. Il Signore entrò in Gerusalemme per diventare il Salvatore. Quella era la sua apparizione finale davanti al popolo. Se pensi al resoconto di tutti e quattro i Vangeli insieme, hai un quadro completo. Ne consegue che non entrò in città solo una volta, ma in 3 giorni distinti. La prima volta di sabato, il giorno del riposo. Non c'erano cambiavalute in giro quel giorno. Egli si guardò intorno e se ne andò. Questo lo leggiamo in Marco capitolo 11, versetto 11. Gesù, la prima volta, entrò come sacerdote. La seconda volta entrò a Gerusalemme di domenica, il primo giorno della settimana. I cambiavalute erano lì ed egli purificò il Tempio. Matteo 21, versetti 12 e 13. Questa volta Gesù entrò come re. La terza volta entrò in Gerusalemme di lunedì, il secondo giorno della settimana. Quella volta pianse per Gerusalemme. Entrò nel Tempio a insegnare e a guarire. Entrò come profeta.

confrontando le tre descrizioni di Matteo, Marco e Luca, appare chiaro che si tratta di tre entrate diverse, avvenute, secondo me, in tre giorni diversi e con tre ruoli diversi: sacerdote, re e profeta. E ogni volta Gesù ritornava a Betania. Sembra quindi che non abbia trascorso la notte in città fino al momento del suo arresto. Ricorda che la cosiddetta entrata trionfale finisce alla croce, ma la seconda volta egli verrà in trionfo. L'autore della lettera agli Ebrei lo dice in modo stupendo. Ebrei 9, versetto 28. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Zaccaria ci dice che i suoi piedi poggeranno sul monte degli Ulivi. Quello sarà il luogo in cui atterrerà. L'entrata trionfale avverrà a Gerusalemme. Non mi sembra giusto chiamare trionfale l'entrata descritta in questo capitolo, perché qui Gesù sta per andare alla croce, per morire per i nostri peccati.

Una volta in città, Gesù si reca nel Tempio. Leggiamo i versetti dal 10 al 13. Quando Gesù fu entrato in Gerusalemme, tutta la città fu scossa e si diceva: «Chi è costui?» E le folle dicevano: «Questi è Gesù, il profeta che viene da Nazaret di Galilea». Gesù entrò nel Tempio e ne scacciò tutti quelli che vendevano e compravano, rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi. E disse loro: «È scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate un covo di ladri». La città fu scossa. Il suo ingresso era stato notato e si chiedevano chi mai fosse quest'uomo che la folla aveva acclamato. La risposta più comune era che fosse un profeta di Nazaret, dalla Galilea. Come sappiamo, per gli ebrei, il Tempio non era solo un edificio, ma il segno della presenza reale di Dio in mezzo al suo popolo, un luogo puro dove l'uomo poteva incontrarsi intimamente con Dio. Per questa ragione non era accettabile che ci fosse questo mercato di animali destinati al sacrificio, questi cambiavalute che facevano i loro affari poco puliti, visto che Gesù li chiama ladri. Dopo che il Signore ebbe purificato il Tempio, molti vennero a Lui per chiedergli aiuto. Infatti, dal versetto 14 al 17 troviamo queste parole: «Allora vennero a Lui nel Tempio dei ciechi, degli zoppi, ed Egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatte e i bambini che gridavano nel Tempio, Osanna al figlio di Davide, ne furono indignati e gli dissero: Odi tu quello che dicono costoro?» Gesù disse loro: «Sì, non avete mai letto, dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto lode?» E lasciatili se ne andò fuori dalla città a Betania, dove passò la notte.

Anche nel brano appena letto viene detto che furono molti a essere guariti. Questi miracoli sono motivo di lode alla quale prendono parte anche i bambini. Invece di rallegrarsi, vediamo che i sacerdoti e gli scribi sono indignati per quello che, secondo loro, poteva essere una forma di confusione. Strano che non avesse dato altrettanto fastidio il clamore dei mercanti e dei cambiavalute. Gesù dà loro una risposta decisa, con la quale una volta di più dà ai piccoli un valore che non era loro riconosciuto, accettando la loro lode. Poi se ne va. Se ne andò fuori dalla città, a Betania. Come ho già detto, il Signore non trascorse la notte a Gerusalemme finché non fu arrestato. Ma vediamo che torna in città il giorno dopo. Questa, credo, è l'entrata che Luca sottolinea nel suo Vangelo, la sua terza e ultima entrata, il secondo giorno della settimana. Leggiamo cosa succede il giorno dopo, nei versetti dal 18 al 22, leggendo dal capitolo 21 di Matteo. La mattina, tornando in città, ebbe fame. E vedendo un fico sulla strada, gli si accostò, ma non vi trovò altro che foglie, e gli disse: «Mai più nasca frutto da te in eterno». E subito il fico si seccò. I discepoli, veduto ciò, si meravigliarono, dicendo: «Come mai il fico è diventato secco in un attimo?». Gesù rispose loro: «Io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. Tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete».

0: giorno dopo Gesù si mise in viaggio per tornare a Gerusalemme. Sembra strano leggere che ebbe fame, dal momento che era stato a casa di amici, ma molti pensano che avesse passato la notte in preghiera. Qui comunque emerge la sua umanità. L'incidente della maledizione del fico presenta alcuni problemi di interpretazione. Sembra che Gesù maledica un oggetto che non aveva alcuna colpa, perché il Vangelo di Marco riporta che non era il tempo dei fichi. Ma la soluzione sta nell'interpretare il fatto in modo simbolico e profetico. Secondo diversi profeti, quali Osea, Michea, Geremia, Naum, l'albero di fichi, come la vigna, rappresentava il popolo eletto, Israele. Quello che Gesù pronunciò non era altro che una sentenza di giudizio su qualcosa, Israele, che già mostrava i segni di morte. Aveva il tempio, le tradizioni, le cerimonie, ossia le foglie, ma non si vedevano tracce di frutti. Il Signore condannava questo. La nazione di Israele possedeva una forma religiosa, ma era priva di sostanza e di potere. Avevano trasformato ciò che Dio aveva dato loro in un complesso di rituali senza vita e senza forza, e ciò non corrispondeva più alla volontà di Dio. Oltre a questo, vediamo però che utilizza questo fatto miracoloso per dare ai suoi discepoli, che gli chiedono il perché ciò è successo, una lezione molto importante sulla preghiera. Il Signore sta insegnando loro che la preghiera deve essere fatta con fede. Essi si meravigliavano del fatto che il fico fosse stato maledetto, e lui spiegò loro che dovevano avere fede e credere che Dio può agire in modo meraviglioso e impensabile. Sempre usando i paradossi come mezzo di espressione, Gesù altrove dice che se aveste fede quanto un granel di senape, direste a questo monte di spostarsi, ed egli lo farebbe. Il contrasto è tra la fede piccola e il grande risultato della preghiera. Non ci vuole scoraggiare se non riusciamo a spostare monti, ma incoraggiare, dicendoci che il Signore esaudisce le preghiere fatte con fede, anche se piccola, se sono secondo la sua volontà.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

Gesù viene provocato ancora una volta dai capi religiosi. Vediamo questo fatto nei versetti dal 23 al 27. Quando giunse nel tempio, i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui mentre egli insegnava e gli dissero: con quale

uomini temiamo la folla perché tutti ritengono Giovanni un profeta. Risposero dunque a Gesù: non lo sappiamo. E anch'egli disse loro: e neppure io vi dirò con quale autorità faccio queste cose.

Le autorità religiose diventano cattive e odiose. Non possono in alcun modo negare i suoi miracoli, possono solo contestare la sua autorità. L'attacco venne sulle credenziali di Gesù. Il fatto che troviamo tutti i gruppi religiosi insieme mostra come essi lo temevano. Il modo di agire di Gesù doveva avere una base di autorità, propria, se era un profeta, o delegata da un altro. La domanda che essi ponevano, con quale autorità fai queste cose? Era una trappola perché la risposta poneva Gesù in una difficile situazione. Se avesse detto di non avere credenziali da presentare, avrebbe perso il rispetto di molti. Se avesse detto di essere autorizzato a fare queste cose, allora sarebbe stato accusato di farsi uguale a Dio. Ma Gesù, nello stile dell'epoca, risponde con una domanda, chiedendo se il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini. Anche in questo caso si trattava di autorità e non era un modo per eludere la domanda, bensì la loro risposta sarebbe stata valida anche per sé. Stava ai suoi avversari decidere. La paura del popolo e la durezza del loro cuore spinse i farisei e gli anziani del popolo a rifiutare di prendere una posizione, liquidando tutto con un «non sappiamo». Erano stati ciechi su Giovanni e lo erano ora su Gesù. Neppure Gesù risponde, almeno non in modo diretto.

Puoi immaginare che tensione ci fosse in quel momento. Il Signore sta per denunciare in modo molto pungente i capi religiosi. Sta per raccontare una parabola in cui pone i pubblicani e le prostitute al di sopra di loro e la sua accusa non può essere ignorata. Racconta così la parabola dei due figli. Leggiamo i versetti dal 28 al 31. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si avvicinò al primo e gli disse: «Figliolo, va a lavorare nella vigna oggi». Ed egli rispose: «Vado, signore», ma non vi andò. Il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa. Egli rispose: «Non ne ho voglia», ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero: «L'ultimo». E Gesù a loro: «Io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le prostitute gli hanno creduto. E voi, che avete visto questo, non vi siete pentiti neppure dopo per credere a lui».

Questa parabola fu un terribile insulto nei confronti delle autorità religiose. Gesù le paragona all'altro figlio che disse che avrebbe lavorato per il padre e non lo fece. Il Signore pone pubblicani e prostitute su un piano superiore rispetto ai capi religiosi. Quello che conta davvero non è conoscere la volontà di Dio, ma una volta conosciuta, compierla. È lo stesso concetto che Gesù presentava quando diceva: «Se uno ascolta le mie parole e le mette in pratica, edifica la sua casa sulla roccia, e niente potrà succedere che farà cadere la casa». I pubblicani e le prostitute riconobbero il proprio peccato e andarono a Gesù per ottenere la salvezza. Andarono a Lui tardi, dapprima lo avevano rifiutato, ma si pentirono ed Egli li accolse. È con questa notizia che dà grande speranza alla nostra vita spirituale, noi ci fermiamo qua.

0: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
1: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
2: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 19. La sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Infatti è scritto: egli prende i sapienti nella loro astuzia. Lettera ai Romani, capitolo 14, versetto 10. Tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Il titolo del commento di oggi è: di quale pneumatico si tratta? In una bella giornata di sole, quattro studenti avevano deciso di marinare la scuola. Il giorno seguente spiegano alla loro giovane insegnante che si era forato un pneumatico della loro auto. Con loro grande sollievo, ella sorride dicendo loro: «Non c'è problema per il compito di ieri, vi interrogherò su un altro argomento. Sedete ciascuno al proprio posto e prendete un foglio e una penna». Gli studenti si siedono, soddisfatti della loro astuzia. «Ecco la prima domanda», riprende l'insegnante. «Quale dei quattro pneumatici si è forato?» Possiamo immaginare il seguito. Questo aneddoto illustra i limiti della menzogna. Presto o tardi viene scoperta e seguono il ridicolo e la vergogna. Ma c'è di più. La verità è uno degli attributi di Dio. Quando mentiamo, lo offendiamo. Un giorno egli svelerà tutto ciò che è falso. Se non sarà su questa terra, sarà davanti al suo tribunale, quando ciascuno gli renderà conto di se stesso, come troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 14, versetti da 10 a 12. In certi casi possiamo essere tentati di dire solo una parte della verità per difendere i nostri interessi, la nostra reputazione o per evitare la sofferenza. Non dimentichiamo mai che Dio ci vede. Se abbiamo mentito a qualcuno, confessiamoglielo e facciamo così anche con il Signore. È una tappa umiliante, ma indispensabile per liberare la nostra coscienza e ritrovare la comunione con Dio. Cristiani, lo Spirito di Dio è uno spirito di verità e vuole guidarci in un cammino di rettitudine per la gloria del Signore e per la nostra libertà.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Galati, capitolo 3. Il contesto. L'apostolo Paolo era stato nell'area della Galazia. La Galazia era un'area, come una regione o una provincia, non era una città. C'erano molte chiese in Galazia. Dopo la partenza di Paolo erano venuti altri insegnanti che dichiaravano che non si poteva essere salvati semplicemente avendo fede in Gesù Cristo, ma bisognava anche aggiungere alla fede l'ubbidienza alla legge e i rituali della legge, la circoncisione. E molte persone facenti parte di queste chiese, a cui era stato Paolo con la sua predicazione a portare l'Evangelo di Gesù Cristo, molte persone avevano dato ascolto a questi altri insegnanti che erano venuti dopo Paolo, e così si era creata una divisione tra i fratelli in quest'area. Questi falsi insegnanti che erano venuti avevano parlato male dell'autorità di Paolo come apostolo, e in sostanza avevano sostenuto la necessità che i gentili diventassero dei proseliti e quindi entrassero nel giudaismo per poter essere salvati, che osservassero la legge e cercassero la giustizia seguendo queste particolari regole. Quindi Paolo alla fine del capitolo 2 dice: «Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano». Parole forti, ma parole assolutamente vere. Vedete, se io potessi essere giusto osservando una serie di regole, allora Gesù non sarebbe dovuto morire. Il fatto che Gesù è morto dichiara che nessuno può essere giusto per i suoi propri sforzi o per le sue proprie opere. Dio ha stabilito una base per la giustizia, ma essa non è nelle opere, non è nell'ubbidienza alla legge, ma nella fede in Gesù Cristo. Quindi Paolo inizia il capitolo 3 dicendo: «O Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Voi, davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto crocifisso fra voi. Solo questo desidero sapere da voi: avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Siete così insensati che, avendo cominciato nello Spirito, vorreste finire nella carne o essere resi perfetti nella carne?» Quindi Paolo li riporta all'inizio della loro salvezza, a quando hanno creduto in Gesù Cristo e per mezzo della loro fede in Gesù Cristo sono stati dichiarati giusti davanti a Dio. Prima che facessero alcuna opera, Dio li aveva dichiarati giusti. Ora qualcuno si è presentato e ha detto: «Se davvero vuoi essere giusto, non puoi fare quella cosa. Se vuoi davvero essere giusto, devi fare questa cosa». E avevano iniziato a stabilire una sorta di regole per la giustizia, cosa che anche noi siamo subito pronti a fare. Se leggi 10 capitoli della Bibbia al giorno, e leggi una meditazione del mattino, e trascorri mezz'ora in preghiera, sicuramente sarai molto più giusto di chi non fa queste cose. Vedete, noi tendiamo ad aggiungere questo alla fede delle persone. Nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge. Se potevamo essere giusti osservando la legge, qualsiasi legge, allora Cristo è morto invano. E quindi i Galati erano stati abbindolati, erano stati ammaliati da questi insegnanti. Sembrava così ragionevole. Ma poi Paolo dice: «Avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede?» Ora è una domanda retorica, perché ovviamente la risposta è che hanno ricevuto lo Spirito per fede. Ora l'epistola ai Galati è importante, perché sembra che ci sia anche oggi una grande tendenza a rivolgersi alle opere come base della mia relazione con Dio. E questa è sempre una base pericolosa su cui fondare la tua relazione con Dio, perché le nostre opere non sono sempre approvate, neanche da noi stessi. Quando ero bambino sono cresciuto in una chiesa pentecostale e desideravo giustamente la pienezza dello Spirito Santo di Dio sulla mia vita. e ho trascorso molte sere in quelli che venivano chiamati incontri di attesa, perché io attendevo il battesimo dello Spirito Santo. Ora, in quelle chiese in cui sono cresciuto, c'erano spesso degli incontri di testimonianza, e molto spesso in queste riunioni si diceva: qualcuno ha una testimonianza da fare per il Signore? E in genere una parte della riunione era dedicata a queste testimonianze personali, e la gente si alzava e testimoniava della bontà di Dio e della grazia di Dio e della benedizione di Dio, e certe altre volte raccontavano i loro problemi. Ma molta della mia teologia si era formata da queste testimonianze, ed è per questo che la mia teologia era così confusa, perché sentivo le persone testimoniare di come avevano ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, e anch'io desideravo il battesimo nello Spirito Santo. E sentivo persone dire cose del tipo: quando alla fine ho buttato via le mie sigarette e ho detto Dio non fumerò mai più, allora Dio mi ha battezzato nello Spirito Santo. Beh, purtroppo io non fumavo, quindi non potevo buttare via le mie sigarette. E c'era, anche se non dichiarato apertamente, c'era questo pensiero che il battesimo dello Spirito Santo in qualche modo veniva come un premio. Quando tu raggiungevi un certo grado di consacrazione o santità. E quindi io in realtà cercavo di ricevere il battesimo dello Spirito Santo per mezzo delle opere della legge, osservando delle regole, perché ogni anno firmavo un impegno: non andrò a nessuno spettacolo, non andrò a ballare, non fumerò, non berrò alcolici, eccetera. E firmavo questo impegno ogni anno. E ogni anno, dopo che avevo firmato l'impegno, immediatamente cercavo di ricevere lo Spirito Santo, perché avevo appena firmato l'impegno. Signore, guarda, sarò bravo. E combattevo con questo, perché non riuscivo a capire il motivo per cui erano tutti questi anni che aspettavo e Dio non mi aveva ancora riempito di Spirito. Alla fine ho ricevuto quel rivestimento di potenza dello Spirito nella mia vita, quando per fede un giorno ho detto semplicemente: bene Signore, adesso lo riceverò, e ho messo da parte il mio concetto della mia giustizia e della mia santità, perché non fumavo e perché non bevevo, perché avevo un vero problema, perché il mio amico che fumava l'aveva ricevuto e pensavo che Dio non fosse giusto. Sapevo di essere di gran lunga più giusto di quell'amico. Così quando ho ricevuto la potenza dello Spirito è stato per fede. La domanda di Paolo: avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? La risposta è ovviamente: avete ricevuto lo Spirito Santo per fede. È un dono di Dio. Non potete meritarlo. Non potete esserne degni. E questo era il pensiero che stava dietro a questo attendere. Era un processo di purificazione dove tu dovevi diventare degno. Il mio corpo degno di essere il tempio dello Spirito Santo non lo sarà mai. Io ho ricevuto lo Spirito per la predicazione della fede. Ora, la domanda successiva: siete così insensati che, avendo cominciato nello Spirito, è da lì che avete cominciato. Avete cominciato nello Spirito, ora vorreste finire nella carne o raggiungere la perfezione nella carne? Vorreste forse perfezionare l'opera di Dio nella vostra vita? Quante volte noi cerchiamo di perfezionare la nostra giustizia con le opere, con l'ubbidienza, facendo promesse a Dio, facendo patti con Dio, dicendo: ti prometto, Signore, che questa settimana che viene pregherò un'ora al giorno. Ora, Signore, dato che ti ho fatto questa promessa, voglio che tu mi benedica, perché dopo tutto sicuramente sarò molto più giusto alla fine di questa settimana, avendo pregato un'ora al giorno e avendo cominciato nello Spirito. Noi molto spesso cerchiamo di raggiungere la perfezione nella carne per mezzo dei nostri sforzi carnali. Paolo rimprovera i Galati per questo loro falso concetto. Avete sofferto tante cose, dice, in vano, seppure è stato veramente in vano. Colui dunque che vi dispensa lo Spirito e che opera tra voi potenti operazioni, lo fa mediante le opere della legge o mediante la predicazione della fede? Di nuovo, questo crea dei problemi molte volte. perché ci sono quelli che vanno in giro con quelli che chiamano ministeri di guarigione e l'annunciano così: venite e vedrete dei miracoli. Miracoli ogni lunedì sera, come se Dio fosse limitato, no? Ma sono venuto domenica sera. No, questa non è la sera dei miracoli. Torna domani sera per i miracoli. E ha creato un problema, perché molti di questi evangelisti che fanno miracoli hanno avuto dei seri problemi personali, eppure sono lì davanti a un gran numero di persone e sembra che ci siano dei miracoli per mezzo del loro ministero. C'era un tale Allen che ha persino aperto il ranch della Valle dei Miracoli in Arizona. E Allen era un alcolizzato, è morto di alcolismo a San Francisco, eppure si alzava davanti alla gente e c'erano miracoli. E la gente testimoniava di questi miracoli che erano il risultato delle sue preghiere e delle sue riunioni. Ora, vedete, questo ci sembra del tutto incoerente. Uno che ha questo tipo di potenza da Dio, sicuramente, penserete, vive una vita molto consacrata, molto santa, molto giusta. Che questa è l'attestazione di Dio che quella persona è santa e giusta. Ma non è così. Quelli che operano miracoli non lo fanno sulla base della loro giustizia. E questo scandalizza molte persone, perché quando vanno vicino ad alcuni di questi che vanno in giro a fare questi incontri di miracoli, vedono l'incoerenza del loro cammino con il Signore. Questo crea problemi a molte persone, perché in qualche modo pensiamo che questo sia collegato alla santità e alla giustizia e all'obbedienza, che vengono da una grande dedizione a Dio. Vedete, Dio non ci premia per le nostre opere, per i nostri sforzi, per la nostra bontà. Tutto quello che mi dà Dio me lo dà sulla base del mio credere nella sua grazia. E questi uomini hanno imparato a credere nella grazia di Dio, a non guardare a loro stessi, alle loro debolezze, ai loro fallimenti. E hanno imparato come incoraggiare la gente a guardare a Dio per fede. E Dio onora la fede della gente che viene per ricevere da Dio. Ogni opera che Dio fa nella mia vita viene per effetto della fede in Gesù Cristo e nella grazia di Dio. Ora, quando riesci ad assimilare veramente questa verità, allora puoi iniziare ad aspettarti che Dio ti benedica, anche se sai che non meriti le sue benedizioni, perché non mi baso su quello che merito. Se avessi avuto quello che meritavo, starei friggendo a questo punto. Non ci ha trattati secondo le nostre iniquità. Ma quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quindi mi appoggio sulla grazia di Dio. Cammino nella grazia di Dio. Ora, questo significa forse che posso andare e vivere come mi pare, nella vecchia vita lasciva? No. L'amore di Cristo mi costringe a camminare, a vivere come piace a Dio. E quando uso questo come criterio per le mie attività, mi scopro a vivere una vita molto più ristretta e attenta di quando provo e uso il criterio giusto o sbagliato come base per una mia determinata attività. È giusto fare così? È sbagliato fare così? Sento spesso questa domanda, ma non dovrebbe essere questa la considerazione da fare. La considerazione da fare dovrebbe essere sempre: questo piace a Dio. Vedete, molte persone dicono: beh, non c'è niente di male in questo. Oh, ma non piace a Dio. Quindi vivo per piacere a Dio, eppure non guardo a me stesso, alle mie imperfezioni, come base del mio ricevere da Dio. E se ho una bella giornata e sono stato particolarmente generoso e ho fatto qualche buona opera extra, non guardo a queste cose come base del mio ricevere da Dio. Non dico: bene Dio, hai visto tutto questo? Hai osservato bene? Signore, non sono stato bravo a gestire questa situazione? Non pensi, Signore, che meriterei una benedizione speciale per questo? Fai questo per me, perché guarda che cosa ho appena fatto io per te. No, Dio non mi premia per i miei buoni sforzi o per le cose buone che faccio. Dio mi benedice perché mi ama e ama che io confidi in Lui. e ama che io cerchi di piacergli. Ma neanche questo è il motivo per cui Dio mi dona qualcosa. Il motivo è l'amore di Dio e la sua grazia per me. Egli riversa su di me le sue benedizioni, il suo amore, e io non devo fare altro che credere che lui lo farà e confidare che lui lo farà. Ora, se ti presenti a Dio sulla base della tua giustizia, allora ti stai privando da solo di quello che Dio vuole fare nella tua vita. Ti stai limitando da solo, stai derubando te stesso di molte ricche benedizioni che Dio vuole riversare su di te. Ma se ti presenti sempre sulla base dell'amore di Dio e della grazia di Dio per te, allora non sarai mai limitato. E così credo e confido che Dio benedica la mia vita, anche se so di non meritarlo. Come disse Giacobbe, io non sono degno di tutte queste benignità. Non conta se sono degno o no. Giacobbe era un furfante, eppure Dio lo ha benedetto abbondantemente. E lui lo sapeva. Era un ingannatore, era un manipolatore. E quando ha guardato alle benedizioni di Dio, «Oh Signore, non sono degno di tutte le tue benignità, eppure tu mi hai benedetto». Ora Paolo parla di questo principio, tornando indietro fino ad Abramo. Ora Paolo parla di questo principio, tornando indietro fino ad Abramo. «Così Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto di giustizia». Cosa? Il suo credere a Dio. Ora è vero che il suo credere in Dio era manifestato dalla sua obbedienza a Dio. Non è dire semplicemente, beh, io credo nel Signore, io credo in Gesù. È più di una semplice dichiarazione verbale della verità. Se io credo veramente, il mio credere sarà dimostrato dalle mie azioni. Se io mi alzo davanti a voi stasera e dico, amici, credo che ci sarà un violento terremoto tra 10 minuti. Che raderà al suolo questo edificio. Dio mi ha rivelato che la faglia di Sant'Andrea è pronta per muoversi. Anzi, ormai abbiamo solo 9 minuti e 40 secondi. Questo edificio sta per essere completamente distrutto. E poi vado avanti e continuo a parlare come se niente fosse. Voi pensereste non ci crede veramente. Perché? Perché le mie azioni non sono coerenti con quello che sto dicendo. Vedete, se io ci credessi veramente, direi, forza, usciamo da qui, toglietevi da sotto quelle travi e mettetevi al centro del cortile, perché questi edifici stanno per crollare. Prendete i vostri bambini, portateli fuori, presto, muoviamoci. Ora, se uno dice semplicemente, io credo in Gesù. Sì, certo, io credo, ma le sue azioni non sono conformi a quello che sta dichiarando. Allora c'è una buona ragione per dubitare della loro sincerità, o del fatto che credano veramente. Se io credo davvero, sinceramente, in qualcosa, allora le mie azioni saranno conformi con quello in cui credo e confermeranno quello in cui credo. Quindi le azioni di Abramo confermarono quello in cui credeva. Le sue azioni furono fatte sulla base di quello in cui credeva. Abramo credette a Dio ed è stato questo suo credere che Dio gli ha messo in conto di giustizia. Non le sue azioni, ma il credere che aveva generato quelle azioni. Come dice Giacomo, la fede senza le opere è morta. Tu dici di credere bene, mostrami le tue opere e io ti dirò se hai fede. In altre parole, Giacomo sta dicendo che la semplice dichiarazione verbale non è abbastanza. La fede deve essere dimostrata dalle tue azioni, se è vera fede, se è un credere sincero. Ma Dio non guarda alle azioni, ma guarda alla fede che ha prodotto quelle azioni. E con Abramo è stata la sua fede che Dio gli ha imputato come giustizia. Sappiate pure che coloro che sono dalla fede sono figli di Abramo. Quindi Abramo è padre non di una razza in senso fisico, ma di una razza in senso spirituale. Le promesse fatte ad Abramo non erano rivolte alla sua discendenza fisica, ma alla sua discendenza spirituale. E Paolo evidenzierà presto che noi siamo figli di Abramo, perché Abramo è il padre di tutti quelli che credono. e perché tu credi, anche tu diventi un figlio di Abramo, per fede. E di conseguenza il patto che Dio ha fatto con Abramo diventa il patto di Dio con te, perché tu sei diventato un figlio di Abramo, padre di quelli che credono. E lo stesso vale al contrario. Puoi anche essere un discendente fisico di Abramo, ma se non credi, non sei davvero discendente di Abramo, in senso spirituale. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni o i gentili mediante la fede, diede prima ad Abramo una buona notizia: tutte le nazioni saranno benedette in te. Perciò coloro che si fondano sulla fede sono benedetti col fedele Abramo. La promessa di Dio ad Abramo, essa prevedendo che i gentili sarebbero stati giustificati per mezzo della fede, gli ha promesso questa benedizione di cui tu diventi partecipe. Ora, quelli che erano pronti a tornare indietro alla legge, quelli che erano pronti a guardare alla legge come base della loro giustizia davanti a Dio, a loro Paolo dice: non capite questo? Che tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Un compito difficile. Vuoi essere reso giusto davanti a Dio osservando la legge? Allora tu devi osservare tutta la legge, in ogni momento. E se mai violi la legge, basta una volta, anche in una sola area, è finita per te. Sei sotto la maledizione, perché maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Giacomo dice che se osserviamo tutta la legge ma veniamo meno in un solo punto, siamo colpevoli su tutti i punti. Ora non fa nessuna differenza quale punto della legge viene violata. Se violi un solo punto della legge, sei colpevole di tutti i punti. Se vuoi essere giusto davanti a Dio tramite le tue opere, allora devi essere perfetto. E se non sei perfetto, allora faresti bene ad ascoltare l'Evangelo della grazia, mediante la fede, perché ne hai bisogno. Così questo è per le persone imperfette. Il resto di voi può anche andare a casa. Poiché è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché la Bibbia dice: il giusto vivrà per la fede. Questa scrittura è stata data da Dio al travagliato profeta Abacuc, che si stava lamentando con Dio durante un periodo di sviamento nazionale. La nazione stava andando molto in basso velocemente, ogni specie di corruzione nel governo. E Abacuc vedeva questa corruzione, vedeva bene il problema, e disse: Dio, fammi un piacere, non farmi vedere più nient'altro, non ce la faccio, non lo sopporto, tutto il sistema sta andando a rotoli e tu non fai niente. E Dio disse: Abacuc, io sto per fare un'opera che se te lo dicessi non mi crederesti. Così Abacuc disse: beh, prova. E Dio disse: sto preparando Babilonia e userò Babilonia come mio strumento per giudicare questo popolo per le sue iniquità. Aspetta un attimo, Signore, non è mica giusto. Noi siamo malvagi, sì, ma ehi, loro sono terribili, sono molto peggio di noi. Perché ha intenzione di usare una nazione addirittura più malvagia di noi per punirci? Dio disse: ti ho detto che non ci avresti creduto. Così Abacuc disse: beh, Signore, non so che fare. Me ne starò seduto nella torre a cercarti e aspetterò di vedere cosa farai. Così se ne andò nella torre a cercare il Signore, e mentre era seduto lì, la parola del Signore fu rivolta al profeta Abacuc dicendo: Abacuc, il giusto vivrà per fede. Credi in me, confida in me. Le cose si faranno difficili, Abacuc. La nazione andrà in cattività, ma tu credi in me, confida in me. Il giusto vivrà per fede. Così Paolo di nuovo cita questa fantastica dichiarazione di Dio: i giusti, o quelli che sono giustificati, saranno giustificati per fede. Ecco perché la legge non può giustificarti, non può renderti giusto. Ora la legge non proviene dalla fede. La legge è relativa alle opere. La legge dice: ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse. La legge pone l'enfasi sul fare, sull'ubbidienza, mentre la fede mette l'enfasi sul confidare in Dio. Quindi quelli che sono sotto la legge sono sotto la maledizione della legge, a meno che non osservino l'intera legge. Ma Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Gesù, essendo appeso al legno, sulla croce, è diventato maledizione per noi, per poterci redimere dalla maledizione della legge. Di nuovo qui abbiamo un'immagine gloriosa della grazia di Dio verso di noi in Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Voglio dire, è sicuramente qualcosa di eccezionale. Lui così ricco, eppure per noi ha svuotato se stesso, è diventato povero, affinché attraverso la sua povertà noi potessimo conoscere le ricchezze dell'amore e della grazia di Dio, poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato. Molte volte quando andiamo a fare battesimi al mare, l'acqua è abbastanza fredda, e quando le persone vengono immerse nell'acqua fredda, certe volte rimangono senza fiato, e quando risalgono li vedi quasi ansimare per il freddo, cercando di riprendersi. È uno shock quando il tuo corpo è caldo e all'improvviso viene immerso nell'acqua fredda. È uno shock per il tuo corpo. Mi chiedo che tipo di shock deve essere stato per Gesù, che era così puro, totalmente puro, quando all'improvviso si sono riversati su di lui i peccati di tutto il mondo. Ogni sporca e malvagia azione compiuta dall'uomo, ogni azione perversa commessa dall'uomo è stata riversata su di lui. Che shock deve essere stato. Eppure Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui. Così ci ha riscattati dalla maledizione della legge, perché lui stesso è diventato maledizione per noi, essendo appeso sulla croce, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Quindi Gesù è venuto per redimere, prendendo su di sé la nostra maledizione, questo in negativo, in positivo, affinché noi potessimo ricevere le benedizioni che Dio ha promesso ad Abramo, la promessa dello Spirito Santo mediante la fede. Fratelli, io parlo alla maniera degli uomini. Se un patto è ratificato, benché sia patto d'uomo, nessuno l'annulla o vi aggiunge qualche cosa. Ora Dio ha fatto questo patto con Abramo, di benedizione. Io certo ti benedirò grandemente. Dio ha fatto la promessa della sua benedizione ai figli di Abramo. Voi siete figli di Abramo per fede, perché lui è il padre di tutti quelli che credono. E quindi le promesse di Dio per te sono: io certo ti benedirò grandemente e ti moltiplicherò. Dio ha promesso la sua benedizione su di te mediante la fede. Gesù ha aperto la porta affinché tu potessi ricevere queste benedizioni che Dio ha promesso ad Abramo, e per la tua fede in Gesù Cristo tu entri in questo patto. Ora, un patto, sebbene Dio lo abbia fatto con un uomo, una volta che Dio lo ha ratificato, confermato, nessun uomo può togliere nulla a questo patto e nessun uomo può aggiungere nulla a questo patto. Ora le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza. La scrittura non dice alle discendenze, plurale, come se si trattasse di molte, ma come di una sola, e alla tua discendenza, cioè Cristo. E quindi quando Dio disse: in te saranno benedette tutte le nazioni della terra, non stava dicendo che il mondo sarebbe stato benedetto per mezzo della nazione di Israele. Stava dicendo che il mondo sarebbe stato benedetto per mezzo di Gesù Cristo. La tua discendenza singolare si riferisce a Gesù Cristo e all'opera di redenzione che lui avrebbe compiuto per l'uomo. mediante la quale le benedizioni di Dio sarebbero state riversate su tutte le nazioni del mondo. E gli ebrei spesso interpretano male la promessa ad Abramo, pensando che sono loro quelli che devono elargire le benedizioni di Dio al mondo. Non è così. È per mezzo della discendenza singolare, Gesù Cristo, che queste benedizioni dovevano pervenire a gentili e a tutto il mondo. Ora io dico questo. Ricordate, se Dio ha fatto un patto, nessuno può aggiungere e nessuno può togliere ad esso. Ora io dico questo. La legge, venuta dopo 430 anni, non annulla il patto ratificato prima da Dio in Cristo, in modo da annullare la promessa. Quindi la legge è venuta in seguito, pronunciando una maledizione sull'uomo, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. La legge è venuta in seguito e ha condannato a morte l'uomo. Ma Dio ha promesso la benedizione. Io certo ti benedirò grandemente. E la sua benedizione sulla discendenza di Abramo, quelli che avrebbero creduto, cioè sui suoi discendenti, o quelli che lo avrebbero seguito nella fede. Quindi la legge non può toglierti quelle benedizioni che Dio ti ha promesso, o il tuo venire meno nell'ubbidire alla legge non può distruggere o annullare il patto che Dio ha fatto di benedirti. Ora Dio ci aiuti a vedere questo, perché farà sì che la tua vita diventi così ricca e ripiena della benedizione di Dio che tu non riuscirai a contenerla. La mia vita è diventata così benedetta da Dio quando lo Spirito mi ha portato a comprendere che la base delle benedizioni di Dio su di me è in Dio, nella sua grazia, nel suo amore, e queste non dipendono dalle mie opere, ma si poggiano su questo. Dio ha fatto un patto per benedirmi. Dio ha confermato quel patto. E la legge non può annullarlo. Il mio fallimento non può annullarlo. Credendo in Gesù Cristo, io divento un figlio di Abramo, mediante la fede. E quindi questo patto che Dio ha fatto con i figli di Abramo diventa il patto di Dio con me. E il patto di Dio era di totale benedizione. Ora la legge non mi può togliere questo. Anche se la legge è stata aggiunta 430 anni più tardi, una volta che il patto è stato ratificato, confermato, non si può aggiungere nulla ad esso, né lo si può annullare. Non può annullare il patto di benedizione di Dio, il fatto che sono venuto meno nell'osservare la legge. Perché allora Dio ha dato la legge? Se l'eredità viene dalla legge, non viene più dalla promessa. Ma Dio l'ha data ad Abramo con una promessa. Allora perché Dio ha dato la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa. Essa fu promulgata dagli angeli, per mano di un mediatore. Quindi la legge serviva per le trasgressioni dell'uomo, per mostrare la sua colpa e il suo bisogno di un salvatore. Ora il mediatore non è mediatore di una sola parte, ma Dio è uno. Servono due parti per avere una mediazione. Quando ci sono due parti opposte, serve una mediazione. Così Cristo è divenuto il mediatore tra Dio e l'uomo. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? Così non sia. Perché se fosse stata data una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, affinché fosse data ai credenti la promessa mediante la fede di Gesù Cristo. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Prima che venisse Gesù, la relazione con Dio doveva avvenire per mezzo della legge. Era così che l'uomo si relazionava con Dio. Doveva portare un sacrificio. Doveva fare la copertura per i suoi peccati. Ma una volta venuto Gesù, non abbiamo più bisogno della legge. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, o fino al tempo della venuta di Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. La legge può solo mostrarmi quanto sono lontano, quanto ho fallito nell'essere quello che Dio richiede che io sia. È un precettore. L'uomo era un tempo sotto la legge, fino al tempo di Cristo. Ma venuta la fede, venuto Cristo, non siamo più sotto un precettore. Paolo dice che Gesù è il fine della legge per quelli che credono, cioè la legge come base della mia relazione con Dio. La mia relazione con Dio non è più basata sulla mia osservanza della legge. La mia relazione con Dio è ora basata sulla mia fede in Gesù Cristo. Perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora se siete di Cristo, siete dunque progenie d'Abramo ed eredi secondo la promessa. E quindi Gesù è divenuto il denominatore comune tra gli uomini, in modo che tutti ci relazioniamo con Dio su una stessa base, per mezzo di Gesù Cristo. Io ho lo stesso identico accesso a Dio per mezzo di Gesù Cristo che a Billy Graham o chiunque altro grande uomo. Tutti dobbiamo andare allo stesso modo. Io posso andare a Dio per mezzo di Gesù Cristo e per mezzo della fede in Gesù Cristo. Anzi, certe volte penso di avere più accesso, perché devo andare per fede, mentre alcune di queste brave persone potrebbero essere portate a pensare di poter andare in loro stessi, ma io so di non poterlo fare. Quindi tu, come figliuolo di Dio, per la fede in Gesù Cristo, hai accesso a Dio, e non fa alcuna differenza da dove vieni o qual è il tuo passato, perché per quanto riguarda il nostro essere in Cristo, non c'è né giudeo né greco, né schiavo né libero, né maschio né femmina. Non c'è una superiorità dell'uomo. Dio non ascolta di più gli uomini che le donne, né ascolta le donne più degli uomini. Siamo tutti portati ad un comune denominatore, in Gesù Cristo, e siamo tutti uno in Lui.
0: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.
5: Benvenuti, miei cari amici, all'odierno appuntamento con lo studio biblico. L'ultima volta ci siamo fermati, ovviamente per motivi di tempo, dicendo che sono molti i significati della parola vegliare, e vorrei illustrare ciò che dico almeno con due esempi. Mettiamo che un uomo vada a caccia. La sera magari si accampa e prepara tutto quanto gli serve per prendere la sua preda. Il mattino dopo, di buon'ora, questa persona si mette alla ricerca della selvaggina e naturalmente il suo atteggiamento è pieno di speranza e, perché no, anche di una certa gioia nel pregustare la vittoria di prendere una preda. Ecco invece che da qualche altra parte del mondo troviamo una madre che sta vegliando il proprio figlio malato in ospedale. Il bambino magari ha una gran febbre, ma il medico gli ha già detto che il massimo della crisi non è ancora sopraggiunto. Verso mezzanotte il piccolo passerà il momento peggiore. Come vedete, anche questa madre veglia, ma la sua attesa è un'attesa piena di ansietà, di timore, completamente diverso dal primo caso che abbiamo illustrato del cacciatore. Entrambi dunque stanno aspettando qualcosa, stanno vegliando. Ma, amici, è ben diverso il loro modo di attendere e il modo di vegliare di quella madre, nell'esempio, penso possa somigliare molto a quelli che veglieranno per la seconda venuta del Signore Gesù. Continuando ora a leggere i prossimi versetti, troviamo ancora queste parole. Gesù disse: «Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale vigilia il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe forzare la sua casa. Perciò anche voi siete pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figliol dell'uomo verrà. Qual è mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per dar loro il vitto a suo tempo?» Queste parole di Gesù sono riportate in Matteo capitolo 24, versetto 43 a 45. Con queste parole il Signore illustra alcuni atteggiamenti che diverse persone avranno quando egli tornerà, e poi ci fa vedere quello che accadrà. Ascoltate attentamente quello che Gesù disse. Gesù disse: «Beato quel servitore che il padrone, arrivando, troverà in questa maniera occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un malvagio servitore, pensa in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia perciò a battere i suoi conservi e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che lui non se l'aspetta e nell'ora che lui non sa, e allora lo farà frustare a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì, disse Gesù, ci sarà il pianto e lo stridore dei denti». Queste parole di Gesù sono riportate in Matteo capitolo 24, versetto 46 a 51. Questa parabola di Gesù illustra ciò che faranno diverse persone in quel giorno futuro. Molti diranno: «Beh, il Signore tarda a venire, perciò faccio come mi pare». Ma quando Cristo tornerà, certamente giudicherà quella persona. Questo è un grande principio applicabile ad ogni età. Sia tu che io dobbiamo vivere la nostra vita alla luce del fatto che siamo continuamente alla presenza di Cristo Gesù. Notate che non ho detto alla luce della venuta di Cristo, ma alla luce della presenza di Cristo. Cristo può venire fra 100 o 1000 anni, non ha importanza, noi saremo sempre alla sua presenza. Sia i salvati che i perduti sono sotto lo sguardo del Signore. Se tu sei salvato dovrai rendergli conto della tua vita e forse ne riceverai ricompensa. Se invece sei perduto dovrai apparire alla sua presenza per essere giudicato. Questi ultimi versetti dunque valgono moltissimo anche per noi, nonostante siano diretti specificamente alla gente che vivrà nel periodo in cui Cristo tornerà come re. E qui, amici, termina lo studio di Matteo capitolo 24. Iniziamo perciò a studiare il capitolo 25. Siete pronti con la vostra Bibbia? Spero di sì. Chi ci ha seguito nello studio precedente ricorderà che avevamo commentato un discorso di Gesù, un discorso profetico di assoluta importanza che parlava degli avvenimenti che si verificheranno nel futuro. A tutti noi sta a cuore sapere che cosa ci riserverà il futuro, soprattutto in questo periodo in cui siamo assaliti da notizie tutt'altro che rassicuranti. Da una parte si parla di esplosione demografica, di fame nel mondo. Dall'altra vediamo gli armamenti nucleari, i conflitti, le guerre. E veramente si potrebbe dire: chi più ne ha, più ne metta. Cosa abbiamo dunque di più rassicurante e soprattutto di più vero delle parole di Cristo che ci riguardano così da vicino? Ricordate ancora, amici, che Cristo è il Figlio di Dio, l'unico risorto dalla morte, l'unico che appunto con la sua risurrezione diede la prova della sua divinità. Non ci sono quindi parole più attendibili e più vere di quelle pronunciate da Cristo Gesù. Ora, amici, desidero dire che col capitolo 25 che stiamo per iniziare, in pratica continueremo il discorso che Gesù ha fatto nel capitolo precedente. Infatti questo capitolo 25 amplia la risposta di Gesù alla domanda che gli fecero i discepoli, e cioè: quale sarà il segno della tua venuta? Leggeremo perciò la parabola delle 10 vergini, che riguarda la genuinità della fede di Israele. Poi leggeremo la parabola dei talenti, che riguarda la fedeltà dei servi di Gesù. E infine, sempre in questo capitolo 25, leggeremo il giudizio delle nazioni pagane, che riguarda il loro diritto di ammissione al regno di Cristo Gesù. Questo capitolo 25 tratta quindi del ritorno di Cristo in relazione a questi gruppi che saranno nel mondo al momento della sua venuta. Un'analisi più accurata di ogni gruppo rivelerà poi un personale atteggiamento e una relazione personale con Cristo Gesù. Le 10 vergini della parabola non rappresentano la Chiesa, rappresentano bensì la nazione di Israele. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, a questo punto il Signore Gesù sta rispondendo alla domanda dei Suoi apostoli, che naturalmente erano israeliti. Oltre agli apostoli, che in quel momento erano i diretti interessati a quella risposta di Gesù, anche noi potremmo trarre da questa parabola importanti insegnamenti da applicare alla nostra vita. Leggiamo allora insieme il primo versetto di questo capitolo 25. Allora, disse Gesù, il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. Così è scritto in Matteo capitolo 25, versetto 1. Per comprendere meglio le usanze di Israele durante il periodo neotestamentario, è consigliabile anche consultare il Peshitta, che è una versione siriana della Bibbia. Bisogna dire subito però che, benché non tutto il testo della traduzione Peshitta sia raccomandabile, ci sono alcuni punti che gettano una luce chiarificatrice riguardo i costumi dell'epoca. La traduzione Peshitta del versetto che abbiamo appena letto ci dice che le vergini uscirono per incontrare lo sposo e la sposa, il che significa che lo sposo stava tornando dal matrimonio per il banchetto nuziale. Secondo il mio punto di vista, che naturalmente non vuole essere dogmatico, anche se il matrimonio di Cristo e la Chiesa avverrà nel cielo, certamente il banchetto nuziale si farà qui, sulla terra. Almeno io sono giunto a questa conclusione, così mi pare leggendo un passaggio tratto dal Vangelo di Luca, in cui il Signore Gesù, dopo aver dato i suoi avvertimenti e raccontato diverse parabole, dice queste parole. Voi potete seguirle prendendo Luca capitolo 12 versetto 35 e 36, dove leggiamo queste parole. Gesù disse: «I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese, e voi siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze, per aprirgli appena giungerà e picchierà all'uscio». Questo è scritto, ripeto, in Luca capitolo 12 versetto 35 e 36. Come vedete, amici, le nozze sono già state celebrate e la sposa è con lui, con lo sposo. D'altra parte, mi sembra ovvio, se lo sposo sta venendo dalla cerimonia nuziale, la sposa deve essere con lui. In questo punto, dunque, nella parabola delle 10 vergini, Cristo, rappresentato dallo sposo, porta con sé la sua sposa, e i credenti sulla terra sono in sua attesa. Abbiamo detto nelle precedenti trasmissioni che durante la grande tribolazione che avverrà sulla terra, Cristo sarà in cielo con la sua sposa, la Chiesa cioè. Quindi al termine dei 7 anni di tribolazione, Cristo tornerà sulla terra con la Chiesa. Ma quali saranno le reazioni degli abitanti della terra al suo ritorno? Beh, questo è quello che vedremo con il nostro prossimo studio biblico. Perciò io qui vi devo salutare e rinnovarvi il mio appuntamento al nostro prossimo studio della Bibbia. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Non so se succede anche a casa vostra che mi metto a brontolare. A volte mio marito allora mi avverte e mi dice: Maria Teresa, non fare la nag. Adesso mi spiego. Nag in inglese è un verbo e anche un sostantivo che significa brontolare con insistenza e petulanza, fare la lagna, insistere sempre sullo stesso punto. E se me lo dice è come se mi dicesse: non vali niente, non sono contento di te, e io ne rimango tanto triste, perciò ci faccio attenzione. Non voglio essere una di quelle donne che vogliono sempre avere ragione, che insistono sul loro punto di vista e non permettono mai ai loro cari di tirare il fiato ricordando loro quello che dovrebbero fare. Devo dire che per noi donne nag è molto facile. Lo facciamo col marito per convincerlo a comprarci qualcosa o a aggiustare qualche cosa o a trattare così e così un amico. Adesso vi dico un segreto: io ho trovato che è molto più facile chiamare lo stagnaro che nag, ma questa è solo una parentesi. Tornando a noi donne, al nostro nag, lo facciamo con i figli che non ubbidiscono, che non si sbrigano ad andare a scuola, che non mettono a posto le loro cose, e quando li portiamo al parco e non vogliamo che si sporcano e si allontanino, e vieni qui e non ti allontanare, e non fare questo e non fare quell'altro. Quando diventiamo delle nag, noi donne diventiamo molto, ma molto antipatiche. A proposito, è facile nag anche dal macellaio, con le vicine, coi colleghi e anche con le persone nella chiesa. In che senso diventiamo antipatiche? Prima di tutto per il tono della voce,

lascicando un po' le parole e avvolgendole di un'atmosfera lamentosa. Poi, per l'aria che prendiamo, sembra che diciamo: oh, quanto soffro, quanto mi fanno disperare. E avete capita? Penso di sì. L'unico modo per non neghe col marito è capire una buona volta che anche lui ha una testa, che sa prendere le sue decisioni e comportarsi da persona matura. E soprattutto stabilire a monte una buona intesa in cui si può discutere, ragionare equilibratamente, decidere e poi andare avanti. Coi figli le cose vanno diversamente che col marito. Bisogna dare loro ordini precisi, farsi capire e poi vedere che le cose siano fatte come stabilito. E se non le fanno, permettere loro di pagare in prima persona. Esempio: sbrigati che devi andare a scuola, dai che fai tardi, mangia la colazione, muoviti. Questo rosario di esortazioni, che purtroppo ho snocciolato a volte anch'io, non è un buon metodo. Le scuole italiane sono quello che sono, i maestri molte volte sono abbastanza indulgenti, ma se i ragazzi continuano ad arrivare in ritardo, una volta o l'altra si prendono una punizione. Allora è molto meglio che se la prendano una o due volte che fare la sceneggiata ogni mattina per farli uscire in tempo. Si stabilisce che la loro camera deve essere messa in ordine prima di mangiare la cena? Beh, non mangeranno finché non sarà in ordine. E si scalderanno da solo il cibo, mentre noi mamme faremo qualche altra cosa. Il tutto va da sé, senza fare storie, senza gridare o combattere, dato che si tratta di qualcosa di normale stabilito in precedenza. Anche qui c'è una parola del re Salomone che si trova nel libro dei Proverbi. Lui aveva tante mogli e forse aveva parecchie neghe. Allora lui ha scritto: meglio abitare in un deserto che con una moglie stizzosa o rissosa. Oggi si dovrebbe dire: meglio vivere da soli che con una neghe.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
2: Ormai il popolo di Dio era quasi giunto alla meta del suo lungo viaggio. Sull'altra riva del Giordano lo attendeva la terra promessa. Gli israeliti rimasero per 3 giorni accanto al fiume aspettando il ritorno degli uomini inviati a Gerico in esplorazione, e quando questi finalmente giunsero e raccontarono di Rabe e degli abitanti della città che avevano timore del loro Dio, il popolo esultò. Ma come avrebbe attraversato il fiume in piena? Dio aveva già dato le sue istruzioni a Giosuè, il quale comandò al popolo di prepararsi a partire. I sacerdoti smontarono il tabernacolo, ne ricoprirono con cura gli arredi ed infilarono negli appositi anelli i pali coi quali li avrebbero trasportati. E quando tutto fu pronto, Giosuè diede quest'ordine: «Quando vedrete i sacerdoti avviarsi verso il fiume, con l'arca in spalla, voi partirete dietro loro, ma non vi accostate troppo, lasciate che vi sia uno spazio tra voi e l'arca». Il popolo rimase in attesa di quel che sarebbe avvenuto. Il Signore aveva detto a Giosuè: «Oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, affinché ognuno riconosca che, come fui con Mosè, così sarò con te». Sempre in conformità a quanto il Signore gli aveva detto di fare, Giosuè disse ai sacerdoti: «Quando sarete arrivati al Giordano e avrete toccato le sue acque, fermatevi». Fu obbedito. Ed avvenne che non appena i portatori dell'arca ebbero immersi i piedi nell'acqua, le acque che venivano dalla sorgente si arrestarono formando come un muro, e quelle a valle proseguirono invece la loro corsa verso il mar salato, rimanendo separate dalle prime. In tal modo il letto del Giordano divenne completamente asciutto. Allora i sacerdoti portarono l'arca fino in mezzo al fiume, dove rimasero immobili finché tutto Israele non fu passato sull'altra riva. Giosuè, nel frattempo, aveva scelto 12 uomini, uno per ogni tribù, ai quali aveva ordinato di scendere nel fiume e di riportarne ciascuno una pietra, scegliendola nel luogo in cui sostavano i sacerdoti con l'arca sulle spalle. Raccolte le pietre, le ammucchiarono nel luogo stabilito per il loro nuovo accampamento. Allora Giosuè disse: «Queste dovranno rimanere come un segno in mezzo a voi. Quando i vostri figlioli vi domanderanno cosa significano, voi risponderete: in questo luogo l'Eterno ha prosciugato il Giordano davanti all'arca del patto, perché i figli di Israele potessero passare nella terra che egli aveva promesso ai loro padri». Giosuè fece poi innalzare un altro mucchio di pietre dentro il fiume Giordano, nel luogo in cui si erano fermati i portatori dell'arca, perché anche questo rimanesse a ricordare al popolo l'aiuto meraviglioso che aveva ricevuto da Dio. Quando i 2 mucchi di pietre furono sistemati, uno nel letto del Giordano e l'altro sulla riva appena raggiunta, Giosuè ordinò ai sacerdoti di uscire dal fiume. E non appena questi ebbero toccato la riva, le acque del Giordano ripresero a scorrere con violenza, straripando come prima. Ora gli israeliti si trovavano finalmente nella terra promessa ai loro padri più di 5 secoli prima. Rizzarono l'accampamento col tabernacolo al centro e le tende delle tribù tutto intorno, secondo l'ordine che avevano sempre seguito. Il campo era vicino al fiume, nella pianura del Giordano, in una località chiamata Gilgal. Gli israeliti vi rimasero finché non ebbero finito tutte le guerre che dovettero affrontare per conquistare Canaan. Qui il popolo di Israele trovò del grano da mangiare, così avvenne che la manna non scese più. Ora, per nutrire il suo popolo, non c'era più bisogno di quella manna che il Signore aveva mandato dal cielo per 40 anni di seguito.

Gli israeliti avevano attraversato il Giordano e si erano accampati a Gilgal, vicino al fiume, a poca distanza da Gerico, che era la prima città contro la quale avrebbero dovuto combattere. Ricorderete che gli abitanti di Gerico avevano un gran timore del popolo di Dio. Senza dubbio questo timore doveva essersi accresciuto fino a diventare terrore vero e proprio, nel vedere come l'Eterno aveva preparato la traversata del Giordano per il suo popolo. Perciò si barricarono nella loro città, vietando a chiunque di entrare o uscire. Un giorno, mentre si trovava nei pressi della città di Gerico, Giosuè si vide comparire davanti un guerriero con la spada sguainata. «Sei dei nostri o ci sei nemico?» domandò Giosuè. «Io sono il capo dell'esercito dell'Eterno», rispose l'altro. «Sono arrivato orora». A quelle parole Giosuè si gettò ai suoi piedi con la faccia a terra e disse: «Che cosa vuol dire il mio signore al suo servo?» E l'Eterno gli rispose: «Io ti darò nelle mani la città di Gerico coi suoi re e i suoi prodi guerrieri. Gerico sarà distrutta davanti a voi». Il Signore spiegò a Giosuè la strategia con la quale dovevano cingere d'assedio la città. Benché potessero sembrare degli ordini piuttosto strani, per i 7 giorni che seguirono Israele obbedì pienamente al volere che Dio aveva manifestato a Giosuè. Gli uomini lasciavano il campo il mattino di buon'ora, armati come se dovessero scendere in battaglia, nella seguente formazione: prima l'avanguardia, poi 7 sacerdoti con 7 trombe che dovevano far squillare costantemente, quindi l'arca del patto portata a spalle dai sacerdoti, infine il rimanente dell'esercito. Nessuno gridava o vociava, si sentiva soltanto lo squillo delle trombe mentre il popolo di Israele faceva il giro completo intorno alle mura di Gerico. Fecero così il primo giorno, poi rientrarono nell'accampamento. Il mattino seguente si comportarono allo stesso modo, marciarono intorno alle mura della città, quindi tornarono al campo, ripeterono la stessa cosa per 6 giorni in tutto, finché il 7° giorno, secondo gli ordini dati da Dio, si alzarono all'alba e fecero il giro della città non una volta, ma ben 7 volte. Nel compiere questi giri avevano scorto una cordicella scarlatta appesa a una finestra sulle mura. Così tutti gli israeliti sapevano di dover risparmiare la casa di Raab, la donna che aveva salvato la vita alle 2 spie. La 7ª volta Giosuè disse al popolo: «Gridate, perché l'Eterno vi ha dato la città, ma ricordatevi che questa città appartiene all'Eterno e non dovrete prendere nulla per voi stessi. Guardatevi bene dal disobbedire a quest'ordine, altrimenti la maledizione cadrà sul popolo di Israele. L'argento, l'oro, gli oggetti di rame e di ferro saranno consacrati all'Eterno e andranno a far parte del tesoro dell'Eterno». Allora le trombe squillarono e il popolo diede in un gran grido, e gli israeliti videro cadere le mura sotto i loro occhi. Crollarono tutte, fuorché il tratto in cui si apriva la finestra dalla quale pendeva la funicella rossa. «Andate da Raab e portatela in salvo coi suoi familiari come le avevate promesso», ordinò Giosuè ai 2 uomini che erano stati aiutati dalla donna. Essi obbedirono prontamente e si presero cura di lei e dei suoi. Gli israeliti intanto mettevano a ferro e fuoco la città. Gli abitanti erano talmente spaventati che non tentarono neppure di difendersi. Così Gerico fu presa, e l'oro, l'argento e le cose preziose furono portate al tabernacolo. A battaglia finita, Giosuè pronunciò queste parole sulle rovine di Gerico: «Sia maledetto dall'Eterno chiunque riedificherà questa città. Egli ne getterà le fondamenta sul suo primogenito e ne rizzerà le porte sul più giovane dei suoi figli». Questo voleva dire che chi avesse tentato di ricostruire Gerico avrebbe sfidato l'ira divina, la quale per punizione lo avrebbe privato dei figli, che sono le persone più care al cuore di un padre.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: in compagnia di Carlo Bertinelli. 60 minuti di studio biblico, messaggi, approfondimenti e un pizzico di simpatia.
1: Beh, prima di tutto io vi voglio ringraziare per aver pensato a me per un compito che ritengo importante, basilare per la vita dei cristiani. Anni fa mi trovavo in un'assemblea in Piemonte e nel mio dire ebbi a dire che si commetteva un errore abbastanza grande nelle nostre chiese, parlo di chiese in generale, non parlo di voi o di altri, ma in generale. Cioè i responsabili, i pastori, gli anziani, come abbiamo nei fratelli, eccetera, incentivano molto la lettura della Bibbia, talché diventa quasi un dovere, un obbligo morale se non leggi la Bibbia la mattina, perché se uno la legge la sera non va bene. Ma non si spiega come. Anni fa io sono un amante della buona musica e comprai uno stereo che ho ancora a casa. Lo uso diciamo al 50%, sapete perché? Perché quando sono andato a sfogliare il libretto delle istruzioni era in tutte le lingue, compreso l'arabo, il cinese, che ne so io, fuorché l'italiano. Così non ci ho capito niente. Allora mi sono un po' studiato come poteva funzionare. So che ha tante altre possibilità, ma non so come. Non so come. Allora, per quello che serve a me va bene così. Allora in questa assemblea del Piemonte dissi appunto questo, che nelle nostre chiese in generale manca il libretto delle istruzioni su come leggere la Bibbia. E dopo 15 giorni mi arrivò la lettera di una coppia se gli mandavo il libretto delle istruzioni. Ho detto no, guarda, non c'è il libretto delle istruzioni. Va bene, non è una cosa così semplice. Io devo dire che sono già parecchi anni che mi interesso in un modo particolare, oltre alle altre cose, di ermeneutica biblica. L'ermeneutica, vi dico subito, è una scienza. Non c'è solamente l'ermeneutica biblica, c'è un'ermeneutica omerica, per esempio, per gli scritti di Omero, perché Omero ha scritto tanti secoli fa, pertanto bisogna studiare come capirlo. C'è un'ermeneutica molto estesa, molto bella, filosofica, perché la filosofia non è una cosa moderna, la filosofia si perde nella notte dei tempi. E allora per capire certi scritti filosofici ci vogliono delle regole, va bene? E naturalmente c'è un'ermeneutica biblica, perché la Bibbia è un libro che gli scritti più recenti hanno 2000 anni. Pertanto dobbiamo capire come avvicinarci a questi scritti. Avevo iniziato da non molto la mia ricerca quando una sera un fratello dell'assemblea mi disse che aveva conosciuto un giovane testimone di Geova che dovevano trovarsi, si erano accordati per trovarsi e parlare sulla salvezza. E allora mi chiede questo fratello: vieni anche tu? Ma non ci penso nemmeno, non ci penso nemmeno, perché tu sei un fratello, sei un credente, sei salvato e sei più che in grado di affrontare il tema della salvezza. Poi la settimana dopo gli chiesi come era andato l'incontro e mi ha detto: non c'è stato. Come mai? Perché all'ultimo momento lui ha detto che doveva esserci presente un loro esperto. Vabbè, allora se viene l'esperto vengo anch'io, va bene? E ci siamo trovati una sera. Da notare che poche settimane prima mi ero trovato con tre testimoni in casa di una famiglia che ci frequentava e alla fine hanno dovuto dire che la Bibbia è piena di errori, perché non combaciava con la loro dottrina. Però ci ho messo fino a mezzanotte. E andando a casa quella sera, avevo lavorato tutto il giorno, ero anche abbastanza stanco, ho detto: ma ci deve essere un sistema per abbreviare i tempi, va bene? Ero soddisfatto del risultato, ma non dei tempi. Poi mi capita questo incontro e io vado. Quando arrivò questo giovane con l'esperto, scopro che l'esperto è una signorina sui 22-23 anni, grosso modo, molto carina oltretutto, e ci presentiamo, ci mettiamo attorno a un tavolo, ho detto prego, parli pure, io non la interrompo, stia tranquilla. E lei parlò neppure un quarto d'ora sulla salvezza, aveva già concluso. Ho detto, beh, è molto sbrigativa qui il tema della salvezza. Poi mi dice, dica pure che in caso intervengo. No, signorina, lei non interviene, perché io non sono intervenuto, va bene? Però sapete quando il Signore ti accende la lampadina, no? Nella testa? Ho detto, però, prima di tutto, vorrei farle una domanda. Ah, dica pure. Quali sono le vostre regole ermeneutiche? Erme che? Ermeneutiche. E gli ho spiegato in breve cos'era l'ermeneutica. Viene dal greco ermeneuo, che significa spiegazione, interpretazione. Pertanto c'è una scienza che si chiama ermeneutica che permette, poi dopo vi spiegherò meglio, permette la lettura e la comprensione dei testi sacri. E per tutta risposta lei mi dice la Bibbia si legge e basta. Ah no. No, perché ho cominciato a sfogliare l'Antico Testamento. In questo testo dell'Antico Testamento Dio fa obbligo al popolo di Israele di non mangiare la carne con il sangue e con il grasso. Mi risulta che voi rifiutate il sangue, ma mangiate il grasso. Allora, come fate a distinguere una cosa dall'altra? È nello stesso versetto, eh? È nello stesso versetto. Come fate a distinguere questo? Inoltre, e gli ho citato diversi testi che adesso non ricordo neanche più, inoltre la scrittura dice, è il Signore che dice questo, che se la tua mano destra ti fa peccare, tagliala. Com'è che voi avete tutti le mani? Perché lo interpretate in un certo modo e non in un altro? Se voi lo interpretaste letteralisticamente, vi tagliereste la mano. O gli occhi, vi cavereste gli occhi, non lo so. Va bene? Pertanto c'è un modo di interpretare. Voi interpretate senza sapere come dovete interpretare. Beh, ha cominciato ad arrampicarsi sugli specchi, ha cominciato a diventare rossa di tutti i colori. E a un certo momento mi ha detto, me le dica lei, no? Io non gliele dico, perché io non sono venuto in questa casa come ha fatto lei con la pretesa di spiegare la Bibbia e adesso manifesta che non la conosce, che non la sa leggere, va bene? Se lei vuole facciamo un seminario, un corso di ermeneutica e allora glieli spiego, ma qui in due parole, e voi poi capirete nel tempo che non è una cosa che si possa diciamo così liquidare in pochi minuti. Io non mi ci metto neanche a fare una cosa di questo genere. E allora devo confessare che il giovane che era con lei, che era sempre stato zitto, in quel momento prese la parola e io ho avuto una piccola punta di cattiveria, perché mi ero un pochino stancato di questo tiramolla, va bene? E mi ha detto, ma lei si incontrerebbe con i responsabili della nostra congregazione per parlare di questo? Ho detto, guarda, ho preso fuori il mio biglietto da visita, ditemelo un giorno prima, ma io non mi incontro con i vostri responsabili, voglio tutta la congregazione. Poi parleremo di ermeneutica e vi posso garantire che dopo molti non saranno più testimoni di Geova. Ed è finita lì. Mezz'ora. Andando a casa ho detto, ho trovato la strada giusta. Mezz'ora. Voi tutti penso abbiate la patente. Vi ricordate quando avete preso la patente? la prima volta che siete saliti su una macchina, naturalmente con l'istruttore o con qualcuno che vi insegnava, dov'era la vostra attenzione? Era sul volante? Sui piedi, quei piedi benedetti là sotto al buio che non si vedono e non si sa mai su che pedali sono, è vero? Eravate intenti, buonasera, eravate intenti a tutte le cose, il cambio, sono in seconda, sono in prima, sono in terza, fuorché la strada. Per fortuna che c'è l'istruttore, che altrimenti chissà che guai si combinano in quei casi lì. Adesso guidate, ascoltate la radio, chiacchierate con chi è in macchina con voi, canticchiate, io canto spesso in macchina, fate di tutto. Perché? Perché quei movimenti che vi preoccupavano tanto sono diventati automatici. Quando arriveremo, ci arriveremo un po' alla volta, alle regole ermeneutiche, voi vi impressionerete un po'. Come? Ma io quando leggo la Bibbia devo tenere a mente tutte queste cose. State tranquilli, diventa una cosa automatica. E non vi dico che leggerete meglio la Bibbia, la leggerete più profondamente. Vi posso fare un esempio, un paio di esempi. Qualcuno, lui c'era senz'altro, quel primo incontro che abbiamo fatto per i volontari del tavolino nella chiesa metodista, quando ho cercato di illustrare le tentazioni di Gesù. È un discorso lungo che adesso non facciamo, ma abbiamo visto non delle applicazioni dell'episodio delle tentazioni di Gesù nel deserto, ma abbiamo cercato di capire il senso voluto dall'autore, cioè il significato, la verità intrinseca dei due testi di Matteo e di Luca, che si contraddicono fra parentesi, e perché di queste contraddizioni. Quando abbiamo fatto questo, dopo si possono fare tutte le applicazioni che volete, ma prima, la prima cosa basilare per, diciamo così, comprendere un testo è averne il possesso del significato, della verità in assoluto. E vi faccio un altro paio di esempi, poi se vorrete un giorno o l'altro ne parleremo più ampiamente. Se voi leggete un commentario del Vangelo di Matteo, facilmente il commentatore vi dirà, anzi quasi sicuramente il commentatore vi dirà, che una delle caratteristiche di Matteo nel suo Vangelo è riportare dei discorsi di Gesù. Giusto?
2: Sì.
1: Però poi qui cominciano le difficoltà. Perché? Perché secondo alcuni commentatori i discorsi di Gesù in Matteo sono 5. Secondo altri sono 6. Perché? Perché spesso quelli che sostengono la teoria dei 5 discorsi non includono l'invettiva di Gesù contro gli scribi e i farisei. E invece è un discorso un po' duro, se vogliamo, scribi e farisei, ipocriti, eccetera eccetera, no? Però vi posso dire una cosa, l'ho scoperta recentemente: i discorsi riportati da Matteo di Gesù sono 7, non 6 e tantomeno 5. E sapete qual è il settimo discorso? Il settimo discorso è il capitolo 11. E se voi aprite la vostra Bibbia e guardate il capitolo 11 di Matteo, scoprirete che è tutto frazionato. Sono tanti argomenti. Allora si pensa che siano argomenti diversi. Però pregherei uno di voi che ha aperto la Bibbia al capitolo 11 di leggere il versetto 25 del capitolo 11 di Matteo. Sono esempi che faccio, esempi per dire dove vi può portare una corretta ermeneutica che dà vita a una corretta esegesi. Cosa dice il versetto 25, Maura?
2: In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli.
1: Grazie. Cosa fa Gesù? Prese a dire. Il greco non ha questo. E tutti i traduttori che ho consultato, sia evangelici sia cattolici, hanno scritto prese a dire, perché il greco ha rispose. Ma dato che non c'è la domanda, hanno cambiato l'espressione. Rispose a chi? E questo è il punto. Rispose ai messi di Giovanni. All'inizio del capitolo 11 abbiamo i messi di Giovanni il Battista che vanno a Gesù, e qui questa, diciamo così, rottura del testo, che è fatto dai traduttori, non è nel testo biblico. Giovanni, forse sentendo la vita, la manifestazione di un Messia che non rispondeva totalmente all'immagine che il popolo di Israele si era fatto. Il popolo di Israele pensava a Giuda Maccabeo e che Gesù fosse un nuovo Giuda Maccabeo che mandasse via i romani e ristaurasse il regno di Israele o di Giuda, va bene? Ma Gesù aveva tutta una missione diversa. Allora Giovanni Battista manda una domanda a Gesù: sei tu quello che doveva venire o ne aspetteremo un altro? Non è una domanda di dubbio, lui era convinto di quello che aveva detto di Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, eccetera. Ma rimaneva in sospeso questa liberazione del popolo di Giuda. Va bene? Bene, se voi analizzate, lo farete nei prossimi giorni, con un po' di voglia, il capitolo 11, voi vedrete che Gesù risponde: andate a riferire a Giovanni quello che udite, vedete, eccetera, eccetera, eccetera. Ma mentre questi se ne vanno, Gesù continua a parlare su questo tema e presenta prima Giovanni, poi presenta Giovanni come il più grande dei profeti, poi presenta la generazione in cui Gesù vive, poi presenta se stesso e poi alla fine presenta la sovranità, la signoria di Dio e rivolge un invito. I messi di Giovanni se ne sono già andati, va bene? Ma Gesù, sulla base della domanda, continua la sua risposta. Per chi? Per i discepoli e per la folla che era lì. E questo, capitolo 11, costituisce un discorso, il settimo discorso di Matteo. Voi leggetelo tenendo a mente la domanda di Giovanni e vedrete la logica risposta del Signore Gesù. Anche quando i messi di Giovanni se ne sono andati, Gesù continua a rispondere alla domanda di Giovanni. Pertanto Gesù non prese a dire, ma rispose. Se leggete Marco, Gesù va a Gerusalemme, entra trionfalmente in Gerusalemme, va bene? Osanna al figlio di Davide. Poi Marco solo ci dice una cosa importante, che prima di uscire dalla città va a vedere nel Tempio, ad osservare le cose come stanno nel Tempio. Poi, essendo già tardi, si avvia verso Betania con i discepoli. La mattina presto, forse erano le 6 di mattina, la giornata cominciava abbastanza presto quel tempo, esce da Betania e stranamente ha fame. Forse a Betania non gli è andato da mangiare, non lo so. E vede un fico. Oh, va dal fico per trovare dei fichi, ma non li trova. E lì Marco si premura di dire che non c'erano fichi perché non era la stagione dei fichi. E allora lui cosa fa? Maledice il fico. Poi va a Gerusalemme, rovescia le tavole dei cambiatori di valuta che erano nel tempio, scaccia quelli che vendevano gli animali per i sacrifici, critica, denuncia che ne avevano fatto una casa di ladri del tempio di Dio, e poi torna e il fico è secco perché i discepoli si meravigliano. Ma scusate una cosa, c'è una logica nel maledire un fico che non ha fichi perché non è la sua stagione? Sì, c'è. È un'azione, è una parabola in azione da parte di Gesù, perché il fico con l'ulivo e la vite era figura del popolo di Israele. E allora, prima di andare a colpire il tempio, il nucleo centrale della sacralità, della religiosità del popolo di Israele, Gesù annuncia in parabola che loro sarebbero stati tagliati, maledetti, senza più frutto per l'Eterno, cosa che noi vediamo ancora oggi. Israele è un fico seccato, un fico seccato. Ecco, faccio questi esempi, che sono solo a livello di esempi, andrebbero ampliati, andrebbero studiati più a fondo, ma li lascio a voi, siete in grado di farlo. Per dire cosa? Per dire che lo studio dell'ermeneutica vi consentirà di leggere la Bibbia in un modo più profondo e più sublime. E vi faccio anche qui un esempio. Voi siete stati al mare. Io non amo il mare, per la verità. Ci vado per amore dei miei nipotini, ma non amo il mare. È bello però vederlo, eh? Dà un senso di vastità, di grandezza, ma anche di potenza. Quando il mare è mosso, si fa dare del lei. Però lo guardiamo superficialmente. Bisognerebbe essere dei sub per scendere nella profondità del mare. Allora ci sono le barriere dei coralli, ci sono i pesci, ci sono tante cose che in superficie non le vediamo. Allora, in superficie abbiamo un'idea della grandezza del mare, ma non vediamo, non cogliamo tutta la bellezza che c'è sotto. Poi ditemi un'altra cosa: uno si può tuffare nel mare, uno che sappia nuotare bene, e stare in apnea anche diverso tempo, alcuni minuti, però non va molto giù, perché c'è la necessità di risalire su, giusto? Però se ci sono gli strumenti adatti, il palombaro scende nella profondità del mare e può cogliere tante cose che il semplice nuotatore in apnea non vede, perché più va giù, più ci sono ricchezze. E in montagna? Bellissima la montagna. Quando siete lì in estate, che non c'è quel caldo torrido che c'è qui, ma alzate gli occhi e vedete queste cime innevate, anche d'estate, bellissime. Dà un senso di sublimità, di grandezza. Però credetemi, se noi avessimo la possibilità di salire su quelle cime, avremmo una prospettiva del tutto diversa. Noi vediamo le cime dal basso, là vedremo il mondo dall'alto. Bene, conoscere la Bibbia non significa conoscerla a memoria. Ci sono persone che conoscono la Bibbia a memoria e non hanno capito niente. Non significa, diciamo così, averla letta tutta e anche più volte. Non significa spaziare, magari con una chiave biblica, su tutti i versetti che toccano un determinato argomento. No, no. Conoscere la Bibbia significa fermarsi su un concetto e andare a fondo, finché non si è toccato il fondo. Capite la differenza? Allora lì si coglie la bellezza della parola di Dio. Ripeto, si coglie la bellezza della parola di Dio non per trarne semplicemente delle applicazioni. Questo lo possiamo fare dopo. Siamo liberissimi di farlo dopo. Ma la prima cosa che noi dobbiamo fare quando ci avviciniamo alla scrittura è cogliere il significato, cioè la verità unica che c'è nella parola di Dio. Poi a quel significato daremo un senso, che per me può essere in un certo modo, per Mauro o per Tina in un altro. Perché? Perché siamo diversi. Se voi leggete un salmo, dico un salmo, e tenete la Bibbia aperta nella vostra casa, in un angolo della vostra casa, leggete questo salmo oggi, domani, dopodomani, per una settimana, per un mese, qualcuno dirà: ma che noia! No, perché la Bibbia è una parola vivente. Il salmo rimane lo stesso, non cambia una virgola, non c'è un tipografo lì che cambia il testo del salmo. Il salmo è quello, ma voi cambiate, noi cambiamo. E se un giorno mi alzo col piede sinistro, lo leggerò in quel salmo in un certo modo, ma il giorno dopo, che magari sono sereno, sto bene, ho una bella giornata davanti da me, lo leggerò in un modo diverso, mi parlerà in un modo diverso. E noi, vi posso assicurare, il nostro male, che è il male del tempo, siamo dei lettori frettolosi della parola di Dio. Se qualcuno non l'ha mai fatto, alzi la mano. Cosa? Quando il pastore si alza per meditare un testo, dirà: ma questo l'ho già sentito dal tal fratello, non ha più niente da dirmi. Oh, non è vero? Non è vero! Non è vero. Abbiamo bisogno di andare in profondità. Il palombaro che scende nella profondità del mare vedrà passare, non so, lo squalo, impressionante, ma vedrà passare anche tanti piccoli pesci che su non si vedono. E in ogni momento cambierà panorama. Come quando voi girate in montagna, ogni sentiero ha il suo panorama, ma dopo mezz'ora è già diverso. È già diverso, perché è cambiata la luce, perché sono cambiate le posizioni delle nuvole. E così è la scrittura, è sempre diversa. Noi siamo molto preoccupati di dare un senso alla nostra lettura biblica, cioè un'applicazione. Leggiamo un testo e la prima cosa che pensiamo e come applicarlo alla nostra vita, soprattutto se è un testo consolatorio. Abbiamo sempre bisogno di essere consolati, soprattutto se è un testo edificante. Abbiamo sempre bisogno di essere edificati, soprattutto se è un testo incoraggiante. perché tante volte siamo un pochino depressi, spaventati, titubanti, giusto? Ma ci sono anche testi che sgridano, o quelli li cancelliamo, la nostra Bibbia non li vogliamo vedere, sappiamo benissimo dove sono ma non li andiamo a trovare, per carità. Perché? Perché non sono edificanti, perché non consolano, perché non incoraggiano. No, noi abbiamo bisogno di essere stimolati, incoraggiati, sgridati. Vedete, ci sono tre modi di porsi davanti alle scritture. Uno è il modo che oggi va per la maggiore nelle chiese protestanti, il modo, toccheremo anche questo testo, questo tema, il modo di essere sopra la Bibbia. Io critico la Bibbia, questo mi va, questo non mi va, questa è parola di Dio e questa non lo è. Vedremo anche chi ha avuto queste belle idee e le conseguenze che hanno portato queste idee. Allora io mi pongo sopra la parola di Dio, sono io il padrone della parola di Dio e non penso che, volendo essere il padrone della parola di Dio, divento o mi arrogo il diritto di essere padrone di Dio, perché la parola di Dio la decido io. Il secondo modo è tipico del cattolicesimo, cioè di fronte alla parola di Dio. Il cattolicesimo dichiara nel suo catechismo, nei concili, che la Bibbia, le scritture sante sono alla base della dottrina cristiana. Però, c'è un però, anzi due, dobbiamo interpretarla alla luce della tradizione, pertanto la parola di Dio è sottoposta alla tradizione, e dopo la tradizione c'è il magistero della Chiesa. Allora la Chiesa diventa di fronte alla parola di Dio. Sono due autorità che si fronteggiano e non sempre si capiscono. Ho letto una frase di un padre biblista in questi giorni, è una persona che, così incontrandola, non mi ha fatto una cattiva impressione, anzi sembra una persona molto umile. È un biblista che insegna Antico Testamento e in un suo scritto ha scritto queste parole: il popolo credente rende le scritture, cioè scusate, senza il popolo credente, facciamo un po' di confusione, senza il popolo credente le scritture sante sarebbero un libro morto. Come? È il popolo credente che dà vita al libro o è il libro che dà vita al popolo credente? È questo che non riesco a capire, cioè lo capisco benissimo, ma su cui mi fronteggerò con lui. Senza il popolo credente le scritture sono un libro morto. Vedete? Si pongono di fronte. Io determino. Ma qual è l'atteggiamento dell'esegeta cristiano? È quello di essere sotto la parola di Dio. La parola di Dio mi è sopra. La parola di Dio mi giudica. La parola di Dio mi insegna. La parola di Dio mi conduce. La parola di Dio mi illumina. La parola di Dio mi salva. Sono sotto la parola di Dio, non sopra e neanche di fronte, ma sotto. E solamente sotto la parola di Dio noi potremo avere delle grandi benedizioni. Escludendo il cattolicesimo, col quale le ragioni delle divergenze sono diverse, ma generalmente le ragioni delle divergenze fra noi e tutti coloro, diverse chiese, o fra le tante sette che in qualche modo si riferiscono alle scritture, derivano da una diversa interpretazione. È lì il punto. Parlavo con una suora l'altro giorno e mi diceva: ma come si spiega quel testo "tu sei Pietro e sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa"? Gliel'ho spiegato. E quell'altro testo, "Ave Maria piena di grazia", beh, quello è stato un errore di Gerolamo, perché il testo greco ha "favorita dalla grazia", non "piena di grazia", perché se Maria era piena di grazia, come poteva dire che inneggiava a Dio mio Salvatore? Se era lei piena di grazia, non aveva bisogno di un Salvatore, eccetera, eccetera. E qui abbiamo un altro principio, che ve lo lascio così passando, ma poi lo riprenderemo, che il miglior commentario della Bibbia è la Bibbia. Diffidate sempre di un testo che si trova una volta sola nella Scrittura. Dobbiamo non diffidare nel senso che non sia vero, ma dobbiamo diffidare dell'interpretazione che ne possiamo dare, perché abbiamo sempre bisogno di sosteni. Io per stare in piedi ho bisogno di due gambe, per camminare ho bisogno di due gambe, va bene? Mi potranno far male, potranno essere zoppe, potranno essere tutto quello che volete, ma con una gamba sola vado a zoppo galetto e non andrò molto lontano. Pertanto il miglior commentario della Bibbia è la Bibbia. E a quella suora ho citato quel verso di Paolo in Corinzi, dove dice: nessuno può porre altro fondamento di quello che è posto, cioè Gesù Cristo. Non Pietro, ma Gesù Cristo. E poi, se andiamo ad analizzare meglio quel testo, lì il testo, traducendolo letteralisticamente in italiano, vuol dire: tu sei un sasso, ma su questa roccia io edificherò la mia chiesa. Ma poi, nelle traduzioni, noi purtroppo siamo dipendenti dalle traduzioni, pertanto abbiamo bisogno anche di sviluppare, di confrontare diverse traduzioni per capire il senso più vero, più proprio, perché i traduttori non sempre sono stati dei traditori, però ci hanno messo il loro, la loro umanità, i loro concetti. Se voi leggete per esempio il Diodati, di buona memoria, Diodati era un calvinista e si sente nella sua traduzione della Bibbia. Se voi leggete il Luzzi, che era un liberale, si sente nella sua traduzione della Bibbia. Perché? Perché ognuno porta la sua umanità anche in un lavoro sacro, in un lavoro importante come può essere la traduzione della Bibbia. Pertanto le differenze dottrinali nell'ambito biblico scaturiscono da una diversa ermeneutica. Credetemi, ci sono diverse ermeneutiche. L'ermeneutica liberale, per esempio, critica, noi la chiamiamo liberale per comodità, poi lo vedremo più avanti, critica la scrittura, si chiama movimento di critica superiore, proprio il termine giusto. Poi lo chiamiamo liberale perché ci facilita le cose. Bene, il movimento di critica superiore si pone al di sopra della Bibbia, come dicevo prima, e decide ciò che è parola di Dio e ciò che non lo è. Ma non c'è una regola, va bene? Pertanto, per Marco, un libro, un versetto, un testo, un capitolo potrebbe essere parola di Dio, per me no. Pertanto siamo d'accordo lo stesso. Per esempio, un altro metodo, diciamo, interpretativo è quello cattolico. Tutto dipende dal magistero della Chiesa. E noi sappiamo quali cantonate ha preso la Chiesa nel far dire alla Bibbia quello che non dice. Giusto? Bene, ci sono diversità nell'ambito ermeneutico, ma noi possiamo pensare che non è un problema di oggi, eh? Un teologo cattolico ha detto che il problema dell'ermeneutica si è imposto come problema centrale della teologia.

Esegesi. L'esegesi è lo sviluppo della ricerca della verità nell'ambito del testo biblico. Poi vedremo anche che cos'è un testo. Bene, vi ricordate, Gesù e i giudei del suo tempo hanno avuto dei conflitti ermeneutici. Quando Gesù, per esempio, dice ai giudei: voi dite che se quello che avete lo date per il tempio siete esonerati da sostenere i vostri familiari. È un conflitto ermeneutico. Non sta lì la verità. Va bene? Oppure quando c'è stato un conflitto ermeneutico fra Paolo e i giudaizzanti. Loro dicevano: bisogna circoncidere, bisogna osservare la legge di Mosè, perché la legge di Mosè è ancora tuttora valida, e non avevano capito che c'è una legge morale che è valida, che è quella che ha adempiuto il Signore Gesù, e c'è una legge cerimoniale che era ombra e figura di quelle cose che dovevano venire, che pertanto sono scadute, non interessano più. Fin dall'antichità fu avvertita l'importanza di possedere regole chiare per una corretta esegesi biblica. Pensate, in Israele c'erano correnti diverse ermeneutiche. C'era per esempio la Halakha, che privilegiava una spiegazione morale e cerimoniale delle scritture. Tutto era visto non in chiave dogmatica, ma in chiave morale. Va bene? Era una scuola di pensiero. C'era la Haggadah, che invece insisteva maggiormente sulla pietà e sull'edificazione. Era la base del buonismo. Va bene? Oppure c'era Peshen, che era l'interpretazione presso la comunità di Qumran, che si riferiva particolarmente all'attualizzazione dei testi. C'è un testo che ci parla di una certa cosa, bene, quella non ci interessa, ma prendo solamente il principio per applicarlo a me. Per applicarlo a me. Questa era l'interpretazione della comunità di Qumran. Per esempio, il lungo processo di canonizzazione per il riconoscimento degli scritti ispirati che dovevano formare il Nuovo Testamento ci ha messo circa 4 secoli la Chiesa antica, e non senza difficoltà. È vero, perché certe lettere non erano accettate da tutti, eccetera, eccetera, c'erano diverse riserve, ma richiese questo processo di canonizzazione l'applicazione delle più severe regole ermeneutiche. Lo scritto in analisi doveva essere stato scritto da uno dei testimoni oculari o da qualcuno molto vicino a lui, doveva essere non in contrasto con i principi dell'Antico Testamento e doveva essere stato accettato dalle diverse chiese che formavano la Chiesa di quel tempo. Dunque, non è che abbiano scelto i 27 libri del Nuovo Testamento così, ma ci mettiamo questo e ci mettiamo anche quell'altro, va bene, più ne mettiamo meglio è. No, ci sono dei libri che ancora oggi sono diffusi, come il Pastore di Erma, che sembrava dovesse entrare nel canone del Nuovo Testamento, ma non aveva questi requisiti, per cui fu rifiutato come libro ispirato. E sapete chi ha canonizzato, ufficializzato il canone dell'Antico Testamento? Lo sapete? Noi pensiamo sempre che al tempo di Gesù l'Antico Testamento fosse canonizzato, cioè ufficializzato. Non è vero. Sono stati farisei dopo il 70 dopo Cristo. Se i farisei hanno avuto un merito, è stato quello di canonizzare l'Antico Testamento. Molto interessante questo, perché a quel tempo esisteva già la Bibbia dei 70, che includeva, in ultima analisi, nelle ultime pagine,
quei libri, quei sette libri apocrifi,

0: che la Chiesa Cattolica ha inserito come deuterocanonici, secondo canone, nel canone della Bibbia. Va bene? Noi non li abbiamo mai accettati, e se li leggete noterete un dislivello grandissimo con quello che è, diciamo così, il canone veramente ispirato. C'è proprio un livello diverso, totalmente diverso, ma allora c'era già. Dobbiamo dire che Gesù, quando voi notate delle citazioni nel Nuovo Testamento del Vecchio Testamento, andatele a confrontare, spesso trovate una divergenza di, non di concetto, di parole. Perché? Perché gli apostoli e Gesù stesso usavano la Bibbia in greco dei 70. Pertanto aver tradotto dall'ebraico al greco la Bibbia dei 70, va bene, dava qualche espressione diversa. Il concetto è lo stesso, ma l'espressione a volte può essere diversa perché è una lingua totalmente diversa. E dato che il Nuovo Testamento è stato scritto in greco, si è riferito al termine greco anziché al termine ebraico. Pensate che quegli ignorantoni degli apostoli, persone del volgo, parlavano quattro lingue. Perché? Eh sì, perché dovevano parlare l'ebraico per la sinagoga. Nella sinagoga si parlava e si cantava in ebraico e si leggeva gli scritti in ebraico. Poi parlavano l'aramaico nel parlare comune, la lingua materna di Gesù è l'aramaico. Va bene? Poi parlavano il greco. Pensate che Giacomo, il fratello del Signore, praticamente, che sappiamo giustamente, non si è mai mosso da Gerusalemme, eh? Era lì, era una colonna della Chiesa dopo la sua conversione, ma ha scritto una lettera di un greco finissimo, molto molto bello, pertanto vuol dire che conosceva a menadito il greco e inoltre il latino, che quella era la lingua dei conquistatori, e i conquistatori non imparavano loro la lingua dei popoli conquistati, ma imponevano la loro lingua. E voi pensate allora che questi ignoranti di apostoli parlavano quattro lingue correttamente. Bene, Agostino nel suo De Dottrina Cristiana, rivolgendosi a coloro, e vorrei che voi tutti foste queste persone, che possiedono la volontà e la capacità per lo studio delle scritture. È una frase in latino che è bellissima. Volentibus et valentibus discere. Cioè coloro che vogliono e che hanno la capacità, la valenza, diciamo, per conoscere, offrì una specie di manuale di ermeneutica biblica. Dunque siamo nel 300-400 dell'epoca cristiana, opponendo con decisione un metodo scientifico all'improvvisazione individuale delle persone. Ci deve essere un metodo, va bene, per cogliere il senso della scrittura. E Agostino mostrò di possedere la coscienza del compito di istituire una ermeneutica scientificamente salda, non qualcosa di sentito dire, compito che egli paragona a quello di colui che insegna l'alfabeto a chi vuole imparare a leggere. Non possiamo imparare a leggere se non conosciamo l'alfabeto. Bene, non possiamo imparare a sondare profondamente le verità bibliche se non abbiamo qualche rudimentale, diciamo così, insegnamento o conoscenza delle più elementari regole ermeneutiche. Pensate che 2 anni fa ho tenuto 2 seminari in Svizzera su questo, anche un po' frettolosi se vogliamo, ma c'era un giovane francese che parlava molto bene l'italiano, che ha seguito questo seminario, uno di questi 2 seminari, E alla fine mi venne a chiedere se gli potevo fornire delle note. Ho detto: guarda, di note io ne ho un pacco, però li capisco solo io. Qui proprio non. Se riuscirò a farne una cosa decorosa, te la mando. E lui mi lasciò l'indirizzo. Poi è passato del tempo, io non ho avuto tempo di dedicarmi a questo, adesso l'ho fatto abbastanza recentemente, e mi è arrivata una cartolina. Vi posso assicurare, mi ha allargato il cuore, una cartolina da Gerusalemme, e disse: caro fratello, ti ricordi di me? Io sono Henry. Henry, sì che mi ricordo di te. Cioè, se lo dovessi vedere non lo riconoscerei più, questo è poco, ma è sicuro. Ebbene, questo giovane, adesso sono in corrispondenza con lui, è a Gerusalemme per studiare l'ermeneutica. Dice: mi ha incuriosito al punto che ho cercato, non ho trovato una scuola in Europa, va bene, che potesse soddisfare le mie curiosità o il mio interesse. Così è a Gerusalemme, penso che parli francese là. Bene, il Medioevo conobbe la teoria dei quattro sensi. Notate che io parlo di significato come verità. Qui è la teoria dei quattro sensi, cioè delle applicazioni. Non dobbiamo aver fretta di fare le applicazioni. Prima dobbiamo conoscere la verità, dopo facciamo le applicazioni. Perché se le applicazioni sono in carattere, sono in accordo con il significato, con la verità, allora saranno buone, ma altrimenti potremmo prendere delle grandi cantonate. Quali erano questi quattro sensi? Letterale, allegorico, morale e anagogico o spirituale. Faccio un esempio. Leggo Gerusalemme. Letterale cos'è? È la città in Palestina, giusto? Allora, se io la leggo letteralisticamente, traggo un insegnamento sul fatto che in Palestina c'è una città che si chiama Gerusalemme. Poi la posso paragonare a Bologna, anche Gerusalemme ha 12 porte come Bologna, eh? Dunque c'è già un aspetto comune, diciamo così. Non si chiamano Porta Saragozza o Porta Mascarella, però ci sono 12 porte. Allegorico, che significato ha Gerusalemme? Beh, è semplice, eh? Il cielo.
1: Come?
0: Il cielo. È il paradiso. È il cielo. Allora io leggo Gerusalemme senza contorni, posso pensare alla mia città o a quella città, letteralisticamente, allegoricamente posso pensare al cielo. Noi siamo cittadini del cielo e lì ci montiamo, ci facciamo una panna montata come vogliamo noi. Morale. Cos'è la Gerusalemme in senso morale? Oh, care sorelle e cari fratelli, è l'animuccia nostra. Va bene? Come Dio guardava Gerusalemme, Dio guarda la nostra anima. E da lì ci facciamo un altro senso grandioso, giusto? Poi anagogico o spirituale. Che cos'è? È il nostro spirito. È il nostro spirito che anela al cielo. Ecco, pensate, su questi quattro sensi del Medioevo, che vengono attribuiti ad Agostino, ma non è vero, ve lo dico subito, sono attribuiti a Tommaso d'Aquino e a Bede il Venerabile. Sono stati padri della Chiesa, dottori della Chiesa più che padri. Va bene? Noi priviamo, cercando il senso, priviamo la Bibbia del suo significato. Se io trovo la parola Gerusalemme, non la trovo a caso nella Bibbia. Ci sarà un motivo per cui c'è Gerusalemme. O perché è in guerra, o perché è in pace, o perché è ridotta male, o perché è felice, o perché... osserviamo il testo e prendiamo e ricerchiamo il significato, la verità voluta dall'autore sacro che ci parla in quel momento di Gerusalemme. Poi farò delle mie applicazioni, poi, dopo, ma le applicazioni devono essere fatte sulla verità che la parola di Dio ci pone davanti. E se non siamo convinti o certi di aver colto la verità, aspettiamo, preghiamo e aspettiamo. E quella parola che scende in noi, prima o poi si farà capire. L'azione dello Spirito di cui ci occuperemo, l'ermeneutica non è qualche cosa di staccato dallo Spirito, è qualche cosa di cui lo Spirito si serve per illuminarci. Il processo della formazione della Bibbia ad opera dello Spirito Santo si chiama ispirazione. Lo Spirito Santo ha ispirato degli uomini perché scrivessero la parola di Dio come voleva lui. Ma il processo della nostra comprensione non è avulso dallo Spirito, non è lontano dallo Spirito. È sempre un'azione dello Spirito verso di me, verso la mia zucca, verso il mio cuore, che si chiama illuminazione. È qualche cosa che Dio, attraverso lo Spirito, porta come luce nel nostro cuore. Pertanto, oggi nella storia della Chiesa si contano altri indirizzi, ve lo voglio dire e denuncio questo fatto, denuncio. Validi maggiormente come applicazioni che come risultati esegetici. Il risultato esegetico, non mi stanco di ripeterlo, è la ricerca della verità, indipendentemente se mi piace o non mi piace, ma è la verità. Poi ci farò delle applicazioni, l'applicherò alla mia vita, alla vita della sorella, alla vita della Chiesa, alla vita dell'evangelizzazione e tutto quello che volete, ma prima la verità. Solo dopo una corretta esegesi che consente di cogliere il significato letterale, naturale, voluto dall'autore di un testo biblico, può seguire la sintesi. Cos'è la sintesi? È quel processo di integrazione dei risultati dell'esegesi per raggiungere l'armonia con tutta la rivelazione scritturale. Allora, io leggo un testo, che poi ci soffermeremo su che cos'è un testo, perché un testo è molto importante, è una definizione, ma sapere che cos'è un testo è importante. Bene, io leggo un testo, da quel testo, va bene, scendo, sviluppo le mie facoltà, scendo in profondità, poi vedremo come anche, e colgo la verità. Colgo la verità. Prendiamo Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo. È un testo, sapete. Lasciamo stare il resto del versetto, che sono altri testi, ma quello è già un testo. Allora io mi approfondisco nel concetto. Quali concetti? In una frase di questo genere. Dio. Dio. Non un essere qualsiasi, Dio. E se noi ci soffermeremo sul termine o sul concetto di Dio, ne avremo da starci sopra finché volete. Pensate che il Kittel, questo libro che tratta dal greco il Nuovo Testamento, dal greco del Nuovo Testamento, tutti i concetti base, sono 18 volumi, mi sembra, ma quasi due volumi sono su Dio. La parola Dio, Theos, va bene, pertanto capite l'importanza. Dio, il mondo, qui dobbiamo ragionarci sul mondo, perché mondo nella scrittura ha almeno tre significati: significa l'universo, significa la terra e significa la società dove viviamo. Poi l'amore. E anche qui penso che potremmo diventare vecchi. Però una volta approfondito uno di questi tre temi, non dico tutti e tre, ma almeno uno di questi tre temi, abbiamo bisogno di sintetizzare i concetti che abbiamo capito con tutta la Bibbia. Perché nella Bibbia non ci sono due verità, ce n'è una sola. E pertanto qualsiasi verità noi scopriamo deve, assolutamente deve essere in armonia con tutta la scrittura. Perché se non è in armonia c'è qualcosa che non funziona. O ho capito male, o ho sbagliato tutto, o sono scemo. Può succedere che non capisco. Pertanto la sintesi per raggiungere l'armonia con tutta la rivelazione scritturale e poi per arrivare alle applicazioni. Quali sono queste applicazioni? È l'attualizzazione alla nostra vita, alle nostre circostanze, dei risultati esegetici. Ma le applicazioni sono alla fine, non all'inizio, eh? E questo è un errore. Quello di voler subito arrivare alle applicazioni. Se voi leggete tanti libri che pretendono di spiegare come leggere la Bibbia, ti dicono: leggi un testo e poi applicalo alla tua vita. Eh no! Leggo un testo, lo approfondisco, capisco qual è il messaggio che Dio pone, la verità, comoda o scomoda che sia, poi lo armonizzo con tutta la scrittura e infine, sulla base di quella verità, lo posso fare mio. Altrimenti chissà cosa dico. Vedete, qualcuno ha definito la Bibbia una chitarra. Qui c'è qualcuno che suona la chitarra, tu? Una chitarra su cui si può suonare qualsiasi melodia. Ed è vero. Posso far dire alla Bibbia quello che mi pare. E ci sono persone che lo fanno. Ne risponderanno davanti a Dio, eh? Lo fanno a volte, qualche volta in buona fede, qualche volta in mala fede. Lo fanno ignorantemente o non pensandoci. Lo fanno forse credendo di essere nel giusto. Può darsi, però si fa. E allora ci sono delle regole, dei principi, un cammino da fare verso l'armonizzazione del concetto di verità che la Bibbia ci pone davanti. Non so se sapete, ma senz'altro lo sapete, che la Bibbia presenta due verità molto chiare e che sembrano in contraddizione. Da un lato il concetto calvinista della volontà di Dio, della sovranità di Dio, dall'altro il concetto arminiano della responsabilità dell'uomo. Proprio nel testo di Matteo 11 troverete questo contrasto. Un fratello mi ha chiesto una scusa se non riesco a capire. Qui dice: nessuno può venire al Padre se non attraverso di me. Va bene? Poi dice: venite a me voi tutti. Allora che invito è? Se io non sono destinato alla salvezza, come posso andare a Gesù? C'è questo, e ho letto tanti libri intorno a questo soggetto, ho le mie idee naturalmente, come tutti, ma quello che mi chiedo è perché non si sia mai tentato di armonizzare questo contrasto. Perché la Bibbia, io parto da questo presupposto, non mi può presentare due verità contrastanti. Me ne presenta una. Allora ci deve essere una via di conciliazione fra le due. Dio è sovrano, se no non sarebbe Dio. E io credo che Dio sia sovrano, ma credo anche che l'uomo è responsabile. Allora dov'è il punto di incontro? non posso dire sono due verità e basta, no, perché la Bibbia non mi presenta due verità. Verrei meno al concetto di attualizzazione della Bibbia, della scrittura, di armonizzazione della scrittura. Ho i miei pensieri che ho maturato nel tempo, se il Signore mi darà vita cercherò di scriverli, se mi lascia vita, se no moriranno con me.
1: Avete ascoltato 60 minuti in compagnia di Carlo Bertinelli. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.

0: detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Vi saluto cordialmente, cari amici all'ascolto, e sono felice di continuare l'argomento sulla famiglia. Nelle puntate precedenti abbiamo visto con Elisa, che ringraziamo sinceramente, l'ordine divino per le mogli, cioè in particolare il ruolo della moglie alla luce della Bibbia. Vogliamo vedere in questa, senz'altro in qualche altra trasmissione, secondo che Dio ce lo permetterà, il ruolo del marito alla luce della Bibbia. Forse prima di cominciare a farlo, vogliamo però ascoltare un brano musicale per il quale ringraziamo sinceramente la regia.

L'Apostolo Paolo scrive in almeno due delle sue epistole quanto segue: «Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro». Se si domanda a un marito qualsiasi: «Lei ama sua moglie?», è quasi certo che egli risponderà: «Certo, è naturale». E la maggior parte delle volte, nel dire così, egli si riferisce ai suoi sentimenti, o forse più propriamente al suo comportamento, più o meno premuroso nei confronti di lei. Ma il genere di amore del quale scrive l'Apostolo Paolo nei versi che abbiamo letto non si misura con i sentimenti, né tantomeno con le premure esteriori, ma piuttosto con il sacrificio di se stessi. Il Nuovo Testamento fu scritto originariamente in lingua greca e tre sono le parole greche distinte e diverse, parole che vengono tradotte tutte con la stessa parola italiana amore. La prima di queste è eros e significa amore nel senso di passione, di sentimento, di desiderio. Da qui deriva il nostro aggettivo erotico. Ebbene, questa parola non compare mai nel Nuovo Testamento. Tuttavia, amore, nell'uso comune, ha soprattutto questo significato. La seconda è phileo. Questa parola significa amore nel senso di affetto, nel senso di benevolenza umana. Infatti, da essa deriva la nostra parola filantropia ed è una parola usata poco nel Nuovo Testamento. La terza parola è agape e questa significa un amore che si misura col sacrificio. Ebbene, è proprio questa la parola biblica che indica quasi sempre l'amore di Dio e l'amore che Egli infonde nell'uomo. Questo è l'amore inteso nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3 versetto 16, quando dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo è il significato della parola riportata ancora dall'Apostolo Paolo ai Romani al capitolo 5 versetto 5, dove è detto: «Ora la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato». E questo agape è ancora il tipo di amore riportato nell'inno all'amore, nella prima lettera di Paolo ai Corinzi al capitolo 13, quando parla della carità, che qui è sinonimo di amore. Ebbene, questa parola agape è proprio quella che Paolo adopera quando dice mariti, quando dice mariti, amate le vostre mogli. Ed è chiaro che egli intende un amore pronto al sacrificio, dal momento che poi egli prosegue: come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Efesi capitolo 5 versetto 25. E qui mi pare, cari amici ed amiche all'ascolto, che tocchiamo la radice principale dell'ordine divino della famiglia, e in particolare per quanto ci riguarda in questo momento per i mariti. A prima vista ciò che salta all'occhio è il capofamiglia. Capofamiglia stabilito come autorità sulla moglie e sui figli. Un bel piedistallo per l'uomo, non è vero? Sono io il signore, il padrone, sono io il sovrano. Un momento. Bisogna guardare più in là, perché l'autorità divina affidata al marito e padre si modella, sapete su quale? Su quella di Cristo. E l'autorità di Cristo, sapete su che cosa si fonda? Si fonda sul sacrificio di se stesso. Infatti è soltanto dopo la crocifissione che Gesù venne incontro ai discepoli dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. L'autorità di Cristo è perciò anche quella del marito. Non è un'autorità umana e carnale, l'autorità che dia il diritto di tiranneggiare, è invece un'autorità divina e spirituale che ha le sue radici nel sacrificio. Ebbene, un uomo che prende sul serio il suo ruolo in questo ordine di Dio deve perciò mettere in atto le famose parole di Gesù: se uno vuol venire dietro a me,
rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Dio decreta che il marito deve amare sua moglie, ma questo amore è agape. Non è eros, non è fileo, ma è agape, cioè un amore che supera il più nobile amore naturale dell'uomo verso la donna. È il fiore raro e divino che può crescere soltanto laddove l'io viene rinnegato, laddove l'io viene sacrificato, laddove l'io viene portato alla morte. Così la parola di Dio ai mariti: amate le vostre mogli, comprende in sé una chiamata alla partecipazione radicale alla croce, alle sofferenze di Cristo. Ora, questo potrà sembrare un amore talmente spirituale che difficilmente offrirà a una donna il calore, il conforto, la sicurezza, l'incoraggiamento di cui ha bisogno negli scontri quotidiani della vita e del matrimonio, ma invece vedremo come esso è solido e realistico. Ma questo lo vedremo la prossima volta, perché il tempo ci è venuto meno. Ci basti sapere per oggi, cari mariti, che l'amore di cui dobbiamo amare le nostre mogli non è l'amore eros, cioè amore inteso in senso di passione, sentimento, desiderio, non è l'amore fileo, inteso nel senso di affetto, benevolenza umana, filantropia, ma è agape, cioè un amore che si misura col sacrificio. È di questo amore che ami tua moglie? Chieditelo.

A questo punto Eliseo vi saluta caramente e vi sfida, cari mariti, a rivedere la vostra vita nei confronti di vostra moglie, dei vostri figli, per la felicità della vostra famiglia. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

Decisioni, decisioni e decisioni, sempre decisioni. Quante volte l'avete pensato e quante volte avete udito qualcuno dirlo? Sì, questo è quello che in realtà è la vita. È un continuo susseguirsi di decisioni, minuto dopo minuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno, anno dopo anno, decisioni da poco, decisioni gravi, ma sempre e continuamente decisioni. Tutti dobbiamo fare decisioni e dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo decidere se portare questa o quella cravatta, questa o quella camicetta, questo paio di scarpe o questa sottana o quei calzoni. Dobbiamo decidere se andare da questa parte o da quell'altra o se non andare affatto. Dobbiamo decidere un sacco di cose nella vita. E voi sapete che fare una decisione non è a volte facile. Così ci sono persone che alla fine dicono: basta, sono pieno, non voglio più fare decisioni, voglio che qualche altro le faccia per me. E voi sapete dove vanno a finire queste persone, no? In un manicomio. Gente che non fa decisioni, che non sa come fare decisioni, sono persone che vorrebbero che altri decidessero per loro e così si ritirano dalla normale società in un posto dove qualcuno dice loro ciò che devono mangiare, come si devono vestire, quello che devono fare, come e dove farlo, e qualche altro fa tutte le loro decisioni. Lo stesso, vedete, loro per primo devono fare la decisione di voler seguire questa regola o no. Nella vita le decisioni non possono essere evitate e dato che le decisioni sono così tanto importanti, la domanda da farsi è come fare decisioni che siano piacevoli a Dio. Se in verità sono così tanto parte di ciò che ci rende quelli che siamo, se sono così tanto parte di ciò che succederà domani o anche oggi, non è allora vitalmente importante di pensare un po' a come Dio vuole che noi facciamo le nostre decisioni? Dopotutto, cosa potrebbe essere più importante di questo? Bene, il far decisioni è una sfida, infatti è un'opportunità, è la gioia della vita del cristiano. Se la formula pubblicamente, dopotutto, ecco che allora il far decisioni gli dà l'opportunità, e questo è quello che io vorrei qui sottolineare, di scegliere Gesù Cristo in tutta la sua vita. Nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 11, leggiamo nel versetto 24 di Mosè. Per fede Mosè, divenuto grande, rifiutò di essere chiamato figliuolo della figliuola di Faraone. Ed ora osserviamo bene il versetto 25. Scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando egli il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché riguardava alla remunerazione. Per fede abbandonò l'Egitto, non temendo l'ira del re, perché stette costante come vedendo colui che è invisibile. Io credo che qui abbiamo una chiara illustrazione di come una decisione dovrebbe essere presa. Quando Mosè scelse, leggiamo in Ebrei 11:23, d'essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, egli fece una decisione e fu una buona decisione. Ma notate prima di tutto che questa decisione fu basata su una deliberata scelta. Mosè conosceva le alternative e così è dove ogni decisione cristiana deve cominciare. Quando noi facciamo delle decisioni, noi dobbiamo considerare ogni fatto, ponderare ogni aspetto e conoscere le alternative. Non facciamo decisioni semplicemente andando dietro a sensazioni o facendosi intimidire da altri, ma dobbiamo conoscere tutti i fatti e poi fare una deliberata scelta fra queste cose. Ora, non occorre che vi sediate a ponderare ogni piccolo dettaglio di ogni decisione. Nel passato ci deve essere stato un momento in cui voi avete fatto quelle scelte e così potete seguirle giorno dopo giorno nella scelta originale. Se non l'avete fatto o se siete caduti in abitudini viziose, sia
per pressioni esteriori o a causa di sensazioni o per altre differenti ragioni, allora dovete sedervi e riassumere parte della vostra vita e fare delle scelte deliberate che possono essere poi usate abitudinamente per ogni attività giornaliera. Ma sia come sia, in riguardo a decisioni, la prima cosa che dovete fare è di considerare i fatti, di modo che la vostra scelta è fra le cose che potete considerare chiaramente. Come nel caso citato, lo scrittore dice, era una scelta che Mosè fece fra il soffrire col popolo di Dio o il godere l'effimero piacere del peccato. E vedete, queste sono pure le scelte per oggi, in effetto, che possano essere fatte. O noi scegliamo di essere col popolo di Dio e servire con esso il Signore, o scegliamo di essere col popolo che non è di Dio e che non lo serve. Ora, non sempre, ma molto spesso la scelta, la deliberata decisione di seguire il popolo di Dio nelle sue vie, ci porterà a subire sofferenze invece che a goderci piaceri. Ma vedete, il primo non durerà che poco, l'altro ad essere goduto solo per poco. Come ci viene dimostrato, il piacere che viene dal peccato è temporaneo, passa. E a proposito, non fatevi ingannare su questo da nessuno. Il peccato ha in se stesso piacere e gioia. Si trova piacere nel peccare, e se no nessuno peccherebbe. Ma quel piacere dura poco e passa molto presto. È come se fosse una gomma da masticare che il vostro bambino porta con sé a casa e che ha di per sé un buon odore e una dolce rivestitura di zucchero, ma che dentro però contiene del pepe scottante. Così è il peccato, il suo piacere passa subito, appena i denti penetrano nella vera sostanza del peccato, questo diventa assai difficile a sopportarsi ed è bruciante e scotta tutta quanta la bocca. Ma notate come Mosè fece la decisione. Egli mirò ai risultati di lunga scadenza. Egli considerò il vituperio di Cristo in gran lunga preferibile alla ricchezza dei tesori d'Egitto, perché egli riguardava la remunerazione. Mosè mirava ai termini di lunga scadenza e non a quelli che sono passeggeri. Ora, i metodi comportamenti stici che sono usati per insegnare ai ragazzi e che sono pure oggi usati nel dar consiglio alle persone sono proprio l'opposto, perché Skinner e i suoi colleghi comportamentalistici ci dicono che bisogna addomesticare le persone come si addomesticano le bestie. E sì, è vero, loro credono che le persone non sono altro che bestie e che non c'è niente di unico nell'uomo. Loro ignorano il fatto che l'uomo fu creato nell'immagine di Dio, e così loro credono che si devono educare le persone come se fossero animali. E il modo raccomandato per educare persone così fatte è quello della ricompensa e della punizione, amministrando queste immediatamente secondo il caso. E vedete, questo metodo è in guaio perché non è lungimirante, non guarda al paradiso o all'inferno a questo tipo di ricompensa o di punizione, ma a ricompense o punizioni immediate. Quello che voglio, lo voglio subito, e ciò che mi disturba, lo voglio abolire subito. Ma se voi volete educare la gente in questo modo, voi inculcherete nella gente un comportamento animalesco che svilupperà in un comportamento poi criminale. Così come cristiani, noi non si educa con termini di breve scadenza. Noi imitiamo il Dio che ci dice che è ora di un'eternità che ci aspetta, che noi abbiamo un destino che è eterno. Così pensiamoci seriamente, scegliamo Cristo come fece Mosè, scegliamo Cristo anche se ci porta a vituperio e può causarci la perdita di tesori, anche della perdita di tutti i tesori del mondo. Facciamo questo e seguiamo Lui. O Signore, aiutaci a far decisioni in cui noi scegliamo sempre Cristo in ognuna di esse. Te lo chiediamo per il suo amore. Amen.

Quella di oggi è usata da molti che non si trovano bene in ambienti tradizionali. Gesù disse: nessuno strappa un pezzo di un vestito nuovo per metterlo ad un vestito vecchio, altrimenti strappa il nuovo ed il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. E nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo rompe gli otri, il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. Era comune usare delle pelli di capra legate agli angoli per trasportare o conservare il vino. Gesù dice che nessuno metterebbe del vino nuovo frizzante in otri consumati, perché perderebbe sia otri che vino. Così pure una casalinga non prende il vestito nuovo di suo marito per riparare i vecchi blue jeans. Non solo lo strappo non si aggiusta, perché la vecchia stoffa non si adatta alla nuova, ma perderebbe il vestito nuovo. Si potrebbero trarre parecchi insegnamenti da queste parole. Per esempio, il messaggio che Gesù portava non poteva sussistere in tradizioni umane del vecchio giudaismo. Quindi le strutture della Chiesa devono essere elastiche e secondo le esigenze del momento. Pensate quando comprate il latte. Vi sono diversi contenitori, il cartone, il vetro o una scodella. Oppure un bambino che dorme in una culla. Crescendo avrà bisogno di un letto più grande. Questo non vuol dire che non è più un uomo, ma la struttura si adatta alle sue esigenze. Così non pensiamo che un gruppo di credenti non appartenga al Signore solo perché fa un po' diverso da noi. Naturalmente mi riferisco alle strutture esterne. Il pericolo sta nel fatto che tanti, con l'idea di cambiare la struttura, modificano il semplice Evangelo, il messaggio di Gesù, il quale dice che l'uomo ha peccato contro Dio e che Gesù è venuto per pagare di persona la condanna da lui meritata. In base a questo sacrificio, l'uomo è ora accettato da Dio per mezzo della fede personale e la Bibbia costituisce la base del suo cammino. Bene, continueremo a riflettere fra breve su questa breve parabola di Gesù, ma adesso vogliamo ascoltare una canzone dal titolo L'ho trovato. L'ho trovato canta Wes di Alba Nuova.

Bene amici, abbiamo detto che non dobbiamo restringere il messaggio dell'Evangelo a un gruppo che segue il Signore Gesù in un certo modo, e considerando però il contesto di questa parabola del vino nuovo in otri nuovi, penso che l'insegnamento principale è che esiste un tempo per ogni cosa. Infatti, alcuni avevano fatto notare come i discepoli del Battista e dei farisei digiunavano, mentre quelli di Gesù non se ne curavano. Gesù disse che mentre egli era con loro, essi non potevano, ma sarebbero venuti giorni in cui anche i suoi discepoli avrebbero digiunato. Un tempo quindi per ogni cosa. Purtroppo viviamo in un'età e in un'era in cui si vuole tutto subito, e la paura di un domani incerto porta tanti ad avere nei primi decenni di vita ciò che la vita offrirebbe nella sua durata di molti anni. Così presto ci si ritrova senza qualcosa per cui valga la pena di continuare, con la noia, il peso di colpe passate e il dubbio e la paura per il futuro terreno ed eterno. Gesù dice: c'è un tempo per ogni cosa, e conclude: nessuno che abbia bevuto del vino vecchio ne desidera del nuovo, perché dice: il vecchio è buono. La luce è venuta nel mondo, ma il mondo preferisce le tenebre perché le loro opere sono malvagie. Forse tu preferisci la tua vita agiata alla vita di privazioni che Gesù offre. Sì, certo, Cristo non dà comodità, ma dà quello che il mondo non potrà mai darti: una pace che trascende ogni sicurezza materiale. Accetta quindi l'amore di Dio in Cristo. Ebbene, anche per oggi il nostro programma si volge al termine, ma vorrei concludere invitandoti ancora una volta a scrivere per altri chiarimenti, e ti risponderemo, anche ti manderemo della letteratura gratuita che ti potrà aiutare nella conoscenza del Signore Gesù. Che Dio vi benedica, amici.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Vogliamo prepararci ancora per ascoltare il messaggio della parola di Dio. Quanti frequentate il culto della domenica pomeriggio avrete compreso che se non concludiamo questo libro di Ageo, non concludiamo queste meditazioni. È molto ricco di insegnamenti, molto ricco di spunti. Soprattutto è un richiamo ad impegnarsi per le cose che hanno valore. È un richiamo questo libro a prendere la vita cristiana sul serio. È un richiamo a stabilire la giusta scala delle priorità. Anche perché si rischia altrimenti di correre e poi alla fine non tagliare il traguardo. E l'apostolo Paolo un pochino faceva attenzione a questo. Lui diceva: non accada che dopo che ho predicato agli altri io sia riprovato. Il Signore ci deve dar grazia di rimanere fedeli a Lui, di rimanere attaccati alla chiamata che abbiamo ricevuto e soprattutto avere dinanzi a noi ben chiaro quello che Egli ha stabilito per ciascuno e soprattutto la gloria che ci attende. La volta scorsa, domenica scorsa, abbiamo considerato i primi 9 versi del secondo capitolo di Ageo e abbiamo parlato di un pericolo che continuamente ci minaccia. E questo pericolo che continuamente ci minaccia è lo scoraggiamento. E abbiamo potuto considerare, vedere che è qualcosa che tocca tutti quanti noi. Chi non è stato mai scoraggiato? Gloria a Dio quando dallo scoraggiamento ci si rialza. Il peggio è quando si rimane schiacciati sotto il peso dello scoraggiamento. E alla luce della parola di Dio e anche di questo testo che abbiamo dinanzi, abbiamo considerato quali possono essere alcune cause di scoraggiamento. Abbiamo visto che potrebbe essere una causa di scoraggiamento la nostalgia del passato, oppure qualche evento che si è verificato nel passato. Un'altra causa di scoraggiamento potrebbe essere il confronto che alcuni continuamente fanno con gli altri, con le situazioni, con le circostanze. Anche questo, vediamo, abbiamo visto dal testo che era una causa di scoraggiamento per il popolo di Israele. Poi abbiamo anche visto che un'altra causa di scoraggiamento era

0: la dimenticanza, la poca memoria, eh? Quando non si ricorda che Dio è l'Onnipotente, è facile scoraggiarsi. Ho riletto meglio ancora questo testo e naturalmente questo testo non soltanto ci presenta le cause di scoraggiamento, ma questo testo contiene anche il rimedio, cioè ci dice come poter venir fuori dall'autocommiserazione in cui diversi a volte si ritrovano, in cui alcuni vivono, come poter venire fuori dallo scoraggiamento che a volte attanaglia la vita, attacca la vita. E voglio proprio di questo parlarvi. Il tema di oggi è: credi nella vittoria e non arrenderti mai. Amen. Credi nella vittoria e non arrenderti mai. Leggiamo questi versi, dal verso 1 al verso 9 del secondo capitolo del profeta Ageo. Signore sia lodato. Il giorno 21 del settimo mese, la parola del Signore fu rivelata per mezzo del profeta Ageo in questi termini. Parla ora a Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote e re del popolo, e di loro: chi c'è ancora tra di voi che abbia visto questa casa nel suo primo splendore? E come la vedete adesso? Così com'è, non è forse come un nulla ai vostri occhi? Ma ora sii forte, Zorobabel, dice il Signore. Sii forte, Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote. Sii forte, popolo tutto del paese, dice il Signore. Mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, dice il Signore degli eserciti. Secondo il patto che feci con voi quando usciste dall'Egitto, il mio spirito è in mezzo a voi, non temete. Così infatti parla il Signore degli eserciti. Ancora una volta, fra poco io farò tremare i cieli e la terra, il mare e l'asciutto. Farò tremare tutte le nazioni, le cose più preziose di tutte le nazioni affluiranno. E io riempirò di gloria questa casa, dice il Signore degli eserciti. Mio è l'argento e mio è l'oro, dice il Signore degli eserciti. La gloria di questa casa sarà più grande di quella della casa precedente, dice il Signore degli eserciti. In questo luogo io darò la pace, dice il Signore degli eserciti. Non sempre le cose vanno come vorremmo. E credo che questo lo abbiamo scoperto tutti quanti noi. Molte volte abbiamo delle aspettative, facciamo dei progetti, stabiliamo delle cose. E già quando pensiamo a queste cose, già pensiamo a come dovrebbero evolversi le situazioni, le circostanze. Ma può accadere che a volte veniamo delusi, siamo delusi perché le cose vanno diversamente da come avevamo programmato. E può anche accadere che a volte iniziamo con grande entusiasmo, convinzione, e poi ci fermiamo, o peggio, torniamo indietro, perché ci scoraggiamo lungo il cammino a causa di difficoltà che si incontrano. Conoscete la storia, già ve la sto accennando in ogni introduzione. Il popolo di Israele ritornava da una cattività, da una deportazione. Era stato deportato in Babilonia, dove era rimasto per del tempo. E dopo alcuni decenni, più di 50 anni di schiavitù in Babilonia, ecco che ritorna. ritorna nella sua nazione, miracolosamente il Signore crea le condizioni perché potessero essere liberati e ritornano di nuovo nella loro terra che trovano distrutta la città di Gerusalemme, trovano distrutto il Tempio e cominciano un po' a darsi da fare, a rispondere a quelli che sono gli input di Dio, a quella che è la volontà del Signore, che chiaramente aveva rivelato a questo popolo. Avevano dei progetti, dei programmi. Probabilmente quando iniziarono tutto sembrava facile, tutto sembrava semplice, ma poi incontrarono qualche difficoltà e si fermarono. Ma Dio nel suo grande amore continuò a parlare al popolo affinché potessero ritornare a prendere le cose sul serio e quindi darsi da fare, fare quello che il Signore desiderava. E dopo un po' di tempo, attraverso il profeta Ageo, il Signore parla, riparla al popolo di Israele e ritornano di nuovo alla costruzione del Tempio. Ma ora sii forte, Zorobabel, dice il Signore, sii forte, Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, sii forte, popolo tutto del paese, dice il Signore, mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, dice il Signore degli eserciti. Vedete, il Signore rivolge al suo popolo semplici parole, ma queste semplici parole sono piene di significato, sono piene di forza, sono pieni di incoraggiamento. Li sta invitando a non piangersi addosso, perché probabilmente tanti in quel periodo dicevano: poveri noi, non ce la potremo mai fare, come verremo fuori da questa situazione? I nemici, le circostanze sono terribili, ormai dobbiamo rassegnarci, ormai le cose vanno così e non possiamo assolutamente cambiare la situazione. Credi nella vittoria e non arrenderti mai. Amen. Quello era lo stato d'animo del popolo, uno stato d'animo di frustrazione, di scoraggiamento. Ma ecco che il Signore va a loro, li incoraggia, rinnova le sue forze, li invita a non piangersi addosso, a non lamentarsi. Il Signore si presenta a loro e chiede loro di rimboccarsi le maniche, di darsi da fare, di non stare lì in un angolo seduti a lamentarsi. Addirittura si presenta a loro e si presenta in un modo straordinario per diverse volte, credo 9 volte in questo breve testo che abbiamo letto. Lui si presenta come il Signore degli eserciti. Gloria a Dio. E questo ci dice molto. In altre parole, Dio sta dicendo al suo popolo di credere nella sua onnipotenza, nella sua forza. Sta dicendo al suo popolo di non arrendersi alle circostanze sfavorevoli. Dio non sta dicendo che farà il lavoro al loro posto. Attenzione, quando Dio ci incoraggia, non ci sta volendo dire che farà Lui quello che Lui dice che dobbiamo fare noi. Infatti qui dice: mettetevi al lavoro perché io sono con voi, dice il Signore degli eserciti. Vedete, vi sono cose che dobbiamo fare noi e Dio non le farà per noi. Ci sono cose che deve far Lui e le farà Lui, non possiamo farle noi. Ma è bene che noi comprendiamo quello che noi dobbiamo fare. E molte volte la parola di Dio è chiarissima. Il Signore si rivolge a noi dandoci luce, saggezza, illuminazione, facendoci comprendere la sua volontà per la nostra vita e dicendoci anche quello che dobbiamo fare, dei passi che dobbiamo fare. E qui al popolo diceva: mettetevi al lavoro. Ma Signore, i nemici, i problemi, le situazioni, le circostanze, mettetevi al lavoro perché io sono con voi. E si presenta, dice il Signore degli eserciti. Se vuoi venire fuori dall'autocommiserazione e dallo scoraggiamento, bisogna essere propositivi, bisogna essere attivi. Bisogna fare quei passi che sono indicati chiaramente qui nel nostro testo. Amen? Io non so quanti di voi stanno soffrendo lì nello scoraggiamento, sono seduti nell'angolo, come si suol dire, metaforicamente. Metaforicamente. Qui siete seduti nelle panche. Non so quanti sono inermi. abbattuti, affranti, bloccati, impossibilitati a mettersi all'opera, a fare quello che il Signore sta chiedendo. Ma il Signore dice: mettetevi alla prova, mettetevi all'opera, datevi da fare, uscite fuori da questa frustrazione pressante che c'è nella vostra vita, da questo stato di autocommiserazione. Oh, alzatevi, rialzatevi, venite fuori dallo scoraggiamento, dice il Signore degli eserciti. Cosa fare per venire fuori da questa condizione negativa, condizione deprimente, condizione scoraggiante? Beh, prima di tutto bisogna liberarsi del passato. Amen. Ci sono alcuni che purtroppo si autocommiserano, si maltrattano, sono lì fermi, bloccati a causa di qualcosa che è accaduto nel passato. A causa di qualcosa che è accaduto nel passato. Fin quando non ci si libera dalla schiavitù del passato, non si può iniziare a crescere. Fin quando non ci si libera dalla schiavitù del passato, non si può costruire nulla. Nulla. In questo caso gli ebrei dovevano lasciare da parte il ricordo del tempo passato, del tempio di Salomone, a cui erano abituati, a cui la loro mente ritornava continuamente. Per te forse liberarti del passato può voler dire che devi liberarti di qualcosa di doloroso, di qualche ricordo non piacevole del passato che ti impedisce di andare avanti. Io conosco alcuni che sono stati schiavi del passato. Purtroppo conosco anche qualcuno che è ancora schiavo del passato e che non riesce ad andare avanti a causa di qualcosa che è accaduto nel passato, e quando magari riprova ad andare avanti o qualcuno lo invita ad andare avanti, ecco che la sua mente ricorda il passato e ritorna al passato. Come potrei? È successo questo, questo e questa. Come potrei? Ho fatto questo. Come potrei? Mi hanno fatto questo, questo e quest'altro. E di conseguenza, essendo bloccati nel passato, schiacciati in qualcosa del passato, non riescono ad andare avanti. Non riescono ad andare avanti. Bisogna liberarsi dalla schiavitù del passato. Probabilmente per andare avanti devi perdonare qualcuno che ti ha fatto del male nel passato, eh? Devi perdonare qualcuno che ti ha fatto del male, anche se la persona che l'ha causato non vuole ammetterlo, tu nel tuo cuore devi perdonarlo. Perché il fatto che lo ammetto o no, che ti ha fatto del male, è qualcosa che incide sul suo benessere spirituale, non sul tuo. Se lui lo ammette, allora anche lui può chiedere perdono a Dio ed essere lui perdonato. Ma se non lo ammette, a te poco importa. Sii tu ad essere libero dalle angherie o dal male che hai ricevuto. Sei tu ad avere dei buoni sentimenti, non ti lasciare legare da qualcosa che è successo nel passato, da un male che hai ricevuto nel passato. Ah, se vuole il mio perdono, me lo deve chiedere. E se non te lo chiede? Ah, io non glielo do. Quindi continuerai ad odiarlo? Peggio per te. Continuerai ad avere risentimenti? Peggio per te. Continuerai ad avere questa amarezza nel cuore che ogni giorno ti rode nella mente, nei sentimenti? Peggio per te. Probabilmente lui vivrà tranquillo, la sua vita scorrerà, ma chi non riesce a perdonare distrugge la propria vita, distrugge se stesso. Noi abbiamo un meraviglioso esempio nel nostro Signore Gesù Cristo. Un uomo che ha saputo perdonare senza che nessuno gli avesse chiesto perdono. Vi ricordate sulla croce? Chi aveva chiesto perdono a Gesù? Nessuno. Eppure Gesù è libero da sentimenti di odio, è libero da sentimenti di amarezza, è libero da questi sentimenti negativi che imprigionano il cuore e la mente. E sulla croce dice: Padre, perdona loro, perché non sanno quel che fanno. Loro non furono salvati, perché per essere salvati avrebbero loro dovuto invocare il Signore e chiedere perdono. Ma nel cuore di Gesù non c'era nessun vincolo, non c'era nessun sentimento negativo, non c'era nessuna amarezza. Il cuore di Gesù era sgombro. E solo per questo ha potuto dire subito dopo: tutto è compiuto. Ho fatto la tua opera, oh Padre, l'opera che tu mi hai dato a fare. Vedete, non è che io perdonando l'altro lo salvo, io perdonando salvo me stesso. Se l'altro vuole salvezza, si umili davanti a Dio. Se ha peccato contro una persona, contro di te, se vuole salvezza, si umili dinanzi a te. Ma non permettere all'amarezza, ai sentimenti negativi, di tenerti prigioniero del tuo passato. Forse per qualche altro essere liberati dal passato può significare smettere di pensare a quella persona amata che ha tradito la tua fiducia, che è stata causa di tanto dolore. Forse per qualche altro liberarsi dal suo passato può voler dire rialzarsi da qualche fallimento che nel passato vi è stato. Alcuni pensano a qualche fallimento passato e sono bloccati, non riescono ad andare avanti. Un po' come quando qualcuno magari ha un incidente con la macchina. Ci sono alcuni che quando hanno un incidente con la macchina non hanno più il coraggio e la forza di mettersi alla guida, eh? Rimangono schiavi di quel fallimento, di quello che è successo. Il Signore ci deve aiutare a vivere nel presente. Il Signore ci deve aiutare a vivere nel presente, non nel passato, perché Dio non è legato al passato. Egli ogni giorno fa una cosa nuova. Amen. Dice la Scrittura: ecco, io sto per fare una cosa nuova, essa sta per germogliare. Non la riconoscerete? Sì, dice il Signore, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella steppa. In altre parole, Dio dice: vai avanti, lavora, non essere legato al passato. Io sono con te e non hai alcun motivo di preoccuparti. Quello che accadrà sarà probabilmente diverso da quello che è stato in passato, ma se tu hai fiducia in me, sarà sicuramente migliore. Lo crediamo? Alleluia. Se non ti liberi dalla prigionia del passato, non potrai uscire dallo scoraggiamento, dall'autocommiserazione, non potrai andare avanti e non potrai costruire nulla di buono. Grazie, Signore, perché sei un meraviglioso liberatore. Le cose vecchie sono passate. Se siamo in Cristo, ogni cosa è fatta nuova. Quindi, se vuoi essere libero dall'autocommiserazione, dallo scoraggiamento, se vuoi veramente credere nella vittoria e non arrenderti mai, liberati del passato. La seconda cosa che appare qui nel nostro testo è che bisogna fare è che invece di concentrarci su quello che vediamo con i nostri occhi, dobbiamo concentrarci su quello che sentiamo nel nostro cuore. In poche parole, dobbiamo concentrarci su Dio. Amen. Da cosa è attratta la tua mente? I tuoi pensieri a cosa ti riportano? I tuoi sentimenti dove si dirigono? Noi vogliamo concentrarci su Dio. Vogliamo avere dei sentimenti che si dirigono verso Dio. Purtroppo a quel tempo il popolo di Israele faceva tutt'altro. Eppure Osea dice: noi oggi conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. Alcuni vogliono conoscere invece i particolari dei loro problemi, i particolari dei loro fallimenti, i particolari del loro star fermi. Così accadeva al popolo di Israele. Nel testo è usato un nome particolare di Dio che poco fa accennavo, ed è per diverse volte il Signore presentato in questo modo: il Signore degli eserciti. Questo appellativo riferito a Dio significa che Dio è sovrano. Amen. Che egli è sovrano su tutte le potenze del cielo e della terra, degli eserciti al plurale, non al singolare, che nessuno fraintenda. Egli non governa, non ha autorità solo su qualche esercito, egli ha autorità su tutti gli eserciti, terrestri e celesti. È il Signore degli eserciti. Nessuno può combattere contro il nostro Dio e vincerlo. Nessuno lo può ostacolare. E quando il Signore scende sul campo di battaglia insieme con noi, sta andando a vincere. Perché sapete, il Signore non ha mai perso una battaglia. Lo sapevate? Neanche le appareggiate. Lui vince sempre. Gloria al Signore. Egli è il Dio onnipotente, è il grande vittorioso in battaglia. Ricordate cosa disse Davide quando si trovò di fronte al possente gigante Goliath, quel gigante che terrorizzava le schiere dell'Eterno, che terrorizzava l'esercito di Israele. Oh, quel giovinetto sapeva che non era solo in battaglia, sapeva che non stava combattendo da solo. I suoi occhi non erano fissati sul gigante, non era neanche fissato il suo occhio sull'esercito filisteo. L'occhio e il cuore di Davide erano fissati su Dio, ed è proprio per questo motivo che lui, lì sul campo di battaglia, davanti a quel gigante alto 3 metri, era alto, robusto, armato con tante armi. Ma Davide dice: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò. Qualcuno poteva dire: presuntuoso. No, no, no. Uomo pieno di fede. Credeva nel suo Dio, aveva fiducia nel suo Dio. Tu vieni contro di me con le tue armi, ma anch'io ho un'arma, ed è l'arma per eccellenza. Quest'arma si chiama il Signore degli eserciti, colui che è con noi, il Signore degli eserciti. Più Dio è grande ai nostri occhi e più appaiono piccoli i problemi. Diversamente, più Dio è piccolo ai nostri occhi e più appaiono grandi i problemi. Per il popolo di Israele, per l'esercito di Israele, in quella circostanza l'esercito filisteo, Goliath, era grande e loro vedevano il loro Dio piccolo. E allora avevano un problema che pensavano di non poter superare. Davide invece aveva una diversa proporzione delle cose. Lui vedeva Dio grande e non c'era gigante che poteva competere, anche se era alto 3 metri. E quelli che sono alti 3 metri sono anche brutti. Qui non offendo nessuno, perché nessuno di voi arriva a 3 metri, ma sicuramente doveva essere un omaccione rude, già doveva fare paura soltanto a guardarlo, quando si muoveva sembrava, i giovani capiscono, Robocop. Immaginate un po' che terrore doveva incutere, ma Davide conosceva il suo Dio e lo conosceva come l'Iddio grande, l'Onnipotente. Anche lui usa questo termine, questo appellativo, il Signore degli eserciti. È Dio per te il Signore degli eserciti? Vale a dire, per te il Signore è chi è sovrano potente su tutto il cielo e tutta la terra? Se la risposta è sì, allora vai avanti con piena fiducia e porta al termine quello che il Signore ti chiede di fare. Se no, hai un problema, fai bene a preoccuparti, ma risolvelo andando ai piedi del Signore. Sforzati di conoscere meglio il Signore, quel Signore che dici di adorare. Purtroppo ai tempi di Ageo la gente, invece di fissare Dio, fissava i problemi e non faceva un passo avanti. Quando si fissano più i problemi che Dio, non si fa un passo avanti. Noi vogliamo guardare il Signore degli eserciti. E più i nostri occhi sono pieni di Lui, più i problemi ci sembrano piccoli, insignificanti, perché non c'è problema, situazione che il Signore non possa risolvere. Per uscire fuori dallo scoraggiamento, dall'autocommiserazione, devi credere nella vittoria, non arrenderti mai. Liberati del passato, concentrati su Dio. E poi una cosa importante che il popolo dei tempi di Ageo fu chiamato a fare fu di guardare avanti. Amen. Quante volte lo diciamo? A volte lo diciamo a qualcuno, gli diamo un consiglio, ma sì, come diciamo? Guarda avanti. Non è che sia sempre facile, però è quello che bisogna fare. È quello che bisogna fare, bisogna guardare avanti all'obiettivo che abbiamo nella vita, alla chiamata che il Signore ci ha rivolto, a quel programma divino che è diventato parte della nostra esistenza. Guardiamo avanti. La volontà di Dio è che tu vada sempre avanti. La volontà di Dio è che tu guardi avanti. Nel parlare al popolo, il Signore indica cose che dovranno avvenire. Mentre per mezzo di Ageo parlava al popolo, al suo popolo, indica cose che si dovranno verificare, non li riporta indietro. Il Signore li riporta avanti, li invita a guardare avanti. In poche parole, dice: considerate quello che dovrà avvenire. Così infatti parla il Signore degli eserciti: ancora una volta, fra poco, io farò tremare i cieli e la terra, il mare e l'asciutto, farò tremare tutte le nazioni. Cose che devono avvenire. Lascia stare le cose passate. Forse il passato ti ha portato dolore, le situazioni sono state complicate, difficili, ma guarda avanti. Io ho dei progetti non per il passato. Noi non possiamo fare dei progetti per il passato, neanche Dio li fa, i progetti per il passato. Amen. Oggi Dio fa progetti per il presente e per il futuro. Non fa progetti per ieri. Ieri è andato. Nessun progetto noi possiamo adempiere ieri, oggi. Quello che è stato ieri. E se noi andiamo avanti con la testa girata indietro, corriamo il rischio di finire nella fossa della depressione, dello scoraggiamento, dell'autocommiserazione. E allora guarda avanti. Guarda avanti. Lo scrittore agli Ebrei riprende questo testo qui, i versi 6 e 7 del secondo capitolo di Ageo, per riferirsi agli ultimi tempi. E dice: or questo ancora una volta, sta ad indicare la rimozione delle cose scosse come di cose fatte, perché sussistano quelle che non sono scosse. Questo ancora una volta togli via, strappa le cose vecchie per riportarci alle cose nuove, a quelle che ancora devono verificarsi. Vedete, al tempo di Ageo la voce del Signore scosse la terra, ma verrà il tempo in cui la sua voce scuoterà ancora una volta la terra e il cielo, cioè le cose che possono essere scosse, mentre le cose che non possono essere scosse rimarranno in eterno. Quali sono le cose che possono essere scosse e passeranno? Beh, le cose che saranno scosse e passeranno in quel giorno saranno il denaro, le cose materiali, le case, le automobili, i terreni, gli armamenti. Tutto sarà spazzato via in un momento. Resteranno soltanto le cose che non potranno essere scosse, vale a dire la tua anima, vale a dire le cose eterne di Dio, la parola del Signore, le cose dello Spirito. Perciò, dice lo scrittore agli ebrei, riceveremo un regno che non potrà essere scosso. In poche parole, guardiamo alla gloria che ci sta dinanzi, guardiamo alle promesse di Dio, guardiamo al cielo, a Gesù che ritorna. Noi vogliamo guardare avanti, vogliamo guardare al ritorno del Signore Gesù Cristo, perché Egli viene. Amen. L'abbiamo cantato ripetutamente questa sera, il Signore ritorna. Guardiamo avanti, guardiamo avanti e usciamo fuori dal torpore spirituale. Usciamo fuori dallo scoraggiamento, dall'autocommiserazione. Usciamo fuori da quello stile di vita che possiamo identificare come tirare a campare. Vivere come tirando a campare vale molto a vivere per morire. Ma noi vogliamo vivere una vita abbondante, come dice Gesù. Ne abbiamo la possibilità e vogliamo vivere per regnare un giorno con Lui, per l'eternità. Non fondare la tua speranza sulle cose terrene, materiali. Saranno tutte spazzate via. Prendi coraggio, guarda avanti alla gloria che ti attende e vivi per il regno di Dio. Amen. E poi infine, un'altra indicazione che qui traiamo dalla Scrittura per credere nella vittoria e non arrenderci mai. L'altra indicazione è: inizia a camminare, inizia a muoverti. Amen. Perché tutto questo bel discorso che abbiamo ascoltato, biblico, rimarrebbe teoria se non facessimo qualche passo di fede. Amen. Io spero che uscendo da questo luogo non si possa dire soltanto: ma il Signore ci ha dato la sua parola, è stato un bel messaggio, un non bel messaggio, ma io spero che si possa dire: il Signore mi ha parlato, io agirò su questa parola, io comincerò a muovermi su questa parola, perché altrimenti non cambierà la tua situazione, non cambierà la tua condizione. Inizia a muoverti. La parola che Dio rivolse al popolo al tempo di Ageo, popolo scoraggiato, depresso, che sguazzava nell'autocommiserazione, è una parola forte che si rivolge ancora a te in questo momento. Sii forte, popolo tutto del paese, mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, dice il Signore degli eserciti. Amen. Mettetevi al lavoro. Se c'è qualcosa da fare, fatela. Non rinviare. Non rinviare domani. Il diavolo ti suggerirà di farlo domani, dopodomani, fra un mese. Dio dice oggi, mettetevi al lavoro, non lasciare che nulla ti fermi, compi l'opera del Signore. Le difficoltà certamente ci sono, certo che ci sono le difficoltà, ma Dio è più grande di ogni difficoltà. Molti a volte si bloccano, si fermano perché l'impresa è ardua, difficile, e si scoraggiano, ma Dio ti dice di non spaventarti, di muoverti, di fare quei passi che tu sai devi fare. Dolorosi, difficili, richiedono un prezzo, delle rinunce, del sacrificio, ma ne vale la pena. Dio dice, io sono con te, dice il Signore degli eserciti. Amen. Io sono con te, dice il Signore degli eserciti. Molti stanno a guardare il gigante, stanno a guardare la montagna che è davanti a loro, invece di iniziare a scalarla quella montagna, invece di iniziare a cominciare a far girare la fionda per abbattere quel gigante. Alcuni la osservano, la montagna è alta, e guardando che è alta non fanno mai il primo passo per scalarla, vedono il gigante, oh è forte, e non mettono mai la pietra nella fionda per cominciare a fare quello che deve essere fatto. Quando farai il primo passo per scalare la montagna, scoprirai che non era così difficile. Quando farai il primo passo per abbattere il gigante, scoprirai che non era così forte. Perché? Perché colui che dice non temere, io ti aiuto, sarà al tuo fianco e combatterà per te. Amen. Ma devi fare il primo passo. Vi ricordate? Non ricordo se l'ho ricordato qui venerdì o la settimana, questa settimana in Albania, quando il popolo si trovò davanti al fiume Giordano. Il Signore gli aveva detto che sarebbero passati dall'altra parte, ma c'era questo fiume che ostacolava l'ingresso nella terra promessa. Dio si era predisposto ad aiutarli, a dividere le acque. Quando il Signore divise le acque? Quando cominciarono a muoversi? Nel momento in cui misero il primo piede nell'acqua, il fiume si divise e passarono per l'asciutto. Pensate un po', se avessero detto, Signore, facci vedere prima come fai, Signore, rassicuraci aprendo prima le acque in modo che noi siamo incoraggiati. No, no, il Signore dice, comincia a muoverti. E mentre tu ti muovi, il Signore farà la sua opera. Inizia a muoverti. Comincia a fare i tuoi passi. Rimanere fermo a guardare il problema, il mare, il fiume, le difficoltà, non farà altro che alimentare lo scoraggiamento. Inizia a muoverti. Fai quello che è giusto, quello che il Signore ti indica, quello che il Signore sai, desidera. E scoprirai grandi risorse che mai hai conosciuto prima. Gloria a Dio. Credi nella vittoria e non arrenderti mai. Amen. Vogliamo far nostro questo motto, questa decisione? Noi abbiamo delle promesse che ci giungono direttamente dal cuore di Dio. L'apostolo Paolo poteva affermare, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Non c'è un solo motivo per cui tu debba rimanere piegato su te stesso. Non c'è un solo motivo per cui debba continuare a piangerti addosso. Non c'è nessun motivo per cui tu debba rimanere nell'autocommiserazione o continuare a ripeterti che non ce la farai mai. Da solo non potrai farcela. Ma Dio non ha mai inteso lasciarti solo o sola. Mai. Il Signore ha deciso di accompagnarti lungo il cammino della vita. Egli è alla portata della tua preghiera. Quindi, caro fratello, cara sorella, caro amico, ritorna a sperare. Esci dal letargo spirituale in cui ti trovi. Liberati del passato. Concentrati su Dio. Guarda avanti e inizia a muoverti. Credi nella vittoria e non arrenderti mai. E credi che oggi è un giorno di vittoria. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao a tutti e benvenuti. Siamo al 19° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Com'è la nostra fede? A volte ci sentiamo inadeguati come discepoli di Gesù, vero? In questo episodio, tratto dal capitolo 8 di Matteo, vedremo che anche persone molto vicine a Gesù dimostrarono a volte di essere gente di poca fede. Incontreremo diverse reazioni alle opere di Gesù. Gesù, in un modo o nell'altro, metteva sempre delle sfide davanti ai suoi interlocutori. Vedremo come ognuno ha reagito alla sfida che Gesù gli ha proposto. Mettetevi comodi e ne parliamo tra un attimo. Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba, avvicinandosi, gli disse: «Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai». Matteo capitolo 8, versetti 18 e 19. Non dobbiamo pensare che non ci fossero persone disposte a seguire Gesù anche tra le classi più eminenti. Gli scribi erano persone colte ed onorate. Essi svolgevano un ruolo importante nella società, occupandosi della trascrizione della parola di Dio, che quindi conoscevano bene. Ma questo scriba aveva riconosciuto di trovarsi davanti a qualcuno che aveva una conoscenza superiore alla sua e si rivolse a lui chiamandolo maestro. Egli era quindi disposto a seguire Gesù. Tuttavia Gesù gli rispose in modo piuttosto strano. Gesù gli disse: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». Matteo capitolo 8, versetto 20. Perché Gesù rispose in questo modo? Probabilmente Gesù sapeva che quello scriba era interessato soprattutto alla conoscenza superiore che poteva acquisire stando con Gesù, ma Gesù voleva che quell'uomo comprendesse che egli non era soltanto un maestro di cui diventare discepolo. Gesù si definisce infatti figlio dell'uomo, evocando il re destinato a regnare sulle nazioni per sempre, secondo quanto descritto in Daniele 7, versetti 13 e 14, ovvero il re Messia che i giudei aspettavano. Tuttavia Gesù voleva che quello scriba comprendesse che il Messia non era probabilmente come lui si sarebbe aspettato. Gesù sottolineò infatti che il Messia in quel momento non aveva alcuna ricchezza materiale, neppure una dimora stabile. Era disposto quello scriba a mettere da parte la sua posizione onorata nella società per seguire quel Messia? Era davvero disposto a mettere la sua fiducia in lui, a dispetto delle immediate apparenze? Un altro dei discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse: «Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti». Matteo capitolo 8, versetti 21 e 22. Anche questo discepolo voleva seguire Gesù, ma avrebbe voluto attendere la morte del padre, facendo in qualche modo il suo dovere di figlio e spartendo poi l'eredità con gli altri fratelli. In circostanze normali sarebbe potuta sembrare una richiesta normale, assolutamente lecita, ma quelle non erano circostanze normali. Infatti, come sappiamo dal resto del Vangelo, Gesù aveva poco tempo davanti a sé per portare avanti la sua opera. E chiunque avesse voluto seguirlo avrebbe dovuto farlo immediatamente. Quello era un tempo unico e breve nella storia. E anche le occupazioni che in altri momenti sarebbero state lecite, in quel momento dovevano passare in secondo piano. Se quel discepolo avesse seguito Gesù, lo avrebbe affiancato nel proclamare un messaggio di vita eterna agli uomini, un messaggio urgente che doveva raggiungere più persone possibili. Chi aveva già ricevuto la vita aveva il dovere di proclamare quel messaggio. Quell'uomo poteva lasciare ai suoi parenti l'incombenza di occuparsi della sepoltura del padre. Visto il momento storico eccezionale, quell'uomo poteva lasciare quel compito a coloro che dal punto di vista spirituale erano morti e non sentivano il bisogno di seguire Gesù. Ma se egli aveva davvero compreso chi era Gesù, doveva essere pronto a seguirlo subito. Avrebbe avuto abbastanza fede da cogliere quell'attimo? Considerando il breve lasso di tempo in cui si è svolto il ministero pubblico di Gesù sulla terra, possiamo immaginare quanti rimorsi avrebbe avuto quell'uomo se non avesse dato retta a Gesù. Probabilmente quel treno non sarebbe più passato. Proseguiamo la lettura. Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, si sollevò in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde. Ma Gesù dormiva e i suoi discepoli, avvicinatisi, lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Matteo 8, versetti 23 a 25. I discepoli erano nella barca con Gesù, eppure avevano paura delle onde del mare. Il loro maestro era presente, ma questo non bastava a tranquillizzarli. Gesù dormiva e sembrava non curarsi di quanto stava accadendo. Se ci pensiamo un attimo, essi avevano già visto molti miracoli di Gesù e questo avrebbe dovuto rassicurarli, ma evidentemente non erano ancora tanto sicuri. Forse in quel momento stavano sorgendo dei dubbi. Gesù era davvero il Messia? Dio era davvero dalla sua parte? O sarebbero tutti periti insieme a lui nel mare, giudicati da Dio? Il loro maestro stava dormendo proprio come stava facendo il profeta Giona sulla nave diretta a Tarsis nell'omonimo libro di Giona. E proprio come avevano fatto i compagni di viaggio di Giona, i discepoli di Gesù lo avevano svegliato. Ma le similitudini finiscono qui. In quell'occasione il profeta Giona era colpevole di quanto stava accadendo perché aveva disubbidito al Signore. Ma questa volta i discepoli di Gesù assistettero a qualcosa di completamente diverso. Ed egli disse loro: perché avete paura, o gente di poca fede? E allora alzatosi sgridò i venti e il mare e si fece gran bonaccia. E quegli uomini si meravigliarono e dicevano: che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli ubbidiscono? Matteo capitolo 8 versetti 26 e 27. Non solo Gesù confermò che Dio era dalla sua parte, ma fece qualcosa che riempì di meraviglia i suoi discepoli, qualcosa che un uomo comune non avrebbe mai potuto fare. Gesù dimostrò un dominio sulla natura che solo Dio poteva avere. Com'era possibile? Chi era davvero quell'uomo? Gente di poca fede. Nonostante tutto ciò che avevano visto, i discepoli di Gesù nutrivano ancora dubbi e Gesù mostrò ancora una volta la sua grande potenza. Sarebbe bastato a convincerli? Come vedremo, il piano di Dio era talmente diverso da quello che i discepoli si aspettavano per il Messia, che purtroppo il dubbio continuerà ad attanagliarli anche in seguito. La sezione si conclude con un altro gruppo di uomini, anzi, un'intera città messa di fronte alla potenza di Gesù. Vediamo quale fu la loro reazione. Quando Gesù fu giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, gli vennero incontro due indemoniati usciti dai sepolcri, così furiosi che nessuno poteva passare per quella via. Ed ecco, si misero a gridare: che c'è fra noi e te, figlio di Dio? Sei venuto qua prima del tempo a tormentarci? Lontano da loro c'era un gran branco di porci al pascolo e i demoni lo pregavano dicendo: se tu ci scacci, mandaci in quel branco di porci. Ed egli disse loro: andate. Ed essi usciti se ne andarono nei porci e tutto il branco si gettò a precipizio giù nel mare e perirono nell'acqua. Quelli che li custodivano fuggirono e, andati nella città, raccontarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati. Matteo capitolo 8, versetti 28 a 33. Il paese dei Gadareni indica la regione della Decapoli. La Decapoli era un insieme di 10 città ad est del Giordano, fondate durante il periodo ellenistico, collocate presso la frontiera orientale dell'impero romano, fra le attuali Giordania, Siria ed Israele. Tali città erano state fondate da colonizzatori greci che si erano mescolati alla popolazione semita ed erano diventate nel tempo centri per la diffusione della cultura greco-romana in quelle zone. Gli ebrei normalmente non allevavano i porci perché erano considerati impuri e quindi non commestibili per la legge che Dio aveva dato loro attraverso Mosè. Ma in quella zona evidentemente non prevaleva l'adesione alla religione ebraica. Eppure Gesù si recò proprio lì perché voleva che anche quelle persone avessero l'opportunità di accogliere il regno di Dio. L'occasione di mostrare la sua potenza non tardò a manifestarsi. La liberazione di quei due indemoniati, di cui erano stati testimoni coloro che custodivano il branco di porci, avrebbe dovuto attirare l'attenzione della popolazione su Gesù. Avrebbero dovuto uscire dalla città andando incontro a Gesù, con il desiderio di conoscere meglio colui che aveva fatto un'opera così straordinaria. Ma le cose non andarono proprio così. Tutta la città uscì incontro a Gesù e, come lo videro, lo pregarono che si allontanasse dai loro territorio. Matteo capitolo 8, versetto 34. Gesù aveva permesso a quei demoni di andare nei porci, i quali poi erano morti annegando in acqua. Certamente era stato un grosso danno economico per i proprietari dei porci, ma essi avrebbero dovuto comunque considerare cosa aveva più valore per loro: il guadagno derivante dalla vendita dei porci o la vita di quei due uomini che Gesù aveva guarito. La morte di quei porci poteva essere considerata come un monito di Dio agli abitanti di quella zona affinché tornassero alla legge di Mosè, confermando che la salvezza veniva dai giudei e sarebbe arrivata loro attraverso il Messia promesso ai giudei. Ma quel giorno gli abitanti di quella città scelsero di tenersi i porci e di tenersi gli uomini indemoniati, piuttosto che cambiare il loro modo di vivere, accogliere Gesù e ricevere la guarigione che egli stava recando loro. Insomma, in questo episodio abbiamo visto diverse reazioni alle opere di Gesù. In tutti i casi Gesù chiamò ognuno a riporre la propria fede in lui, costi quello che costi. Quello scriba doveva essere pronto a seguire Gesù anche se non sarebbe stata una passeggiata. Quel discepolo che voleva seguire Gesù in seguito, quando suo padre sarebbe morto, avrebbe dovuto rivedere le sue priorità. I discepoli sulla barca dovevano fare tesoro di quell'esperienza per comprendere che Gesù era ben più di un uomo. E gli abitanti della città, nella regione dei Gadareni, avrebbero dovuto cogliere l'occasione che Gesù aveva dato loro, mostrando la sua potenza in mezzo a loro. Ognuna di quelle persone, di fronte alle parole e alle opere di Gesù, si era trovato di fronte ad una scelta che richiedeva di riporre la propria fede in Gesù. Gente di poca fede, si erano sentiti dire i discepoli sulla barca. Poca fede. Questo Gesù ritrovava spesso intorno a lui, anche in persone che avevano visto le sue opere. E noi? Che tipo di fede abbiamo? Avremmo accettato di seguire Gesù, anche se non avevamo garanzie immediate? Avremmo rivisto le nostre priorità? Avremmo avuto fiducia trovandoci sulla barca, in mezzo alle onde del mare? Avremmo preferito le ricchezze dei porci o la guarigione spirituale di Gesù? Prima di giudicare tutte queste persone, riflettiamo bene. Se rispondiamo onestamente a queste domande, sono sicuro che riconosceremo di essere spesso e volentieri, come tutti quegli uomini, gente di poca fede. Un caro saluto a tutti. Alla prossima.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Vangelo di Marco, capitolo quindicesimo. E subito la mattina i capi sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, tenuto consiglio, legarono Gesù e lo menarono via e lo misero in man di Pilato. E Pilato gli domandò: «Sei tu il re dei Giudei?» Ed egli rispondendo gli disse: «Sì, lo sono». E i capi

Sembrava loro un carcerato qualunque chiedessero. C'era loro in prigione un certo tale chiamato Barabba, insieme a dei sediziosi, i quali nella sedizione avevano commesso omicidio. E la moltitudine, venuta su, cominciò a domandare che facesse come sempre aveva fatto. E Pilato rispose loro: «Volete che io vi liberi il re dei Giudei?» Poiché capiva bene che i capi sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi sacerdoti incitarono la moltitudine a chiedere che piuttosto liberasse loro Barabba. E Pilato da capo replicando diceva loro: «Che volete dunque che io faccia di colui che voi chiamate il re dei Giudei?» Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!» E Pilato diceva loro: «Ma pure, che male ha egli fatto?» Ma essi gridarono più forte che mai: «Crocifiggilo!» E Pilato, volendo soddisfare la moltitudine, liberò loro Barabba e consegnò Gesù, dopo averlo flagellato, per essere crocifisso. Allora i soldati lo menarono dentro alla corte, che è il pretorio, e radunarono tutta la coorte, e lo vestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela misero intorno al capo e cominciarono a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!» E gli percotevano il capo con una canna e gli sputavano addosso. E postesi in ginocchio si presentavano dinanzi a lui, e dopo che l'ebbero schernito lo spogliarono della porpora e lo rivestirono dei suoi propri vestimenti e lo menarono fuori per crocifiggerlo. E costrinsero a portare la croce di lui un certo Simon Cireneo, il padre di Alessandro e di Rufo, il quale passava di là tornando dai campi. E menarono Gesù al luogo detto Golgota, il che interpretato vuol dire luogo del teschio. E gli offersero da bere del vino mescolato con mirra, ma non ne prese. Poi lo crocifissero e si spartirono i suoi vestimenti, tirandoli a sorte per sapere quel che ne toccherebbe a ciascuno. Era l'ora terza quando lo crocifissero, e l'iscrizione indicante il motivo della condanna diceva: «Il re dei Giudei». E con lui crocifissero due ladroni, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra. E si adempì la scrittura che dice: «Egli è stato annoverato tra gli iniqui». E quelli che passavano lì presso lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo: «Ah, tu che disfai il tempio e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso e scendi giù di croce». Parimente, anche i capi sacerdoti con gli scribi beffandosi dicevano l'un all'altro: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora giù di croce affinché vediamo e crediamo». Anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. E venuta l'ora sesta, si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona. E all'ora nona Gesù gridò con gran voce: «Eloi, Eloi, lama sabachthani», il che interpretato vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Ed alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano: «Ecco, chiama Elia». Ed uno di loro corse ad inzuppata d'aceto una spugna e, postala in cima ad una canna, gli diede da bere dicendo: «Aspettate, vediamo se Elia viene a tirarlo giù». E Gesù, gettato un gran grido, rendé lo spirito. E la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo. E il centurione che era quivi presente di rimpetto a Gesù, avendolo veduto spirare a quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era il figliuolo di Dio». Or v'erano anche delle donne che guardavano da lontano, fra le quali era Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo il piccolo e di José e Salomè, le quali, quando egli era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Ed essendo già sera, poiché era
preparazione, cioè la veglia del sabato,

0: Venne Giuseppe d'Arimatea, consigliere onorato, il quale aspettava anch'egli il regno di Dio. E preso ardire, si presentò a Pilato e domandò il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che egli fosse già morto e, chiamato a sé il centurione, gli domandò se era morto da molto tempo e, saputolo dal centurione, donò il corpo a Giuseppe e questi, comprato un lenzuolo e tratto Gesù giù di croce, l'involse nel panno e lo pose in una tomba scavata nella roccia e rotolò una pietra contro l'apertura del sepolcro. E Maria Maddalena e Maria madre di José stavano guardando dove veniva deposto.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

come sempre è bello ritrovarsi insieme. Al microfono Maurizio, sempre contento e felice di essere in tua compagnia e grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza a quest'ora. Benvenuto all'ascolto e un benvenuto particolare, speciale a chi si fosse messo all'ascolto per la primissima volta. Questo accade abbastanza sovente, devo dire, a giudicare dal numero delle lettere che dicono: per caso ho captato il tuo segnale o il segnale della tua radio, eccetera eccetera. Beh, insomma, benvenuto chiunque tu sia, dovunque tu sia, e grazie di averci scelti.

Come sai se sei mio fedele compagno di viaggio? Siamo alle prese, siamo in full immersion, come dicono gli inglesi, nel libro del Levitico. Un libro che da una lettura superficiale, frettolosa, appare insignificante. O perlomeno non sembra avere nessun significato per noi oggi. Ma ripeto, da una lettura superficiale, frettolosa, non da un attento esame come quello che noi stiamo conducendo di volta in volta in questi nostri incontri.

Nell'analisi del libro siamo arrivati all'ottavo capitolo. Ottavo capitolo che tratta, a differenza dei capitoli precedenti, sui quali abbiamo speso un bel po' di tempo, tratta della consacrazione dei sacerdoti. E anche qui abbiamo speso un bel po' di tempo nel cercare di spiegare cos'è la consacrazione e cos'è un sacerdote. E abbiamo notato, con forse sorpresa di alcuni, che sia l'uno che l'altro termine, consacrazione e sacerdote, nel linguaggio biblico hanno una spiegazione, una coloritura diversa da quella che normalmente noi attribuiamo loro. Non vorrei però ripetermi per non risultare noioso verso chi fedelmente segue questi nostri incontri. Parte della consacrazione del sacerdozio o al sacerdozio parte integrante era la vestizione, e abbiamo cominciato ad esaminare la volta scorsa come Mosè vestiva suo fratello Aronne e i figli, i nipoti praticamente di Mosè, cioè i figli di Aronne. Abbiamo visto che ogni elemento del vestiario aveva un'importanza, un ruolo fondamentale, non erano messi lì a caso. Abbiamo anche visto che il sacerdote o il sommo sacerdote indossava 6 capi di abbigliamento. 4 capi di abbigliamento erano simili, uguali a quelli indossati dagli altri sacerdoti. Gli altri 2 capi, erano propri del sommo sacerdote. Quali erano questi 2 capi? Abbiamo cominciato a vederli la volta scorsa. Innanzitutto dobbiamo dire che tutti i 4 capi erano fatti di lino bianco ad eccezione del turbante. Ora, la parte peculiare al sommo sacerdote erano l'Urim e il Tummim e la mitra. Questo lo vedremo meglio man mano che andremo avanti. Scusami, devo bere un po' d'acqua, altrimenti non arrivo alla fine del programma con questa voce benedetta.

Parlavamo dunque di vestizione del sacerdote. Chiedo di nuovo scusa per la voce cacofonica prima della pausa musicale. Parlando di vestizione, abbiamo rilevato che alcuni elementi, alcuni capi di vestiario per il sommo sacerdote erano diversi dagli altri, da quelli destinati agli altri sacerdoti. Abbiamo detto che erano l'Urim e il Tummim, che erano sembra fossero due pietre messe sul pettorale, e la mitra. Della mitra se ne parla nel corso del capitolo, dove leggiamo quanto segue. Mosè mise in capo ad Aronne la mitra, e sul davanti della mitra pose la lamina d'oro, il santo diadema, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Quindi sulla mitra del sommo sacerdote si doveva mettere la corona d'oro descritta nel 28esimo capitolo di un altro libro della Bibbia, cioè il libro dell'Esodo. Ricorderai forse che su di essa erano incise queste parole: Santità all'Eterno.

Questi capi di abbigliamento distinguevano il sommo sacerdote dagli altri sacerdoti. Mettevano in evidenza in modo allegorico, in modo figurato, simbolico, la bellezza, la regalità, la maestà di Gesù Cristo, il sommo sacerdote per eccellenza. Come spesso facciamo, ricorriamo al Nuovo Testamento, perché nel Nuovo Testamento troviamo frasi, troviamo passi biblici che illustrano, che ampliano, che spiegano in un certo senso alcuni aspetti dell'Antico Testamento che altrimenti rimarrebbero un po' così oscuri. Se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte di suo figlio, tanto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Cosa ha a che fare questo con la vestizione del sacerdote al tempo di Mosè? Abbiamo detto che i capi di abbigliamento propri al sommo sacerdote mettevano in evidenza la gloria e la bellezza del sommo sacerdote per eccellenza, cioè di Gesù, il sacerdote che morì qui sulla terra per salvarci, ma ora vive alla destra di Dio. Una grande differenza fra il sommo sacerdote al tempo di Mosè e Gesù, sommo sacerdote per eccellenza, è che il sommo sacerdote ai tempi di Mosè non doveva dare la propria vita, doveva fare da intermediario, da mediatore fra il popolo e Dio. Doveva offrire i sacrifici e le offerte a nome del popolo. Una volta l'anno poteva fare ingresso nel luogo santissimo. Ma non è mai stato chiesto a nessun sommo sacerdote, al tempo di Mosè e nei secoli successivi, di dare la propria vita. Invece, Gesù, il sommo sacerdote per eccellenza, ha dato la propria vita. Ha dato la propria vita non per guadagnare qualcosa di sé. Gesù non aveva nulla da guadagnare. Gesù, come figlio di Dio, come Dio incarnato, aveva priorità, proprietà, a tutta la gloria, la maestà, lo splendore celeste. Quindi non aveva nulla da guadagnare, non nel senso che noi comunemente intendiamo, ma ha voluto morire, ha voluto deporre la sua vita, come gli stesso ha detto, per il nostro beneficio, per il beneficio tuo e mio. Perché altrimenti, in qualche modo, prima o poi, tu ed io avremmo dovuto pagare il prezzo della nostra ribellione, della nostra separazione da Dio, del nostro peccato. E invece egli l'ha fatto al nostro posto. Ha pagato, ha scontato la pena, la condanna. Così che se noi ci avvaliamo del suo sacrificio, della sua morte, della sua resurrezione, siamo posti di nuovo in un rapporto personale, profondo ed intimo con Dio. Tutto questo grazie a quello che il sommo sacerdote ha fatto per noi.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

bello vedere come i figli di Aronne stessero accanto e attorno al padre. Questo di nuovo ci parla in un modo molto reale, molto vivido, della presenza dei cristiani, la presenza dei discepoli di Cristo attorno al sommo sacerdote per eccellenza, cioè Cristo stesso. I figli di Aronne stavano accanto al padre vestiti di semplice lino. E di nuovo, ripeto, questo mi pare che rappresenti molto bene una bella immagine del nostro sacerdote Gesù Cristo assieme ai molti figli che si sono riuniti con lui e sono rivestiti della sua giustizia. Questo trova questa interpretazione, che ripeto è un'interpretazione personale, quindi prendila come tale, trova conferma in un'affermazione che troviamo nel libro, nella lettera agli ebrei, chiedo scusa. Per condurre molti figli alla gloria, Dio, a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, doveva rendere perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Doveva rendere perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Quindi noi saremmo i molti figli che sono stati condotti da Gesù Cristo grazie alle sue sofferenze, alla sua morte. Siamo stati condotti alla presenza del Padre. Noi ci avviciniamo a Cristo, ci inginocchiamo alla sua presenza, facciamo nostro tutto ciò che Egli insegna e fa. Come peccatori perdonati, Dio poi ci vede attraverso la giustizia di Cristo. Quindi io non divento giusto per conto mio, ma sono in un certo senso rivestito. Mi metto l'indumento di lino bianco che rappresenta la giustizia di Cristo. Procedendo poi nell'esame del capitolo del libro del Levitico, vediamo che il sommo sacerdote portava alcune pietre su ciascuna spalla, con i nomi di 6 tribù incisi sulle pietre di ciascuna spalla. Ciò significa che il sommo sacerdote, in un modo molto reale, non solo così simbolico, portava la nazione di Israele sulle sue spalle e sul suo cuore. Perché sulle spalle e sul cuore? Ripeto, perché c'erano delle pietruzze su ciascuna spalla con i nomi di 6 tribù incisi su ciascuna pietruzza. Quindi sulle spalle portava queste 2 pietre con i nomi delle 12 tribù. Poi aveva altre 12 pietre che portava sul pettorale e su ogni pietra era inciso il nome di ciascuna delle 12 tribù. Quindi ogni volta che il sacerdote andava alla presenza di Dio, ogni volta che compiva un rito, una cerimonia, in un senso molto vero, molto reale, non solo simbolico, il sacerdote portava l'intero popolo davanti a Dio. In un senso molto reale, rappresentava il popolo davanti a Dio. Abbiamo poi quella che è la cerimonia della consacrazione. Leggiamola così come la troviamo nel testo dell'ottavo capitolo del libro del Levitico. Mosè prese l'olio dell'unzione, unse il tabernacolo e tutte le cose che si trovavano in esso, e le consacrò. Il tabernacolo, ti ricordo, era quella grande tenda che Mosè aveva fatto costruire su ordine di Dio, perché doveva diventare il punto d'incontro fra il popolo e il loro Dio. Si chiama appunto, un altro nome del tabernacolo, tenda d'incontro, tenda dell'incontro. E questa tenda servì per tutto il periodo che il popolo di Israele peregrinò nel deserto.

Il tabernacolo e tutti i recipienti usati, tutti i vari elementi, le suppellettili, erano già stati spruzzati, chiedo scusa, con del sangue. Ora il tabernacolo e tutte le cose che in esso si trovavano vengono unte con l'olio. Nella Bibbia, spesso, l'olio è immagine, simbolo dello Spirito Santo, della sua presenza, della sua attività, della sua potenza. In un modo molto reale, quindi, vediamo qui che Dio Spirito Santo è libero di muoversi ed operare per quanto riguarda il culto celebrato nel tabernacolo. E questo mi riporta alla mente le parole di Gesù stesso, che disse: Dio è spirito, e quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito e verità. Quindi Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito attivamente all'opera.

Procedendo, nel capitolo troviamo altri particolari di questa bellissima e commovente cerimonia. Mosè ne fece 7 volte l'aspersione sull'altare, unse l'altare e tutti i suoi utensili, la conca, la sua base, per consacrarli. Poi veniamo ad un punto molto bello della cerimonia, un significato molto profondo. Ascolta. Mosè versò dell'olio dell'unzione sul capo di Aronne e unse Aronne per consacrarlo. L'unzione con l'olio quindi è simbolo di santificazione. Santificazione significa mettere a parte per un compito particolare. Non mettere da parte per essere dimenticato, mettere nel dimenticatoio, tutt'altro, l'opposto. Mettere a parte per un compito, un ruolo, un lavoro, un ministerio, una parola un po' arcaica se vogliamo, ma che esprime molto bene il concetto. Servizio, in altre parole consacrazione è anche servizio, non è prima di tutto servizio, consacrazione è prima di tutto un atteggiamento del cuore nei confronti di Dio, ma da questo atteggiamento interiore poi sgorga, fuoriesce di norma un servizio di amore. Unzione quindi simbolo di santificazione, tutto dunque era pronto per l'uso, in quanto era stato messo a parte per il culto da rendere a Dio. Quanto ad Aronne, fu in pratica coperto d'olio. Ascolta cosa dice il Salmo 133 a proposito. Quanto è bello e soave che i fratelli abitino insieme. È come l'olio prezioso sul capo che discende fin sulla barba di Aronne, che profluisce fino all'orlo della sua veste. È come la rugiada dell'Ermon che scende fin sui monti di Sion. Sì, lì il Signore ha disposto la sua benedizione, una vita senza fine.

Agli occhi di Dio quindi c'è un'attinenza, un'affinità fra la nostra consacrazione interiore, il nostro atteggiamento interiore che sgorga in un servizio di amore verso Dio, ma anche armonia con coloro che ci stanno attorno. Nel Salmo abbiamo letto di fratelli, fratelli inteso in senso spirituale, non solo e non esclusivamente con fratelli di carne, consanguinei. Questa purtroppo è la sigla di chiusura, dobbiamo lasciarci. Devo fare in fretta perché ho veramente pochissimi secondi a disposizione, tanti quanto bastano per dirti grazie e darti appuntamento al prossimo incontro. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio. A presto. Ciao.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E di nuovo, amici, va a voi il mio benvenuto. Benvenuti all'appuntamento con Contrappunti. Staremo assieme ancora una volta per una mezz'oretta, durata appunto di questo programma. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, ha appena detto la sigla. E infatti un po' di tutto questo è composto il programma, anche il programma di oggi. Non vi anticipo niente, però vi invito a restare in nostra compagnia. Come sempre noi iniziamo con la musica, e oggi ho scelto questa bella canzone di Michael W. Smith, che non è altro che una delle tante versioni in musica del Padre Nostro. Ascoltiamo subito insieme, di nuovo a tutti quanti voi, il mio buon ascolto, e mi raccomando, come sempre, restate in mia compagnia.

Molto bella questa versione in musica del Padre Nostro. Era Michael W. Smith quello che abbiamo appena ascoltato. As it is in heaven, così come è in cielo. Vediamo anche la traduzione, che come dicevo non sono altro che le parole del Padre Nostro, la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre Nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come anche in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non indurci in tentazione, ma liberaci dal male, perché tuoi sono il regno, la potenza e la gloria per tutta l'eternità. Ecco, questa la preghiera che ci ha lasciato il Signore Gesù. Secondo una ricerca medica e scientifica, ogni essere umano è una creatura meravigliosa. Ecco, lo sapevate che per esempio la vita media di una donna è di circa 79 anni e che durante tutta la sua vita spenderà circa 4 anni mangiando, 12 anni parlando, 12 ancora guardando la televisione, 2,5 al telefono, e sarà capace di ricordare i nomi di oltre 2000 persone? E poi, sempre parlando della donna, le cresceranno 950 chilometri di capelli e 28 metri di unghie. Batterà le palpebre 415 milioni di volte, verserà 1.850.000 lacrime, camminerà per 22.000 chilometri. Ecco, questi sono alcuni dei meravigliosi dati sul nostro corpo. E non è soltanto quello che noi possiamo fare che è sbalorditivo. I nostri stessi corpi sono così meravigliosamente creati che uno studioso disse: il corpo è un oggetto così complesso che nessun scienziato può capire più di una frazione della sua composizione e funzione. Un semplice lembo di pelle della misura di un francobollo, pensate che contiene 4 milioni di cellule, 4 metri di nervi, 100 ghiandole sudoripare, 1 metro di vasi sanguigni e 25 nervi terminali. E poi ancora, lo sapevate che in un corpo umano c'è sufficiente ferro per ottenere un chiodo? Ecco, non uno spillo, ma un chiodo. E c'è ancora sufficiente calce per imbiancare un muro? Oppure magnesio per una dose di medicina? Oppure sufficiente fosforo per alcune scatole di fiammiferi? Ecco, in te come in me non c'è solo carne e sangue. Tu e io non siamo solo degli esseri fisici, siamo anche persone emotive, abbiamo un intelletto, ridiamo, piangiamo, abbiamo la possibilità di riprodurci. Ecco, siamo esseri sociali, abbiamo bisogno di amicizia e di compagnia, e siamo anche esseri spirituali. Un uomo disse: c'è un vuoto in ognuno di noi che soltanto Dio può riempire. E Agostino lo espresse in modo ancora più preciso quando disse: il cuore dell'uomo è inquieto fino a che non trova riposo in Dio. Ecco, siamo persone speciali, siamo più di un semplice corpo umano, siamo un corpo e un'anima, e Gesù ha il potere di salvare entrambi. E questi sono i Continentals italiani. Il brano si intitola Senza fiato.

0: Contrappunti.
1: E Contrappunti fa spazio adesso a un ospite che di tanto in tanto troviamo qui nel nostro programma. Si tratta di Carlo Bertinelli. Ascolteremo alcune sue considerazioni che potremmo intitolare Imputati o giudici? Ecco, sentiamolo.
2: Direi che sono contento di essere di nuovo fra voi. Può sembrare una frase abituale, retorica, ma è il modo più semplice per esprimere ciò che sento. Abbiamo la bella occasione di conversare insieme ed anche la responsabilità di spendere bene questi pochi minuti. Ho pensato di raccontarvi l'incontro che ho avuto con un signore qualche tempo fa. Non ricordo bene in quale modo, ma ad un certo momento della nostra conversazione siamo arrivati al tema Bibbia. So di avergli detto come questo libro, dopo aver dato la risposta ai problemi spirituali della mia vita, sia divenuto per me oggetto prezioso di meditazione. Mentre io parlavo ancora dei motivi che mi hanno convinto e che mi fanno ritenere la Bibbia parola di Dio, rivelazione di Dio, questa persona mi ha interrotto per dirmi che anche lui l'ha letta, giungendo però a risultati non solo diversi, ma addirittura opposti. Secondo il suo parere, la Bibbia è un libro che persone molto colte hanno scritto con l'evidente scopo di ingannare le persone semplici e credulone. A questo punto è stato relativamente facile comprendere che la sua conoscenza della Bibbia si limitava a qualche nozione catechistica rimasta nella memoria dall'età dell'infanzia. Il fatto in sé ha poco valore, e non lo avrei citato se non si incontrassero spesso persone che, sentendo parlare di questo libro, si credono in diritto di atteggiarsi a recensori esprimendo critiche o giudizi. Ed è proprio il parere che esprimono che mette in luce la loro mancanza di conoscenza in questo campo. Infatti, mi sembra chiaro che affermando che la Bibbia è stata scritta da uomini dotti con fini, direi, disonesti, credo che approfittare dell'ingenuità altrui sia disonesto, si dichiara apertamente di non averla mai letta. È impossibile leggerla senza accorgersi, fra le altre cose, che l'autore, cioè Dio, si è servito sì di persone con una certa cultura, ma anche di uomini umili, come mandriani, pastori, pescatori. Per non dire poi che non riesco a comprendere quale utile possono aver avuto questi fantomatici autori da un simile inganno. Ciò che mi ha fatto maggiormente pensare è il motivo che spinge tante persone ad esprimere un giudizio negativo intorno a qualcosa che non conoscono. Penso che la persona che si esprime in tal modo deve avere, forse a livello di inconscio, un motivo per farlo. E il motivo, almeno secondo il mio parere, è che l'uomo teme questo libro. Lo teme e lo evita perché, se ha la ventura di leggerne qualche parte, si accorge che non siede sulla poltrona del giudice, anzi, viene posto dalle pagine della Bibbia sulla sedia dell'imputato. Infatti, è attraverso la rivelazione di Dio che l'uomo, ricevendo una parola estranea alla sua natura, una parola che gli giunge dall'esterno del cerchio dei suoi limiti, può vedersi per quello che è nella realtà. Si vede non più con i suoi occhi tolleranti e condiscendenti, ma con lo sguardo di Dio. Allora l'uomo considera la sua natura, vede la propria povertà spirituale, la propria meschinità morale, e il peccato è inteso in tutta la sua gravità. Come conosciamo noi stessi? Per il concetto che abbiamo di noi? Per la considerazione degli altri? Oppure per quanto Dio ci dice? Un uomo che aveva analizzato se stesso alla luce della parola di Dio scriveva: «Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte?» Era l'apostolo Paolo che, nel contemplare la risposta a questa angosciosa domanda, aggiungeva: «Sì, io non rese grazie a Dio per Gesù Cristo. Poco fa ho detto di avere trovato nella Bibbia la risposta ai miei problemi spirituali. Essa mi ha indicato il Salvatore nella persona di Gesù Cristo.

Adesso un'altra canzone, ce la presenta Amy Grant, e questo è un classico arrangiato in una chiave, come dire, un po' celtica, un po' country, un brano classico, dicevo, si intitola My Jesus I Love Thee, cioè Mio Gesù, ti amo, una bellissima versione, dopo vedremo anche le parole, intanto ce l'ascoltiamo.

0: Come dicevo, un classico in chiave un po' più moderna che si canta di solito nelle chiese cristiane evangeliche. My Jesus, I Love Thee. Questa era la versione inglese che abbiamo ascoltato dalla bella voce di Amy Grant. Mio Gesù, ti amo. Dicevano le parole: ti amo, so che sei mio. Per te io rinuncio a tutta la follia del mio peccato. Tu sei il mio prezioso Redentore, il mio Salvatore. E se c'è mai stato un momento in cui ti ho amato, è proprio ora. Ti amo perché mi hai amato tu per primo e hai acquistato il mio perdono sul legno del Calvario. Ti amo perché hai portato quelle spine sulla tua fronte. Se c'è mai stato un momento in cui ti ho amato, è proprio adesso. In splendide case di gloria e di delizie senza fine io ti adorerò nei cieli tanto fulgidi e canterò con una corona scintillante sulla mia fronte. Se c'è mai stato un momento in cui ti ho amato, è proprio ora. Bene, non mi resta a questo punto che farmi da parte per il momento. Vi ringrazio però per avermi fatto compagnia anche quest'oggi con questo programma, il programma Contrappunti, e vi do appuntamento per quanto riguarda questo programma al prossimo numero. Intanto, come sempre, vi invito a restare con noi. Noi ci risentiremo presto e seguiranno altre interessanti proposte. Buon proseguimento intanto.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Rieccoci di nuovo insieme, cari amici all'ascolto, per continuare il discorso avviato a proposito della famiglia, sul ruolo del marito alla luce della Bibbia. Leggo un testo peraltro molto conosciuto, soprattutto direi dalle mogli, ma che quest'oggi desidererei rendere noto e chiedere di imparare a memoria ai cari mariti. E fra questi ci sono naturalmente anch'io che vi parlo. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei affin di santificarla dopo averla purificata col lavacro dell'acqua mediante la parola, affin di far egli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa ed irreprensibile. Allo stesso modo, anche i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama sua moglie ama se stesso, poiché nessuno ebbe mai in odio la sua carne, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una stessa carne. Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa, ma d'altronde anche fra voi ciascuno individualmente così ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito.

Un marito che ama la moglie, secondo questo comando della scrittura, mette al primo posto i suoi bisogni spirituali. Cerca innanzitutto che sia nel giusto rapporto con Dio, riconoscendo che tutta la sua felicità e soddisfazione come donna, come moglie e come madre deve essere costruita sul solido fondamento di una vera relazione con Gesù. Senz'altro non intendo con ciò soltanto un pio omaggio alla necessità della religione, o a un punto di vista spirituale, invece è un riconoscimento in termini pratici radicali dell'importanza primaria e della sovranità indiscussa di Gesù Cristo. Se il Signore dispone che il marito favorisca e aiuti il rapporto tra la moglie e Gesù, non è questo forse un motivo di gioia per tutti e due? In quale maniera un marito potrebbe dimostrare meglio il suo amore? Dunque, il più sacro dovere del marito cristiano è quello di curare la santificazione della moglie seguendo appunto l'esempio di Cristo, il quale ha dato se stesso, abbiamo letto, per santificare la sua Chiesa. Non solo deve guidarla in una vita e in una condotta cristiana, ma deve fare di tutto perché possa godere pienamente delle grazie che Dio dona alla Chiesa. A casa, con la preghiera e con la parola, deve sostenerla nello spirito, rafforzare la sua tendenza verso le cose sublimi, verso le cose celesti, e aiutarla nella conoscenza di Cristo. Nessun ministro di Dio ha il pur minimo diritto di consiglio né di autorità spirituale sopra una donna senza il consenso del marito. Oh, io spero che ogni marito da oggi cominci a sentire il grave peso di tale responsabilità, come il responsabile o i responsabili di una chiesa devono rendere conto di quanti sono sotto la loro cura, così anche il marito deve rendere conto dello stato della sua moglie. Tanto Dio quanto gli uomini se l'aspettano da lui in qualità di marito. La lode o il biasimo che cade sulla moglie, le sue virtù, i suoi difetti toccano il marito direttamente. Non è possibile, a mio avviso, e non è nemmeno giusto che qualunque altra persona al mondo abbia sulla salute spirituale della moglie un'influenza più decisiva del marito, a meno che naturalmente il marito non sia credente, ma questo in questo caso non è quanto ci riguarda. Che lui lo creda o meno, il comportamento della moglie avrà in bene o in male conseguenze incommensurabili. Il marito dunque deve curarsi della santificazione della moglie. Gli viene affidata come qualcosa di sacro, ed è dunque suo dovere fare di tutto perché sia non solo conservata santa, ma anche confermata e perfezionata nella santità. Egli deve considerare sua moglie con questo pensiero gioioso: io sono destinato a benedirla oltre che renderla felice in questa vita. Dunque, per fare ciò, io devo sacrificare me stesso per il suo bene eterno. Io devo amarla proprio come Cristo ha amato la Chiesa. Un marito che prende sul serio il proprio ruolo nell'ordine divino per la famiglia non considera come scontato il rapporto fra sua moglie e Gesù, né scarica la propria responsabilità dicendo con tono pio: ah, questa è una questione tra lei e il Signore, ma riconosce al contrario la sua vocazione divina ad essere il capo spirituale della moglie. Come Cristo è responsabile della cura e della crescita della Chiesa, così il marito è responsabile della cura e della crescita spirituale della moglie e dei figli. Le parole di Efesini, capitolo 5, che abbiamo letto all'inizio, pare non lascino alcuna possibilità di dubbio. Cari amici mariti, che possiamo comprendere questo fatto? Che possiamo realizzare l'indispensabile bisogno della cura della nostra cara moglie, voi ed io?

giunti al luogo del Teschio, crocifissero quivi due malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, fatte delle parti delle sue vesti, trassero a sorte, e il popolo stava a guardare, e anche i magistrati si facevano beffe di lui, dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è il Cristo l'eletto di Dio. E uno dei malfattori appesi lo ingiuriava, dicendo: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. Ma l'altro, rispondendo, lo sgridava e diceva: non hai tu nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. E per noi è cosa giusta, perché riceviamo la condegna pena dei nostri fatti. Ma questi non ha fatto nulla di male, e diceva: Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. E Gesù gli disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai meco in paradiso. Ora era circa l'ora sesta, e si fecero tenebre per tutto il paese, fino all'ora nona, essendosi oscurato il sole. La cortina del tempio si squarciò per mezzo, e Gesù, gridando con gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. E detto questo, spirò. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato l'unigenito suo figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna.

Bene, cari amici ed amiche, vi saluto ora affettuosamente in Cristo, sperando che quanto abbiamo detto abbia solleticato il vostro interesse. Ciao da Eliseo.

Cari amici, mi domando se vi siete mai messi a fare dei piani. Sapete, noi tutti in questo mondo dobbiamo fare dei piani. Dobbiamo farli per gli affari, per la famiglia, per la nostra carriera. La Chiesa deve fare i piani. Ogni sorta di piani sono fatti intorno a voi e infatti non passa un giorno che non facciamo qualche piano. E in verità quelli che non fanno piani sono persone che per sicuro si troveranno nei guai. Dobbiamo prepararci. Dio, come si sa, è quello nella cui immagine siamo stati creati, e Dio è un Dio che fa i suoi piani e poi li segue. Il piano di Dio fu, per esempio, di mandare Gesù Cristo, che in accordo col suo piano fu immolato sin dalla fondazione del mondo. Assai prima che il mondo fosse creato, Dio aveva deciso di mandare il suo figliuolo come l'agnello di Dio che sparse il suo sangue per i peccatori. Interessante, non è vero? Impressionante. Non credete, se si pensa a Dio che fa i piani e già prima che l'eternità cominciasse, se così si potrebbe dire, egli già faceva dei piani per la nostra salvezza, che si preparava a dar se stesso nella persona del suo figliuolo per ribelli peccaminosi che lo ripudiano e rigettano la sua parola, per andare vaganti e persi nella loro via. Difficile a credere, difficile a capire, ma fu così. Dio si preparò, Dio fece dei piani. Ora sta a noi sue creature a fare i piani, e li facciamo per i nostri affari, per la nostra famiglia, per la nostra carriera, per la nostra chiesa, eccetera eccetera. Ma ecco che dalla Bibbia Giacomo ci dice: fermatevi lì dove vi trovate, non andate più in oltre. Fermatevi e pensate seriamente a quello che state facendo, perché e al contrario di Dio non possiamo far piani come Lui li fa. Quando Dio stabilisce un piano, così è, e così è fatto, è finito, non deve essere cambiato. I suoi piani sono assolutamente certi, tutto andrà come Lui ha disposto. Lui è Dio e quello che Egli delibera, quello è che verrà ad essere. Ma noi non siamo così, noi non siamo Dio, e così prima che facciamo troppi piani ed andiamo troppo avanti, dobbiamo, come Giacomo ci suggerisce, fermarci e considerarli bene. Lasciatemi darvi un paio di consigli, alcune informazioni assai importanti, certi fatti che dovreste considerare come cristiani affinché i vostri piani risultino accettevoli a Dio. Leggiamo l'epistola di Giacomo 4, 13-17, dove troviamo queste importanti informazioni in riguardo a fare piani. Ed ora voi che dite: oggi o domani andremo nella città e vi staremo un anno e trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che avverrà domani. Che cos'è la vostra vita? Poiché siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Invece di dire: se piace al Signore saremo in vita e faremo questo e quest'altro. Ma ora vi vantate con le vostre millanterie, ogni cotal vanto è cattivo. Colui dunque che sa fare il bene e non lo fa commette peccato. Ed ora chiarifichiamo quello che Giacomo qui ci dice. Egli stava scrivendo a una congregazione ebraica. Molti di quei giudei a cui stava scrivendo erano mercanti ambulanti, e così nello scrivere egli usa i modi di parlare che i mercanti usano e dice: ebbene, oggi e domani ce ne andremo in questa o in quella città, ci daremo agli affari, faremo del profitto, poi andremo in quest'altra città, là compreremo della mercanzia che rivenderemo poi in quest'altro luogo, eccetera eccetera. Questi mercanti stavano facendo i piani per il futuro, e Giacomo le interrompe e gli dice: fermatevi, non potete agire così. E perché no? Domanda il mercante. E ascoltatori, se siete cristiani, voi sapete cosa dice la Bibbia della vita. E la prima cosa che Giacomo ci dice riguardo alla vita è questo: la vostra vita è molto breve. Non è possibile evadere la domanda che Giacomo fa: che cosa è la nostra vita? C'è chi
si prova e a volte ha momentaneamente successo, ma poi va a un funerale ed ecco si trova confrontato d'un tratto dal fatto che la vita è corta. La salma che vedano è quella della persona che lavorava al suo fianco, che proprio due giorni prima parlava e scherzava con lui, ed ora eccolo là nella bara senza segno di vita. Quel corpo così energico che respirava, che parlava, che rideva, ora è là rigido, non respira, non parla, non si muove, è là fra i fiori giacente, immobile. E mentre assiste alla breve cerimonia funebre, sì, è vero, capisce, si rende conto che pure lui ben presto, più presto di quello che si immagina, forse domani potrà essere là in quella bara, ma ad un tratto una ventata fresca lo colpisce in faccia. Mentre lasciando il cimitero si dirige verso la sua automobile e lui entra, avvia il motore, parte, mette la musica o apre la radio e si dà a ascoltare le ultime novità di Sanremo, e l'idea della morte e della brevità della vita è scacciata dalla mente, e così ce l'ha fatta a coprire tutto con dei fiori e con un po' di musica. Ma ogni tanto ecco che il pensiero riaffiora alla mente, ed ogni anno che la vita passa porta pene che si fanno sempre più sentire. Si vede la gioventù crescere, tanti cari volti uno alla volta scompaiono, cambiamenti prendono luogo nella comunità, i figli crescono e se ne vanno da casa, ed ecco che ogni giorno diventa sempre più difficile rigettare il fatto che la vita è corta, la campana suona sempre più forte e sempre più vicina. C'è solo una conclusione che l'uomo può raggiungere, e questa è quella che Giacomo ci presenta. La vita è un vapore, è una nuvola che appare, la vediamo e puff, è sparita d'un tratto come è apparsa. Oh, com'è vero! Oh, come questo è vero! È come un album di famiglia in cui si tengono le fotografie. Ecco, lo andate ad aprire e quei vestiti, quegli oggetti ora appaiono all'antica, fuori di moda, ridicoli. Oh, le cose sono così tanto cambiate da quei giorni, e si ride e poi si piange, perché la vita è corta. Ma sembrava proprio ieri che voi parlavate con la vostra mamma, col vostro papà, che ora da quelle foto ingiallite dal tempo vi sorridono con i loro labbri silenti. Le più care memorie della giovinezza delle persone più anziane che ora ci stanno ascoltando sono, per chi li ascolta, come lo sgualcito giornale della settimana scorsa, cose passate di cui nessuno si cura. Emozionalismo, voi mi direte. No, emozionale è colui che nega la brevità della vita. Non è emozionale affrontare la verità, è emozionale cercare di sfuggirla. La vita è corta, e questa è la cosa più importante da ricordare e da considerare nel fare i piani come un cristiano. Fate quindi i vostri piani in relazione e in vista di questo evidente e inevitabile fatto. Forse non vedrete il domani, potreste morire prima che l'alba spunti e possiate di nuovo vedere il sole. E Dio vuole che considerate questo mentre voi fate i vostri piani. Questa è la prima cosa. Nelle prossime trasmissioni tratteremo altri importanti soggetti che l'epistola di Giacomo ci porta. O Signore, ora aiutaci a comprendere tutti i nostri piani e facci capire che la vita è in verità corta.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Marco, capitolo sedicesimo. E passato il sabato, Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo e Salome comprarono degli aromi per andare a imbalsamare Gesù. E la mattina del primo giorno della settimana, molto per tempo, vennero al sepolcro sul levare del sole e dicevano tra loro: chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro? E alzati gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata, ed era pur molto grande. Ed essendo entrate nel sepolcro, videro un giovinetto seduto a destra, vestito d'una veste bianca, e furono spaventate. Ma egli disse loro: non vi spaventate? Voi cercate Gesù il Nazareno, che è stato crocifisso. Egli è risuscitato, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate a dire ai suoi discepoli ed a Pietro che egli vi precede in Galilea. Qui vi lo vedrete come va detto. Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro, perché erano prese da tremito e da stupore, e non dissero nulla ad alcuno, perché avevano paura. Or Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Costei andò ad annunziarlo a coloro che erano state con lui, i quali facevano cordoglio e piangevano. Ed essi, udito che egli viveva ed era stato veduto da lei, non lo credettero. Or dopo questo apparve un'altra forma a due di loro che erano in cammino per andare ai campi. E questi andarono ad annunziarlo agli altri, ma neppure a quelli credettero. Di poi apparve agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato. E disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio. Cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti e seppur bevessero qualcunché di mortifero non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio, e quelli se ne andarono a predicare per tutto, operando il Signore con essi e confermando la parola con segni che l'accompagnavano.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Fino a che punto è giusto che i genitori vivano e si sacrifichino solo per i figli? Non hanno forse anche loro il diritto a vivere la loro vita? Questo è il problema che devono affrontare in questa puntata Royce e Penny, cioè i protagonisti di Figlio mio, un libro che presenta in maniera drammatica i difficili rapporti tra un padre che vuole guidare suo figlio sulla via del bene e un figlio ribelle ad ogni consiglio e ormai preda del vizio.

Royce ricevette una telefonata dalla prigione. Craig era stato arrestato di nuovo e questa volta perché non aveva pagato ciò che doveva per mantenere sua figlia. Il tono di Craig era arrogante e prepotente mentre parlava al telefono. «Papà, cercami un avvocato in gamba che mi tiri fuori da questo pasticcio, ma bada che ne voglio uno furbo». Royce e Penny andarono ad assistere al processo. Con loro grande meraviglia, Craig non fu imprigionato, ma gli fu concesso un periodo di prova di 2 anni per dargli la possibilità di provvedere a sua moglie e a sua figlia. «Papà, ma tu lo sapevi che Diane aveva firmato quella lamentela contro di me?» «Sì, Craig, lo sapevo». «Ma allora perché le hai permesso di fare una cosa del genere? Che uomo sei se permetti a qualcuno di agire così contro tuo figlio? E tu? Che uomo sei tu che lasci quasi morire di fame tua moglie e tua figlia?» «Oh, ma può pensarci il padre di Diane, ha tanti soldi?» «Ma secondo la legge, Craig, sei tu il responsabile della tua famiglia e se non la mantieni ti manderanno in prigione». «Saresti contento, vero papà? Potresti finalmente liberarti un po' di me e anche tu saresti contenta», aggiunse rivolgendosi infuriato verso Penny. Comunque si trovò un lavoro e per un po' mandò regolarmente i soldi a Diane. Qualche volta telefonò persino per avere sue notizie. Insomma, tutto lasciava sperare che qualcosa stesse cambiando in lui. Una sera si presentò sulla soglia di casa con la valigia in mano. Voleva parlare con Royce. «Papà, sono venuto a dirti che non ce la faccio più. Sono stanco di fare questa vita, voglio smettere di bere e voglio cercare di riavere la mia famiglia». «Se è vero, sono contento, Craig. Sì, voglio incominciare a vivere come un cristiano, papà». Lo riaccolsero in casa pronti ad aiutarlo. Erano tutti molto eccitati e felici in famiglia, soprattutto Diane, anche se voleva nasconderlo. Solo Penny, ripensando a ciò che Craig aveva detto, si chiedeva dubbiosa se la sua conversione fosse veramente sincera. Craig non aveva minimamente accennato a ciò che Dio aveva fatto e avrebbe fatto per lui. Riponeva tutta la fiducia in se stesso, nella sua forza. A sentire lui sarebbe riuscito a smettere di bere e a vivere in maniera diversa, da solo, senza l'aiuto di Dio. Naturalmente naufragò. Davanti al primo ostacolo tornò a rifugiarsi nell'alcol. Aveva sperato di poter riconquistare Diane e quando lei si rifiutò di uscire con lui e addirittura di parlargli per telefono, ricadde nel suo terribile vizio, portando lo scompiglio nella vita di quelli che lo circondavano. Per causa sua si era già creata una seria incomprensione tra Diane e Royce e ora la sua presenza in casa stava minando l'unione di Royce e Penny. Penny si rendeva conto di questo, cioè che Craig stava rovinando la loro vita e non voleva permetterglielo. In quel periodo Craig si ubriacò di nuovo e fu ricoverato in un centro di riabilitazione dove prestavano la loro opera alcuni missionari. Ma resistette solo 2 giorni in quel posto. Al suo ritorno a casa ricevette un ultimatum dai suoi. «Bada, Craig, che se ti ubriachi ancora una volta dovrai andartene da qui. Non puoi continuare a rovinare la nostra vita». «Oh, ma io d'ora in poi vivrò come Dio vuole che io viva, vedrete», promise subito Craig. In effetti, questa volta sembrava più sincero. Era diventato membro di un club contro l'alcolismo e ne frequentava regolarmente le riunioni. Pareva proprio che avesse detto addio all'alcol per sempre. Royce e Penny si sentivano più tranquilli, tanto che decisero di partire assieme per un viaggio di un paio di settimane. Però, proprio 2 giorni prima che partissero, Craig uscì di casa per aiutare un amico alcolizzato e non si fece più vedere. Sia Royce che Penny sapevano che cosa era successo. «Penny, pensi che dovremmo partire ugualmente domani?» chiese Royce preoccupato. «Mi dispiace andare via senza sapere dov'è Craig e che cosa sta facendo». «Ma lo sappiamo benissimo che cosa sta facendo», replicò Penny irritata. «Sta bevendo e non ha importanza il luogo». «A te non importa più nulla di lui, vero Penny?» mormorò Royce. «No, non è vero. Ma anche noi abbiamo il diritto di vivere. Finora abbiamo modellato la nostra vita intorno a Craig, abbiamo fatto tutto per lui e come risultato, tu lo vedi, lui ha rovinato la nostra vita».
Royce prese Penny tra le braccia. «Allora, domani partiremo come avevamo deciso, d'accordo?» Solo alcuni giorni dopo che erano partiti, telefonarono a Craig. «Ciao, Craig, come stai?» «Beh, ho un po' di raffreddore, ma passerà presto. Penny ed io dobbiamo parlarti quando ritorneremo.» «Lo so già che cosa dovrete dirmi. Posso andarmene anche subito, se volete.» «No, non è il caso.» «Beh, grazie allora.» Quando tornarono, Craig era ancora malato. Aveva un brutto raffreddore e faceva molta fatica a respirare. Penny era veramente preoccupata, anche perché Craig non voleva saperne di andare dal dottore. Quando infine si decise, le sue condizioni erano molto gravi e dovette essere ricoverato immediatamente in ospedale.